0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Perché? Perché?
6: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
7: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
11: Perché? Perché?
9: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: like that.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li suoniamo.
2: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ chiama Italia.
4: Siete in onda fra 3 minuti.

una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh,
1: dove vai?
0: Oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Tu che sei intimo, la
2: di Carinzia,
1: scritta,
2: Carinzia.
1: Quindi austriaco praticamente.
2: Esatto.
1: La canzone fa parte dell'album, no? Che è
2: la
1: uscito
2: canzone
1: questa
2: era già
1: primavera, quindi
2: era
1: la scritta
2: nell'album.
1: Diciamo gennaio-febbraio?
2: Sì, ti ricordo che a questi microfoni ha detto che aveva scritto l'album, poi l'ha buttato tutto via,
1: okay,
2: e ne ha fatto un altro, quindi sì.
1: Comunque è sempre roba di... prima della fine del campionato scorso.
2: Assolutamente.
1: No, perché c'è un punto in cui, parlando del Milan, dice prima o poi si qualifica.
2: No, speriamo sì, che si qualifica. Ecco, purtroppo non si è qualificato.
1: Per l'Europa League.
3: Europa League.
1: Milan e Juve in Europa League, la vera unica coppa che importa.
2: Beh, ovvio, ovvio. Certo, bravo.
3: Poi è l'unica che la manca al Milan, l'Europa League.
1: Esatto, il Milan l'ha fatto apposta. Certo. Adesso infatti verrà chiamata quella coppa lì, non più Europa League, ma Coppa dei Campioni, proprio perché le squadre più importanti,
2: certo,
1: la frequentano,
2: certo.
1: Dicevi?
2: Dicevo che Ernie all'inizio di questa canzone dedica, che è dedicato alla città di Milano, parla della Claire. Ecco, ora ne abbiamo già parlato anche noi,
1: sì,
2: di questo
1: sì,
2: fattarello.
1: Sì.
2: Mezza Italia, tre quarti d'Italia.
1: L'80%
2: bravo,
1: dell'Italia.
2: L'80%.
1: Claire significa saracinesca del negozio o del garage.
2: Ecco, secondo me...
1: ed è un termine francese che,
2: esatto,
1: noi abbiamo importato,
2: esatto,
1: essendo così cisalpini.

0: Non so se Matteo professione in arte ernia sa che Claire è una
1: Chiedo
0: cosa solo
1: Chiedo a Matteo
0: milanese.
1: Che di professione fa...
2: Ma io l'ho imparato qui.
1: Qui? Cioè, ma più... perché tu hai sentito qualcuno chiamarla Claire?
2: Qui sì.
1: Perché è veramente
2: qui.
1: Da anziani
2: no,
1: è chiamarla
2: sì. Beh,
1: Claire.
2: Voi, tutti... me lo sono
1: ma io infatti cioè, era autoriferito.
2: Mi sono imposto di attribuire al nome Claire quel significato. Però fino
1: non
2: a
1: lo
2: che...
1: sapevi prima
2: no, mai sentito niente,
1: sapessi niente. Com'è strano sentire un'altra canzone che parla di Milano citandone un'altra di qualche anno addietro
0: sì,
1: insomma
0: sì.
1: Bene, ce lo racconta meglio lunedì mattina perché viene qui lui.
0: Beh.
1: È Radio DJ, è venerdì, è il 4 di settembre. Minchia, c'è Aldo oggi.
0: Ragazzi,
2: pensa come cade dopo un mese di niente.
3: Prego. E anche il compleanno di Silvio, sopra così all'inizio.
1: Ah, così a tradimento.
3: Sì,
1: bene,
3: mangia gratis. Oggi gratis, Silvio.
2: Taverna dei Golosi, Corso Sepione 1.
1: Prepara. Perfetto. L'anguria con le cartoline, con le candeline.
0: Bravo.

0: buongiorno Zoro, come stai?
1: Zoro, perché?
2: Zoro, Diego Bianchi in arte Zoro. Oggi sei più Zoro del solito per una t-shirt.
0: Per la t-shirt, vabbè. Fa molto Zoro, sì, sì, sì. Tra la pettinatura e la maglietta
1: Zoro,
0: e l'accento anche.
1: Zoro, Zoro è un modello, non okay. tanto quando conduce, ma quando fa i reportage. Mi piace molto quando lavora.
0: A proposito di modello, stamattina sul Corrierone c'era un'intervista con la ex storica compagna di Peppino Di Capri.
2: Sì, sì.
0: E
2: sì.
0: C'è, ci sono diverse fotografie appunto di questa signora, l'hai vista?
3: Roberta,
0: quella della canzone,
2: certo,
0: proprio, no?
2: Certo.
0: E ci sono diverse fotografie nei vari periodi della sua vita,
2: sì.
0: E ce n'è una bellissima di lei che si sta provando un paio di scarpe.
2: Sì, sì.
0: Da
2: lui che gliele porge.
0: È lui che gliele porge. E nella definizione o nell'articolo, non mi ricordo, lei racconta che quando si sono innamorati, quando lui ha visto lei, lei di mestiere faceva l'indossatrice.
2: Oh, che bello.
0: Che è un termine diverso da modella o altre cose, no? Faceva l'indossatrice. La cosa fondamentale per fare l'indossatrice, oltre a essere, diciamo, di bella presenza, è soprattutto saper portare
2: certo.
0: con eleganza qualunque capo, cioè dare valore al capo che indossi.
2: Sì,
0: no?
2: Sì, sì, sì. Beh, allora è controversa la faccenda, lo sai che adesso le vedi come sono, hanno tutte il peso in avanti.
0: Sì, sì, sì, sì. Adesso non sono più indossatrici, sono delle, lo dico seriamente, sono delle grucce umane.
2: Un po'.
0: Loro
2: no?
0: devono quasi sparire. No?
2: Cioè,
0: la ragazza, il ragazzo che indossa gli abiti deve sparire, praticamente è come se l'abito si muovesse con dentro un fantasma, e quella posa lì aiuta questo tipo di percezione.
2: Non è che mi facciano impazzire, no?
0: Io una così non la voglio più.
2: No, non lo so, a parte l'atteggiamento che è un po' da stronzetta quando passa sulla
0: sì,
2: passerella.
0: Sì, sì. Vabbè, comunque,
2: vabbè.
0: Perché l'ho detto? Non lo so, indossatrice?
2: Perché la
0: per la maglietta, per la maglietta. Tu
2: Matteone.
0: Sei un indossatore, sì. Buongiorno, avete appena finito di sentire una puntata surgelata di Fabio Volo.
2: Esatto.
0: L'abbiamo tenuta in freezer e ve l'abbiamo scongelata per l'occasione.
1: Infatti
0: come
1: qua.
0: Si scongela Fabio Volo in questi casi?
1: Con
0: cioè lo devi lasciare lì fuori dal giorno prima
1: no.
0: Lo microonde?
1: Lo metti nel frigorifero, quello freddo ma non freddissimo.
0: Okay.
1: E con molta calma si scongela. Infatti ci è voluto una settimana. Adesso è pronto, è lunedì.
0: E invece non siamo
1: noi.
0: Riusciti a scongelare Cattelan, e tant'è che ci sono Vicky e Marisa che fanno due ore.
2: No, no,
0: Abbiamo provato a scongelarlo.
2: No, niente. No, arriva prodotto fresco. È come cercare di congelare il prosciutto crudo. Voi avete. Non credo che diventi quello affettato.
1: Diventa di cartone e non torna morbido.
0: Ma perché si congela il prosciutto crudo?
1: Se tu lo metti dentro il frigo freddo, dove c'è freddo, sicuramente si congela. Però non torna.
2: Non torna
1: nella condizione.
2: Il Cattelan è come il crudo. È quello. Quindi o fresco o niente.
0: Ragazzi, il programma che è appena cominciato, che è già cominciato da una settimana, lo trovate fresco tutte le mattine sulle bancarelle.
2: Sì.
0: Pensate, ci sono dei camion all'ingresso delle rampe, sì, dell'autostrada che vendono delle puntate di DJ Chiam Italia che sono cadute da un camion.
2: Sì, bravo. Sì. Ma sono tarocche, sono finte, sono tarocche.
0: Sempre pronti, sempre freschi.

Le notizie sono quelle che sono appena uscite, insomma, viviamo la vita insieme con voi. Come diceva una bella canzone dei Simple Minds di esattamente 40 anni fa, 1986, mi ha attaccato questa cosa. Caspita. Del decennio all'indietro. Alive and Kickin'.

0: poi alla fine questa è Don't You the Simple Minds prima di Don't You the Simple Minds, fatta sempre dai Simple Minds,
1: sì.
0: Perché lo schema è molto simile, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Con il coro da stadio, la rullata che parte a un certo punto, però questa è arrivata prima.
1: No, a me sembra che... No, questa che non lo
0: questa
1: so.
0: È arrivata prima, era lo stesso
1: una...
0: No?
1: Per una
0: volta.
1: Prima dopo.
2: Don't You e poi questo.
1: Prima Don't You, tanto
0: pronto?
1: Sì, sì.
0: Cinquino?
1: Sì.
2: 500.
0: Sì.
2: Ho bisogno, hai bisogno di
0: un ritrovabile 500?
2: Sì, ho bisogno.
1: Non la trovo,
0: non la trovo.
1: Non la trovo.
2: Ce ne sono in giro.
0: È live and kicking, che significa vivo e vegeto praticamente. Le menti semplici dei Simple Minds, ma anche quella nostra e anche dei nostri ascoltatori che si accalorano specialmente sulle cagate.
1: Beh,
0: tipo il termine come?
3: Questa è arrivata dopo.
1: Sì,
3: Alive and Kicking, settembre 80.

0: 85, Don't You, febbraio 85.
1: Ma pensa te. Cosa stavo dicendo?
2: Elementi semplici che si accalorano.
1: Bravissimo.
2: Per molto
1: si
2: poco.
1: Si sono scatenati tutti, sì, con questa cosa del termine Claire, che sta per saracinesca. Saluto il candido ascoltatore di Palermo che ha scritto, però saracinesca si usa pure a Palermo.
2: Ah,
1: sì.
2: Grazie. Anche noi diciamo saracinesca.
1: È italiano, quindi si usa dappertutto.
2: No, è che qui a Milano
1: noi francofoni la chiamavamo una volta Claire, ok? Claire. Andrea e Michele, dice Gianrico, alle 6 di mattina citavano spesso il fatto che loro aprissero appunto la Claire. L'ho imparato da loro. Qualcun altro invece l'ha imparato il termine da un film, che è Benvenuti al Nord. Per esempio Gabriele da San Benedetto del Tronto, che dice il termine Claire me lo ricordo perché ne hanno parlato, era una specie di gag all'interno, sì, di questo confronto nord e sud del film di Siani e Bisio
2: e Angela Finocchiaro.
3: Sì. Ragazzi, buongiorno, Gino da Salerno. La prima volta che ho sentito nominare la Claire,
1: ecco,
3: è stato nel film di Siani con Bisio. Credo che sia Benvenuti al Nord.
1: Confermo.
2: Sì, cioè, perché è proprio una sostanziale differenza
1: linguistica. È come la cadrega.
2: Sì, però la cadrega è un termine dialettale. Noi, certo, siamo belli convinti con sta Claire, e invece non esiste.
1: Io la sento sempre di meno.
2: Sì, beh, ovvio, certo. Immagini tuo figlio.
1: Anche
2: che
1: perché
2: dice...
1: una volta dovevi tirarla su te, la Claire. Adesso c'è il telecomando e quindi è come se non esistesse.
2: E diciamo, sì, o c'è il telecomando o c'è quella gente lì. Almeno faccia qualcosa quella gente lì.
1: Venerdì mattina, un caldo venerdì mattina. Ci aspetta un weekend particolarmente caldo, sì, sia dal punto di vista meteorologico che dal punto di vista sportivo, perché accadono un sacco di cose. E come lo affrontate?
4: Buongiorno ragazzi, primo venerdì di settembre, sì, e sapete che c'è? Io mi sono presa una giornata di ferie.
1: Ah, brava!
4: Questa settimana sono rientrata in ufficio, ho smazzato tutto quello che c'era da fare. Sì. Oggi peraltro c'erano dei lavori a livello informatico e insomma io ho chiesto ferie ed ora sono sulla Torino-Savona e me ne vado al mare.
2: Ciao. Guarda, quando hai detto insomma io ho visto la Torino-Savona, ma immediatamente.
0: Comunque
2: proprio,
0: cara amica, secondo me hai sbagliato a prendere le ferie. Potevi dire che questa era una giornata di smart working.
2: Bravissimo.
0: Rispondevi al telefono.
1: Anche perché doveva fare delle cose al computer, le poteva fare pure con i piedi in acqua.
0: Ma
1: no?
0: Certo.
1: Vabbè. Comunque parlavamo del caldo che dovrebbe ancora una volta attanagliarci in, sì, questo fine settimana, martedì o mercoledì.
2: Come hai deciso di farla finita?
1: Anticipando.
2: No, nelle tue imprese sportive.
1: Anticipando, non, cioè, vado alle 8, vado alle 7
2: alle
1: domani
2: 7.
1: Mattina a correre, quindi a credo correre. Di morire intorno alle 9.
2: Molto bene, molto bene. Se domani quanti chilometri sono previsti?
1: 25.
2: Perfetto.
1: Il gol rimango un po' sulla stessa distanza perché,
2: giusto,
1: perché fa troppo caldo.
2: Ma
1: poi domenica tento i 30.
2: I 30, perfetto. Sì, sì. Vuoi anche una croce da portare o ti accontenti?
1: No, vado a correre sulla montagnetta lì vicino a casa mia, come si chiama? Il Golgota.
2: Perfetto, benissimo.
1: Siamo
2: benissimo.
1: Io e altri due.
2: Beh,
1: due ladroni.
2: Tutto a posto. Va bene.
1: No, avete letto, sentito, incontrato le dichiarazioni del segretario generale delle inutilissime Nazioni Unite?
2: Ma guarda, Linus, ne parlava il notiziario di Radio DJ ieri mattina a quest'ora, cioè alle 10 e poi a mezzogiorno.
1: Antonio Gutierrez ha detto: El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche. La scienza non lascia spazio a dubbi. Il pianeta si trova in acque inesplorate e quelle acque si stanno surriscaldando. Le temperature continuano a salire e il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme, ha affermato Gutierrez. Il Niño è un fenomeno meteorologico,
0: periodico,
1: è una corrente,
0: sì,
1: periodica che ogni anno si ripropone. All'inizio aveva questo nome perché, se non sbaglio, arrivava sempre intorno al Natale e quindi era praticamente come
2: bambino.
1: Il bambino Gesù della,
2: certo,
1: meteorologia.
2: Certo.
1: E tutto questo creava un'atmosfera anche abbastanza rispettosa, perché questi fenomeni entro certi limiti sono fondamentali. Per,
2: certo,
1: esempio quest'estate un argomento simile in India c'è stato il 20% in meno di monsoni e tu dici meno male,
2: piogge torrenziali no.
1: Perché l'agricoltura ne soffre tantissimo, perché quel tipo di agricoltura si è sviluppata in funzione di quel fenomeno meteorologico.
2: Riso, non lo so,
1: non lo so,
2: immagino,
1: non lo so.
2: Però.
1: Quindi una volta quando si parlava di Niño se ne parlava quasi con tenerezza.

0: bella però.
1: Adesso invece, quando si parla del Niño, se ne parla in maniera un pochino più incazzata.
2: El Niño, El Niño, El Niño, Mágico.
0: Bella.
1: Ho fatto la stessa cosa di cui accuso il resto dell'umanità. Ieri, appunto, quando io mi sono imbattuto in questa notizia, l'ho letta su un post.

0: dell'ANSA, l'ANSA sì. È l'associazione giornalistica ufficiale,
1: è un'agenzia,
0: insomma,
1: di stampa. L'agenzia di stampa, cioè tu intendi sull'account Instagram ansa.it.
0: Quello lì, veniva appunto riportata la dichiarazione con alcune ulteriori informazioni, tipo per esempio che il Niño che ci aspetta, che lì aspetta, perché fondamentalmente riguarda le Americhe, ma vuoi che qualcosa non arriverà neanche qui, sarà il più intenso degli ultimi 1000 anni. Non so dove abbiano preso il dato, ma da qualche parte evidentemente c'è qualcuno che li mette da parte e... Ho detto fammi vedere un po' i commenti sotto. Beh, i commenti sotto erano al 90% battute.
1: Ok.
0: Cioè ti dicono.
2: Ma che battuta si può fare?
0: Almeno vado in bicicletta anche quest'inverno, sì, in ufficio, esatto. Non compro il cappotto.
1: Ma Niño è arrivato in prestito oneroso con un diritto di riscatto.
0: Sì,
1: non
0: sì,
1: lo so.
0: Sì. Esattamente questo tipo di atteggiamento che abbiamo anche noi, per carità, stamattina, ma questo è il nostro mestiere.
1: Meglio,
0: no?
1: Il Niño che Aristoteles. Non
0: poi
1: lo so.
0: C'è una piccola percentuale di quelli che invece dicono bene, adesso voglio vedere cosa faranno, che vabbè è un po' da uomo della strada, però sì, è una riflessione, sì, che ci sta. Risposta sotto: non è colpa di quelli che ci sono adesso, è colpa di quelli che c'erano prima. Ma prima chi cazzo c'era? Gli stessi che ci sono,
1: certo,
0: adesso,
1: certo.
0: Alla fine che cosa è cambiato, no? Non, certo, parlo dell'Italia, parlo in generale,
1: no, anche perché
0: dappertutto,
1: che
0: insomma,
1: l'Italia,
0: no?
1: Che è un microbo nel mondo, cerchi di risolvere i problemi del Niño, cioè dell'umanità,
0: sì,
1: intera,
0: sì, sì, sì. Cioè, sono, sì, due grandi problemi dell'umanità in questo momento: il rincoglionimento da social e il clima che ci sta uccidendo. Ma la sola cosa che sappiamo fare è riderci.
1: Sì, certo.
0: Capisco che riderci sia un modo per, sì, tenere lontane le paure, no? Però magari qualcosina in più, insomma.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, sì, sì, ma è difficile.
0: Hai visto che il sindaco di New York ha deciso di vietare l'uso dell'intelligenza artificiale alle scuole elementari e scuole medie.
1: Mandami.
0: Sì, sì. Amico Zoro, come si fa?
2: Non lo so come si fa. No, beh,
0: Io me lo sono posto.
2: Allora, non credo che si possa. Sicuramente si può impedire l'utilizzo del telefono in classe.
1: E questo
2: è pacifico. Però quando poi lo studente arriva a casa per fare i compiti, può consultare il telefono, l'intelligenza artificiale, e quindi lì il problema arriva. Secondo me esiste da parte della scuola la possibilità di controllare se quel compito che viene presentato è stato fatto con l'intelligenza artificiale. Allora a quel punto viene restituito,
0: certo,
2: con un pessimo voto.
0: Diciamo, te ne accorgi a valle, non a monte.
2: A monte puoi arginare.
1: Quando ti
2: valle...
1: consegnano il lavoro, secondo me non c'è un seleziona tutto, no? Ti prendi il lavoro che ti ha dato, il tema che ti ha dato e lo fai verificare. Secondo me questa roba non esiste. Esiste questa cosa qua. Tu ricevi dall'alunno Farolfi Alessandro che valuti per quello che è, cioè un bambino che ha una media proprietà di linguaggio.
0: Sì, tu dici ricevi
1: un libro stampato da Umberto Eco,
2: sì,
1: e ti sospettisci e gli dici: ok Alessandro, questo era il tema su quanto è bella la mia mamma, adesso ti metti lì da solo e mi fai un tema su qual è il mio colore preferito. Se Alessandro Farolfi,
0: sì, vabbè, questa
1: poi,
0: però è un po' macchinosa come cosa.
1: Ma macchinosa,
0: guarda che
1: però...
0: invece esiste un sistema che pesca le frasi rubate pari pari da altre cose e viene usato in università per le tesi.
1: Sì, se prendi Wikipedia, ma hai perché sì, AI cambia continuamente, cioè...
2: Comunque ci sarebbe un altro modo possibile, che è questo: io ti presento un compito perfetto, tu lo leggi, ne prendi atto e dici: Madonna, come sei bravo, adesso mi ripeti quello che hai scritto.
0: Quello che stavo dicendo di
1: no, io ho detto addirittura di più, cioè cambiamo argomento, fammene
0: sì,
1: un altro.
0: Sì, sì, sì, me lo ripeti con parole tue.
2: Ripetere,
0: me lo ripeti con parole tue.
2: Me lo riracconti.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Allora, a proposito di Niño, puoi ripetere con parole tue quello che stavo raccontando, però con parole tue peruviane? Alejandro!

0: Alejandro Charles, su Radio DJ. Il grosso problema con le tesi di laurea, scrive Claudia. Noi docenti capiamo che sono scritte con l'intelligenza artificiale, ma non possiamo averne la certezza, a differenza del plagio, che invece appunto
1: è Wikipedia.
0: È proprio un copia e incolla, diciamo. Come diceva però anche Matteo, poi gli stessi che hanno scritto quel capolavoro crollano durante la discussione di laurea, e quindi anche la figura di merda si aggiunge alla frustrazione, perché tu pensavi di farla franca, non solo non la fai franca, ma hai sprecato probabilmente tutto il tempo, perché se magari avessi studiato un pochino di più e l'avessi fatta sul serio, superavi l'esame. Guarda, e non perdevi il tempo.
2: L'intelligenza artificiale pone lo stesso problema dell'epoca nostra, che era il copiare da uno bravo. L'uno bravo in questo caso l'intelligenza artificiale, ma tu sempre un ciuccio rimani, no?
1: Certo,
2: e quindi non lo puoi, non puoi d'improvviso imparare
1: cioè
2: le cose.
1: Voglio vedere il meglio della dei tuoi modesti mezzi, il meglio della tua pochezza.
0: Aggiungo che ai nostri tempi quelli che copiavano erano due o tre nella classe, perché c'erano al massimo due o tre che erano disposti a farsi copiare, io credo.
1: Sì.
0: Invece con l'intelligenza artificiale rischia che sono tutti bravi.
1: Chiaro,
0: in teoria.
1: E poi ti voglio anche dire un'altra cosa. Bisogna saper copiare.
0: Tra l'altro.
1: Cioè, se uno sa copiare.
2: Pure quella è una qualità.
1: È una skill.
0: Stefano, sono un docente dell'Università di Design di Padova e sono anche relatore di tesi. Sia i ragazzi che noi docenti abbiamo a disposizione Compilatio, un software per verificare se è stata usata o meno l'intelligenza artificiale per redare i testi. Spero che ci sia, che esista, che funzioni sul serio. Prego.
1: Alza la mano.
2: Alza la mano, perché?
0: Classe.
1: Per il verbo redare?
2: No.
1: Che secondo me è sbagliato?
2: No.
1: Non è redigere?
0: Ma forse tutti e due. Non ti è piaciuta Compilatio?
1: Mi è piaciuto moltissimo Compilatio, e da un perito elettrotecnico l'ho apprezzato.
0: Grazie.
1: E ti vengo a stringere.
0: Grazie.
1: L'augello.
2: No, noi abbiamo sempre una devozione, no, nei confronti di quello che inventano in Corea a proposito dello studio. Fermano gli aerei quando ci sono.
0: Quando ancora pensavamo che fossero buoni. Sì.
2: Ecco, adesso però in Corea l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle università, nei licei, eccetera, è non solo consentito, ma incoraggiato. Chi ha ragione, visto che loro comunque rispetto allo studio hanno un atteggiamento di molta serietà?
0: Perché loro hanno un atteggiamento competitivo su qualunque cosa, quindi a loro interessa soltanto che tu porti a casa il risultato, non gliene frega niente del mezzo. Quindi abbiamo ragione noi, che siamo un po' più umani.
1: Mi duole correggere Stefano, docente dell'Università di Design
0: di
1: Padova.
0: Non si dice redare.
1: Redarre non si dice, però può succedere in velocità.
0: Ma lui fa design.
1: Esatto.
0: È esperto di arredamento.
1: Bravissimo.
0: Capito? Voleva
1: sarà
0: dire arredare.
1: Può essere.
0: Il problema, aggiunge Giuliano da Milano, poi andiamo in pubblicità, è che esistono anche i prompt per fare scrivere all'intelligenza artificiale come se fosse un bambino con anche qualche errorino di distrazione.
1: Cioè, mi scrivi un tema su questo argomento. Mi raccomando, però.
0: Come l'avrebbe fatto Alex?

0: Esatto,
1: quindi fammelo, metti dentro qualche amico che nel frattempo è morto,
0: fammelo credibile,
1: ambientalo a Torino.
0: Esatto, esatto. Con un linguaggio DJ chiama
2: Italia Radio DJ One Nation One Station. Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
6: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
9: Perché? Perché?
5: Ecco perché!
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: pressure.
1: Under pressure.
0: Under pressure. Brescia.
1: Brescia. Bellissimo. Posso dire che questa canzone è molto più bella di come è stata valutata ai suoi tempi. Cioè, ha avuto grande successo. Da questa canzone era partita poi anche Ice Ice Baby,
2: sì, beh,
1: di Vanilla Ice.
2: Ce lo ricordiamo solo noi.
1: Ma questa è più roba nostra.
2: Però sì, certo.
1: Cioè, però uno pensa ai Queen, o pensa a David Bowie, e pensa anche ad altre cose. In realtà questa canzone è meravigliosa, perché a differenza di alcune canzoni dei succitati Queen e David Bowie, che magari in qualche caso possono un po' mostrare il segno del tempo, no? Un po' barocche magari, un po'. Questa è una canzone che, se fosse uscita adesso, sarebbe assolutamente attuale.
2: Poi, la musica nel corso degli anni fa un po' quello che vuole. E si aprono dei sapori che non immaginavamo.
1: Bellissima, allora lo diciamo oggi, così almeno ci portiamo avanti. Freddie Mercury avrebbe compiuto 80 anni.
2: Che peccato.
1: Se n'è andato che ne aveva soltanto 45. Peraltro David Bowie ne avrebbe fatti 80 a gennaio. Pensa che bello, no? Due splendidi ottantenni, cosa avrebbero potuto produrre?
2: Beh, se pensi che Mick Jagger
1: è uno splendido ultra ottantenne. Lui, Paul McCartney,
2: fa ancora gli stadi,
1: e molti altri. Tra l'altro, per un secondo, parlando di intelligenza artificiale, ci sono anche i candidi, quelli che vedono magari dei video, delle cose sui social e non si rendono conto che sono costruite artificialmente.
3: Vedo un gatto che cucina, ma secondo te è intelligenza artificiale?
2: No!
1: E tu gli devi rispondere, dipende da cosa sta cucinando.
3: Invece è diventata brava.
1: Ieri ho visto una bella foto di cinque persone intorno a un tavolo in una spiaggia di un posto, che ne so, che poteva essere Miami o i Caraibi, insomma, intorno a una piscina con le camicie a fiori. C'era un festeggiato in mezzo e quattro suoi amici intorno. Il festeggiato era Clint Eastwood per i suoi 95 anni e intorno c'erano Robert De Niro, Al Pacino, che ne so, Michael Douglas è un altro di quel genere. Sotto tutti, che meraviglia, cinque personaggi fantastici. E sotto c'erano qui. Però non avevano dichiarato gli stronzi che l'hanno pubblicata.
3: Che è una specie di reato, almeno secondo le nostre leggi di adesso.
1: Secondo me sì.
3: Tipo quest'estate quest'estate c'è l'obbligo di dichiarare quando una roba è fatta.
2: Vedi. Quindi Freddy avrebbe fatto 80 anni.
1: Una cosa ricorrente di questi anni strani che stiamo vivendo. Ne ha parlato anche Jane Fonda, che nel frattempo ha 88 anni. Splendidi. Ieri era ospite della mostra del cinema di Venezia e ha detto che tutti gli stronzi della Silicon Valley, tutti i giovani miliardari della Silicon Valley sono ossessionati dalla longevity, no?
3: Cioè dal desiderio
1: da tutto quello che allunga, che allunga la vita. Insomma.
2: Allora, se da una parte è una cosa che anche da noi trova un po' di seguito, mi spiego, è normale, voi lo sapete bene, che un dirigente d'azienda si sottoponga a check-up tutti gli anni.
3: Quella è un'altra salute.
2: Quella è un'altra cosa.
1: Non è estetica.
2: No, ma non credo che sia estetica. Se mi parli di longevity, vuol dire andare più avanti possibile con l'età, no? E il check-up in questo
3: è un po' prevenzione.
1: Se tu sei a capo di un'azienda, devi garantire che sei in grado di farlo. Insomma.
2: Però se invece vai oltre il check-up e guardi, si beva
1: c'è
2: un
1: una
2: litro
1: pozione
2: di
1: magica. Nella storia dell'uomo questa cosa, no? La ricerca dell'eterna giovinezza.
3: È riuscita soltanto a un popolo, cioè gli egizi, che con la storia con la storia della vita ultraterrena erano ossessionati, poi non so cosa hanno trovato di là, però sicuramente noi ancora parliamo dei loro corpi che vediamo. Quindi.
1: Ah vabbè, vediamo i loro corpi, ma sono solo dei corpi.
2: Cioè,
1: capito,
2: l'eternità è dell'eterità della salma.
1: Tu lo sai che ci sono... 400 persone che hanno chiesto di essere ibernati. Ci sono tre posti nel mondo dove le persone possono essere ibernate. Sono uno in Arizona, uno vicino a Detroit e un altro in Russia. Tre ce ne sono in tutto il mondo.
2: Due negli Stati Uniti e uno
1: 400 sono già state ibernate e 2000 sono quelle in lista d'attesa. Adesso non so bene quanto costi.

0: Anzi, no, sì, lo so, negli Stati Uniti costa da 160 a 200 mila dollari, in Russia costa solo 80 mila dollari, ma non per essere... Ma
1: come funziona?
0: Io non mi fiderei tantissimo.
1: Tu devi andare da vivo a farti in
0: No.
1: Appena muori,
0: loro ti congelano perché sperano che fra 50 anni ci sia il modo per farti tornare in vita.
2: Ma la domanda tu l'hai lasciata passare così. Cioè, secondo te, tu vai adesso... Così, io volevo essere libero adesso.
1: E ti metti dentro.
2: Carota, vado un attimo a comprare le sigarette. Vai!
1: Perché almeno sei sicuro di essere sano. Se tu ci vai da morto, non è che torni.
0: C'è tutta una procedura complicata, una lista d'attesa, devi rispettare il tuo turno.
1: È un grande business. Ci possiamo prendere dei pozzetti e ci mettiamo dentro. Certo. Poi chi si è visto, fra due anni.
0: La cosa bella di tutto questo, era per questo che non ti ho ascoltato con attenzione, volevo arrivare a questo punto, è che si può conservare tutto il corpo oppure solo la testa.
1: E poi dopo
0: uno dice che la testa de cazzo,
1: ma scusa, ma il corpo poi come
0: ma il corpo, il corpo nell'umido.
1: Però quando poi torni alla vita che fai?
2: Solo la testa.
1: Il padre di Gigolo Fo
0: Futurama, c'è quello con la cupoletta intorno, no?
2: Bravo, o in Futurama o per i più antichi.
1: Il padre di Gigolo Fo
2: che in uno schermo appare solo la testa e ti dice come ti devi comportare.
0: Certo. Cioè, voi ridete, ma intanto ragazzi, 400 l'hanno già fatto e 2000 sono in lista d'attesa. Fra quelli in lista d'attesa, Paris Hilton, Simon Cowell, quello di X Factor e tanti altri fenomeni, Britney Spears se l'ha fatta da canna, non era in grado di intendere di volere.
2: Gli altri la testa non l'aiuta, povera Stella.
0: Se conservano solo la testa di Britney Spears.
1: Però scusa, male. Tanto da morto i soldi non ti servono. Se quando sei morto hai da parte 200.000, quelli investi
2: volevo
1: così.
2: Volevo dire, un'altra testa famosa, dopo il padre di Gigrobo, dopo Futurama, c'è anche quello di Art Attack.
1: Ah sì, quella è una specie di Giulio Cesare.
2: Quello lì. Voi immaginatevi queste tre teste. L'uomo a tre teste. Te lo ricordi quello lì?
0: Madonna, se ve lo ricordo.
2: Non male. Let's go.

0: Linus.
1: Lady Cyrus è molto bella.
0: Lady Cyrus, sì.
1: Anche
0: sì,
1: nel video appunto somiglia molto alla Germanotta.
0: Esattamente.
1: All'americana Germanotta. State ascoltando Radio DJ, Caldo, grande protagonista appunto di questo fine settimana, un po' in tutta l'Italia, quindi non parliamo di una cosa che riguarda soltanto il punto da cui vi stiamo trasmettendo.
0: Sì.
1: Ci sono un po' di avvenimenti sportivi, c'è una terza giornata di campionato con già degli scontri.
0: Scontri tra Titanic.
1: C'è Juventus-Milan a Torino, c'è Inter-Napoli domani pomeriggio a San Siro,
0: nel forno,
1: e c'è Roma-Atalanta.
0: Gasperini che incontra il suo passato.
1: Ha detto è ora di vincere. Evidentemente l'anno scorso non c'è riuscito a vincere.
0: Probabilmente
1: la sua
0: ex. E poi problemi.
1: Ho fatto una cosa molto carina con Carlo.
0: Ma c'era lui?
1: C'era lui, eravamo io e lui insieme, sì, a presentare la versione Lego della macchina di Schumacher che viene ricordata quest'anno, perché sono 30 anni dall'arrivo di Schumacher in Ferrari e dalla prima vittoria a Monza con la Ferrari.
0: Gli hai fatto fare problemi?
1: Ormai se lo fa da solo continuamente. Ieri mi diceva, mi sembra di essere il meme di me stesso. Ogni tanto mi scappa
2: problemi,
1: di dirlo.
2: Problemi.
1: Caldo anche a Monza.
0: È moltissimo.
1: Mi raccontava Carlo che era stato appunto ieri sul circuito e che faceva un caldo disumano.
0: Che gomme si usano quando c'è quel caldo lì?
3: Le gomme da caldo. Sono speciali.
0: Scusami, ma ci sono, io veramente
1: no, non si usano delle gomme da caldo.
0: No, io non so proprio niente. Ci sono ancora quelle lì con i colori?
1: Certo, sì. Ci sono
0: giallo,
1: le soffici,
0: bianco,
1: le medie, le intermedie, ci sono le rain, ma durante la gara devono fare il cambio di gomme comunque, no? Okay. Non lo puoi fare tutta la gara con la stessa.
0: Ma magari cambi la stessa, cioè bianca con bianca.
1: No, secondo me devi avere due tipi di gomme che usi durante la gara, ma non ci avventuriamo
0: in
1: questa cosa.
3: Comunque, di sicuro le gomme vanno in temperatura oltre i 100 gradi, quindi avere caldo fuori è solo un vantaggio.
0: Ok.
1: Sono scattate le regole un po' tipo del calcio, no?
0: Sì.
1: Che adesso anche nel campionato in questi giorni c'è il cool break, no?
0: Il cooling break.
1: L'ho inventato a Barletta, cazzo.
0: Sì, a me piace molto qua. Non fanno vedere la telecamera dell'arbitro, l'Air Cam, non so perché si chiami Air Cam, forse è la marca, chi lo sa, è uno sponsor.
3: Sì, è quella delle lavatrici.
0: Beh, insomma, l'arbitro, ne ho visto uno qua, beviamo, drink, fai gesti, perché
1: così
0: poi
1: lo capiscono tutto, ognuno parla una lingua differente.
0: Ognuno parla una babele lì.
1: Drink si capisce. Quindi la federazione ha fatto partire alcune regole, tipo che i piloti devono poter indossare, non è obbligatorio, ma spesso molti di loro metteranno dei piccoli gilet sotto la tuta con delle piccole cannucce fredde che ti raffreddano. È facoltativo metterlo, ma siccome molti lo metteranno, quelli che non lo metteranno avranno una piccola zavorra di mezzo chilo sulla macchina.
0: Ah, pensa te.
1: Per compensare la perdita di peso da parte degli altri.
0: Certo, perché sennò non partono uguali.
3: Allora, già che c'è la penalità, mettiti quel bubino, così almeno stai pure fresco.
0: Ma se non lo vogliono,
3: cosa? Non lo vogliono, gli piace fare la
0: vogliono. Lui dice,
3: già che ti danno la penalità,
1: meglio metterlo. Però tu devi sapere che sono leggermente strette le cinture che indossano. Quella roba lì addosso gli dà un po' fastidio.
0: È soggettiva, è come la mutanda. Cioè, non sai, è troppo.
1: Non basta
0: soggettiva.
1: Il caldo, diventa anche freddo. E quindi qualcuno magari ci rinuncia da quel punto di vista. Non ha paura del caldo Hamilton. L'avete visto ieri?
0: No, cosa aveva? Capottone.
1: Due giorni fa abbiamo parlato di questa Ferrari F40. Che hanno recuperato, che sembrava recuperata da un garage sperduto, in realtà era tranquilla, buona nel box di uno che ci aveva fatto, Matteo, mi sono informato, 69 chilometri. L'ha usata una volta e ha fatto 69 chilometri.
3: Evidentemente ha fatto un giro, non gli è piaciuta ha detto vabbè,
0: l'ha lasciata
3: ormai
0: lì.
1: Insomma, ieri hanno portato quella F40 a Monza, hanno portato a Monza allestendo una specie di spogliatoio apposta per Lewis Hamilton, tutto il completo che Hamilton ha indossato quando è arrivato in Ferrari. Gli appassionati se lo ricorderanno, era inverno,
3: un giorno piovoso,
1: e lui si fece fotografare con un completo col doppio petto Louis Vuitton e sopra un cappottone di cammello.
0: Pensa che a me della Formula 1 non me ne frega
1: però
0: niente,
1: questo
0: ma
1: te lo
0: quella
1: ricordi,
0: roba, questa me la ricordo, certo, ovvio. ovvio, ovvio. Ma poi tra l'altro non me ne frega niente, rispondo a qualcuno che dice dovreste far fare una rubrica sulla Formula 1 condotta da Nicola come fa Matteo sul calciomercato. La differenza è che io mi

0: guardo i gran premi, proprio me li guardo, però non mi rimane attaccato niente.
1: Vabbè,
0: cioè,
1: in ogni caso, ieri appunto hanno fatto tutta questa sceneggiata con lui che si è messo il cappotto, sì, poi ha fatto l'arrivo con l'F40 e dopo due minuti si era già spogliato.
0: Tolto il
1: sì, devo dire che il gruppo dei social della Ferrari mi ricorda molto il gruppo dei social di Radio DJ.
2: Quindi cioè, bravissimi.
1: No, bravissimi, bravissimi, però mi immagino tutto il giorno questi impegnati a inventarsi una cagata da far fare ai piloti, insomma.
0: Giusto. No, senti, ho una domanda in tutto questo.
2: E lì c'è le Ferrari, c'è Emito, pensa ai nostri.
1: Cosa vorresti dire?
2: Che
1: voi avete la Ferrari della radio. Sì, allora
0: mi puoi dire chi vince?
1: Domenica.
0: Questa è la mia domanda, sì. Beh, la domanda è questa. Certo.
1: Favorito è Russell, secondo me, perché che ha l'altra Mercedes.
0: Russell.
1: O Russell o Norris, uno dei due.
0: Ok.
1: Però
0: Lando
1: se poi vince la Ferrari non è che lo buttiamo
0: via. No,
1: eh.
0: Assolutamente. E Kimi Antonelli in tutto questo?
1: Kimi Antonelli deve cambiare il motore, quindi parte per ultimo. Però era molto contento lui di questa cosa, perché è una specie di gioco. Ha detto, no, siccome lo dovevo fare per forza...
0: Ok.
1: Meglio farlo a Monza che in un'altra pista,
0: okay,
1: perché a Monza il motore conta tantissimo, ci sono tanti rettilinei e quindi si può superare più facilmente, e quindi lui punta, partendo ultimo, di arrivare almeno fra i primi 5.
0: Okay.
2: Il problema non è partire ultimo, è che negli ultimi 3 giorni ha fatto 7000 interviste,
0: sì,
2: quindi
0: è vero,
2: quando arriva a guidare è la parte
0: è
2: più comoda,
1: certo. Invece
2: della
1: Nico, mi dovete
2: giornata.
1: Ricordare una cosa l'anno prossimo, magari lo possiamo fare anche alla prima puntata di dopo le vacanze, quando c'è una sensazione che stiamo partendo, che sta cominciando qualcosa, facciamo venire qui Laura Pausini.
0: Perfetto, perché?
1: Che ha aperto le Olimpiadi,
0: Olà.
1: Ha cantato prima della finale del campionato del mondo e canta domenica a Monza prima della partenza del Gran Premio.
0: Ah ragazzi, io vengo sicuro, dai ragazzi, dai. Questa è la mia nuova canzone, siamo soli, la dico già io, siamo soli nell'immenso
1: vuoto. Sì, in realtà è il remix di una canzone bellissima di Raff del 1991. What?

0: La notizia è che dal 1991 la versione originale di Rafa a oggi il vuoto è aumentato, ma proprio a dismisura.
1: 35. Vabbè, Kimi Antonelli è stato ospite anche dai ragazzi di Pizza Out, giusto? Confermo, ho visto le foto, ma credo che sia stato praticamente dappertutto in Lombardia e forse anche un po' più in là. Ho visto che è andato anche a Portofino, tra una cosa
0: Caspita.
1: E l'altra. Ha trovato il tempo per andarci.
0: Guida veloce, quindi.
1: Sì, forse con una Ferrari Portofino, che se non sbaglio esiste.
0: Potrebbe essere.
2: Certo, c'è. È uscita insieme alla Roma, quel periodo lì.
1: Bene. Tra le cose che succedono in occasione di questo Gran Premio c'è anche un giro di percorso, non so in quale momento. Sarebbe divertente che lo facessero quando la gente è già tutta pronta e sono finite le formule minori,
0: sì,
1: e devono schierarsi le macchine con i piloti, però c'è una mezz'oretta in cui non succede niente. Sfilerà Saetta McQueen.
0: Quella di Cars. Che bello.
1: Ovviamente quella di Cars non esiste perché il film era cartone animato, insomma, no?
0: Allora,
1: però ce n'è una che evidentemente
0: piano con le parole. Esiste tutto quello che vede i cartoni animati. Per me Patrick di SpongeBob esiste. È una persona e io gli voglio bene.
1: Quando 3 o 4 anni fa ho fatto la Route 66, che è la protagonista del primo episodio di Cars, mi sono fermato in un paese dove c'era Saetta McQueen, c'era Cricchetto,
0: sì, certo,
1: e un'altra di quelle macchine lì, però vere,
0: sì,
1: però
0: vere, sì, sì,
1: un po' ricamate, però quelle vere, molto marce.
0: Che figata, bello,
1: sì,
0: bello.
1: Sì. Ci sentiamo domani alla stessa ora, cioè alle 10.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Rientrare ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati, in regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 3 al 16 settembre, regolamento in negozio.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Un minuto alle 6.
3: Hola DJ!

0: Come paro ver, com'è il mio accento enzino? Ma secondo me adesso tu hai preso un po' d'accento, perché mi sa che sei andato in vacanza un po' in zona, eh? Perché in Eugenia diciamo che riprendono un po' l'immaginario, oltre a tutte le varie sonorità, anche caraibiche, perché no? Però napoletani, ma tu sei stato in una zona, sei stato lì ad Amalfi, in Campania,
1: Amalfi,
0: no?
1: Amalfi.
0: Dimmi che da 1 a 10. Io ho visto delle tue stories, 25, è vero? Cioè io ho visto delle stories, sarà che c'era la Ronchetti in bikini, in piscina, sfioro, ho capito che si vedeva tutta la costa e così, e quindi già ero innamorata. Ma posti meravigliosi.
1: Io vado a vivere a Positano.
0: Ma vero, ha proprio una cartolina, mo vera. Ma soprattutto, quanto hai mangiato bene? Da uno a Enzino Fargetta.
1: Per quello che voglio andare lì.
0: Capito, evidentemente per quello. Ma avremo modo di parlare forse anche delle vacanze del buon Enzino, ma è tempo di cominciare perché si torna al weekend con Ola DJ. Infatti oggi è sabato 5 settembre 2026.

0: DJ con Florencia.
1: Hola DJ, buongiorno. Che bello essere tornati. Oddio, non che ce ne fossimo mai andati, perché Hola DJ è andato avanti.
2: Lo so,
1: insino, ma è così, era per dire. Soprattutto perché in realtà siamo tornati al fine settimana, considerato che per l'estate, per tutto il mese d'agosto e anche un pezzo di luglio, Hola DJ era un appuntamento quotidiano per l'estate, quindi andavamo in onda dal lunedì al venerdì e la domenica mattina, e invece adesso siamo tornati al nostro consueto orario, quindi sabato e domenica dalle 6 alle 8 per svegliarci insieme, per prepararci a una nuova giornata, per vivere insieme il weekend, per tenerci compagnia, e io sono davvero contentissima. Poi magari è arrivato qualcuno che di solito ascolta DJ durante la settimana e ha detto: ah, ma guarda questo Hola DJ, perché non lo ascoltiamo anche nel weekend? E quindi magari c'è anche qualcuno di nuovo, in ogni caso benvenute, benvenuti o ben ritrovate, ben ritrovati a tutti quelli che invece il weekend di DJ lo frequentano da un bel po', e siamo sempre noi, dai ragazzi, perché che sia gente che è già sveglia, operativa per andare a lavorare, che sia gente che stacca dal turno di notte, che sia gente che sveglia per motivi legati a cani e gatti, figli, sveglie biologiche, insonnie, noi sappiamo, noi raccogliamo tutte le persone, tutte le storie, e anzi storie del mattino che voi stessi ci raccontate al 347 342 5220, sia via messaggio e anche via vocale. Soprattutto vocali brevi e messaggi brevi, perché non vogliamo appesantire anche in questa stagione la nostra Sabrina Ninfadora. Buongiorno Sabri.
3: Buongiorno e ben ritrovata.
1: Oh, ben ritrovata anche a te. Infatti io ho deciso, quest'anno ti dobbiamo trattare, cioè, un po' a pesci in faccia, soprattutto quando diventi idea ciecata con la 52. Esatto, con la 52 Challenge, che tra l'altro anticipiamo subito, ritorna nel suo orario consueto, e quindi oggi, come ogni sabato dalle 7:30, faremo anche l'estrazione settimanale della challenge, e magari dopo Sabri facciamo un po' un riassuntino delle puntate precedenti, così almeno chi si è perso un po' di pezzi per strada

0: può recuperare facilmente. Ma prima ancora vogliamo sapere, perché comunque qualche domenica qui e là ti abbiamo sentito, ma ti abbiamo un po' perso di vista. Com'è andata la tua estate, Sabri?
1: Bene, bene.
0: Sì, tu no Amalfi, tu mi sembra di aver capito.
1: No.
0: Vabbè, ma tu hai fatto un grande viaggio di nozze in Giappone,
1: sì,
0: quindi quello era il viaggione un po', no?
1: Quello è stato un super viaggio.
0: Dai, e poi cosa hai fatto? Il campeggio? No.
1: Ho fatto il campeggio e poi basta.
0: Ok, ma il campeggio eri con chi eri, se posso chiederti?
1: Con mio marito,
0: ah!
1: Quanto fa ridere dirlo.
0: Ecco, vedi, quanto fa strano dire tuo marito.
1: Tantissimo.
0: Ma ti sei abituato? Ormai cosa sono,
1: ma
0: due
1: no.
0: mesi? No, zero.
1: Sì, sono due mesi ma ne ancora niente.
0: Mamma.
1: Fa veramente strano e molto ridere.
0: Enzino, tu invece come ci si sente, capito? La vita da sposati, da cose, come funziona?
2: Io non ho mai detto mia moglie, no.
0: Mai, cioè la Ronchetti non ha o non è.
2: Ronchetti è la Ronchetti.
0: Quindi quando ti sei sposato quella volta, cioè vuoi tu prendere Ronchetti come Ronchetti?
2: Ronchetti, sì, sì, tu Ronchetti vuoi prendere.
0: Quindi capito, Sabri, volendo, c'è cioè, qui una coppia che sta insieme da tanti tanti anni, si vuol bene, ma non si chiamano marito e moglie, capito? Quindi
1: bene.
0: Se vuoi, vedi tu che cosa
1: continuo
0: fare.
1: Continuo a chiamarlo il Poro Ivan, vedi che la Ronchetti funziona un po' meglio di il Poro
0: sì,
1: Ivan.
0: Sì, il Poro Ivan in effetti, perché c'è un po' di martirio in sottofondo, no?
2: Del povero. Ah, bello Poro Ivan.
0: Il Poro Ivan, che c'ha anche il suo profilo Instagram, giusto? Erporo Ivan, se non sbaglio.
1: Sì, sì.
0: Vabbè, ma voi seguite Sabrina Ninfadora che dà più soddisfazione di sicuro.
2: Come il filarino.
0: Come il filarino, esatto. Chissà se il filarino un giorno cambierà job title e si chiamerà in altro modo. Chi può dire? Così.
1: Marito rilascio... forse?
0: Ma,
1: anche lui?
0: Chi può dire? Misteri, misteri che non risolveremo sicuramente questa mattina, anzi togliamoci subito dall'imbarazzo. E insieme andiamo con una canzone, dai.

0: Un pezzo del 2014, ma che grazie alla voce meravigliosa di Sia suona ancora freschissimo nonostante i suoi 12 anni. Una voce quasi bella quanto quella della nostra Sabri, devo dire. Che in questa canzone, secondo me, dei bei picchi di acuti da soprano li tira fuori, vero Sabri?
1: Ce l'abbiamo.
0: Guarda come gliela molla la Sabri. Non è che ti dice no, giustamente ti dice ce l'ho, lo posso fare.
1: Non alle 6 di mattina.
0: Stavo per dirti, se vuoi deliziarci con un paio di acuti, noi comunque siamo qua,
1: Tra un po'.
0: Tra una mezz'oretta, tempo di un caffè, un po' di miele, una roba, e capiamo se riusciamo a mettere. Per fortuna abbiamo la voce invece degli ascoltatori e delle ascoltatrici che già dalle 6 del mattino del sabato sono belli carichi, pronti per questa giornata. In che faccende siete affaccendati? Hola.
2: Ciao, buongiorno Florenzia.
0: Ciao, buongiorno.
2: Oggi è il mio anniversario di nozze.
0: Uella.
2: Volevo fare gli auguri al mio marito.
0: E vai.
2: Tantissimi auguri, marito mio. Ciao, ciao, ciao, e grazie sempre della compagnia.
0: Grazie a te, grazie a voi. Vedi che lei dice marito tranquillamente. Sì, ma poi guarda, ti posso dire una roba. Io arriverò a un momento che anche solo, cioè anche se non mi dovessi sposare, che può capitare, nel senso, non è una per personalmente, non è una grande priorità. E di fatto la vita che conduco è a sposare, cioè nel senso col filarino, ormai sono tanti anni. Quindi a un certo punto, secondo me, per non dover più dire il mio compagno, che a me non suona bene, non è mai suonato bene il compagno, o fidanzato, cioè perché fidanzato sembra una roba che sta insieme da poco. Cioè a un certo punto, secondo me, sei insieme da un tot di anni, anche se non sei sposato, secondo me ti chiami marito. No Sabri, non ti è mai venuta
1: concordo
0: a te questa roba.
1: Concordo pienamente.
0: Vero? Anche perché tu, prima di sposarti, sono passati tipo 10 anni, se non sbaglio, una roba.
1: 11,
0: figurati. A un certo punto, per brevità, se uno non ti conosce, dici marito, dici mia moglie, anche se non siete sposati legalmente. No, Enzino non è d'accordo invece con questa cosa.
3: A me sembra tanto obsoleta questa cosa.
0: Veramente? Cioè ti sembra più obsoleto moglie marito che non dire compagno o fidanzato?
3: Ma no, anche il nome, scusa.
0: Se dici solo il nome?
3: Luca, Iva.
0: Sì. Sì, hai ragione, non lo so. Sarà che poi c'è anche un ritorno, non so, bisognerebbe spiegarlo dal punto di vista sociologico, ma so che c'è un ritorno anche dei più giovani, della Gen Z, eccetera, allo sposalizio, cioè al matrimonio, una cosa che
1: non lo so, quest'anno si è sposato chiunque.
0: Ma infatti è vero Sabri, cioè dovremmo fare un po' una statistica o cercare di trovare, magari dopo vediamo se troviamo qualche notizia, però di base non so se sia per una questione di rigetto, sai che si va ciclicamente, no? Quindi i nostri magari nonni si sposavano molto giovani, poi siamo arrivati noi e la fascia più anche soprattutto 40-50 anni che hanno detto a noi del matrimonio onestamente ce ne frega il giusto, e quindi tantissima gente che convive da anni non si è mai sposata. Adesso ci sono i 25-30 anni con una nuova ondata di matrimoni, per cui si sposano anche tutto sommato giovani per i nostri standard, ecco, perché non 20 anni no, però 25-30 sì, e c'è una nuova ondata di matrimoni, tant'è che appunto l'osservatorio Ninfadora dice che tutti si sono sposati, ma è vero, anche non solo VIP ma anche persone che noi conosciamo. Io ho tantissimi amici e amiche più giovani di me che si sono sposati quest'anno. Non so, che incredibile sta roba, non so, vai a capire. Poi cerimonie.
1: Ma oggi è un giorno importantissimo.
0: Chi è che si sposa?
1: Si sposa oggi?
0: I me contro te, hai ragione, è oggi 5 settembre, è vero. Ma Enzino, tu sei fuori da questa situazione qua, dei me contro te. Beato te, ti posso dire. Allora loro saranno me contro te, tu sei beato te, guarda. Me contro te, coppia di... Sabri, possiamo definirli youtuber di fatto?
1: Sì.
0: Nascono come youtuber due ragazzi, un ragazzo e una ragazza, che sono una coppia nella vita e che fanno video per bambini. Li avrei visti sicuramente. Perfetto.
3: I ragazzi siciliani.
0: Bravissimo. Sì. Quindi fanno questi sketch.
3: Molto bravi,
0: talmente bravi che sono diventati una macchina praticamente da soldi, perché di base questo è stato. Si parlava di loro che possiedono già tipo 40 appartamenti a Milano. Cioè situazioni veramente ricchezza estrema. Comunque infatti hanno preso anche un po' una deriva Sabri, se non sbaglio, anche sui loro video su YouTube di ostentazione. Vabbè, ma non importa. Fatto sta che, a proposito di ostentazione, oggi si sposano. E tu dici, come lo sai? Lo sa tutto il mondo, perché faranno la cerimonia di matrimonio al Forum di Assago. Lo so. A pagamento, Ah, caro mio, no, gratis. Qua gratis non si vede niente. No, ci sono i biglietti.

0: Se tu vai, se è uno spettacolo, ma di fatto è il matrimonio di, come si chiamano, Sofì e Sabri?
1: Allora, Sofia Scalia e Luigi Calagna.
0: Bravissima, Sofì e lui. Sofì e lui che si sposano oggi al Forum d'Assago, anche lì, sì, non è San Siro, no, adesso San Siro mi sembrerebbe un po' troppo, però al Forum si sposano qua a Milano ed è tutto sold out. Ma da mesi, Enzino, da mesi. Un hype che forse il matrimonio della Sabri, forse. Ma neanche tanto. Che dirti su questa cosa? O tempora mores, non ho molto altro da dirti se non che ascoltiamo una canzone.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: canzone bellissima che ci ha accompagnato per tutta l'estate, Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore. Ci piace ancora adesso, anche se ce la sentiamo a fine agosto, ciao, primi di settembre ormai. Io sono rimasta cristallizzata ad agosto, ragazzi, mi ci vorrà un po' adesso per ripigliarmi ancora, ed è una canzone che sentiremo ancora molto molto volentieri, così come sentiamo anche voi naturalmente.
1: Ciao Florenzia.
0: Ciao.
1: Io sto andando come al solito a lavorare. Eccola. Ma questa mattina c'è un'alba bellissima.
0: Oh, vedi.
1: Potrei anche inviarti la foto. Buona giornata a tutti ragazzi, Simona dalla Valdossola.
0: Simona che dopo effettivamente mi ha mandato la foto al 347-342-5220 con un'alba. Allora diciamo che qui il telefono mi ha preso moltissimi scuri, per cui c'è praticamente, si vede la sagoma di tutti gli alberi, della penso montagne così, e poi questo cielo con tante sfumature di azzurro e un timido rosa delle nuvole, quindi si vede che è un po' nuvoloso. Bello, secondo me dal vivo è più bello, Simo, perché diciamoci poi la verità, bisogna, piccola parentesi, 99 foto di tramonti o di albe su 100 sono brutte, cioè non, comunque non rendono la bellezza.
2: Ma comunque...
0: di

0: due meno di quelle rispetto alla luna.
1: Brava, brava, qua ti volevo, Sabri. Qua citiamo sempre uno dei profili più belli dell'Instagram, che è foto di merda alla luna. Che dovresti seguire, Enzino, che è un profilo che tra l'altro ha centinaia di migliaia di follower, se non vado errata, di tutte, raccoglie foto di tutti gli utenti che fanno, cercano di fare foto alla luna. Sai quando dici che bella luna questa sera, bellissima, fai la foto col tuo Nokia 3310 col carretto che ti porti, ovviamente la foto fa schifo, e qua noi abbiamo la galleria, tutti ce l'abbiamo, abbiamo tentato di fare foto al sole, alla luna, ai tramonti, alle albe, sono orrende, e, e lei, questo profilo, questa ragazza le raccoglie tutte, da una cosa bellissima, devo dire, è anche un po' cringe, però anche il fa il giro diventa bello. Stessa cosa secondo me per le foto degli alberi, dei tramonti, è bello perché vuoi condividerlo magari con qualcuno, no? E dici guarda, sono qui davanti a quest'alba meravigliosa e ti penso, mandi la foto, non si capisce niente e ti dici ah ok dai, meno male che mi stavi pensando, pensa se ti stavo sulle balle cosa mi mandavi. Vabbè,
2: hola DJ, io ho una bella storia, cioè? La veneranda età di 53 anni, dopo 13 anni dalla mia ultima stagione nei villaggi turistici come cantante di pianoforte, sto per andare, parto oggi, sto partendo, sono in viaggio per andare in Sardegna un mese a rifare quello che ho fatto per 10 anni, appunto, fino a 13 anni fa. Ce la farò ancora, ma chi lo sa. Ciao a tutti da Nereo, hola DJ.
1: Aspetta, ma che mistero, ma cosa faceva prima? Sabri ce l'ha detto cosa faceva prima?
0: Allora, io aspetta, risentendo, non forse ho capito che 13 anni fa faceva piano bar, poi si è fermato, però prima dice 10, poi 13, quindi
1: io pensavo che invece avesse fatto fino ad adesso il la stagione del piano bar e poi, e quindi adesso va a fare dell'altro, invece no, torna a fare il piano bar.
0: E cosa ha fatto nel mezzo?
1: Comunque è misterioso. Nereo, diccelo, perché non abbiamo capito. Cioè, allora, è anche vero che sono le 6 del mattino e in 3 non ne facciamo uno intero, secondo me, di cervello stamattina. Quindi spiegati meglio. Però secondo noi sei tornato quindi a fare il piano. Tu cosa hai capito? Come la interpretiamo, Enzino?
3: Secondo me è uno che non dirà mai mia moglie.
1: Anche secondo a lui è rimasto all'argomento di prima. Tra l'altro, Enzino, visto che ti interessa questo argomento qua dei matrimoni così, visto che mi chiedevi del matrimonio di me contro te se è sold out, ti devo dire per onestà che non è del tutto sold out. Capito, perché c'è comunque stata della polemica, come ti dicevo, no? Quindi sono andata a vedere sul sito dei rivenditori, insomma, dei biglietti. Allora, pieno è pieno, non si può dire il contrario, però non è del tutto esaurito. Quindi, cioè, se vuoi, sei ancora in tempo. Per vedere. Secondo me non volevi andare neanche al tuo, figurati quello dei me contro te. Comunque. E leggevo anche che se ti interessa, cioè non solo il biglietto d'ingresso che parte dai 50 euro a salire, ovviamente, ma poi, se vuoi, puoi farci l'integrazione, cioè l'upgrade, ok? Per il meet and greet, cioè per poter incontrare anche lui e Sofì, alla modica cifra di 250 pippi, ovviamente da sommarsi al biglietto d'ingresso, non è un biglietto da 250, quindi secondo me se ti scappa un trecentello, ti scappano un 3,50, così questa sera, se vuoi, hai una buona occasione, no?
3: Si va, via.
1: Esatto, peccato, cos'è, una serata, vero?
3: Stasera devo andare a Oggiono.
1: Dov'è che vai?
3: A Oggiono.
1: A Oggiono, mamma, le tue serate lacustri, incredibile. È sul lago anche Oggiono, ovviamente.
3: Sì, sì, sì.
1: Ma
3: sì,
1: c'era,
3: sì.
1: Ma tu e il lago una cosa sola, capito?
3: Come la luna.
1: Mamma, è anche poeta.

0: proposito di canzoni con dei begli acuti che la nostra Sabrina può cantare, ma non alle 6:28 minuti. Breathe Me Giura qui su DJ. E effettivamente, per chiudere, diciamo, la carrellata sui matrimoni, effettivamente troviamo riscontro su quello che dicevamo anche su varie testate. Leggevo anche su Panorama, grazie Sabri, che ha trovato questo report del 2026, stilato dalla piattaforma americana Zola, che è specializzata in servizi per matrimoni, sul fatto che nell'anno scorso 2025 la metà, il più del 50% delle coppie fidanzate che poi si sono rivolte a loro per sposarsi sono effettivamente Gen Z, quindi persone da 30 anni in giù. E poi leggevo anche che c'è stato un boom non solo tra i giovanissimi, ma anche tra gli over 65, che addirittura, secondo il Censis, negli ultimi 20 anni sono quintuplicati. 5 volte rispetto a quello che era 20 anni fa. Gli over 65 decidono a un certo punto, dici, sai cosa c'è, come ti chiamo, fidanzato, te me fai ridere, dai, comunque abbiamo una certa età, cosa facciamo? Anche forse un po' di romanticismo, là dove tutto il mondo cade a pezzi, come diceva il poeta Marco Mengoni, allora arriviamo noi e con una punta di speranza ci sposiamo. Non lo so, fatto sta che c'è amore nell'aria, Enzino, hai capito? Così tanto amore che forse mi devo andare un po' a disintossicare, e quindi ci prendiamo un pochino di pubblicità, cosa dici? No, o andiamo avanti?
1: Devi dire la data delle tue nozze.
0: Dai, sta bo... Ah, no, beh, lo dirò sicuramente, perché i biglietti saranno in vendita, quindi già... Perché qua non si fa niente per niente, manco ci si sposa più gratis, guarda, adesso c'ho già in mente, potrei fare San Siro, cosa dici? Oppure...
1: Sì, o la col...
0: Sì, no, magari anche una roba più piccola, stavo pensando.
1: No, San Siro va bene.
0: Sì, oppure via con via Massena, nell'ufficio di Linus, quante persone ci staranno?
1: Allora, nell'ufficio di Linus suono io gratis per te.
0: DJ set di Enzino. Allora, Filarino, allora forse è il momento di sposarci. Allora forse sì, vabbè, la butto lì. Torniamo tra poco.
2: Hola DJ con Florencia.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station. Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro.

0: Electroni, non ci sono paragoni.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
3: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
4: Hola DJ, con Florencia.

And ready, Somber alle 6:35 minuti qui su DJ. Hola DJ, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti in questa ripresa del nostro palinsesto. Questa è la prima settimana del palinsesto ufficiale, diciamo autunno-inverno, come se fosse una collezione di moda 2026-27 per gradire. E naturalmente il weekend fa parte del nuovo palinsesto, per cui oggi è ufficialmente la prima giornata, la prima mattina di Hola DJ nella sua collocazione ordinaria, quindi saremo in

0: la primavera avanti, il sempre che a Dio piacendo, perché nel senso non si sa mai nella vita, ma teoricamente dovrebbe essere così, sabato e domenica dalle 6 alle 8. E con voi ci stiamo un po' raccontando in che faccende siete affaccendati alle 6 del mattino di un nuovo sabato di rientro, il 5 di settembre. Ma ci sarà anche gente che andrà in vacanza? Secondo me sì, no? Hola.
1: Ciao Florencia.
0: Buongiorno.
1: Noi siamo partiti alle 3:30 dalla provincia di Padova, direzione Cariati in Calabria. Sono le nostre vacanze estive.
0: Vedi?
1: E non vediamo l'ora, anche perché il tempo ci aiuterà sicuramente, lo spero.
0: Sì.
1: Siamo Martina, Rocco e Lorenzo. Un abbraccio, ciao.
0: Un abbraccio a voi, buone vacanze. Vedi, in effetti, e ti posso dire una cosa, visto che sono anche figlia che andava in vacanza con i genitori in questo periodo, anche più tardi, perché mio papà, che ha lavorato per tanti anni in ristorazione, naturalmente la stagione estiva era bloccato al lavoro, e quindi noi andavamo sempre in vacanza fine settembre. Mi ricordo anche di ultime settimane di settembre dove andavamo in vacanza. Certo, il mare 20 anni fa era quello che era freddo, perché c'era, vi ricordate quando a settembre si usava la giacchetta? La pomeriggio sera si usava la giacchetta di jeans, una roba, lo spolverino, roba che adesso te lo metti, sai dove, la giacchetta di jeans, ci sono ancora 250.000 gradi, però un tempo si faceva. E chi può andare in vacanza a settembre, secondo me, trova meno casino sicuramente, costa tutto molto meno, e adesso secondo me anche a livello di temperature, di tempo, così forse si sta pure meglio rispetto a boccheggiare in agosto. Quindi guarda, non ti è andata per niente male Martina, e anzi a tutti voi auguro buone vacanze, a chi magari ha la possibilità di farle adesso, che non ci si senta in minoranza, anzi secondo me sempre più persone lo faranno. E come?
2: Buongiorno Florencia.
0: Hola.
2: Io ieri sera ero al concertone all'Ippodromo di Milano e dalla mia voce si sente che ho cantato come una pazza.
0: Wow.
2: E adesso sto andando al lavoro con 4 ore di sonno.
0: Ok.
2: Ma ce la possiamo fare!
0: Ma sì, che ce la fai alla grande. Senti, già sei riuscita a mandare un vocale alla radio di senso compiuto. C'è gente che deve fare regia in una radio di solito con 2 ore di sonno in corpo. Quindi ogni riferimento a persone e cose puramente casuale, vero Enzi? C'è anche gente che deve fare redazione, no? Una trasmissione, e che ci avrà 3 ore di sonno in corpo, giusto?
3: Sì, 3 ore e mezza.
0: Ma ragazzi, ma noi veramente siamo destinati a una vita tremenda, comunque, una vita di stenti.
3: Sabri, però posso dire una cosa?
0: Dimmi tutto.
3: In settimana mi è capitato di avere a che fare con persone non abituate a dormire poco.
0: E soffrono
3: molto di più rispetto a noi.
0: Sì.
3: Sarà che ormai noi siamo veramente temperati.
0: Sì.
3: Però anche lo snooze della sveglia, noi lo gestiamo bene.
0: Sì, allora diciamo che io come posticipo della sveglia, proprio 2 quando sono devastata. Però uno è perché io psicologicamente mi metto la sveglia 10 minuti prima di quando dovrei alzarmi, perché così mi posso crogiolare nel letto ancora una decina di minuti, faccio una cosa molto sbagliata, guardo il telefono eccetera eccetera, così almeno non sono alla sveglia, mi devo catapultare giù dal letto, che è una cosa un po' traumatica, soprattutto poi in inverno.
3: Io faccio così.
0: Tu sì?
3: Ma di natura proprio,
0: un po' militare,
3: cioè. Sì, sono un po' una bestia di Satana secondo me in questo.
0: Mamma
3: però io
0: mia, ragazzi.
3: La sveglia e mi alzo.
0: Porca miseria. Ma senti, e tu Enzi, no, non voglio neanche pensarci.
4: Dipende
0: un po' dalle situazioni. Oppure la Ronchetti che ti randella fuori dal.
4: Dorme, lei non
0: sì.
4: Niente, non so come fa.
0: Sai che quelle persone lì, anche Luca, guarda, cioè sono persone le preferite di Dio, perché veramente se tu riesci a non sentire niente, non svegliarti perché l'altra persona si muove o russa o si alza eccetera eccetera, cioè, quelli che prendono sonno facilmente, quelli che riescono a dormire profondamente, loro hanno il mondo in mano, questa è la verità. Noi invece vagabondiamo come zombie tutte le mattine. Cioè, facciamo del nostro meglio naturalmente, però ecco, questo è quello che ci meritiamo di base. Una vita difficile, una vita difficile. Ah, signor, però per fortuna che c'è Ola DJ, per fortuna che ci sono le mattine con la radio, per fortuna che ci sono gli anni 80, per fortuna che ogni tanto ci sono chicchine come questa. Se questa non ti sveglia, non so cosa.

0: Allora ricordo che quando ero giovane questa canzone si cantava Signora Genelo Gelindo, no le partito, quel fiodenca là, al me assa qua. Ciao da Eros.
1: E così Eros ha deciso una sua travisata, diciamo, su Paris Latino, che tra l'altro mi fa anche ridere perché Ilaria mi scrive: no vabbè, ho appena cercato su Shazam questa canzone per tenermela, ma te l'avrei detto io, non ti preoccupare Ilaria, Paris Latino, e mi fa: ho scoperto oggi, anno del signore 2026, che non si chiama Paris Latino come ho sempre pensato, ma Paris Latino. Vedi, lo so ragazzi, effettivamente sai che ci stava anche, cioè se si chiamava Paris Latino aveva comunque senso. Quindi Ilaria, perdonata tutto sommato, però vedi che quante cose si scoprono anche con la DJ, e anche si scopre che siamo un popolo che con la sveglia ha un rapporto un po' così, diciamo.
2: Hola DJ, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Da Roma, e io sono una tra quelle fortunate che riesce ad addormentarsi quando vuole. Riesco a fare i power nap.
1: Mamma,
2: quando suona la sveglia di mio marito non sento niente, anzi non sento proprio lui che si alza e fa cose prima di me.
1: Incredibile.
2: E io lavoro su turni, quindi riesco benissimo ad adeguarmi a questo.
1: Mamma mia, bravissima, cioè il mondo è tuo, cosa ti devo dire? Il mondo è tuo, amica, perché tu sei più lucida, sei una persona che non ha i riflessi pronti, una persona che non c'ha le occhiaie, per dire, capito? Però sai, il mondo è tuo.
3: Hola. Ormai abituato da anni a svegliarmi alle 6 di mattina, sono più le volte che mi sveglio alle 6 meno 5.

0: quella solo che quella in cui mi deve suonare la sveglia.
1: Altra grande verità, ne parlavamo con Enzino fuori onda, c'è questo tema, ormai siamo talmente abituati a svegliarci molto presto o comunque anche in orari un po' inusuali che per una questione mentale del subconscio, vai a capire, sicuramente c'è qualcosa di scientifico, ma potremmo anche non mettere la sveglia, che tanto anche se dormissimo un'ora comunque noi ci sveglieremmo lo stesso, anzi a volte ti

0: Credo che sia per una questione di stress, secondo me, o di ansia del non svegliarsi in tempo, e quindi è come se il cervello non stesse veramente dormendo, ma è lì che sta aspettando, no? Che, vero Enzino? Perché poi ti svegli che di base, diciamolo, sei stanco, cioè ti svegli che non ti senti riposatissimo, siamo d'accordo?
1: D'accordissimo.
0: Capito, vabbè, ma comunque. E poi c'è chi si sveglia molto presto, leggevo anche, perché inauguriamo la stagione, ragazzi, che è cominciata molto presto, anche quest'anno, dei funghi. Ci si sveglia presto. Qua ti volevo, caro Enzino. Anche perché con il fatto del prima la stagione era un po' rallentata perché c'era molta siccità. Poi è piovuto tutto d'un tratto di botto in alcune zone, quindi addirittura adesso vediamo un boom di porcini in Liguria. Effetto del clima. Addirittura in Valtrebbia una famiglia ne ha raccolti 50 kg. Così, proprio con grande facilità. Per cui si trovano, dicono gli esperti, a Macchia di Leopardo, dove si sono concentrati i rovesci da calore, quindi in quei temporali che ci sono stati nelle scorse settimane, però ne sono cresciuti tantissimo, quindi, capito Enzino, è il momento dei funghi. Mamma, i porcini sono buoni. Sabri, tuo papà è già andato?
2: Sai che non mi ha detto nulla, quindi secondo me ancora no.
0: Ah, vedi, ma perché forse giù è piovuto meno rispetto...
2: Sì, sicuramente.
0: Quindi qua magari un po' più rallentato.
2: Veramente ancora estate piena.
0: Sì,
2: proprio.
0: Tu l'erba gramigna trovate voi, mi sa, ancora, altro che funghi.
2: Sì.
0: Però ragazzi, l'osservatorio funghi di Ola DJ è sempre aperto, come vi dico sempre. A un certo punto, Sabri, secondo me la settimana prossima più o meno, quanta percentuale di ascoltatori di Ola DJ andranno a funghi in previsione?
2: Secondo me saliamo al 75%.
0: Capito,
2: almeno.
0: Per poi arrivare autunno inoltrato, dove Enzino sono più le persone che vanno a funghi che gli ascoltatori della radio. E noi ci teniamo sempre comunque a ribadire un concetto: qua ci raccontate dei vostri funghi, di dove andate a funghi, di mantenere il segreto, dei porcini raccolti, dei finferli, dei chiodini. O fosse mai arrivata una roba in via Massen,
1: brava,
0: ma fosse, capito?

0: Il nuovo singolo di Malika Ayane, Detto tra noi, alle 6:51 qui su DJ. Detto tra noi, ma chi mangerebbe a quest'ora un bel risottino coi funghi?
1: Io!
0: E anche io. Sabri? Dai, sì.
2: Dipende dal fungo. Non uno troppo strong.
0: È arrivata la sommelier dei funghi. Sentiamo,
2: sì.
0: Cosa le mangerebbe la signora alle 6:52 il risotto?
2: Un fungo un po' più delicato. Non un porcino.
0: Non un porcino, ma come?
2: No.
0: Spezzi il cuore di Enzino.
2: Vabbè, ma non a quest'ora.
0: Quindi
2: dai.
0: Con cosa li faresti? Con un finferlo? Con un chiodino?
2: Sì, esatto.
0: Una con un chiodino? Con una roba
2: magari
0: così
2: allungato anche con qualche champignon proprio leggero.
0: Ah, con lo champignon? Perché lei preferisce il fungo d'Oltralpe, capisci? Sì, perché è chic, capito, raffinata lei. Noi invece siamo da porcino, capito? Bello stagionato. Comunque, non siamo gli unici a parlare di funghi a quest'ora, a quanto pare, ecco.
3: Anche qui a Plesio, in provincia di Como, si sta partendo in missione funghi.
0: Eccolo!
3: Quindi, dai Emilio che ti sto aspettando, che il bosco ci aspetta. Arriva, caspita! Un abbraccio a tutti. Tutti ragazzi, buon sabato e in bocca al fungo. Ciao da Andrea.
0: In bocca al fungo, bellissimo. Lui con la soddisfazione di chi inaugura la stagione, capito? E si fa. Ma veramente, ma ragazzi, ma chi segue assiduamente Ola DJ, ma quante cose abbiamo imparato le scorse stagioni sui funghi? Io ero proprio avulsa da questo mondo, dico la verità, per quanto mi piacciono i funghi, ma non avevo proprio idea. E c'è un mondo sommerso, ma neanche tanto, di gente che va a funghi, ma con gioia, con piacere e con metodo, cioè c'è proprio un metodo di preparazione per andare, anche perché poi tra l'altro devi un po' conoscere, perché sennò veramente ti prendi su di quelle robe, insomma bisogna anche stare attenti ragazzi, non è che si può prendere qualsiasi cosa, però ecco ci sono, e così, e leggevo anche di persone che poi vanno ancora, ci sono ancora le sagre, ci sono anche le varie feste patronali, quindi weekend bello ricco. Tra l'altro ti segnalo questo, Enzino, perché oltre ai funghi, perché tu so che sarai contento di saperlo, domani, che è domenica 6 settembre, il centro storico di Bormio, ok, quindi siamo in una bellissima Valtellina, ok, diventerà il teatro a cielo aperto della pizzoccherata più lunga d'Italia. lo sapevo che ti avrei colpito al cuore. Uno degli appuntamenti gastronomici più attesi della stagione estiva, e mi sento di confermarlo, ok? Perché a quanto pare ci saranno 2000 commensali in questa tavolata lunghissima in tutto il centro di Bormio, per guarda, un serpentone di legno lungo 800 metri. 800 metri, 2000 persone ed è tutto un unico pizzocchero. Ma scusami, quanto ci metti domani mattina? Hai impegni domani?
1: Ma va, io sono già su a
0: pizzoccherà, certo.

0: bella cosa. Io pizzoccheri tutta la vita, anche il 15 di agosto.
1: Sì.
0: Bellissimo.
1: Sì, sì, sì. Ma anche, guarda, in qualsiasi momento, ogni pizzocchero vale la pena. Basta che ci sono 40 gradi, ci sono alcuni piatti tipo i tortellini in brodo. Vanno bene anche se ci sono 200 gradi. Dai, sei d'accordo, Enzi? Guarda, posso dirti, io ti posso solo offrire un umile caffè, anzi me lo devi offrire tu, non ho molto altro da offrirti. Se potessi offrirti dei pizzoccheri lo farei.
2: Ma devo dire anche la marca del caffè.
1: Ma salutiamo, chi possiamo salutare che così ci arrivano delle belle cialde? Sentiamo.
2: Agostani.
1: Ma certo, ma Agostani, ma grazie, a nome di Andy, mi accodo, visto che Andy e Mike ci hanno fatto una settimana su sta roba, quindi se volete mandare anche per noi le capsule, noi siamo contenti.
2: Ci sono.
1: Ah, ma allora ci beviamo un ottimo caffè.
2: Hanno mandato 500.
1: What? Guarda, meno male che arrivano le news. Grazie redazione che ci dai la possibilità di bere questo caffè. E noi torniamo dopo per la seconda ora di Hola DJ.
3: Hola DJ con Florencia.
4: Fino al 6 settembre Lego Italia scende in pista in occasione del Gran Premio di Formula 1 con tante iniziative per gli appassionati di ogni età. Scoprite in Piazza Sempione a Milano lo show dedicato a Lego Icons F 2004 di Michael Schumacher con installazioni video e partecipate alla costruzione dell'iconico mosaico.
5: Radio DJ One Nation
6: One Station. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 7 in punto. Buongiorno dalla redazione. Una nuova ondata di attacchi russi ha colpito Kiev nella notte, nonostante la tregua proposta a Mosca dal presidente Zelensky in occasione della missione nella capitale ucraina degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner. I droni hanno preso di mira la capitale ucraina e la regione circostante, 4 i morti e 5 i feriti nella città di Kamianskij. Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi oggi a Mosca e domani a Kiev. Hanno una proposta per mettere fine alla guerra, ha affermato il presidente Trump, che ha assicurato: parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO. Giorgia Meloni ha rivendicato la stabilità e i risultati raggiunti dal suo governo nella festa di Fratelli d'Italia ieri sera a Bari. La premier, alla guida dell'esecutivo più longevo della storia della Repubblica Italiana, ha parlato anche della credibilità restituita al nostro paese. Oggi, quando l'Italia siede al tavolo, ha detto Meloni, tutti sanno che con quell'interlocutore bisognerà fare i conti ancora a lungo. Ora il calcio. Nell'anticipo che ha aperto la terza giornata di Serie A, il Como ha travolto 4-1 il Genoa in trasferta. Oggi si giocano altre 3 partite. Si comincia alle 15 con Fiorentina-Torino, alle 18 il big match Inter-Napoli e alle 20:45 la Roma riceve

0: serve l'Atalanta. Oggi a Monza è di scena anche la Formula 1 con il Gran Premio d'Italia. Alle 12.30 si corre la terza sessione di prove libere, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Ieri George Russell su Mercedes è stato il più veloce nelle seconde libere.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Nella prima parte della giornata bel tempo su tutta l'Italia. In giornata qualche addensamento sulle Alpi con isolate piogge sui rilievi alpini centro-orientali e in Friuli temperature elevate con punte di 38 gradi nel Foggiano. L'appuntamento con il meteo.it torna stasera alle 20.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Noi invece ci risentiamo alle 8.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
1: Alla ricerca della qualità.
5: La sentite?
6: È Carlotta.
5: La mia mucca da salotto.
6: Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
1: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa difesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come AEO e Famila.
6: Porca vacca, non sul tappeto!
7: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
8: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
7: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
9: Chi è?
10: La duchessa.
9: La duchessa?
10: Sì.
11: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
9: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
11: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
9: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
12: DJ con Florencia.

0: Invece del periodo Talk to You Another insieme a 54 Ultra alle 7 e 6 minuti qui su DJ Hola DJ, la seconda ora di Hola DJ per l'esattezza in questo ritorno al weekend, quindi la nostra programmazione, il nostro palinsesto ritorna alle sue collocazioni originarie. Poi avete sentito che nel nostro palinsesto ci sono stati un po' di cambiamenti, di innesti, di giri, di rigiri, di cose. Grande gioia, lo diciamo perché effettivamente è la fascia di competenza, e quindi la mattina presto durante la settimana avete sentito anche il nostro Enzino in splendida forma, quasi un po' gelosa io, perché ormai io ti volevo con me come coppia comica nel nostro e invece vabbè ti ho dovuto ridare ad Andrea Michele, insomma, lo so Enzino, però
1: ti vedrai tanto bene con loro,
0: Posso dirti una cosa? I have a dream, come diceva uno un po' più poi importante, I have a dream, dalla prossima stagione Andy e Mike e la Flo che fa da badante, ok, e che tiene su gli altri due
1: in quel caso di è molto dura,
0: no, infatti quel badante, forse sto firmando la mia condanna in effetti, sì, però un bel trio così sarebbe un esperimento interessante, soprattutto il giovedì quando si fa alte in fedeltà lì.
2: Infatti secondo me la tua presenza serve un po' per edulcorare anche
0: secondo me, esatto, potrebbe un po' mitigare i bollori e i bollenti spiriti sia di Andy e Mike che degli ascoltatori, non so, però potrebbe essere un esperimento anche interessante, ne parleremo perché no. Intanto abbiamo come collante il nostro Enzino, che lui riesce sempre poi a gestire tutto, quindi
1: oddio.
0: Forse è meglio che torniamo a noi piuttosto alla DJ, che è meglio, che già mi sembra difficile da portare a casa, che qua c'è da gestire anche una Sabrina, che comunque mi è sempre bella così, bella istrionica. In ogni caso, dicevamo, seconda ora di Hola DJ, mi fa ridere perché stavamo parlando prima di funghi, pizzoccheri, insomma i piatti autunnali che arrivano. Durante le nostre news guardavo un pochino i social per vedere se ci fosse qualche aggiornamento, qualcosa di interessante. Ho visto una cosa che farà incendiare in tanti. Sul profilo del New York Times c'era, insomma, vari notizie di vario tipo, e c'era anche un focus sui piatti italiani, ovviamente visti dai newyorkesi, no? E quindi c'era una bellissima amatriciana, un bel piatto di amatriciana. Peccato che a un certo punto io guardo e dico: ma questo non è guanciale, ma questa non è neanche pancetta, cos'è sta roba? Chorizo affumicato. E loro hanno deciso di chiamarla affumatriciana. Cioè, Enzino che sta roteando gli occhi, che neanche la bambina dell'esorcista tra un po' gira su 360 e comincia a vomitare. La matriciana col chorizo affumicato, tant'è che infatti c'erano un sacco di commenti anche di italiani che vivono a New York, quindi non solo noi che siamo sempre, che dicevano: raga, tutto a posto, però chiamatela in un altro modo, perché il chorizo affumicato nella matriciana, scusate, ma guarda, la pancetta ancora te la concedo, ma no, il chorizo affumicato, ma cos'è sto scempio?
1: Ma cos'è sto chorizo?
0: T'ho capito come. Poi c'era un messaggio inequivocabile che era: mortacci vostri, punto. Che mi sembra di capire, Sabrina, che sia un'espressione di disappunto, giusto, da voi a Roma?
2: Beh, dipende, però forte. Secondo me in questo caso sì,
0: non mi sembrava un mortà, come dire, ah buono,
2: sì,
0: mi
2: era no.
0: Era un mortà, capito? Sì.
2: Era dall'altro senso.
0: Sì.
1: Malì mortà.
0: Malì mortè, capito? Era un po' quella roba lì. Comunque va bene, insomma, niente, era giusto per chiudere un po' questo momento dedicato ai piatti tipici. E invece noi torniamo all'attualità, ma anzi ci torniamo tra un pochino. Prima ci sentiamo, scusami, che bella intro.

ieri, capito? Lei è pronta per il Capodanno. Infatti questa canzone era uscita proprio per la festa di Capodanno, se mi ricordo male, 99, Waiting for Tonight, aspetto questa sera. Lei era bella in un modo che anch'io, se fossi così, aspetto stasera, ma aspetto tutte le sere, guarda.

Jennifer Lopez, J-Lo, che ricordo anche di vari aneddoti, no? Perché ce ne sono tantissimi legati a J-Lo. Uno su tutti, che forse è il mio preferito, è il fatto che grazie a Jennifer Lopez esiste Google Immagini. Prima non esisteva, perché praticamente è stato nel 98, se non vado errata come anno, e lei partecipò ai Grammy Awards, dove vinse, o comunque partecipò ai Grammy Awards, e durante il red carpet, quindi con le foto così, lei aveva indossato questo jungle dress, questo abito giungla di Versace, che l'avrete sicuramente visto, o se no cercatelo appunto su Google Immagini, ed era questo abito verde, colori della giungla, e lei aveva messo, girato al contrario, quindi la schiena era davanti, creando una scollatura profondissima. Talmente lei era bella e tutti si chiedevano di chi fosse sto vestito, chi fosse, che addirittura Google, che al tempo era solo ricerca di testo, inventò Google Immagini per permettere alla gente che scriveva Jennifer Lopez vestito jungle dress di vedere la foto dei Grammy Awards. Quindi pensa la potenza anche di una celebrity come Jennifer Lopez, che ha cambiato veramente nel suo piccolo grande, ha cambiato il corso degli eventi anche per un colosso della tecnologia come Google. Tra l'altro invece ci sono altri aneddoti che la legano per esempio a tanti altri attori. Vabbè, lei per esempio fu la prima a creare il nome di coppia. Ricordi quando lei stava con Ben Affleck e avevano creato, poi si sono rimessi insieme, poi rimollati, adesso sono rimollati definitivamente, penso. Ma ai tempi erano i Bennifer, per Ben Affleck e Jennifer, e furono i primi, poi ci sono stati Brangelina, eccetera, eccetera, ma furono i primi ad avere il nome di coppia, capito?

0: marito, pensa te, quante ne ha combinate la Jennifer, nonostante tra l'altro un George Clooney che, se non mi ricordo male, George che è stato a Venezia, adesso magari ne parliamo, pochissimo ore fa per il suo Leone d'Oro alla carriera a Venezia, il suo primo la sua prima apparizione a Venezia fu proprio nel 98 con Out of Sight di Steven Soderbergh, ed erano George Clooney e infatti Jennifer Lopez, recitarono insieme quella volta. Beh, da allora George Clooney diceva che Jennifer Lopez era una bellissima donna e lo è tuttora, ma Enzino, vuoi dire tu, aveva un piccolo un piccolo particolare, diciamo.
1: Ma perché lei è latina.
0: Eh sì, e quindi mangia molto speziato.
1: Molto speziato
0: e quindi Sabri, sai, quando uno mangia molto speziato e ci sono delle scene focose in cui bisogna di base baciarsi, ci siamo capiti. No? Eh sì, un po' una fiatella importante. Questo disse ai tempi George Clooney, però adesso ovviamente sarà cambiato tutto. Fatto sta che però, poi George Clooney è un po' un burlone, dai, lo sappiamo, è uno molto simpatico, infatti l'abbiamo visto, dicevamo.
2: Però povera, cioè io spezzo una lancia a favore, sì, in realtà,
0: della fiatella d'aglio di Jennifer Lopez.
2: Però purtroppo dipende, magari povera Jennifer, lei ha un problema di stomaco, non lo digerisce e però le piace.
0: Ti
2: quindi...
0: senti presa in causa, Sabri? Ci stai dicendo qualcosa?
2: No, un pochino sì, sì, anche io. Cioè, io basta che mi avvicino leggermente a uno spicchietto d'aglio, lo annuso da lontano.
0: E poi sai, la fiatella d'aglio.
2: Sì, posso lavarmi i denti 64 volte in 10 minuti, sì, ma comunque... Sì.
0: Perché credo siano delle specie di tipo enzimi, la metto giù brutta, enzimi che facendo fatica a digerire il tuo stomaco rimangono lì e sprigionano le particelle odorose, diciamo, tipo... che è l'aglio, delle spezie. Ma la stessa cosa, per esempio, adesso scusate se sono le 7 del mattino e parlavamo di pizzoccheri fino a un minuto fa, però anche la puzza di sudore, la puzza di sudore, lo so Enzino, però a volte succede che uno dice ti devi lavare, molto spesso uno si lava di fatto, ma è proprio una questione anche ormonale, tant'è che ci sono, e qua ci sono tante donne all'ascolto che lo sanno, che sono magari o vicino alla menopausa o in perimenopausa o comunque hanno disturbi ormonali di vario tipo, che magari gli puzza una scella sola. Questo per farti capire che non è che non si lava, è proprio semplicemente che per una questione ormonale capita che
1: cede,
0: ti
1: la scella.
2: Pensavo
1: la
2: mamme di adolescenti anche.
0: Lì ragazzi, mamma mia, io so, guarda, messaggio di grande solidarietà per le mamme e i papà di figli adolescenti, che col baffetto che cresce e la scella che cede, aiuto veramente. Era

0: Leone su DJ. Comunque nel frattempo, mentre ascoltavamo Cucù Marie, dicevamo: no, è la Jennifer. Noi, anche se le puzzano i piedi, anche se c'ha la fiatella, ti posso dire, noi l'accettiamo lo stesso.
1: Io un bacetto per
0: un bacetto, un giretto di Jost, cioè nel senso, la Jennifer sì, dai, non si nega nessuno, figurati, cioè nel senso, sappiamo all'ascolto, abbiamo regalato anche a chi non meritava, la Jennifer Lopez, figurati se non le regaliamo un bacetto, siamo tutti d'accordo?
1: Un bacetto.
0: Sì, un bacetto. Un bacetto puro, casto. Ok? Vabbè, comunque.
2: Buongiorno cari.
0: Buongiorno.
2: A proposito di nome di coppia.
0: Sì, Bennifer.
2: Io mi chiamo Stefano. Mia moglie è Stefania. Già 25 anni fa un nostro amico decise di chiamarci, senza nessuna attinenza alla pubblicità, i Bistefani.
0: Bello, bello i Bistefani. Già Stefano e Stefania fanno i Bistefani, mi sembra giusto. Quindi vuoi dirmi che voi prima dei Bennifer eravate i Bistefani? Interessante, dovremmo...
1: Non sono mica i biscotti.
0: Eh sì, è bello, è così. Signori Bistefani, se già che ci siete volete anche mandarci, noi qua si accetta tutto, ma noi lo sappiamo che in settimana qua hai raccolto, hai seminato e anche raccolto insieme.
1: Non ho fatto niente
0: io. No, ho fatto tutti i tuoi due compari là.
1: Compari che menano tutto.
0: Ma forse mi devo svegliare anche io, devo fare caffè, gorgonzole pazze, adesso devo inventarmi qualcosa. Vabbè, ci pensiamo poi.
3: La cosa più brutta, Flo, non è solo che cominciano a puzzare come dei cadaveri sti ragazzini,
0: ecco.
3: È che sono refrattari all'uso del deodorante. Non mi piace l'idea del deodorante.
0: Cara mia.
3: Quella la lotta, che il non
0: fare.
3: Comprenderlo.
0: Cara mia. Poi tra l'altro è una cosa che impari col tempo. Io ho scoperto alla veneranda età di 35 anni la differenza tra deodorante e antitraspirante. E a casa mia io compravo al supermercato la stessa roba, non facevo caso a cosa fosse uno, cosa fosse l'altro, e ho scoperto relativamente tardi che la differenza, cioè, l'hai presente tu Enzino, differenza tra, sì, io vedi non ne avevo idea, quindi io prendevo quello che mi sembrava più carino dal packaging, cosa ne so, dalla confezione, senza capire che uno è il deodorante, cioè ti va a togliere appunto l'odore, l'antitraspirante ti aiuta proprio a sudare meno, quindi si potrebbero anche usare entrambi di fatto.
1: Goccioli.
0: Questo è. Mi fermerei qua, ti posso dire? Mi fermerei qua.
4: Hola, chicos. Avete appena parlato di baffetti adolescenti.
0: Eccoci,
4: ascelli,
0: aggiungiamo.
4: Che suonano.
0: Sì.
4: Io la settimana scorsa ho portato mio figlio e tre dei suoi amici a un parco avventura.
0: Mamma.
4: Al rientro in macchina mi sembrava una camera a gas. Ho fatto una quindicina di chilometri con finestrini abbassati,
0: madre
4: tutti e quattro.
0: Mia.
4: Perché volevo morire.
0: Madre mia.
4: Besitos
0: certo.
4: A todos.
0: Besitos a todos. Meno male che sei sopravvissuta. Mi fa ridere il fatto che dici, cioè, pur di non sopportare quell'odore lì, apri il finestrino, autostrada che saranno stati 48 gradi, capito, che gli entrava il phon, capito, in faccia, pur di sopravvivere. Mamma.
1: Io l'ho fatto anche d'inverno.
0: Sì. Che brutta cosa.
5: Più funzionale però d'inverno,
0: sì,
5: possiamo dirlo.
0: Almeno, come dire, arieggia un po' di più. In estate, veramente,
5: in estate
0: è un supplizio.
5: Sì,
0: mamma,
5: da morire.
0: Ragazzi, che brutta cosa l'adolescenza. Ma...

0: Vogliamo parlare di adolescenti che giocano a baseball dopo una partita di 4 ore, belli sudati, belli impantanati di terra rossa, in macchina.
1: Oh no.
0: Finalmente poi l'allenatore ha deciso che trasferte lunghe, doccia obbligatoria.
1: Bravo, mi sembra anche giusto e civile, no? Però mi fate morire da ridere, ragazzi. Tania che dice: guarda, lavoro in palestra, la mia, la gente arriva già puzzata da casa. Mi fa straridere. Ma così come anche Augusto dice: hola, mio figlio tredicenne a volte profuma di medioevo. Mia moglie ha tappezzato i bagni di post-it con i richiami all'uso del deodorante, ma forse deve scriverli in più lingue per poter raggiungere l'obiettivo, perché per ora mi sa che l'obiettivo non è stato raggiunto. Vabbè.
2: In latino forse.
1: Sì, esatto, a questo punto se puzza di medioevo bisognerà scrivere in latino, in qualche lingua pazza. Comunque vabbè, sai Sabri quanti deodoranti possiamo comprare con la 52 Week Challenge?
2: Ah, voglia.
1: Ehi, tantissimi, per fortuna arriva tra poco.
3: Hola DJ con Florencia.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
7: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio.

0: negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Stop! Finalmente un po' di pace.
3: A settembre a Milano vieni a scoprire Dolomia, il potere rigenerante delle Dolomiti, nel centro della città. Dolomia Temporary Store, skincare, make-up e neurofragranze. A Milano, Corso Garibaldi. Dolomia, la bellezza è un principio naturale.
4: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
5: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
9: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones OLS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
10: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld,

0: Legend, l'eccellenza della musica, solo su Radio DJ. Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. Legend every weekend on Radio DJ.
1: DJ con Florencia.

0: Soul, Bruno Mars alle 7:38 minuti qui su DJ ed è arrivato, è ritornato anzi nella sua collocazione il momento che tutta Italia aspetta, perché d'altronde chi è che non vuole essere ricco sfondato? A parte Enzino che lo è già. Chi è che è? A parte la Sabri che è ricca di spirito, ricca di risorse, di creatività ed inventiva, giusto Sabri?
1: Esatto,
0: a parte Skay, qualsiasi cosa. A parte noi, ecco, chi è che non vuole diventare ricco? Ed ecco che arriva la 52 Week Challenge, l'appuntamento che abbiamo da gennaio, che ci porta a risparmiare ogni settimana una cifra da 1 a 52 euro per arrivare poi alla fine dell'anno insieme a 1378 euro. Che Sabri?
1: Zeskay,
0: veramente. E allora sei già diventata dea cecata per l'estrazione. Sabri, noi siamo a 919 euro, giusto?
1: Sì, infatti i bigliettini sono pochi.
0: Non è che manca tantissimo. Facciamoci una pacchetta sulla spalla, ragazzi. Bravi, 919 euro già messi da parte. Capito. Dopo mi dirai più o meno che cosa pensi, come vuoi spenderli. Enzino?
2: 300 dovete darli a me.
0: Beh, perché cos'è? Una tassa?
2: Al forum questa sera.
0: Ah, per andare dai me contro te al matrimonio. Vabbè, adesso facciamo 150 a testa. Quella Sabri in qualche maniera ci mettiamo d'accordo.
2: Grazie.
0: Prego. No, per te qualsiasi cosa, Enzino. Qualsiasi cosa. Piuttosto, Sabri, vediamo oggi quale sarà il salasso, per cui comincio a sfruculiare nel contenitore per vedere quale sarà la cifra estratta. È il tuo momento.
1: Respiro che ho un po' d'ansia.
0: Lo so, perché ragazzi, qua comincia la stagione autunnale, è un attimo.
1: E invece no, perché è semplice.
0: Sì?
1: È l'ora dell'estrazione.
0: 73? No, 730? No. 7?
1: Meno 7, esatto!
0: Le 7!
1: Ricominciamo benissimo!
0: Alla grande, cavoli! Quindi 919 euro, quelli che avevamo messo da parte finora, più i 7 euro estratti questa mattina, arriviamo a 926 euro messi da parte. Ragazzi, non manca tantissimo alla challenge, e lo dico per chi magari invece avesse sentito quest'estate della challenge e fosse la prima volta che la sente nel weekend. Potete cominciarla anche adesso, non manca tantissimo. Però perché no, mettersi un gruzzoletto da parte, potete spendervelo alla fine dell'anno oppure tenerlo lì e annetterlo, si dice annetterlo, sì, aggiungerlo, sì dai, anche annetterlo si dice.
2: Secondo te io posso correre?
0: Farmi ridere, stupido. Aggiungerlo, posso aggiungerlo a quella dell'anno prossimo, quindi sarebbero 1378 più quello che metterete da parte da qui a fine anno. Ragazzi, comunque si può fare, eh? L'importante secondo me, in un paese disastrato come il nostro, dove non avremo una pensione, non ci restano neanche le lacrime per piangere, non ci danno più niente, se non mettiamo noi via qualcosa, d'altronde bisogna mettersela via in qualche modo. E la challenge aiuta, e come si aiuta?

0: What is love? Ce lo domandiamo. L'amore, un po' l'amore per i soldi. L'amore per i soldi che abbiamo noi. Infatti per questo motivo stiamo facendo la challenge. Ciro da Taranto, che si vede che ci ascoltava durante l'estate, ha detto adesso ci ascolta qui nel fine settimana. E dice, come funziona la challenge? È molto semplice in realtà. Mettiamo via, proprio risparmiamo in un salvadanaio, che sia virtuale, l'app della banca, Satispay, o anche un salvadanaio fisico. Si mette via una cifra che vi diciamo noi, una cifra random a caso estratta dalla nostra Sabrina ogni settimana, ed è una sorta di momento di risparmio collettivo. Tanti di voi, poi è bello perché è già il secondo anno che lo facciamo insieme, e già ci hanno raccontato che si sono pagati le vacanze per esempio con questi soldi, oppure gli si è rotta la macchina e sono riusciti a ripararla, delle spese di emergenza. Insomma, è veramente un gruzzoletto che non vi svolta la vita naturalmente, però di sicuro ve la può facilitare e vi può togliere anche uno sfizio. Quindi siamo veramente molto molto felici. Oppure, non lo so, vi può aiutare a pagare delle multe. True story, cosa è successo veramente a proposito di
1: gli F24,
0: l'anticipo dell'IVA, tutte queste robe qua che poi arrivano tutte a fine anno e tu già hai i regali di Natale, già hai le robe, cose, e veramente a volte fai un po' fatica, perché giustamente, ragazzi, non è che siamo tutti ricchi in questo mondo. Anzi, secondo me chi è sveglio operativo a quest'ora nel weekend, credo che sia nella fascia dove non siamo proprio, nuotiamo nell'oro, così a occhio. E quindi diciamoci la verità, e quindi con anche un pochino di sforzo, perché capisco che a volte mettere via una settimana 50 euro è tanto, però se facciamo uno sforzo in più e facendolo insieme, come se ti pesasse di meno, arriviamo a fine anno a una cifra di tutto rispetto che può veramente aiutare qualcuno. E a proposito di multe, vi dicevo questa perché mi fa molto ridere, di questa

Signora, una donna che si è trovata durante un controllo alla dogana di Iselle di Traschera, che è al confine tra Italia e Svizzera. Non so neanche Iselle, credo sia, vabbè, insomma, verbale.

Earth, 7:50 minuti proprio in questo istante su DJ. Oh, d'altronde non abbiamo tutti queste grandi fortune come la signora che appunto, avendo pagato una multa perché si portava via gioielli e orologi di lusso del valore complessivo di 2 milioni di euro non dichiarati, multona tra una vale e l'altra, vedevo che era di 500.000 euro ma con IVA, tasse, cose 600.000, e lei un'unica soluzione, trac, ha pagato. Chissà quanti anni di challenge avrà fatto questa signora, non penso che una che ha avuto bisogno, così come non ha avuto bisogno neanche quest'uomo, è rimasto anonimo e adesso capirete perché. Nel nord della Danimarca, nel giardino di casa sua, stava scavando per fare dei lavori di giardinaggio, così, ecco, ha trovato, ve lo giuro, nel giardino di casa sua il più grande tesoro vichingo d'argento, ok? Ha trovato un lotto di 700 oggetti e frammenti risalenti al X secolo, ragazzi, incredibile, per un peso complessivo di quasi 18,5 kg di argento, e tra l'altro da un valore, non solo valore diciamo monetario economico, ma un valore storico impressionante, tant'è che leggevo che è praticamente un tesoro che va ad arricchire un pezzo di storia vichinga di cui non si aveva traccia, non si aveva notizia, quindi veramente è stata una scoperta incredibile. Non so se l'abbiano premiato in qualche maniera, qualche soldo sicuramente qualcosa gli avranno dato, anche perché sennò lui se la teneva, mi sembra di capire, però ecco, non tutti abbiamo queste fortune di trovarcele nel giardino di casa. Scava scava, mi sa che conviene fare la challenge, va là.

0: It's Alice Merton su DJ Enzino. Ce ne dobbiamo andare.
1: Todo tiene su final.
0: Todo tiene su final anche questa puntata di rientro al weekend di Hola DJ. Ma non preoccupatevi perché ci siamo anche domattina, non disperate. Intanto salutiamo il buon Enzino Fargette in regia. Ci risentiamo prestissimo, Enzino, grazie di tutto. E invece con la nostra Sabri ci risentiamo domattina, giusto?
2: Esatto, a domani.
0: Non scappare, mi raccomando, appunto dalle 6 alle 8 domattina. E adesso ritornano anche Rudy e Laura insieme, quindi mando loro un grande bacio e un saluto. E a tutti voi un besito da Florenzia. Ciao!
3: Hola DJ con Florenzia.
4: Fino al 6 settembre Lego Italia scende in pista in occasione del Gran Premio di Formula 1 con tante iniziative per gli appassionati di ogni età. Scoprite in Piazza Sempione a Milano lo show dedicato a Lego Icons F 2004 di Michael Schumacher con installazioni video e partecipate alla costruzione dell'iconico mosaico.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station. Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
2: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
3: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
1: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti, spiegati con chiarezza.
3: Una produzione One Podcast.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.

0: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
1: Qualcuno ha detto Just Eat.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
4: Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ace candeggina classica da 5 litri a soli €2,19.
7: Famila, tutto un altro sottocosto.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade che rade, regola e rifinisce a €59,90.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
11: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Like that.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li suoniamo.
2: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 8 in punto. Buongiorno dalla redazione. Gli inviati di Donald Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff, sono attesi oggi a Mosca e domani a Kiev per presentare una proposta di pace che metta fine alla guerra. Il presidente statunitense ha assicurato: parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO. Proprio in occasione della missione di Witkoff e Kushner, il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che oggi e domani l'Ucraina garantirà il normale funzionamento dello spazio aereo russo e ha chiesto a Mosca di fare altrettanto, una proposta a cui il Cremlino non ha risposto. In compenso ha bombardato nella notte Kiev e la regione circostante, 4 i morti. Noi non stiamo insieme per battere l'avversario, ma per costruire idee. Lo ha detto ieri sera a Bari Giorgia Meloni durante la festa di Fratelli d'Italia, in cui ha rivendicato la stabilità e i risultati raggiunti dal suo governo, il più longevo della storia della Repubblica Italiana e il primo guidato da una donna. Sentiamo la Premier.
4: La stabilità per l'Italia non è stata un vezzo, la stabilità è stata uno scudo. Grazie a quella stabilità noi abbiamo potuto proteggere questa nazione. La stabilità è la prima grande riforma che abbiamo regalato a questa nazione. Grazie a quella stabilità l'Italia ha smesso di essere il caso da sorvegliare in Europa.
3: Siamo a posto con la coscienza e il meglio deve ancora venire, ha aggiunto Meloni, che non ha risparmiato critiche all'opposizione. Proprio i partiti dell'opposizione però hanno attaccato la Premier per gli scarsi risultati, affermano, ottenuti in campo economico e sociale. Sentiamo il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte.
5: Gli italiani non hanno nulla da festeggiare, perché addirittura l'inflazione è aumentata tantissimo, la spesa alimentare, le buste paga sono sempre più leggere, la pressione fiscale è aumentata. Questo è il governo delle tasse, questo è il governo della propaganda.

0: Paganza, deve andare a casa.
1: La Premier Meloni ha annunciato anche nuovi provvedimenti in arrivo per contenere il costo dei carburanti, che continua a salire. Saranno misure mirate per le fasce più deboli, ha spiegato la Presidente del Consiglio, che ha chiarito: non possiamo permetterci di spendere soldi per darli a chi non ne ha bisogno o viene a fare benzina dalla Francia. Prorogato fino a giovedì, incluso il taglio delle accise sul gasolio. Calcio, poker del Como che travolge il Genoa 4-1 a Marassi nell'anticipo della terza giornata di Serie A e si regala una notte da capolista in solitaria. Oggi altre tre partite, si comincia alle 15 con Fiorentina-Torino, alle 18 il big match Inter-Napoli e alle 20.45 la Roma riceve l'Atalanta.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Altre news tra un'ora.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
6: Mongermono Protein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Si chiama Love Sober, il disco di Kamrad su DJ. Buongiorno!
1: Siamo tornati! Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sigla, andiamo, andiamo! Dagli studi milanesi e romani di Radio DJ va ora in onda il programma bello, ma quello bello, bello, bello quest'anno ancora più bello.

0: E io ho cambiato postazione, quindi non ritrovo le mie cose adesso.
1: Sono i microdrammi del rientro.
0: Esatto.
1: Sì, sì, sì, sono quelle cose che esatto. Quando torni alle cose di sempre, uno dice: ma mi ricorderò il PIN del televisore. Mi ricorderò.
0: Perché il tuo televisore è un PIN. Scusa,
1: che ne so.
0: Devi prelevare dei programmi televisivi.
1: Esatto, sì, sì. Oppure mi ricorderò come funzionava il bollitore. E no, un attimo di. Mi ricorderò le mie chiavi.

0: cappe avranno una memoria per poggiarsi lì su quella tavolozza?
1: No, no, ma non è tanto la memoria di poggiarsi, è che i WC sono a diverse altezze.
0: Sì.
1: A seconda di dove vai, quindi sì, quando torni a casa, magari il tuo è più basso, non lo so perché, e rischi di cadere.
0: Vai in squat, praticamente. Vai in squat, praticamente.
1: Per me va bene già così.
0: Secondo cioè, possiamo finire?
1: Sì.
0: Abbiamo già finito.
1: Sì.
0: Allora, noi siamo Laura e Rudy, siamo tornati in regia a Milano, c'è Enzino Fargetta, per questo parlavo degli studi milanesi, in redazione Sabrina, che avete seguito tutta l'estate e anche con Florencia fino a poco fa. E come ogni stagione abbiamo un sacco di cose da raccontarvi, un sacco di cose da dirvi.
1: È vero. Sì. Anche perché sono quasi 7 settimane che non ci vedevamo noi due.
0: Tante.
1: Quindi
0: no,
1: praticamente ci siamo incontrati qui 10 minuti fa, ancora non ci siamo salutati, si può dire.
0: No, ti sto guardando, sei abbronzata.
1: Sì,
0: io no.
1: Sì, ma sono rientrata ieri mattina, ancora sabbia nei piedi, vabbè, ma giustamente, anche perché bisognava dare uno stacco, no, tra le trasmissioni dell'estate e quelle dell'autunno.
0: Perché quindi, in effetti ci siamo sempre stati, non
1: esatto,
0: è che noi ce ne siamo andati. Allora, io farei una cosa, intanto salutiamo quelli che ci stanno scrivendo il bentornati, saluti dalla Valle d'Aosta, al Fresco, Zonia, un abbraccio. Farei una cosa, visto che più o meno tutti ormai siamo rientrati o stiamo rientrando, ok, tanti saranno in viaggio proprio oggi per evitare il grande rientro di domani, al rientro, l'abbiamo detto pochi secondi fa, c'è comunque un piccolo simpatico fino a un
1: o
0: certo
1: meno,
0: punto
1: più o meno simpatico
0: microdramma,
1: sì,
0: ok, quella cosa che avete che non funziona quando tornate a casa,
1: esatto,
0: ce la volete
1: entri,
0: raccontare,
1: apri la porta e dici oh no,
0: no,
1: faccio
0: il mio esempio,
1: sì, dai, fallo subito.
0: Mio microdramma dell'estate, del rientro, è stato che mi si sono cancellati tutti i canali della televisione, cioè non sono, ho dovuto risintonizzare tutti i canali del digitale terrestre.
1: Ciao nonna, come va? Tutto bene?
0: Tu ce l'hai avuto un microdramma?
1: Sto telecomando, guarda, non lo so, non mi funziona
0: non
1: più.
0: Non mi funzionava, ho trovato tutto, non vedevo più niente, non vedevo più i miei canali, non avevo più le mie abitudini, niente.
1: Io il cancello che va in autonomia, ma da un po' che fa così questo. Cioè lo lasci solo per 5 giorni e lui non si apre più, non si chiude più. E che cavolo?
0: Non funziona così, no?
1: No, funzionava prima, capito? Quindi però adesso non vuole.
0: Dai, allora a rullo, a nastro, 347 342 522.

0: Il disco di Taylor Swift che si intitola Anti-Hero su Radio DJ in Rudy e Laura. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, si è parlato tanto di Taylor Swift, credo ne abbiano parlato ieri a Pinocchio, però l'importanza di Taylor Swift e dei suoi live non solo influenza l'economia, abbiamo parlato tantissimo della Swift Economics, ma da ieri c'è anche in Brasile la legge Taylor Swift, cioè acqua gratuita ai concerti, mi sembra giusto, perché in questo caldo tante ore nei prati passati, e anche lotta al bagarinaggio, altra cosa sulla quale credo siamo tutti d'accordo,
0: tutti,
1: porca
0: penso,
1: miseria.
0: Sì. Dai, tranne i bagarini, gli altri sono tutti, immagino, loro no, forse però
1: ma,
0: noi sì.
1: Insomma, però è quello. Allora, stiamo parlando del piccolo microdrama del rientro dalle vacanze. Ognuno di noi ha avuto un piccolo problema casalingo tornando dall'antifurto che non col PIN dimenticato a quello che vi pare, anche ad animali ritrovati in casa. Poi ne parliamo.
0: Animalacci di solito, perché io facevo animaletti nell'estate, ma qui sono animalacci. Filtro acquario spento, acqua bollente verde, pesci fortunatamente vivi ma stressati, poverini, pensa
1: alla
0: che
1: faccia.
0: Caldo.
1: Pesce bollito.
0: È quasi, sto via a lavorare, riabilitare Riccardo da Olbia, che salutiamo caramente.
1: C'è una soluzione, Riccardo. Ciao Olbia.
0: Ti vogliamo bene,
1: Olbia. Tanto. C'è una soluzione, quando il pesce lo trovi a questi livelli, maionese ci sta benissimo.
0: Il pesce dell'acquario magari anche velenoso.
1: Dica.
2: Io in realtà ho scoperto che il pesce rosso sta meglio nell'acqua sporca.
1: Ah, pensavo mi dicessi, sta meglio col ketchup e non con la maionese.
0: No, io sto per vomitare, ve lo dico, magari anche agli ascoltatori a colazione.
1: Dicevamo,
0: ti ricordi un pesce di nome Wanda?
1: Come no, se non ricordo come.
0: Ok, quindi micro grande dramma, ho dovuto decidere se buttare il contenuto di due freezer, visto che durante le vacanze era saltato più volte la luce per diverse ore. Chiesto consulenza, peggio che una missione NASA per sapere se buttare o non buttare. Livia da Monza, e anche come riaggiustare sti frigoriferi se si sono rotti.
1: Sempre pesce, è il giorno
0: oggi
1: del pesce,
0: così,
1: viva
0: pesce.
1: Il pesce. Irene, rientro dopo 10 giorni, apriamo la porta e ci invade un odore di latrina allucinante.
0: No!
1: Il temporale aveva fatto scattare il salvavita e si era scongelato tutto ciò che avevamo in congelatore. Naturalmente pesce. Irene da Monfalcone.
0: Sì, è
1: così.
0: Quello è da buttare, ecco. Mi sento di dirlo così.
1: Quello sì.
0: Senza
1: Oppure
0: chiedere.
1: Lo puoi mettere nell'acquario e vedi se si riprende.
0: No, forse Riccardo di Olbia può aiutarci, ma non credo.
1: Forse sì. Sentiamo le voci. Ah, scusate, devo forse se alzo il volume. Allora, via.
0: Se levi due per
3: come micro dramma, mi si è rotta la lavatrice.
0: No,
1: ecco.
3: Quindi tutto da lavare e sono in attesa che arrivi la lavatrice nuova, andrò dalla mamma.
1: È così che funziona. Sì. Viva le mamme e viva le nonne, parleremo anche di loro.
0: Certo, parleremo
1: poco.
0: Anche di loro dopo.
1: C'è un disco nuovo.
0: Sì.
1: Molto molto bello. I Pinguini Tattici Nucleari insieme a Fibra. Vogliamo ascoltarlo?
0: Ma certo, prego,
1: vogliamo,
0: maestro.
4: Vogliamo. Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muore.

0: centro di Goya, sto in paranoia. Non l'avevo notata questa frase. Pensate che poi è la frase principale, avendolo già passato il pezzo di Fabri Fibra con i pinguini. Però vedi, ogni tanto si uniscono particolari.
1: Ti arrivano poi certi messaggi che magari al primo ascolto non cogli. Allora, ancora un giro, perché intanto siamo felici di essere tornati. È la prima puntata insieme. Siamo felici di ritrovare i tanti ascoltatori che abbiamo lasciato a fine luglio, giusto?
0: Infatti, l'ultima settimana che abbiamo fatto insieme era giugno. Dopodiché ci siamo alternati. Dopo di noi c'è stata Enni Mazzola, che salutiamo e ringraziamo per tutta l'estate. E poi da oggi, essendo ripartito lunedì tutto il palinsesto, eccoci.
1: E si state ritornando anche voi, ognuno col proprio piccolo microdrama. Questo è l'hashtag del momento, casalingo per la maggior parte dei casi. Lasciamo per un secondo da parte i microdrammi con animali ritrovati in casa, insetti, formiche, tutto quello che è, perché tra poco vi spiegheremo perché i giornali parlano di questo.
0: Parlano di animali, piante le vuoi?
1: Piante sì,
0: allora
1: vorrei,
0: ti dico
1: grazie.
0: Che Valentina, in un eccesso di zelo, ha detto: ma io, anziché le piante grasse, mi muoiono di sete, adesso do un po' d'acqua, e le ha annaffiate talmente tanto che sono morte.
1: Ti hanno aspettato tutta l'estate, sei tornata e le hai uccise tu. Vabbè.
0: Le piante grasse, secondo me, che non sono un'esperta di piante, tu lo sai di più, Rudy.
1: Mi dica.
0: Sempre meno, anche meno, anche lasciarle un po' a secco è meglio che dargli tanta acqua.
1: Ma poi soprattutto posso dire, non vanno tanto annaffiate quanto messa un po' d'acqua nel piattino sotto, perché loro tirano su dalle radici, quello è un modo sano. Sì, è poca, comunque poca acqua, però soprattutto su quelle più piccoline che tenete in casa, ogni una volta alla settimana dategli l'acqua.
0: Com'è bello questa versione di Rudy giardiniere,
1: sì,
0: però.
1: Sì. Chiamami Sardella. Io, il mio idolo è Sardella.
0: Una volta
1: vorrei anche che lo sentissimo in radio, perché mi è molto simpatico.
2: Ciao Rudy, ciao Laura. Io dopo 3 settimane in India, un traghetto e 3 aerei per tornare in 36 ore, vado a fare la prima doccia e mi esplode il soffione. Cambiato.
0: Mamma mia, che bello però quando uno torna a casa per quello e
1: se
0: non funziona.
1: Se hai bisogno di qualcuno che ti metta a posto il soffione, chiama Rudy.
0: Sì.
1: Sono anche idraulico.
0: Re del soffione.
1: Sì, il re del soffione. Sì.
3: Certo. Ragazzi, sono tornato a casa, TV lampeggiava da sola. E ho scoperto dopo varie ricerche che dovrebbero essere i LED, e ho detto stavolta provo a ripararla. Ho appena fatto l'acquisto di 30 euro di strisce LED per TV di ricambio, vediamo cosa riuscirò a fare.
1: Vedi?
3: Ciao Giacomo Trino.
0: Io non ho capito niente, strisce LED cosa. Che so, che roba.
1: Non solo piccoli microdrammi al ritorno, c'è anche qualche bella notizia. Per esempio, sai qual è la prima cosa che ho trovato in casa quando sono rientrato, ordinata negli scorsi giorni online?
0: Un disco?

0: No, la Barbie, giuro, di Whitney Houston.
1: Se ne è parlato tanto.
0: L'ho comprata online perché non la trovavo più nei negozi. È arrivata a casa e mi ha sorriso così.
1: Come sei carino con la tua

0: la meravigliosa Whitney Houston su Radio DJ, 8:26, meravigliosa anche nella mia versione Barbie, Laura, te lo voglio dire.
1: Bella, l'ho vista bella molto sui social, questa sì, Barbie Whitney, che, della quale si è parlato tanto durante l'estate, carina, insomma, un bel modo per ricordare ancora una volta questa cantante straordinaria, anche per le nuove generazioni.
0: Brava, mi sembra giusto, dopo la riscoperta di Michael Jackson sarebbe bello che i giovanissimissimi riscoprissero anche lei e tanti altri.
1: Beh, un po' si è parlato di Whitney quando c'è stato il momento I Will Always Love You, che è stato purtroppo a causa della
0: scomparsa di Dolly
1: Parton.
0: Esatto,
1: della scomparsa di Dolly Parton, quindi si è ripreso il tema Whitney, comunque anche per i racconti di Dolly Parton, che ha fatto dei racconti, aveva fatto dei racconti straordinari proprio del momento in cui lei per la prima volta ascoltò I Will Always Love You alla radio, fatta da Whitney, perché non l'aveva sentita evidentemente prima. E lei raccontava proprio, ho visto una sua intervista, di essersi fermata, girata verso la radio che appunto faceva uscire la canzone, e di aver pensato: oh mio Dio, è la mia canzone, ma questa come la canta? Cioè, nel senso, oh mio Dio,
0: che bello. Allora, sì, posso dire una cosa? Vi consiglio di andare su YouTube e di vedere

0: vedere la stessa situazione quando Carole King ascoltò per la prima volta, ok, You Make Me Feel Like a Natural Woman, cantata da Aretha Franklin, sì, pianoforte, voce, non so se ai Grammy o non so dove fosse. Mm-hmm. Cercate cercate proprio Aretha Franklin che canta You Make Me Feel Like a Natural Woman e guardate la faccia di Carole King, che l'ha scritta,
1: che
0: e cantata, esatto, in prima fila, la faccia che fa mentre sente la versione di Aretha, sì, Franklin, da brividi, guarda qui.
1: Sì, sì, no,
0: un'emozione sì, allucinante. Cercate quel video perché è scioccante. Allora, io direi una cosa. Mm-hmm. Visto che adesso dobbiamo parlare di tanti di voi e di un articolo che è uscito su Repubblica questa mattina che parla del microdramma di tornare a casa e ritrovare insetti di ogni tipo che vi hanno infestato o la casa o il giardino o il terrazzo o il balcone, ci fermiamo un attimo e dopo so che tanti di voi vogliono
1: L'hanno già scritto alcuni di loro di averle trovate, formiche, vespe.
0: Soprattutto vespe, soprattutto sì, quelle lì, quelle orientali, quelle maledette, sì, infami. Che mangiano pure le api, infami,
1: tutto queste.
0: Infami, siete delle infami, dovete morire voi, non le api,
1: calma,
0: dovete morire
1: calma,
0: voi.
1: Calma,
0: ci fermiamo un attimo.
1: Si è agitato.
0: Torniamo tra pochissimo.
1: Camomilla.
2: Rudy e Laura su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Chi è?
9: La duchessa.
8: La duchessa?
5: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
8: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
8: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
10: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
11: Fotosì. Scarica l'app.
12: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna, oggi!
13: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
14: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
15: E super appetitose, Antonella!
16: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
15: Ti aspettiamo!
14: MD, buona spesa Italia!
17: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo

0: Il pulito.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Li cerchiamo, li troviamo e li suoniamo, ma solo alcuni diventano legend. Legends. Legend, l'eccellenza della musica, solo su Radio DJ. Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi.

0: cosa che volevi dire su questa canzone. Mi hanno detto che hai parlato molto dei testi delle canzoni durante l'estate, quindi so che su ognuna hai un tuo parere da esprimere. Prego.
1: Andrea Prevignano è uno spione e deve farsi gli affari suoi, ok? Perché quel che rimane fra Andrea e Rudy deve restare, quello che succede deve rimanere.
0: Scusami,
1: lì.
0: Non era un conclave, stavate in onda su DJ tutti i giorni, sì. E sentivo anch'io dalla redazione, neanche sì. Da troppo lontano.
1: Ho detto forse qualche volta, una volta di troppo, che questo pezzo di Madonna è un po' un bignami degli anni 80 e 90, esatto. Con citazioni, nomi, tutto il bello che è successo in quegli anni, gli artisti, ma non solo cantanti, pittori, musicisti, un po' di tutto, sono raccolti per nome in questa canzone che è molto molto molto bella, rimarrà nei classici di Madonna a lungo. Ma torniamo invece all'argomento. Abbiamo parlato nella prima mezz'ora, siamo Rudy e Laura, siamo tornati alla nostra prima puntata insieme, torniamo nel weekend, tutti sabato e domenica dalle 8 alle 10. Abbiamo parlato dei piccoli microdrammi che a tutti sono accaduti più o meno al rientro dalle vacanze, soprattutto casalinghi, piccole cose che non funzionano, piccoli incidenti domestici, quelle piccole cose però un po' anche buffe. Tanti di voi ci stanno scrivendo di insetti ritrovati a casa.
0: Per esempio Claudia dice: noi abbiamo trovato la casa occupata dalle formiche, tutta colpa di un granello di zucchero caduto a terra. Uno perché lo devi dire a tuo marito questo, esatto. No? Perché lui dice: ecco perché voi fate sempre cadere le briciole per terra.
1: Noi
0: no?
1: siamo fatti così, sì. C'è addirittura chi ha trovato le pulci, anche se fa un po' schifo. Mamma. Però va detto, un ascoltatore che ci ha scritto adesso il messaggio, lo ritroverò.
0: Fabi dice appunto: noi sì. 2 anni fa abbiamo trovato come sorpresa le pulci in casa, avevamo un gatto da anni e non aveva mai preso nulla, però ecco, tante per volte dire. Sai com'è, le cose succedono. E poi salutiamo anche tutti gli apicoltori che ci stanno scrivendo per spiegare che insomma ci sono sistemi anche di protezione dei propri alveari per far sì che le vespe non li attacchino, perché l'ultima cosa che abbiamo detto prima, raccontando di questo articolo che è nella sezione romana della Repubblica di oggi, le vespe che hanno invaso la città, ma non solo Roma, insomma sono un po' dappertutto, hanno questa predilezione anche per l'assalto alle api, agli alveari diciamo di api, quindi succede anche questo.
1: È per questo Doriana che abbiamo detto scherzando: le vespe orientali devono morire, loro non le api, non perché ce l'abbiamo con le vespe, ci mancherebbe altro, ma perché difendiamo le povere
0: perché
1: api,
0: perché a noi piacciono
1: piccole.
0: Le api, ma a tutti piacciono le api, anche perché molta gente tra l'altro ha il terrore di questi animali, diciamolo, di questi insetti, per cui parliamo e raccontiamo cosa dice l'articolo principalmente per farvi capire anche un po' come comportarsi, no? Perché tante persone magari tornano, aprono la finestra, tirano su la tapparella, come dicevi tu quando hai il balcone, il terrazzo, e si annidano molto nelle tapparelle.
1: Mi scusi signora esperta, quindi visto che lei ha l'articolo del giornale sotto il naso, ci dica come ci dobbiamo comportare se torniamo a casa e troviamo da qualche parte un nido, soprattutto di vespe orientali.
0: Io
1: spremo.
0: Chiamerei qualcuno,
1: sì,
0: così a intuito, cioè non metterei le mani, perché anche quelli bravi che sanno come farlo, insomma, dicono di farlo con cautela, perché chiaramente non sai mai come possa reagire. Ho visto proprio in questi giorni un video che gira già da qualche tempo di un signore che toglie a mani nude,
1: no.
0: Ma è un apicoltore che sa farlo, lui forse sa come le api, queste sono vespe di quelle di cui parliamo, però lui lo fa con le api, magari lui con le api sa come.
1: Non dirlo neanche, che poi
0: no.
1: A qualcuno
0: ma
1: viene
0: no,
1: la malsana idea. Sabrina vuole dire una cosa, prego.
2: No, non
1: Sabrina.
2: Non so se ti ricordi, Laura, di quel video della ragazza che saving the bees, che le prendeva con le mani proprio.
0: E parlava a bassa voce con le api, aveva questo tono suadente.
1: Ecco, mordimi qui.
0: No,
1: grazie.
0: No, che mordi, che non morde però.
1: Pungimi.
0: La presidente degli agronomi dei forestali romani, Paola Muraro, chiede di far sì che si tolgano completamente questi nidi da Roma, perché cominciano a diventare pericolosi. Tra settembre e ottobre le vespe orientali sono al picco del ciclo vitale, le regine vengono fecondate per produrre nuovi individui, così un nido da 4 a 500 esemplari può diventare il doppio da un'estate all'altra,
1: ecco.
0: Cioè gigantesco.
1: Non fecondate le regine, per cortesia, delle vespe orientali, lasciatele per gli affari
0: così.
1: Loro, così non si moltiplicano.
0: Ogni giorno a Roma vengono tolti tra 250 e 500

0: nidi di vespe orientalis, e la quantità di segnalazioni è impressionante, cioè tantissime persone chiamano, sono nocive anche per le api di cui si nutrono, perché chiaramente nell'alveare trovano anche un sacco di altre sostanze nutritive belle fresche, capito? Quindi vanno lì. Un problema può essere quello, lo diciamo a chi ha degli animali, di lasciare i croccantini dei gatti, dei cani, questi qui loro vanno ghiotte di croccantini, quindi non li lasciate sul terrazzo quando andate via. Scusami. Lo so che magari avete l'animale che circola, però metteteli dentro.
1: Parlo con Leo Zerbi, che è l'ascolto in questo momento. Leo, puoi andare a togliere i croccantini per favore del gatto adesso, subito, dal balcone. Grazie mille, grazie.
0: Croccantini
1: così.
0: E rifiuti in generale,
1: quindi,
0: perché c'è cibo lì dentro.
1: Insegnate al gatto, al cane, che deve mangiare tutto veloce, subito, perché poi gli togliete, se no arrivano le vespe orientali. Questo è un buon sistema educativo. Fatelo.

0: Toda gioia, toda bellezza, Roy Paci, Manu ciao. Mi fa pensare questa canzone tantissima ad Andrea Michele, che saluto e gli do il bentornati, visto che sono ritornati nel loro orario del mattino questa settimana, anche con Enzino, per cui anche Enzino ha fatto una bella settimana di rientro, di quelle belle toste. Enzino questa volta, mi sa, perché tutti i giorni presto presto.
1: Belle intense, sveglia alle 4 e mezzo, ma...
0: Ma noi belli freschi, no? Noi giovani si sa che siamo abituati.
1: Ma sì. Ci sveglia, se non ci svegliamo noi ci svegliano altre cose, diciamo così. Allora, tanti messaggi che stanno arrivando di persone che hanno trovato insetti di tutti i tipi, tanti problemi con api, vespe, calabroni.

0: Per esempio, Orly scrive: nido di calabroni nel cassettone della finestra. Vedi? Chiamato i vigili del fuoco. Invasione di insetti in dispensa in cucina. Chiamato il disinfestatore. Ora tutto tranquillo.
1: Sì.
0: Beh, ti mancavano le piaghe. Le piaghe d'Egitto.
1: Guarda, quando torni a casa e trovi gli animalacci, è brutta. Sì. Io li chiamo animalacci per distinguerli ovviamente dalla rubrica animaletti, perché quelli sono quelli carini, quelli che ti fa piacere incontrare. Quelli dentro casa, no, quelli che invadono.

0: lascia il posto ad una nuova. Le api oggi hanno bisogno degli apicoltori e la sciamatura è un momento necessario ma molto delicato.
1: Certo.
0: Quindi se trovate una sciamatura basta chiamare un apicoltore. Save the bees.
1: Allora, ecco, vedi quello che diceva prima, save the bees. Sussurrate le api, ciao.
0: Parlate piano con, sì, con le api. E poi i messaggi che sono arrivati anche con le vostre voci, quelle voci che finalmente siamo felici di ritrovare.
1: Sì,
0: dopo.
1: Sì, anzi, unitevi al coro 347-342-5220. Oggi ci piace ritrovare tutti gli amici di Rudy e Laura.
0: Eccoli, vai.
2: Ciao ragazzi, davanti a casa mia hanno fatto, abito a Roma, due nidi di Vespa Orientalis nella tapparella di questo inquilino, che però non c'è a casa da tre mesi. Ho chiamato i pompieri non possono farci niente perché loro non possono intervenire in una zona privata, devono entrare in casa tramite l'amministratore o tramite lui
0: È un casino.
1: Bisogna ritrovarlo
2: dentro al cassone della tapparella.
0: Certo. Sempre lì si infilano queste maledette.
1: Sì, sì, sì. Perché devono stare protette. Giustamente cercano i posti migliori per
0: il cassone della tapparella.
1: Per se stesse. Infilare,
0: che io arrivo a casa e dico: oh, che bello!
1: Bella sciamata in faccia.
0: Assalito.
1: Così.
0: Che sono grosse. Poi,
1: sì, sono grosse e pericolose. Grosse.
3: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Oh.
2: Oh.
1: per forza ti viene questo oh qua, oh, no?
2: Oh, oh, oh, oh. C'è Enrico il bagnino.
1: Ernia, dedica. C'è anche Enrico, sì, sì.
2: Buongiorno.
1: Sì,
3: buongiorno, ci sono, eccomi qua. Ben ritrovati.
1: Dove sei
3: insieme.
1: Enrico oggi? Sei
3: ci
1: fuori?
3: Sono.
1: Fuori di casa o dentro casa?
3: No, no, sono sempre al chiuso.
1: Ah, chiuso.
2: Però non dice dove.
1: No, no, no, perché si sente. È un.

0: un suono diverso è rispetto misterioso. A come
1: ah, strano.
0: Secondo me ti sei spostato e non ce lo vuoi dire, ma non te lo chiederemo
1: no,
0: più.
1: No, no, sono sempre qua, veramente sempre lì, il mio sempre. Solito posto. Forse è una questione di telefoni, ma
2: probabile nuovo audio. Allora Enrico, sì. Ci abbiamo un paio di minuti sì. Per mettere un po' d'ordine. Facciamo finta che l'estate sia definitivamente finita, anche se in sì. realtà mancano ancora 15-20 giorni alla fine dell'estate. Si parla ancora di nuove ondate di caldo che tornano, addirittura siamo sì. a questi livelli?
1: Sì, sì, siamo a questi livelli perché è tornato, perché c'è l'anticiclone africano, si è messo un po' di traverso, quindi non fa passare niente, né le perturbazioni, neanche lascia spazio al suo collega più fresco, no? Quello delle Azzorre, e quindi anche oggi avremo sole dappertutto, quindi sarà veramente un bel weekend, sole dappertutto con le solite poche eccezioni. Adesso cominciamo bene, non vorrei far subito arrabbiare Rudy, però le uniche nubi che ci sono al mattino sono sulla Liguria,
2: in
1: che
2: Liguria.
1: Può essere anche una cosa positiva.
2: Certo.
0: È meraviglioso, tutto torna sempre come era prima, noi le tradizioni le rispettiamo tutte. Okay.
1: Adesso posterò sicuramente l'immagine da satellite, perché così a conferma di questo, perché sembra che lo faccia apposta, comunque è una cosa anche positiva, detta in una fase in cui è così caldo, magari qualche nube fa anche bene. Ecco, quindi e al pomeriggio, giusto sulle Alpi orientali, forse anche lo sviluppo ci sarà di qualche temporaluccio sul Friuli, sui monti del Friuli. Tutto qua.
0: Va bene.
1: Con le temperature che saranno simili a quelle di ieri, con picchi abbastanza insomma notevoli, soprattutto nelle zone interne, ad esempio nel Foggiano, forse la zona più calda, si potranno anche sfiorare ancora i 40 gradi nel Foggiano, attenzione. Mm. Però sul resto dell'Italia non si arriva a quelle cifre lì, insomma, a quelli ai numeri dell'ondata precedente, ecco,
0: va
1: siamo
0: bene.
1: Sotto i 40, che
0: perfetto,
1: comunque è
0: Harry.
1: Sempre notevole.
0: Ci basta questo per oggi, il resto domani per la settimana.
1: Domani con la fine del caldo.
0: Benissimo, allora un ottimo lancio.
2: Ci piace tanto. A domani, allora domani mattina,
1: ciao.
2: Enrico.
0: Ciao
2: amico. Ciao.
3: E Laura su Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
7: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
9: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
10: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
11: Oh mio Dio!
10: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, oh! I Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
11: Prendi me, scegli me.
10: Medico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
11: Ama me.
10: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
12: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiade nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
13: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
15: Da notti insonni col ventilatore a un

0: climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Viper e Visa, è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 9 in punto. Buongiorno dalla redazione. È stato rinviato il rientro previsto oggi in Italia di Alessandro Di Battista, l'ex deputato 5 Stelle ricoverato a Cuba dopo l'ictus che lo ha colpito il 28 agosto. È stato operato a L'Avana. Lo ha annunciato con un post l'associazione Schierarsi, fondata proprio da Di Battista, che ha chiesto anche di mantenere la massima prudenza nella diffusione delle informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. Ancora nessuna traccia del 32enne di origine marocchina accusato di avere ucciso ieri sera per strada a Udine con un cacciavite un connazionale di 61 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'omicida ha agito perché la sorella della vittima non voleva proseguire la relazione con lui. Dopo l'aggressione, l'uomo è fuggito a piedi. Andiamo a Bari, dove ieri sera la premier Giorgia Meloni ha celebrato la stabilità e i traguardi raggiunti dal governo, diventato proprio ieri il più longevo della storia della Repubblica Italiana, con 1413 giorni. Le pagine più belle devono ancora essere scritte, ha affermato Meloni durante la festa di Fratelli d'Italia, e parlando proprio di stabilità ha difeso la riforma elettorale.
3: Vogliamo che chiunque vinca abbia i numeri per governare 5 anni. Significa niente ribaltoni, significa niente governi nel palazzo dopo il voto, come vorrebbe fare il PD anche stavolta.
2: A fare da contraltare alle parole della Presidente del Consiglio e le dichiarazioni dei partiti dell'opposizione, secondo cui Meloni festeggia l'Italia no, come ha sintetizzato la leader del PD, Elly Schlein, che ha anche sottolineato come proprio ieri siano partite le lettere di licenziamento a 2500 lavoratori ex Ilva. Dello stesso tenore le dichiarazioni di Angelo Bonelli, di Alleanza Verdi e Sinistra.
4: Giorgia Meloni festeggia mentre gli italiani pagano il conto delle sue politiche disastrose dal punto di vista economico e sociale, gli stipendi tra i più bassi in Europa, l'energia tra le più care in Europa, mentre 6 milioni di persone non hanno accesso alle cure sanitarie pubbliche. Questa è la propaganda di Giorgia Meloni. L'Italia è un'altra cosa, purtroppo.
2: Ora il calcio. Poker del Como, che travolge il Genoa 4-1 a Marassi nell'anticipo della terza giornata di Serie A e si regala una notte da capolista in solitaria. Oggi altre 3 partite. Si comincia alle 15 con Fiorentina-Torino, alle 18 il big match Inter-Napoli, alle 20:45 la Roma riceve l'Atalanta. E infine il tennis. Flavio Cobolli e Luciano Darder scendono in campo oggi a caccia di un posto negli ottavi dello US Open. Il tennista romano affronterà il belga Alexander Blocks. L'italo-argentino giocherà contro l'australiano Dane

0: Sweeney. Passa agli ottavi Carlos Alcaraz, che ha eliminato il cinese Wu Jibing. Fuori invece Jasmine Paolini, battuta dalla romena Circea.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Noi ci risentiamo alle 10.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a €1.169,90.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
7: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da €9,950. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo €1,700. 35 rate da €99 al mese. Rata finale €8,000. Tanfisso 8,99. TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da €9,950. E con un pieno fai più dei 700 km.

0: Miley Cyrus, anzi solo Miley oramai.
1: No, sbagli, è Lady Gaga.
0: Lo so, infatti l'hanno scritto anche gli ascoltatori. La nuova Lady Cyrus con Bass Persuades, singolo nuovo, nuova era per lei. Ne ha parlato tantissimo in questi giorni.

0: postato come non mai, ha eliminato, ha droppato, come dicevano sui vari siti, il cognome, perché basta,
1: basta.
0: E ora è Miley.
1: Miley Gaga.
0: Miley Gaga.
1: Miley
0: sì.
1: Gaga.
0: Beh,
1: su
0: in
1: DJ.
0: Effetti questa canzone è proprio. Dai. Infatti stavo chiedendo a Sabrina di dare un'occhiata agli autori per capire se ci poteva essere stata una sovrapposizione d'autori.
1: Un gagaggio da qualche parte.
0: Una gagata, diciamo così.
1: Siamo noi, siamo tornati.
2: No, tutta farina del suo sacco.
1: Sì,
0: tutta
1: brava.
0: Ma sono i tempi che cambiano. Ovviamente, sì, sì. Evidentemente ha colto queste influenze, no? Senti, Miley è una tua preferita.
1: Va bene,
0: una
1: va
0: mia
1: bene.
0: Preferita.
1: A me fa un po' gaga questa canzone, ma comunque.
0: Lo so, ma
1: così.
0: Te tutto ti fa gaga.
1: No, mi fa Lady Gaga, intendevo.
0: La mattina
1: dire.
0: Presto, dico.
1: Sono le 9:08 minuti. Questi due che litigano in onda sono Rudy e Laura. Lo sapete, siamo noi, siamo tornati. Seconda ora insieme di questo sabato, prima puntata della stagione. Siete tornati a casa e oltre alle vespe e alle formiche avete trovato una multa?
0: Oh mamma, è una tragedia sto ritorno a casa. È vero, perché si trovano. Poi passa e ti lascia l'avviso e tu devi anche andare alla posta a cercare.
1: Speravate di trovare la cartolina dei nipotini con scritto ciao nonna, ciao mamma, ciao, sono ad Alassio?
0: Niente,
1: no, solo
0: niente.
1: Multe.
0: Quella
1: solo
0: strisciolina lunga lì che
1: solo
0: devi
1: multe,
0: a recuperare.
1: Solo cose che non avete pagato,
0: sono
1: solo
0: brutte.
1: Bollette.
0: Mm.
1: Perché diciamo questo? Perché oggi sulla stampa, per esempio, pagina 13, ma è una notizia che da ieri è veramente ovunque, si parla del nuovo codice della strada.
0: Se ne era parlato anche molto, e lo sai, durante l'estate.
1: Certo,
0: c'erano
1: certo.
0: stati già dei preavvisi, diciamo. Di
1: ma
0: multa.
1: Attenzione, ci sono sì. dei dettagli che sono abbastanza interessanti. Stangate per i recidivi. Quindi, se voi continuate a fare la stessa cavolata, vi puniscono pesantemente. Ma soprattutto, finalmente, e lo dico con grande piacere, e scrivetemi, insultatemi se non siete d'accordo con me, non mi interessa.
0: Piace,
1: sono pronto.
0: Lui ha un po' certa questa predilezione per l'insulto.
1: Sì, sì, fatelo
0: diverte,
1: pure se
0: sì.
1: non siete d'accordo. Sì, multe sì. ai pedoni sulle strisce con il cellulare.
0: Eh beh, dai.
1: Quelli che vedete tutti con la testa giù, che non guardano neanche, tanto sono sulle strisce.
0: Eh no.
1: No.
0: Soprattutto in Italia, secondo me non lo farei, ecco, non è proprio consigliabile.
1: Multe personalizzate, verbali da pagare, recidivi puniti, bisogna rispettare il codice della strada, questo dice la stampa. Per esempio, i pedoni che attraversano la strada con gli occhi fissi sui telefonini e tablet, la sanzione che pagheranno è di 75 euro.
0: Sì, però okay. puoi puoi telefonare.
1: Beh,
0: con gli occhi alti.
1: Se scrolli paghi.
0: Esatto,
1: se telefoni non paghi.
0: Perché non guardi lo schermo mentre telefoni.
1: Ci sono anche delle buone notizie. Sconti per i motociclisti. La bozza del ministero prevede infatti di dimezzare le sanzioni per il divieto di sosta che colpiscono i conducenti dei veicoli a due ruote. Anche lì sono scettico un po', perché noi che poi siamo fatti come ci pare, facciamo le leggi ad personam su noi stessi. Vabbè, mi hanno detto che la posso lasciare dove e la buttano lì.
0: Non hanno detto questo, però ci sono delle condizioni magari complicate di parcheggio in alcune zone, tipo fai conto davanti alle università.
1: Sì.
0: Se tu vai lì e fai una strage di multe, non mi sembra il caso, dei parcheggiati intendo.
1: Non solo le moto, ma anche i monopattini nel mirino, che circola sui marciapiedi con i veicoli a due o tre ruote, abbandona monopattini intralciando i pedoni, riceverà una sanzione variabile da un minimo di 40 a un massimo di 160 euro.
0: Okay.
1: E godo.
0: Pure lì.
1: E
0: ma
1: ci
0: questo è proprio quello.
1: Sì.
0: Gli faccia una bella multina.
1: Sì,
0: sai tu.
1: Dovete impazzire voi che fate
0: così.
1: Quelle robe lì. Che mi lasciate il monopattino che io non passo più. Pensate ai passeggini, pensate alle sedie a rotelle, pensate ai disastri che fate quando li buttate lì, che anche caduti per terra.
0: Sì, sì, vero.
1: E allora io farei una cosa. Visto che le nuove norme potrebbero essere molte, quelle che passeranno per questa proposta, io farei velocemente un hashtag multami anche questo.
0: No.
1: Sì, sì,
0: non
1: sì.
0: Non facendo il gesto però.
1: Multami
0: no,
1: questo.
0: Quello no.
1: 347-342-5220. Volete aggiungere una categoria o un...
0: da multare.
1: Da multare o una brutta abitudine del nostro paese da multare.
0: Mm.
1: Che gli facciamo trovare una bella multa in una bottiglia di vetro.
0: La signora spiona sul balcone.
1: Sì.
0: Sei
1: la voglio.

0: Era il 1979 quando i Police cantavano e suonavano Message in a Bottle, pezzo che devo dire oggi più attuale di allora, perché è quel rock molto asciutto che amano suonare anche le band giovani, le band più
1: più recenti. I Police, voglio dire, hanno molto da insegnare ancora a tutti.
0: Assolutamente,
1: secondo me,
0: sono d'accordo. Ci state dando una grandissima soddisfazione. Stiamo parlando del nuovo codice della strada, proposte di nuove leggi, multe ai pedoni, multe ad personam, cioè io e te facciamo più o meno, l'ho capita così, poi facciamo la stessa infrazione, però tu la fai più pericolosamente di me e quindi a te tolgono in più.
1: Diciamo che c'è una valutazione di quello che hai fatto, non è semplicemente quello che è la regola e basta, ma una regola anche applicata al momento, a quanto è gravità, a quanto hai messo in pericolo te stesso, gli altri. Potrebbe essere così, se non ho capito male, però sicuramente ho capito male.
0: Vietato scrollare, non scrollate,
1: Quello l'abbiamo capito molto bene, che non bisogna assolutamente tenere il telefono in mano, ma se ce lo togliamo di mezzo per un po' ogni tanto non ci fa male.
0: Sì, sì, non scrollate attraversando le strisce pedonali, scrollate a casa vostra però potete essere
1: attenzino. Non mi ero girata poi perché non lo stavo guardando e quindi non ho sentito che cosa, cioè non ho guardato.
0: Scrollate a casa vostra non attraversando le strisce pedonali, perché ci sono multe. Non lasciate il monopattino buttato lì, perché sono 160 euro di multa e ve li meritate. Vi abbiamo chiesto, l'hashtag del momento è multami questo, cioè
1: Rita scrive gli scaccolatori abusivi. È vero che ti giri nella macchina e li becchi, lo so,

0: Sono le 9.18, ora di colazione. Io sono un ragazzo delicato e fine, non dire queste cose, Laura.
1: Però l'ha scritto Rita, io ci tenevo a darle voce.
0: Allora, è vero. Vi abbiamo chiesto, multami questo, cioè chi multereste voi, le cose che vedete fare per strada da gente che vorreste fossero multate. Abbiamo quanti messaggi? 5
1: messaggi. C'è serenità, c'è molta serenità. Vai. Adesso tutti insieme, sussurrate alle api. Allora, vai. Io multerei quelli che vanno in giro con le ciabatte in città,
0: no,
1: Cinzia.
0: Vabbè, dai, Cinzia,
1: lo so, hanno anche i piedi sporchi. Visto che lui è sensibile,
0: no,
1: di qua che
0: dai,
1: hanno
0: no,
1: ricoltella.
0: No.
1: Io multerei chi parcheggia in modo indecente occupando due posti. Grazie di tenerci compagnia in viaggio. Oriana e Paolo, io sono con voi perché
0: sì,
1: questo parcheggio disordinato mi infastidisce anche a livello mentale di vedere le macchine storte.
0: Silvia, che è molto rilassata, dice multerei i trattoristi che fanno una coda lunghissima e non si fermano neanche a pagarli oro per fare passare gli altri. Vivo nella zona del Prosecco,
1: lo so,
0: Silvia,
1: dai,
0: capiamo.
1: Però pensa alla gioia di vivere nella zona del Prosecco.
0: Sì, certo, è
1: ci sono
0: così.
1: Gioie e dolori, no, in ogni zona.
0: Daniele dice multerei chi butta le sigarette dal finestrino.
1: Sì,
0: vabbè,
1: credo
0: questo
1: che sia già un reato, ma non li beccano mai, purtroppo.
0: Sì, ma soprattutto le multe le pagano solo i fessi come me. Bisogna fare come in Svizzera, paghi subito, se no sequestro del mezzo fino a che hai pagato. Sai che sono d'accordo.
1: Sai che è una bella cosa questa. Cioè,
0: sai,
1: è brutta a livello che se hai fatto una cretinata, magari una cosa che non fa male a nessuno, ti pesa. Però effettivamente forse è un buon deterrente.
0: Poi coloro che viaggiano con il retronebbia acceso anche il mese di agosto, anche quello mi sa che è proprio vietato, sì. C'è già la cosa. E poi
1: aspetta, te ne leggo alcuni anche di questi.
0: A me piace
1: del
0: quello
1: monitor
0: tantissimo, quelli del cellulare con la viva voce o
1: sì,
0: con la videochiamata.
1: I vicini che parlano fortissimo dappertutto, oramai non se ne può più. Chi non raccoglie la cacchina dei propri cani?
0: Sono tanti che ce l'hanno
1: Danilo
0: segnalato.
1: È arrabbiato,
0: sono
1: molto arrabbiato per questa. Poi, sì, poi la peste, capito?
0: Sono
1: quello è il problema. Non è
0: d'accordo
1: tanto perché
0: sì,
1: però
0: sì.
1: Quelli che lasciano le immondizie nei carrelli della spesa al supermercato, tu lo prendi e devi sempre regolarmente svuotare dai guanti, dalle cartine varie, non dico altro, scrive Claudia.
0: Brava Claudia. Allora facciamo una cosa.
1: Mettiamo
0: tanti messaggi
1: disco
0: che stanno arrivando.
1: Disco.
0: Sai che durante l'estate con Prevignano abbiamo iniziato questa nuova rubrica di Rudy che si inventa le interpretazioni,
1: esatto, allora,
0: delle canzoni.
1: In questo caso, così a scatola chiusa,
0: sì, sì.
1: Gianna Nannini, sì, che cosa ci vuole dire?
0: Questa è la storia di un conducente che cerca di convincere il poliziotto che sta per multarlo che il suo, sì, è stato un errore. Però è stato
1: meraviglioso.
0: Un meraviglioso,
1: certo,
0: errore.
1: Perché non lo voleva fare davvero.
0: No, l'ha fatto perché
1: sì,
0: mi sono sono andato perché capito, per il bene altrui.
1: Le cavallette
0: altrui
1: erano.
0: Sì, le cavallette.
2: Siamo

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Ma che cos'è questa canzone? Io non l'avevo mai sentita quest'anno ancora.
2: Io ti voglio dire una cosa. Questa canzone, cantata da Gianni Nannini e scritta con Brunori, che già rende
1: Brunori,
2: tutto meraviglioso.
1: Amore nostro, bravo, sì, bravo, sì, bravo, sì, e brava Gianni Nannini.
2: Bravi tutte e due. A me ha fatto lo stesso effetto che ha fatto la prima volta in cui ho ascoltato I migliori anni della nostra vita di Renato Zero.
1: Sì.
2: Quell'emozione del dire... sto ascoltando una canzone importante, sì, che resterà. E per me è così, bellissima.
1: Verissimo.
2: Complimenti.
1: Si intitola Meraviglioso amore, errore. Meraviglioso errore. Brivido e un po' di chiusura dello stomaco di solito quando
2: te lo
1: succede.
2: Riapro subito lo stomaco. Tanti messaggi che stanno arrivando: 347-342-5220. Si parla del nuovo codice della strada, le nuove multe a chi scrolla il telefonino attraversando le strisce, a chi molla i monopattini, a chi parcheggia male, multe ad personam. C'è di tutto. L'hashtag del momento che abbiamo lanciato è multami questo, scriveteci chi secondo voi dovremmo aggiungere alle nuove norme. I messaggi sono tantissimi,
1: sì, sì,
2: ma veramente
1: mia.
2: Tanti.
1: Fanne ascoltare un po' perché io continuo a leggere,
2: vado,
1: e ne escono,
2: vado,
1: di
2: vado,
1: altri.
2: Vado.
1: Sì.
3: Rudy, Laura, multami quelli che sul treno scrollano il telefono senza mettere le cuffiette e quindi tu sei lì che stai cercando di fare un viaggio normale e senti tutto il cambio di audio. Non li sopporto proprio io.
2: Sì, sì, sono d'accordo.
1: Bravo,
2: con te, amico,
1: sono
2: caro.
1: Con te.
2: Sono d'accordo con te.
4: Per me dovrebbero multare le persone che attraversano la strada in diagonale e che ci impiegano 2 giorni per attraversare.
2: Perché c'è della serenità,
1: i
2: capite? Negli animi, sì, sì, c'è della serenità.
1: Vero,
2: c'è della serenità.
1: Io ho tutte quelle schifose, posso?
2: Ma
1: chi svuota il naso, no, e via respiratoria,
2: no,
1: in mare o piscina,
2: no,
1: dopo la nuotata,
2: colazione,
1: da arrestare.
2: Colazione.
1: Sono d'accordo.
2: Io,
1: però,
2: dice Orlando, salute, multerei tutti quelli che imbrattano la città appiccicando volantini, adesivi pubblicitari sui muri, lampioni, eccetera, eccetera. Siamo d'accordo, Orlando, anche noi, siamo d'accordissimo. E poi
1: quelli che multerei quelli che fanno i furbi e tagliano le code e comunque i furbetti in generale. Ciao Silvia. Multa anche per chi butta mozziconi di sigarette e spazzatura varia per terra e ho anche nei miei secchi davanti casa, perché aprono e mettono spazzatura a caso nei secchi dell'immondizia degli altri che hanno il ritiro differenziato, e questo io impazzisco.
2: Ne ho ancora uno, ne ho,
1: sì,
2: ancora uno per chiudere,
1: sì,
2: perché potremmo andare avanti 7 giorni,
1: sì,
2: ma
1: sì, sì.
2: La Simo dice: multerei chi usa l'acqua dei tergicristalli mentre passano le moto. Esco profumata e torno a casa che puzzo di detersivo stagnante.
1: Oddio, magari l'ho fatto anch'io una volta.
2: Basta,
1: però non l'ho vista, forse.

0: li fermiamo adesso che sono tutti multatori
1: li
0: seriali.
1: Abbiamo scatenati. È così. Allora facciamo una cosa, ci fermiamo, poi abbiamo da farvi un regalo, poi abbiamo il direttore DD collegato con noi. Ne abbiamo ancora di cose da fare,
0: esatto,
1: da raccontare.
0: Dobbiamo regalare una DJ box con
1: comunque
0: i gadget.
1: Raccolgo tutti i messaggi degli ascoltatori, faccio un bel faldone, lo mando alle autorità competenti,
0: a chi di dovere,
1: e che riflettessero loro su quali norme aggiungere rispetto a quelle già previste, perché secondo me le proposte degli ascoltatori
0: tu
1: sono
0: notevoli. Tu hai ricominciato a legiferare, ti vedo.
1: Sì, sì, legifero. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo.
2: Rudy e Laura su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
9: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
10: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
13: No, no, a giocare a calcio.
14: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life.

0: Company. Scopri i dettagli e condizioni su odoea.it.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
3: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: finisce così un po' sussurrando alle api.
1: Ma oggi è il giorno del sussurrare alle api. Com'è questa cosa? C'è qualcosa che non torna. Sono le 9.38, noi siamo Rudy e Laura, siamo tornati e con noi torna uno dei nostri ospiti, mi viene da dire, mi permetto, amici preferiti, il direttore di Didi Repubblica, Emanuele Farneti. Buongiorno direttore.
2: Buongiorno, ben ritrovati.
3: Grazie.
2: È stato un po' di tempo. Ciao Laura.
3: Ben trovato anche a te, ben ritrovato. Partiamo subito col botto, io dico veramente pazzesco, perché ogni volta noi te lo diciamo quando ci sono tante copertine. Stavolta abbiamo fatto 7, giusto?
2: Sì.
3: 7 copertine.
2: Questo settembre col botto.
3: Bello, bello. Allora, 7 copertine dedicate alle top nate in 5 decenni diversi. Quindi parliamo di top model, bellissime. Noi ne abbiamo una, però le altre 6 sono in giro sparse qui per la redazione.
1: Noi abbiamo Malgosia o Malgosia?
2: Vabbè. Malgosia.
1: Malgosia bella, ma sono tante. È bello questo incontro tra generazioni, direttore.
2: Sì, guarda, l'idea di partenza è questa. Ho letto, non sapevo, che per la prima volta nella storia dell'umanità convivono sul pianeta 8 diverse generazioni. Volete ve le elenco?
3: Sì, prego, vai.
2: Founder, quelli nati prima del 1924, ancora qualcuno c'è. Silent, quelli che hanno fatto la guerra dal 25 al 45, poi baby boomers dal 46 al 64, generazione X, la mia, 65-80, i millennials, quelli dall'81 al 93,
1: la mia,
2: la Z dal 97 al 2010, poi la Alpha dall'11 al 25, adesso abbiamo dato il benvenuto anche alla Beta, che è dal 26 in avanti, quindi un ingorgo generazionale spaventoso.
1: Sì.
2: In cui si fa anche un po' confusione, devo dire, e quindi insomma da questo punto di partenza abbiamo costruito un numero per chiederci soprattutto se queste etichette vogliono dire qualcosa, se è soltanto marketing, è una buona scusa insomma per far discutere le generazioni, chi è più bravo, chi è meno, chi è pigro, chi è sdraiato, chi ha fatto la guerra, insomma. E quindi insomma ci sembrava un tema interessante, l'abbiamo raccontato anche con questa storia di copertina con alcune delle più famose top model dai 20 ai 70 anni.
1: Lo è
3: Leggeremo con molto interesse. Poi c'è Venezia, ragazzi, perché tu sei a Venezia in questo momento, vero?
2: Sì, parlo da un magnifico campiello veneziano sulla strada per il Lido, che è una mostra bellissima.
1: Hai visto gli Oasis? Li hai incontrati?
2: Vado oggi a sentire.
1: Ah, quindi oggi, perché oggi si dice che parleranno e lanceranno le date nuove del tour, incluso queste due potenziali date a Roma all'Olimpico, tanto paventate, non si sa se siano vere o meno, quindi oggi sarà a che ora è questa conferenza?
2: Ci sono varie presentazioni, la conferenza è prima di pranzo, per cui insomma si
1: tra sarà poco.
2: Per tutti i fan italiani. Noi compresi, speriamo che sia la volta buona, che vediamo finalmente che vengano a suonare anche in Italia, no?
1: Siamo molto molto curiosi. Allora direttore, ricordiamo 7 copertine diverse Didi Repubblica in edicola da oggi. Felici di averti ritrovato. Quanti giorni ti fermi a Venezia che ti raggiungo?
2: Purtroppo riparto domani,
1: sono
2: da un paio di giorni. Ho visto un magnifico film che consiglia chi ci ascolta con John Malkovich, che si chiama Wild Horse 9. Fa verso gli Oscar, quando esce in Italia a novembre consiglio di andarla a vedere, perché è veramente un film strepitoso.
3: E noi lo sai che ci fidiamo molto dei tuoi consigli.
2: mi direi.
3: Andremo a vederlo.
1: Io sono curioso, arrivo giovedì direttore, ti racconterò a questo punto io invece il film su Renzo Rosso, che mi incuriosisce molto,
2: certo,
1: perché deve essere
2: certo
1: qualcosa di particolare, di diverso. Vabbè, ne parleremo.
2: Ne parliamo.
1: Sì,
3: grazie
1: settimana
3: Emanuele,
1: prossima.
3: Grazie,
1: ciao,
3: buon lavoro.
2: Grazie a voi.
1: Ciao. E questo sì che è un bel disco, eh.

0: scusi Laura Antonini, sì, posso parlare di musica un secondo
1: musica,
0: e mezzo, posso?
1: Fears, so in the seas of love.
0: Parlavamo col direttore di Didi Repubblica pochi minuti fa, parlando di incroci e incontri fra generazioni. Questo disco è un perfetto incrocio fra i Tears for Fears degli anni, dica?
1: 80.
0: No, questo è più avanti del, no,
1: 89.
0: Esatto.
1: Io posso alzare la mano, prof, posso dire che non ci avrei visto male un Paul McCartney in questa canzone?
0: Stavo dicendo, è l'incrocio e l'incontro fra i Tears for Fears della fine degli anni 80 e i Beatles del periodo, quelli degli ultimi dischi da Sgt. Pepper's in poi. Quindi brava promossa.
1: Sono una tua
0: promossa.
1: Brava allieva, sei ti una seguo brava con allieva. Attenzione.
0: Se stai imparando,
1: grazie,
0: stai imparando
1: grazie,
0: moltissimo.
1: Prof.
0: Allora impara anche questo, se...
1: Beccate questa.
0: Impara anche questo.
1: Sì.
0: Cosa dobbiamo fare adesso?
1: Il premio fedeltà, signore.
0: Perfetto. Sì, signore. Qual è il premio fedeltà di questa
1: allora,
0: settimana?
1: Il premio fedeltà di questa settimana sono due pettorali per la DJ Ten, che è il 4 ottobre a Milano. Prima ho detto una cavolata, ho detto DJ Box, ma perché ho regalato DJ Box? Come se non...
0: No, no, no.
1: No,
0: due pettorali.
1: Voglio darvi dei pettorali.

0: qui sei 6 e mezzo perché hai sbagliato.
1: Sbagliato.
0: La DJ10 di Milano, quella del 4 di ottobre, la più iconica, la più desiderata, la più voluta. Abbiamo due pettorali per tutti gli altri DJ.it. Iscrivetevi in fretta perché dopo tutta l'estate

0: Hai capito chi sono loro due? Le tue bambine, Ariete, Angelina Mango, con una canzone nuova insieme che si chiama Che bella vita. Tornate proprio oggi come noi, in realtà.
1: Sì, perché... sì, noi l'abbiamo già suonata durante il mese di agosto e devo dire è una bella emozione ascoltarle insieme. Un bel disco, che canzone, singolo che anticipa il nuovo album di Ariete che è in uscita breve all'inizio del mese di ottobre.
0: Ci fa piacere perché è una delle tue pupille, cioè tu l'hai seguita proprio dai primissimi passi, Ariete.
1: E tu e io l'abbiamo ospitata per la prima volta nel nostro programma su Radio DJ. Non aveva mai fatto un'intervista svegliandola la mattina presto. Allora, abbiamo una vincitrice che non sarà solo vincitrice del premio Fedeltà, ma sarà anche conduttrice finale di questo programma.
0: Perfetto.
2: Questa settimana in regalo i pettorali per la DJ Ten di Milano.
0: Per la DJ Ten di Milano, 4 ottobre, il ritorno della prima delle DJ Ten, quella che appunto ebbe luogo per la prima volta, no? Quella di Milano.
1: Aspetta che mi concentro.
0: Devi indovinare, ritorniamo agli antichi giochi, il nome della vincitrice.
1: Allora, dai. Io non lo so perché Sabrina me l'ha mandato.
0: Pronto?
3: Pronto?
1: Aspetta.
0: Non dire nulla, non dire nulla. Sì, sì, ti sentiamo da Monza Brianza. C'è, aspetta, non dirlo, Rudy, indovina come si chiama questa ragazza?
1: Dalla voce lo indovino, questo potere. Prova
3: pronto,
1: a dire.
3: Pronto?
1: Sì, di Monza Brianza. Un attimo.
3: Monza Brianza.
1: Alessandra.
0: Lei. Complimenti per questo indovinello incredibile ogni volta.
1: Hai vinto tu, ti aspettiamo a Milano, mi raccomando, il 4 di ottobre, non sei lontana. Quindi ci metti poco.
3: No.
1: Con chi vieni a fare la DJ Ten?
3: Allora, penso con una mia collega, perché ne stavamo proprio parlando e volevamo venire. Per me, anzi anche per lei, sarà la prima volta.
1: Oh,
0: bellissimo. Cioè,
1: fai la Ten o la Five?
3: Credo la Ten, però camminando.
1: Sì, sì, sì.

0: tutto, ma tanto
1: non è che potete essere tutti come me che la faccio.
0: Sembra, beh, lo dice così serio che sembra quasi vero.
2: Sì, ci crediamo.
1: Allora, crediamo. Allora bando alle ciance di Rudy Zerbi.
0: Sì, esatto.
1: Devi chiudere tu il programma perché siamo arrivati alla fine e non abbiamo neanche il tempo di un disco o della sigla. Quindi tu adesso, Alessandra, saluti gli ascoltatori ricordando che ci troviamo domani mattina. Anzi, trovate solo Laura perché io
0: è
1: vado
0: vero,
1: a Malta.
0: Perché lui arriva oggi, ma se ne va già domani. Sì, sì, sì, ecco, già cacciato via, l'ho già cacciato.
1: Sto partendo per Malta stasera. C'è Malta. Una cosa lì, poi vi racconteremo tutto.
0: Ti seguiamo sui social, anzi abbiamo postato la foto di oggi, quindi sì, seguiteci. Sì. Laura Antonini DJ e Rudy _ Zerbi.
1: Io adesso prendo l'aereo, vado a Malta, domani c'è Laura. Tu, quindi Alessandra, adesso devi semplicemente dire ciao a tutti, grazie, ci sentiamo domani mattina alle 8, vai.
2: Ok. Ciao a tutti, grazie, ci vediamo domani mattina alle 8.
1: Brava Alessandra!
0: Brava!
2: Grazie!
0: A domani!
1: Ciao a tutti, ciao Enzino, ciao Sabrina, ciao ciao Alessandra, ciao!
3: Rudy e Laura su Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
7: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
9: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
10: Ciao Alex.
9: Kimi, ma sono io su questo poster?
10: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
9: Per vederci le partite insieme.
10: Magari, però non ho ancora il wifi.
9: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
10: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
9: Sono appena stato sorpassato.
11: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, 3 birre Knusa da 33 cl a solo 1,89 euro.
13: Famila, tutto un altro sottocosto.
14: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MegaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MegaWorld.
15: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piedineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
16: Qualcuno ha detto Just Eat.
17: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
18: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
19: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
0: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché? Perché?
19: Ecco perché.
0: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
3: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
8: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Pochi secondi alle 10. Buongiorno dalla redazione. Diverse esplosioni sono state avvertite nella zona dell'isola di Karg nel Golfo Persico, uno dei principali centri petroliferi della Repubblica Islamica, dove 4 missili americani hanno colpito anche una petroliera iraniana. Intanto Donald Trump torna a difendere la guerra contro Teheran. Se non avessimo attaccato l'Iran per impedirgli di avere l'atomica, ha detto, avrebbe distrutto Israele e oggi prenderebbe di mira città negli Stati Uniti. Proprio Trump ha smentito l'ipotesi che Vladimir Putin voglia attaccare la NATO. Oggi i suoi inviati, Jared Kushner e Sidikov, andranno a Mosca per presentare al presidente russo una proposta di pace che metta fine alla guerra con l'Ucraina. Domani i due negoziatori saranno a Kiev, pesantemente bombardata nella notte da Mosca. Voltiamo pagina, è stato rinviato il rientro in Italia previsto oggi di Alessandro Di Battista. L'ex deputato 5 Stelle ricoverato a Cuba dopo l'ictus che lo ha colpito il 28 agosto è stato operato a La Habana. Lo ha annunciato con un post l'associazione culturale Schierarsi, fondata proprio da Di Battista. Calcio, dopo la schiacciante vittoria del Como che ieri sera Marassi ha travolto 4-1 il Genoa, oggi si giocano altre 3 sfide valide per la terza giornata di Serie A. Alle 15 Fiorentina-Torino, alle 20.45 la Roma riceve l'Atalanta, alle 18 il big match Inter-Napoli. Ogni partita è uno scontro diretto, ha affermato l'allenatore nerazzurro Kivu a Sky Sport.
4: Non giocano gli allenatori, giocano le squadre preparate in una certa maniera per l'identità, per quello che rappresentano, per l'ambizione che hanno. E sia noi che il Napoli abbiamo l'ambizione giusta nel proseguire questo cammino, nel far vedere che vogliamo essere competitivi fino in fondo.
3: Ieri ha parlato anche il tecnico del Napoli, Massimiliano Allegri.
5: L'Inter secondo me è la vera favorita dello scudetto. Qui si vive un po' di esaltazione e depressione. Io credo che alla fine siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve comunque regnare l'equilibrio.
3: Oggi a Monza è di scena anche la Formula 1 con il Gran Premio d'Italia. Alle 12.30 prende il via la terza sessione di prove libere, alle 16 si corrono le qualifiche, domani alle 15 la gara. Ieri George Russell su Mercedes è stato il più veloce nelle seconde libere. Passiamo al volley femminile perché oggi alle 18 l'Italia di Julio Velasco scende in campo a Istanbul in Turchia contro la Polonia a caccia di un posto nella finale degli europei. Le azzurre, campionesse olimpiche e mondiali, hanno messo a segno finora nella competizione 7 vittorie su altrettante partite disputate.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Da Stefania Salardi è tutto, altre news a mezzogiorno.
7: Radio DJ.
8: One nation, one station.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Ottimo!
11: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
11: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
12: Iperceramica.
13: Ciao Vic e Mari.
14: Ciao Vic, ciao Mari.
15: Buongiorno ragazzi.
14: Vic e Mari, non fate i timidi, dai che vi stiamo aspettando. Forza, iniziamo questo programmino.
16: Ma tra un attimo.
17: Tempo un disco e arriviamo.

0: No, siccome
1: Vic, cosa ci facciamo qua?
0: Perché sabato mattina sono le 10. Di solito la Mari il sabato mattina alle 10, ragazzi,
1: dormo. Però sì, non è che dormo da ieri sera. Dormo, poi mi sono svegliata magari alle 6, poi sto 2 ore a leggere. Poi prendo la camomilla con la melatonina che ho lasciato sul comodino.
0: Quella
1: da
0: ti
1: un'altra
0: stronca.
1: Sozzata, mi stronca fino alle 11, capisci?
0: Sì, perché è tutto un avanti e indietro nei fusi orari di tutto il mondo. Sì. Adesso sono un po' in Giappone, poi a metà notte invece mi sposto a Los Angeles.
1: E adesso che sono qua rock in pigiama rosa e giallo, perché mi scomodi?
0: Perché noi siamo pronti, ragazzi, ad iniziare un bel best.
1: Oh.
0: Come inizia il best? Con la sigla.

0: Allora, perché facciamo questa magia? Il sabato mattina ci siamo, ma non ci siamo. Cioè, è così. Che si capisce.
1: Sto ancora dormendo, sono forse sveglia.
0: È quella, ancora 5 minuti, diciamo.
1: Dai, posponi, posponi.
0: Pospongo la sveglia.
1: Ma per quanto dobbiamo posporre?
0: Parecchio.
1: 2 ore?
0: 2 ore.
1: Ah, beh.
0: 2 ore, cioè partiamo adesso, finiamo a mezzogiorno, come abbiamo fatto per tutta la settimana.
1: E poi si va a pranzo,
0: ore.
1: Vic.
0: E poi si va a pranzo, esatto.
1: Questa freschezza totale mi porti in campagna.
0: Sai dove vorrei andare? In un posto che c'ha anche la piscina dopo. Che
1: sì.
0: Poi se scegli ti fai un bagnetto rinfrescante, oppure stai lì a bordo piscina a prendere la brezza.
1: Sì, no, pensavo il sole, che quello
0: no, sole
1: non lo
0: voglio più
1: vedere.
0: Nemmeno io. Già, perché è un weekend bello caldo questo qua, almeno su Milano.

0: Milano. Comunque noi siamo qui perché abbiamo chi è che suona il mio telefono?
1: Sarà l'agriturismo nel quale hai prenotato.
0: Confermo i due posti a bordo piscina di oggi.
1: All'ombra, grazie.
0: Allora, siccome abbiamo fatto per tutta la settimana due belle ore, da lunedì al venerdì, abbiamo detto: ma queste due belle ore, per chi se le perse, per chi non ha voluto.
1: Peccato, diciamolo buttarle. Sinceramente.
0: Dai, perché la radio
1: è tutta roba fresca.
0: La radio, alla fine, tu sì, la vivi lì per l'indiretta, cioè, ma se eri distratto, è tutto un ben di Dio che se ne va per sempre, tra l'altro.
1: Sono curiosa, guarda, l'ascolto anch'io.
2: Ci sono i reload, no? Per sempre.
0: Sì, certo,
1: certo.
0: È vero.
1: Quando ti ricordi,
0: quando non ci scrivono su Instagram, ma anche la puntata di me.
1: Però poverini, c'hanno ragione.
2: Me le cerco, però io.
0: Hai ragione, stai zitto, che nessuno ti dice niente.
1: Non mi ricordavo nemmeno che ci fossi, dai.
0: Invece c'è, è sempre qua con noi, ha messo insieme quindi un po' qua e là dei pezzetti belli di questa settimana.
1: Sono come quei pranzi che sono tutti antipasti.
0: Bravo. Tra l'altro apriamo con un antipasto, ragazzi, con una canzone meravigliosa.

0: 1996, gli anni d'oro di quando facevo teatro.
1: Tu facevi teatro?
0: Da ragazzino.
1: To be or not to be.
0: È
1: this
0: vero.
1: Is the question.
0: Teatro. Così parlavo.
1: Ma come facevi teatro?
0: Certo, due anni, mi pare, due o tre, non mi ricordo, stagioni.
1: Ma quante cose che non so di te.
0: Madonna, ma avessi visto. Tra l'altro sai che tu fai il corso di teatro, mi ricordo solo questo del mio corso di teatro, che era pazzesco. Cioè, tu facevi tutto il corso, poi alla fine c'era quella specie di esibizione finale, no? Tipo...
1: Okay. Saggio.
0: Tipo il saggio, esatto. E quindi il maestro di teatro che ti insegnava tutto, la posizione, il luogo deputato, mi ricordo alcune cose a casaccio, voleva impattare così emotivamente sul pubblico, per cui lasciava aperto il sipario, sì, e noi già in scena, quando certo. Il pubblico entrava, tutti vestiti come i mimi, cioè tutti in tutina nera, tipo Diaboliche de Vacant. Fermi così. Quello me lo ricordo come uno dei momenti più incredibili della mia vita, perché la gente...
1: Vergogna, perché con la tutina ce l'hai ancora la tutina?
0: C'è tutina? No, non ce l'ho più purtroppo. Forse erano in prestito le tutine del corso.
1: Ma da chi le aveva prese?
0: Non lo so, forse l'ho restituita.
1: Peccato, Vic.
0: Molto bello.
1: Peccato, avresti potuto essere oggi a Venezia.
0: Certo,
1: invece.
0: Cioè invece no.
1: A dire zucchero.
0: Il treno alle tre. Siediti su quella sedia, così. E beh, andiamo a Como.
1: Mi piace troppo aver scoperto questo. Ok, di che cosa parliamo adesso?
0: Ma allora, velocemente ti dico questo. A differenza del disco Club Tropicana, che è bellissimo, non so se vi ricordate il video dove era tutta una festa dentro in piscina, la nuova tendenza delle vacanze, che ormai per la stragrande maggioranza sono finite, quindi magari sulla proiezione delle prossime, non è festa, divertimento, casino. Dobbiamo resettare il cervello, dargli modo di recuperare. Quindi devono essere delle vacanze... silenziose.
1: Non voglio sentir volare una mosca.
0: Quelle lì si chiamano silent travel.
1: Oh,
0: senti già come,
1: ma è stupendo,
0: come
1: ma
0: ti si regenera
1: bisogno.
0: Il cervello. Guarda che bello. Allora, quindi il vero lusso, lo dico anche un po' sottovoce, sì, perché sennò dice, parla,
1: ti pare
0: poi...
1: di disturbare. Che magari qualcuno lusso. Si stava rilassando.
0: C'è ragione.
1: In effetti anche contro di noi, che abbiamo, sì, questo horror vacui e riempiamo il silenzio di 800 miliardi di parole. Ma senti che,
0: senti
1: bello
0: che
1: star
0: pace.
1: Zitti.
0: Facciamo 4 minuti così. Allora, il vero lusso contemporaneo è il silenzio, cioè devi avere armonia sensoriale, ci deve essere una riduzione del carico cognitivo, che altrimenti continua ad essere bombardato di parole, musica, informazioni, casino, rumore, e invece no. Per cui anche i luoghi più lussuosi stanno piano piano, soprattutto loro, stanno piano piano trasformandosi da luoghi di grande intrattenimento ad un intrattenimento più lento e calmo.
1: Che sia più rilassante.
0: Esattamente.
1: Alla reception. Scusi, ho perso la... So, cosa? Cosa
0: detto? Però...
1: Allora mi vorrei dell'acqua però naturale.
0: Facciamo una e una. Sai che...
1: Non capito.
0: Voglio solo aggiungere che sono sufficienti 2 ore al giorno di silenzio per stimolare la neurogenesi, cioè crescita di nuovi neuroni, e poi da lì un sacco di nuovi stimoli, i pensieri, le idee crescono nel silenzio, non nella confusione.
1: Dai, ma lo sappiamo.
0: Va bene, basta, è finito.
1: È per questo che io quando esco dalla radio dico spegnete tutto, spegnete,
0: sì,
1: tutto.
0: Vero, è vero.
1: E tutti dicono mettiamo Radio DJ,
0: no!
1: Spegnila.
0: È vero, un po' però ci succede perché facciamo proprio radio forte per 2 ore nelle orecchie. Di pari passo, prima citavamo Venezia, succede questa cosa.
1: Una piccola appendice per quanto riguarda il silenzio, che ovviamente ti aiuta anche non solo nella realizzazione del viaggio, ma nel momento in cui tu ti stai avvicinando al viaggio, ovvero in un aeroporto. Gli aeroporti stanno diventando sempre di più hub silenziosi, nel senso che vengono limitati al minimo tutti quelli che sono
0: gli annunci, cioè, ding dong,
1: perché alla fine tu devi far sempre fermati, aspetta, non so se sta parlando del mio
0: No, il signor Scarafiotti
1: non
0: sono io.
1: Il mio sogno è essere chiamata
0: anche il mio.
1: Mio marito è stato chiamato varie volte.
0: Io ho più volte pensato, dai, adesso faccio apposta a far tardi,
1: no,
0: per sentire se mi chiama. Però mi prende quell'ansia che dico, poi se non faccio davvero più in tempo.
1: Troppo educata. Vabbè, comunque gli aeroporti che hanno questo tipo di modello silenzioso sono Amsterdam, Helsinki e Bristol. E in Italia segnaliamo il Marco Polo di Venezia, perché sono più di 10 anni da che gli annunci vengono fatti soltanto in prossimità del tuo gate.
0: Dalle altre parti funzionano solo tabelloni. Vuoi sapere qualcosa? Leggi in silenzio.
1: Sì,
0: bello,
1: io
0: però
1: con la cervicale, con la testa all'indietro, dico adesso il mio,
0: esatto, con quei tabelloni.

0: Parlar d'amore, il disco di Safe con Bresh su Radio DJ. Scusa, a proposito di silenzio, è arrivato questo messaggio che dice: buongiorno cari, a Borgo San Lorenzo avevi visto Paese nel Mugello, in occasione della fine di una festa paesana hanno fatto per la prima volta, almeno Bea le ha visti per la prima volta, i fuochi d'artificio silenziosi, belli, uguali.
1: E anche perché tu quello che devi vedere è il gioco pirotecnico
0: di luce, esatto, però essendoci dell'esplosivo dentro, chiaramente fa rumore. Adesso hanno trovato il modo di farlo
1: silenziati,
0: ma
1: col tipo silenzio
0: delle scorreggiate.
1: Però gli animali hanno molto apprezzato, certo, perché gli animali si spaventano tantissimo, ovviamente.
0: Da morire, certo. Va bene, senti.
1: Allora, dicevamo, a proposito di silenzio, no? Ci sono degli sport nei quali il silenzio è preso appunto per buona educazione, no? Perché ovviamente il giocatore deve essere concentratissimo.
0: Si deve concentrare. Sì,
1: per
0: è proprio
1: esempio
0: una...
1: quello del tennis.
0: Brava, è una regola fondamentale. Spesso e volentieri sentite, c'è dell'entusiasmo perché fai fatica chiaramente a contenerti, però poi nel momento, pochi istanti prima del servizio, anche l'arbitro chiede il silenzio non è rispettato.
1: Sempre. Non senti mai ullala,
0: difesa del calcio.
1: Esatto, i cori dello stadio. E quindi di tennis parliamo perché c'è una curiosa notizia che riguarda Cobolli.
0: Cobolli, esatto, che ha superato il primo turno, stiamo parlando degli US Open, e

0: contro Francisco Comesagna.
1: Sì, sono andata a controllare.
0: Brava, argentino. E non era partito benissimo, stava perdendo 3-3-6, 2-6, poi ha recuperato vincendo 6-3, 6-4, 6-4.
1: È perché nel tennis non è finita finché non è finita.
0: Bravissima, però a volte nel tennis, più forse di altri sport, dove subentra tantissimo la testa, ma questo lo sappiamo perché tutti abbiamo letto Open di Agassi.
1: Certo. Che bello, lo rileggerei qua.
0: Bellissimo. Sì. No, ma si sa che insomma è
1: mentre
0: l'elemento più importante.
1: Stesso autore Spear, che invece era quello su Harry d'Inghilterra, l'ho trovato di una noia
0: mortale,
1: mortifera.
0: Vabbè, comunque ha ammesso che non era sceso in campo con l'energia giusta, e a un certo punto ti attacchi anche disperatamente, io credo, a qualcosa per trovare il coraggio di modificare questa situazione, specie quella mentale.
1: Io mi metterei a piangere, direi non è giornata ragazzi, l'avevate capito.
0: No, però invece non sei cobolli, quindi lui giustamente
1: una.
0: Che cosa ha fatto? Ha detto: saranno questi vestiti che ho addosso che mi hanno portato rogna, un po' di spiga.
1: Ha resettato tutto.
0: Tutto. È andato nello spogliatoio un attimo.
1: Si è cambiato
0: tutto. Immagino scarpe, calzini, mutande, qualunque cosa è uscito.
1: Via.
0: Via la negatività, via le cose che porta sfiga. E da lì c'è stata in effetti un'inversione di marcia. Dopo il primo set ha subito ancora nel secondo, ma poi terzo, quarto e quinto. Giusto?
1: Sì,
0: quanti
1: sì,
0: sono?
1: Sì. Cinque. Sì. E poi ha vinto e si è inginocchiato sollevando le braccia al cielo tipo Rocky.
0: Quello molto bello.
1: Bravo. Vabbè,
0: per dire che anche i grandi campioni poi alla fine sono un po' schiavi di quella roba lì, dell'essere scaramantici, che credo fa parte più o meno, chi più chi meno, di tutti quanti noi. Ci fermiamo perché
1: sì,
0: credo
1: adesso io vado a cambiarmi i vestiti, torno rinnovata.
0: A tra poco. Che mari sul DJ. Radio
2: DJ. One Nation, One Station. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
5: Fotosì. Scarica l'app.
6: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
7: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
11: Per Visa è già Natale. Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
12: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tuo a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
13: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano.

10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ Ten, run like a DJ.

0: Dance No More, il disco di Harry Styles. Siamo tornati insieme, abbiamo iniziato da poco questo best di Vic e Mari del sabato mattina. Abbiamo già parlato di un sacco di cose. Prima parlavamo per esempio, a proposito di silenzio, del fatto che molti aeroporti, soprattutto del nord Europa, hanno adottato questa tecnica del sono delle hub silenziose, cioè gli annunci non sono più vocali, o perlomeno quelli non strettamente necessari, ma solo annunci a tabellone, quindi silenziosi. Qualcuno dice dovrebbero farlo anche sull'autobus, che di solito è un luogo sempre molto silenzioso già di
1: solito. Infatti, anzi, a me piace, perché delle volte sono talmente incastrata come un pezzo di Tetris tra gli altri clienti certo. dell'autobus, che non so neanche dove sono, per cui mi dice anche piazza 24 maggio, ecco,
0: permesso, è la mia
1: e scendo.
0: Poi abbiamo parlato anche di sport nei quali bisogna essere silenziosi, ed ecco che ci viene in aiuto, segnalandocene un altro, Alessandro da Treviso, che è al telefono. Alessandro,
2: ciao, buongiorno.
1: Allora,
2: ciao.
1: Con te entriamo nel magico mondo del biliardo. Ecco, stupendo. Io devo dire che ho giocato qualche volta a biliardo anche quest'estate, mi piace molto, sempre leggermente brilla, di solito gioco certo. No, non lo faccio proprio come attività agonistica, ma non ho mai visto una gara.
0: Peccato, tu dirai, Alessandro, perché sono belle le gare di biliardo. No, io le vedo ogni tanto in televisione.
2: Allora, da fuori sono noiosissimo.
0: Infatti, non volevo dirlo, perché in televisione le trovavo un filino noiose, sì. Poi adesso...
2: No, beh,

0: allora io gioco con le buche, no? Quindi okay. Più sino 15 palle, più
1: quello è più
0: bello, più accattivante, più bello da vedere rispetto.
1: Certo.
0: Mi faccio un po' di nemici rispetto senza buche, però ovviamente è un po' più dinamico, diciamo, per chi guarda.
1: Cioè, scusa, perché adesso noi siamo forti ma non fortissimi sul biliardo. Quindi tu giochi al può essere carambola, no? Non si dice così.
0: No, la classica americana, 15 palle, okay. 8-15 in centro, una per ultima dichiarata, buche strette.
2: Dai, come sappiamo giocare tutti.
1: Cioè quella che
0: ho cominciato infatti così, non lo diciamo, finalmente i miei genitori lo scoprono bruciando scuola. Sì.
1: Sì.
0: Bigiando
1: scuola, perché sei partito da lì anche tu, Alessandro.
0: Sì.
2: E da qualche parte si deve pur partire.
1: Ma certo, esatto, però adesso sei un professionista del biliardo, quindi.
0: Un gioco a livello nazionale.
1: Bello.
0: Sì.
1: Allora,
0: sì,
1: senti, sbrighiamoci subito quella pratica del silenzio. Anche il biliardo, come altri sport, prima citavamo il tennis, necessita per i giocatori stessi di grande silenzio intorno a sé, per cui c'è una particolarità dell'applauso del biliardo che non sapevo.
0: Esatto, si scioccano le dita così.
2: Tipo la famiglia Adams.
0: Esatto, sì, esatto. Sì, però meno ritmo, sicuramente.
1: Ma
0: sicuramente
1: perché
0: sì.
1: Anche
2: è
1: è stupendo, ma perché anche un applauso tipo veloce sarebbe troppo.
0: Disturba. È una cosa caotica. Sì.
1: Vedi.
0: E ma quindi si scioccano le dita. Ovviamente, quando uno vince la finale, che non rompe più la scatola a nessuno, si applaude, ma durante il gioco, durante le fasi eliminatorie, le fasi, non si può fare assolutamente
1: casino.
0: Non fare la passavoce.
1: Certo.
0: Assolutamente sì.
1: Infatti,
0: quando portavo la mia attuale moglie alle prime gare, due volte è venuta poi.
1: Certo. Palle. Posso
0: non
1: neanche
0: passare,
1: fare il tifo.
0: Non può applaudire, non può bere, non può fare niente.
2: Ha ragione, scusa. Va bene.
1: Amore,
2: tutto,
1: ti aspetto a casa, vai, ci vediamo dopo.
2: E ti faccio dei begli snap. Non appena ti vedo.
1: Senti, quindi se qualcuno esagera, anche lì c'è un arbitro che riporta all'ordine?
0: Assolutamente sì.
1: Arbitro
0: di Sara, sì, assolutamente.
1: Che si arrabbia.
2: Ma senti, il tifo normalmente, io lo penso nel calcio, così ti gratifica. No? Nel
1: e
2: senso
1: poi ti dà energia.
2: Ti dà energia, senti
0: no,
2: l'affetto di tutti gli altri.
0: È completamente solitario, di concentrazione, quindi non devi essere te stesso e basta.
1: Non ti interessa avere
0: una
1: fan base,
0: anzi.
1: Anzi, ti dà noia.
2: Meglio di no.
0: Sì,
1: certo. Senti, adesso ci sono delle gare che ti coinvolgeranno nel futuro?
0: Sì, cominciamo a ottobre con le gare del Triveneto, io sono a Treviso.
1: Sì.
0: Come si può sentire la cadenza.
1: Sì.
0: E poi sono 8 gare fino a maggio ci sono le finali nazionali che prevedono i 16 migliori del sud Italia con i 16 migliori del nord.
1: Ah, ok, quindi tu per il momento
2: come piazzerai?
1: Devi conquistare quei 16 del nord.
0: L'anno scorso 13esimo, ne passavano 12, solita fortuna.
1: No!
0: Speriamo vada meglio, dai.
1: No!
2: Guarda, ti do un po' di forza.
1: Però bravo lo stesso.
0: grazie Mario, gentilissimo.
1: È stupenda questa cosa dello schiocco delle dita. Vabbè, Alessandro.
0: Pensatemi, la prossima volta
1: scioccato. Certo.
2: Sicuro.

0: Blood, il disco di Bob Marley. Anzi, scusa, io ne approfitterei, un applauso per questa canzone. Molto bene.
1: Ok.
0: Voglio fare tutta la vita adesso.
1: Mi è piaciuto tantissimo. Non vedo l'ora che tu dica una bella cosa e io ti faccio un applauso così. Allora, ci dicono che anche nel golf bisogna rispettare,
0: certo,
1: il silenzio. È vero, noi per esempio che trasmettiamo, quando trasmettiamo da Cervinia in estate,
0: sì, siamo proprio vicino,
1: siamo vicino al
0: a volte
1: golf,
0: di fronte quasi.
1: Le volte dobbiamo andare in onda sussurrando. No,
0: esatto.
1: No, abbassiamo il ritorno da fuori, ovviamente.
0: Quelli, soprattutto quando partono con la buca 1 che è lì davanti, poi quando sono in fondo. Va bene.
1: Nelle freccette è obbligatorio il silenzio durante i tre tiri, e preferibilmente anche fino a fine partita, perché ovviamente
0: anche
1: nelle freccette devi essere proprio preciso.
0: Sì, sì, sì. Le freccette per me è quella scena di Frankenstein Junior col cattivissimo col braccio, quello meccanico che le infila tutte insieme.
1: Vabbè. Poi, le freccette è uno sport secondo me anche un po' pericoloso se non lo sai fare, però tutti partono inizio, cioè, a tutti è capitato di giocarvi qui.
0: Soprattutto nei pub che vogliono essere un po' british, dove però è pericolosissimo il doppio, proprio
1: esatto,
0: perché
1: hai solo bevuto a livello
0: è difficile.
1: Di british. Allora, parliamo invece adesso dei turisti, più educati al mondo. Abbiamo trovato un curioso sondaggio che coinvolgeva 192 tour operator un sito che si chiama safaribookings.com, che è specializzato nei safari in Africa.
0: Beh,
1: quindi diciamo una ricerca di settore
0: un po' circoscritta. Poi adesso vediamo anche quali sono i parametri per definire quali sono i turisti, perché il titolo è più educati al mondo e io avrei da ridire, anche perché intanto scopriamo, ve lo diciamo subito, c'è quella classifica al contrario: i più educati, tanto va da sé, sono i giapponesi.
1: Giapponesi, sì, proprio per formazione loro.
0: Ma i giapponesi hanno ottenuto più del 20% delle preferenze, dando delle piste ai secondi classificati, che sono i norvegesi, che hanno metà dei voti, cioè il 10%, per cui proprio una vittoria schiacciante, come dire.
1: E poi
0: bravi. Applauso ai giapponesi.
1: Piacerà anche ai giapponesi, gente
0: morire,
1: che non fa molto casino.
0: No. Quindi dicevo, secondo posto norvegesi, al terzo posto ci sono gli svizzeri, che tallonano da vicino i norvegesi, seguono canadesi e americani. Gli italiani
1: fin qui.
0: Bah, insomma. Però gli italiani sono ultimi. Ora,
1: dai,
0: è stato un ruttino, faccia il sondaggio.
1: No.
0: Chi è?
1: No, stavo deglutendo.
0: Ah, ok.
1: Per educazione.
0: No, ho detto ti è, siamo ultimi, allora ti faccio sto rutto in faccia. No, va bene.

0: Però allora uno dice, d'accordo, ma i più educati, cioè come si fa a stabilire quali sono appunto i parametri per capire chi è educato di più di meno?
1: Tra l'altro il Vic sta dicendo questa notizia facendo dei gesti veramente da italo-americano a Little Italy a New York.
0: Chi sono i più educati?
1: Ma te le leggo quelle mani.
0: Non so come mai le uso tanto, gesticolo.
1: Non lo so.
0: Comunque.
1: E i criteri ovviamente sono del tutto inaffidabili, perché l'educazione non si basa certo su quanti soldi hai, perché
0: brava.
1: Tra i criteri oltre all'educazione per nazionalità c'era chi lascia le mance più generose e si sa che noi italiani con le mance non ce la possiamo fare. Tu la mancia me la devi mettere già direttamente nel conto, perché devo essere responsabile io,
0: e anche,
1: dagli uno stipendio corretto.
0: E anche se la metti nel conto, per esempio, cosa classica, tipica, inevitabile negli Stati Uniti, comunque sarei dire questo 10%.
1: Ma aggiungimi $3 all'insalata, $1,
0: ma non dirmi che la mancia, che io italiano non la capisco,
1: anche perché poi mi dà fastidio che pensare che non sono simpatica magari al cameriere, ma sta cercando di spillarmi dei soldi ad ogni sorriso.
0: Ah, che fa apposta.
1: Sì, mi dà fastidissimo.
0: Falso. Va bene,
1: poi spendono maggiormente durante un viaggio, lo so, ma cosa ha a che fare con l'educazione?
0: Tu dimmi quanti, anzi io ho visto dei turisti che spendono tantissimo ed educati non erano, proprio perché
1: per
0: stavano
1: quel motivo,
0: spendendo tanto.
1: Esatto, spesso sono i più maleducati le persone che hanno possibilità di spesa, sono più attive e avventurose,
0: sì.
1: E qui ovviamente noi italiani nulla possiamo contro l'attivismo dei giapponesi, non lo so.
0: È vero, come ha fatto a vincere?
1: E magari i giapponesi vogliono far tutto.
0: E poi mostrano maggiore interesse per il cibo, qui siamo arrivati primi.
1: E la gastronomia locale.
0: Ve lo diciamo, qui abbiamo vinto, ma è poco perché è solo un parametro su 4, sugli altri scarsissimi. Invece giapponesi. Va bene, mettiamo una canzone, poi tra poco ritorniamo. Se volete siamo qui 347 342 5220.

0: solo nostra, bossa nostra, il disco di Gaia su Radio DJ, canzone bellissima. Però allora voglio dire questo, che i nostri ascoltatori sono indignati dalla classifica che abbiamo appena riportato.
1: No, ma perché prima tu giustamente, Vic, dicevi, cioè, no, non giustamente, dicevi, ah no, perché noi stiamo

0: è vero,
1: per forza è un altro cibo.
0: È certo. Senti, no, allora, siccome abbiamo pochi secondi, ti faccio solo sentire, ma è un parere di un addetto ai lavori che dice così.
2: Ragazzi, ma è vero, no, io viaggio tantissimo anche per lavoro, ed sì, è una cosa tremenda vedere i turisti italiani. È una roba tremenda.
0: Tremenda. Però non ci spiega esattamente perché. È solo
1: così.
0: Tremendo.
1: Un giudizio lasciato a se stesso.
0: Ci fidiamo. Sai come sono gli italiani? Tremendi.

0: al 6 settembre Lego Italia scende in pista in occasione del Gran Premio di Formula 1, con tante iniziative per gli appassionati di ogni età. Scoprite in Piazza Sempione a Milano lo show dedicato a Lego Icons F 2004 di Michael Schumacher, con installazioni video, e partecipate alla costruzione dell'iconico mosaico.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates.

0: Gruppo Palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
3: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cosa è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
4: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
2: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti, spiegati con chiarezza.
4: Una produzione One Podcast.
5: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
6: Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane.
7: Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
8: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599€.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
10: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
11: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
10: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Man, il disco di Peggy Goo su Radio DJ, sta per iniziare la seconda ora di Best. La prima bellissima, fammi dire, anche risentirla.
1: Sì, ma ancora
0: bravi.
1: Più bella, sai, come quelle cose che tipo la parmigiana di melanzane, che
0: meglio
1: poi il giorno dopo è meglio.
0: Anche il riso saltato, fammi dire. Siamo un po' al vostro risotto saltato, diciamo, del sabato mattina, che riparte tra un istante.
2: Radio DJ
3: One Nation, One Station.
4: Le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
0: Ripartiamo dai nostri amici spagnoli, perché è arrivata questa notizia.
1: Sì.
0: Perché è arrivata questa notizia del New York Times, che come sapete noi abbiamo l'abbonamento, leggiamo sempre.
1: No, l'abbiamo letta attraverso il post.
0: No, è vero. Comunque, una cosa che noi sappiamo, parlando per esempio delle abitudini alimentari degli spagnoli, non tanto di quello che mangiano, ma quando mangiano, è una cosa che sappiamo tutti da sempre, e cioè che hanno degli orari decisamente bizzarri rispetto ai nostri, molto più tardi. Poi dipende dalle zone anche dell'Italia, se vuoi fare un confronto, però diciamo molto più tardi rispetto alla nostra media.
1: Sì, per, diciamo, per parlare anche di noi, tu a che ora mangi, Vic? Secondo me alle 7:30.
0: Allora, sì.
1: Sì,
0: io mangio presto, devo dire mangio presto. Per anni siamo andati in onda la sera e quindi un po' soffrivo, ma mi ero abituato a mangiare tipo gli spagnoli. Ti ricordi? Perché finivamo, che ne so, 8:30, 9 la sera.
1: 9:30, anche 10.
0: Anche 9:30, 10. E lì, vabbè, magari.
1: Lì era
0: 2.
1: Dai, andavo sempre in un ristorante che era aperto, ma mangiavo sempre al ristorante. È stata la mia parte della vita rock and roll. Alle 10:15.
0: Da sola al ristorante. E invece adesso che siamo in onda in un altro orario, la cena in effetti per me non è per niente spagnola, ma non è più neanche così per la Spagna.
1: Allora, l'abitudine, normalmente si dice che in Spagna si mangi verso le 22, no?
0: Sì.
1: L'abitudine a mangiare tardi è relativamente recente, cioè risale alla Seconda Guerra Mondiale. Quando il regime fece avanzare di un'ora gli orologi spagnoli,
0: esatto, per allinearsi
1: esatto con tutte le altre nazioni dell'Europa, e poi fu rafforzata dalla povertà del dopoguerra, perché le persone appunto molto povere necessitavano di fare due lavori per potersi mantenere, quindi arrivavano sfiancati alla fine della giornata ed era già molto tardi
0: finito il secondo lavoro.

0: per cui si mangiava tardi. Però adesso qual è la notizia che ci riporta il Post e da lì il New York Times? Che praticamente hanno un po' indagato, sono andati a guardare tutte le prenotazioni registrate in Spagna nel 2026 e si sono accorti che la cena diciamo fissata per le 22 è drasticamente, come numero di richieste, è drasticamente calata.
1: A te piacerà perché hanno fatto un'indagine degli ultimi 10 anni che ha coinvolto 330 milioni di prenotazioni.
0: E beh, questa è attendibile.
1: Questa è una signora ricerca.
0: Non come quelle ricerche erano in 12, qua sono milioni, tutta la Spagna intera praticamente. Vabbè, sai che c'è l'applicazione The Fork con la quale puoi prenotare, anche lì ovviamente è un registro, sono un sacco di dati. Dal 2019 le prenotazioni delle 20 sono quasi triplicate, 20 molto presto per gli spagnoli. Al contrario, quelle delle 22 si sono dimezzate, per cui diciamo che il trend è quello di anticipare, per tutti i motivi che sappiamo, un po' perché appunto dicono il secondo lavoro, fortunatamente la Spagna si è messa talmente in ordine che ci ha proprio superati che non la vediamo più noi la Spagna.
1: Quindi... proprio che ci suona in faccia le nacchere,
0: di brutto anche, per cui quella diciamo quell'abitudine lì non ha più senso. E poi anche da un punto di vista della salute, perché in molti sottolineano il fatto che mangiare prima fa sicuramente meno male. Ma meno male che lo fate,
1: no, cari, perché la cosa vera è che già una commissione parlamentare aveva evidenziato quanto in Spagna dormissero un'ora in meno, perché giustamente se mangi alle 22 finisci alle 23:30, ora che vai a casa e hai tutti quei peperoni sullo stomaco
0: è dura, poi
1: e quelle tapas eccetera eccetera, alla fine fai fatica ad addormentarti. Sì. Infatti io mi chiedo sempre, ma la mattina non vanno a lavorare?
0: Vanno più tardi, andavano
1: sì,
0: a questo punto
1: sì, però non così tanto, perché no, poi alla fine gli uffici sono aperti,
0: però poi dopo avevano la pausa un pochino più spostata in avanti, c'era la siesta pomeridiana,
1: ma la siesta quella di Zorrovic
0: anche secondo me non c'è più. Va bene, ed è per questo che noi abbiamo scelto a questo punto di mettere questa canzone.

0: questo mi fa venire in mente molti turisti americani che vediamo attovagliati nelle nostre città d'arte. Per esempio la Claudia dice: io sono sempre affascinata dai turisti che alle 17 mangiano gli spaghetti in vacanza.
1: Vero.
0: Che non capisco mai se sia il pranzo o la cena, però è vero, anch'io li guardo e dico: ma poi, cioè, vorrei fare una piccola statistica.
1: Cioè, il fuso orario, siete appena arrivati, c'è confusione dentro di voi.
0: No,
1: perché
0: secondo me è la loro cena, però a quel punto mi dico: a che ora hai pranzato?
1: Certo, esatto, era le 9:15 stamattina, ma la colazione quindi a che ora è iniziata? Alle 4 stanotte. A tal proposito,
2: ciao Mari, sono Romano, sono in viaggio. Altro che 8:30, 9:30, sono stato a marzo con degli amici in Spagna fra Granada e Malaga e ricordo che la domenica abbiamo cominciato a fare un aperitivo intorno a mezzogiorno e mezza luna, poi siamo andati a mangiare, non finiva mai il pranzo, siamo stati fino alle 5, alle 5 c'era gente che si sedeva e ordinava, tanto che si è creato quasi un collasso che a un certo punto non capivo più se fosse pranzo o cena o cos'altro,
1: certo.
2: Bellissimo, poi tra l'altro usciti dal pranzo verso le 5 e mezza, ci siamo praticamente direttamente rigettati in un aperitivo serale, cioè un non stop.
0: Tipo un matrimonio con voi stessi.
1: Indiano, nello specifico, ma in Spagna, durato 3 giorni.
0: Della Spagna, tra l'altro quest'estate io non avendo preventivato un piano vacanze efficace, a un certo punto abbiamo detto: vabbè, vediamo il volo che costa meno, andiamo. Il volo che costava meno era per Siviglia. Allora tipo sono andata su Google a vedere se Google News per vedere, vediamo cosa c'è a Siviglia, no, in questi giorni. E l'articolo diceva: Siviglia, la padella d'Europa, perché c'erano tipo 48 gradi, una cosa del
1: credo genere. Una delle città più calde del
0: allora
1: mondo.
0: Allora ho detto: beh, proprio per andare lì e star chiusi in un albergo
1: non aveva senso,
0: però avrei dovuto, perché
1: certo. Allora, siccome
0: col senno di poi
1: prima abbiamo parlato del New York Times, da lì la notizia che vi abbiamo riportato, rimaniamo sulle pagine del New York Times.
0: Ma
1: per
0: sì,
1: un'altra notizia,
0: no, a questo già punto che l'abbiamo comprato,
1: pagato, lo leggiamo tutto in fondo, tra poco facciamo anche le parole crociate perché con
0: e
1: quello
0: quiz,
1: che costa
0: i quiz.
1: Certo.
0: No, allora, che cosa è successo?
1: Questa è tua, Mari, questa è tua, perché
0: mia, però è un po' di tutti, dai.
1: Certo.
0: Dobbiamo anche darci una calmata,
1: sono d'accordo,
0: ha bisogno di essere così tanto filologici nelle cose, anche perché la cucina nasce dalla contaminazione, per cui
1: certo.
0: E secondo me è giusto contaminare, niente così sacro che non si può toccare, a parte i tortellini quella non ce la
1: ci
0: fa.
1: Sono delle cose. No, perché sulla cucina italiana il dibattito è apertissimo da sempre. Ci sono gli integralisti, poi ognuno ha la sua ricetta, c'è quella della nonna, c'è quella originale, c'è quella ufficiale.
0: Dai,
1: ma insomma cambiano le ricette.
0: Però diamoci una rilassata, il cibo è un grandissimo piacere, una gioia di condivisione. Allora, che cosa è successo? Dopo un viaggio a Roma, il food writer Kevin Pang ha scritto un articolo per il New York Times che si chiama How to feed a family on 28, cioè per day, cioè come nutrire una famiglia usando solo $28 al giorno, no?
1: Sì.
0: Ovviamente perché il cibo costa sempre di più e quindi devi avere determinate accortezze. Dopo un viaggio a Roma in cui ha mangiato
1: bene,
0: blogger, marvelous, wonderful,
1: delicious,
0: esatto, e quindi ha deciso di fare la chorizo amatriciana.
1: Tutti
0: perché
1: contro
0: il guanciale, ovviamente più di difficile riperimento in America, no? Per cui ha utilizzato il chorizo, che evidentemente
1: va via
0: è
1: come
0: più
1: il pane,
0: semplice.
1: Lo trovi più facilmente, e lì tutti incazzati perché dicono: no, è la matriciana, non si fa.
0: No.
1: Esatto, sono arrivate le valchirie, la cavalcata delle valchirie, gli elicotteri.
0: A proprio togliergli le forchette, oppure come il mago Silvan che toglieva le tovaglie, hai capito, dai tavoli, gli ha portato via
1: il
0: tutto.
1: Il chorizo andava via.
0: In realtà deve essere buonissima.
1: Ma certo, con quello che hai, la
0: è
1: sua idea è
0: semplicemente un sugo di pomodoro al quale aggiungi il chorizo.
1: Mettiamo quello che abbiamo a disposizione. E a volte ti dirò: a me piace, non so, io penso che tu sia della mia stessa idea, perché l'hai praticamente già anche detto. Se vai in un posto che è un po' una versione alternativa, certo, non deve essere una roba cattiva di gusto, non so come dire, ma se è alternativa, a me piace anche sperimentarla.
0: Guarda,
1: guarda con la mano così.
0: Con la mano addirittura
1: un po' matto. Hai capito? Oh no!
0: È una pazzia!
1: Una pazzia!
0: No, per esempio, la mia pizza preferita.

0: margherita è con l'anduia, mi piace, una margherita con sopra un po' di nduia.
1: Mamma, adesso me
0: la mangerei adesso.
1: Perché stai mangiando?
2: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: alla fine Scarabocchi, la canzone che avete appena ascoltato su Radio DJ. Nel frattempo noi stavamo leggendo la notizia che tra poco vi riportiamo e ascoltando anche un po' di messaggi degli ascoltatori. C'è per esempio Christian, aspetta che lo devo ripuntare, che dice così, senti.
1: Ciao, sono Christian da Trento e io personalmente faccio la colazione molto abbondante verso le 9 e perché inizio a lavorare alle 10 e poi faccio un altro pasto che è la cena verso le 6, quello faccio due pasti al giorno
0: e basta.
1: E questa è la mia dieta.
2: Infatti sì. Sei un po' lento.
0: Sì, esatto, dovrebbe teoricamente non dovrebbe essere appesantito, invece lo sento come se avesse anche quei ruttini lì intanto che parli.
2: Io sai cosa ho deciso di fare?
0: Sì.
2: Ho deciso di fare questo, siccome ho comprato lo yogurt, quello in bottiglia, in montagna, ho comprato lo yogurt in bottiglia e quindi cosa faccio? Mi do due belle sorsate di quello yogurt,
0: sì.
2: Così quando arrivo qui non mi devo avventare sul cibo alle ore 11.
0: Brava.
2: Cioè alle 11, lo faccio lo stesso però con meno foga, cioè mastico.
0: È vero, comunque gli spagnoli sì bravi, ma senti i siciliani.
3: Ragazzi, non c'è bisogno di andare in Spagna, in Sicilia, nel mio caso a Catania, si unisce spesso pranzo e cena. Si inizia col pranzo, si rimane lì, si mangiucchia, si beve, si arriva fino all'ora di cena, poi ragazzi che fa? Facciamo, ceniamo?
2: Certo. Ma sì.
3: Niente di strano, capita certo. Spesso.
0: Certo.
3: Angelo da Catania.
2: Angelo, bravo. Guarda, un bacio gigante a tutti voi della Sicilia e tutto il vostro buon cibo e tutto il caldo che avete avuto e continuate ad avere.
0: Senza
2: e lì
0: pietà.
2: È proprio una sfida contro te stesso, perché vorresti mangiare tutto ma con quel caldo è impossibile. La Lucia dice, Lucia da Trieste dice, io domenica ero in Croazia al mare e alle 16:30 avevo davanti a me un bel piatto di calamari con le verdure, pranzo, cena e chi lo sa, era buonissimo.
0: Ma a quel punto non ti fai più delle domande. Vabbè, senti, avevamo la notizia sulla movida che già mi viene proprio l'orticaria solo a dire movida.
2: Per fortuna l'Italia ne è fuori, dai, sì, è molto sì. Semplice, la classifica che ha fatto Time Out,
0: sì.
2: Ovviamente in un'estate così torrida con le temperature sempre più alte, le città, le grandi città puntano sulla notte, ma come, che hai la notte? È proprio la notte di Bangkok.
0: Sì, che tra l'altro ci sarà in classifica. Sì,
2: sì, certo, è al primo posto, perché a Bangkok sei abituato,
0: sei
2: a quel caldo
0: abituato.
2: Umido, cioè che tu esci stai nuotando.
0: Certo, ma la domanda è, ok, vivi la sera perché è un pochino più fresco, ma non è che arrivi proprio tu freschissimo alla sera che dici non vedo l'ora di andare a godermi la movida di Bangkok.
2: Io
0: però
2: ho avuto la percezione che la sera facesse ancora più caldo,
0: certo.
2: Perché ovviamente il mare butta fuori tutto, va

0: via il sole che ti toglie un briciolo di umidità
1: e ti arriva tutto in faccia.
0: E l'estate, cioè lì, la notte non è esistita mai, non ho neanche giocato a carte, non so come dire.
1: Comunque, velocemente, le città dove nel mondo dove la vita notturna, quindi quella che chiamiamo movida, chiamano perché ne è la migliore, sono le seguenti. Al decimo, velocemente, al decimo posto Amsterdam,
0: sì,
1: che avrei detto, perché no? Al nono Pechino.
0: Pechino, beh, Pechino è bellissima,
1: certo, altro che, certo.
0: All'ottavo posto Brighton.
1: Ecco, questa forse non l'avrei detta.
0: No, no, poi al settimo posto Johannesburg. Al sesto Medellin in Colombia. Certo,
1: quasi.
0: Però lì è una notte che insomma devi stare anche allerta.
1: Molto attento. San Paolo.
0: Esattamente come nella notte di San Paolo in Brasile. Anche quinto posto, al quarto posto Melbourne,
1: certo.
0: Al terzo New York,
1: la sempre presente New York,
0: Doesn't Sleep,
1: al
0: secondo posto Berlino e al primo posto,
1: già citata,
0: per l'appunto, Bangkok.
1: Evviva!

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
4: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life.

0: Company. Scopri i dettagli e condizioni su adwea.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
3: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
2: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
4: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MegaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta MegaWorld Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MegaWorld.
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari. Però non ho ancora il wifi.
5: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
9: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché?
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
14: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
15: Vedrai che qualità, Antonella!
16: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99€. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
15: Ti aspettiamo!
14: MD, buona spesa Italia!
17: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.

0: Jungle con Sunshine su Radio DJ. Siamo ritornati insieme l'ultima mezz'ora in questo best di Vic e Mari del sabato mattina e siamo molto felici adesso perché c'è roba da raccontare, felici di avere Marco al telefono. Pronto Marco?
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Vic, ciao Mari.
2: Ciao caro.
0: Che bello sentirti perché mi piace, ci piace molto la tua storia che è legata a tua suocera.
2: Esatto, è bello entrare in casa tua, ma a casa tua di pranzare non se ne parla. Perché quali sono i ritmi?
1: Allora, i ritmi quando c'è mia suocera, se va bene, si mangia per le tre.
0: Per le tre. Tu a che ora mangeresti, Marco?
1: Mezzogiorno.
0: Certo. Bravo.
2: Ed in Veruno lui.
0: Che cosa gliene frega di aspettare? Perché, scusa, tua suocera come mai mangia o vuole mangiare o ti impone questo orario?
1: No, imporre no, è perché lei è di El Salvador e più o meno gli orari sono quelli. Una colazione abbondantissima, quindi... Ora che io invece bevo un caffè e basta, poi alle 4 la mattina e basta, e alle 11 ho famissima.
0: Sì.
1: Loro fanno una colazione importante, quindi la fame non c'è.
0: Certo,
1: come poi appunto si mangia tardi la sera perché è finito alle 5.
2: A quel punto mangia alle 9.
1: Però visto che parlavate prima della fusione dei sapori, eccetera, questo ha portato un arricchimento bellissimo a tutte e due le cucine, sia quella salvadoregna che quella italiana.
2: Cioè, avete fatto dei crossover,
0: mix.
1: Sì, assolutamente sì. Io ho fatto anche il cuoco, quindi qualcosina di cucina ne capisco. Lei è bravissima in cucina, quindi abbiamo spesso associato tante cose e sono venute veramente buone.
0: Che cos'è che un mix che è venuto bene? Che ti piace?
1: Vabbè, loro hanno le pupusas, che sono delle tortillas ripiene, che secondo come, perché anche loro sono un pochino con le regole, si mette solo quello, solo quell'altro, che abbiamo cambiato i ripieni, sono venuti buonissimi con i nostri formaggi o con le nostre carni un po' più elaborate, tipo la salsiccia o altro.
2: Ma che buono, ma senti, non è che vi porti a Inveruno per che noi finiamo alle 2 e andiamo a pranzo da
0: loro. Che tua suocera sta iniziando
1: a
0: pensare.
1: Io ci finisco alle 4:30, quindi ho mangiato un panino così al volo.
2: Senti, non c'è solo tua suocera, ma c'è anche un'amica di tua suocera.
1: Certo.
2: Tu sei in una sorta di assedio culinario.
1: Sì. Le mie due bimbe, una è andata via, adesso è andata a convivere, poi la piccola, mia suocera non è che è sempre lì, è giusto perché adesso è sempre lì a casa perché ha fatto un'operazione, sta facendo la fisioterapia convalescenza.
0: Sì.
2: E ha tutto il tempo di farsi le pupusa seduta.
1: Assolutamente sì.
0: Che
1: e
0: bello.
1: Poi viene solo il weekend, di solito, dal venerdì al lunedì.
2: Per cucinare.
0: Certo, con calma, per cucinare tardi. E la sua amica è di qui o un'amica sempre?
1: No, sempre di El Salvador.
0: E allora ciao, non hai proprio speranza di vincere questa battaglia.
1: Ma poi secondo mia moglie, zitto, va bene così.
0: Certo. Beh, credo che tu abbia voce in capitolo, così occhio.
1: Mi
2: sembra di
1: sì. Dopo chiedo permesso a mia moglie.
2: Un bacio.

0: 7 il disco di Sara Bareilles su Radio DJ, però nel frattempo è arrivato un messaggio che merita di essere ascoltato. Sentite.
1: Vicky Mari, allora voi potete imbracciare la mia crociata sulla pizza tonno e cipolla.
2: Certo.
1: Allora, abitando buonissimo all'estero, i miei amici italiani dicono sempre: no, la pizza col pollo non si può vedere
0: pollo
1: mai.
0: Sì, aspetta, dico... perché ha detto tonno e cipolla, però voleva dire pollo e cipolla.
2: Ma non è vero.
0: Te lo giuro, adesso ci arriviamo.
2: Non esiste.
0: No, non esiste, è una sua idea. Aspetta, torno un po' indietro.
1: No, la pizza col pollo non si può vedere mai. E io dico sempre: ma ragazzi, ma in Italia una delle top 10 pizza è la tonno e cipolla.
2: Ah,
1: dove
2: okay,
1: noi mettiamo scatoletta di tonno sul formaggio.
0: Sì.
1: Ed è buonissimo, una delle più popolari.
0: Sì.
1: Quindi se uno vorrà mettere il cazzo di pollo, che va ancora meglio pollo e formaggio che tonno e formaggio, fateglielo fare.
3: Certo.
1: È cribbio.
0: È
1: cribbio. Ciao, ragazzi, ciao, ciao.
0: Ma questo finale è cribbio.
2: Ma per me ognuno può fare quello che vuole. Però
0: sì,
2: io la pizza, pollo e cipolla non la mangio, perché secondo me la cipolla non sta così bene.

0: col pollo, ma invece col tonno sta benissimo.
1: Se lui vuole la contaminazione del pollo con la cipolla
0: ma poi
1: sul formaggio,
0: la mozzarella è un formaggio molto fresco.
1: Lascia
0: comunque
1: fare.
0: Io metto il formaggio anche nelle capesante gratinate,
1: ma certo,
0: mi piace.
1: Scusa, ma
0: non è che dico pesce, formaggio, no,
1: no, assolutamente, con la
0: però
1: scatoletta di tonno
0: sulla pizza
1: è impegnativo, non l'ha mai fatto nessuno.

0: 7, il disco di Ligabue. Invece noi abbiamo qualcosa per voi. E chi esattamente?
1: Anna lì a Venezia. Anna lì a Venezia, a Venezia.
0: Allora noi, Anna,
1: succede una volta l'anno.
0: Infatti, intanto ciao Anna. Noi siamo felici di averti qui, ma mai come in questo momento, per questo gioco di parole che siamo bambini e ci fa sempre molto ridere.
2: Esatto.
0: Va bene.
2: Lo so, ragazzi, lo so, ormai ce lo portiamo dietro da un po'.
0: Ma certo.
2: È nato da un ascoltatore,
0: sì,
2: dobbiamo
0: sì,
2: dire la verità.
0: Sì, sì, che l'ha sempre capito.
2: Noi.
0: No, aveva sempre capito Anna lì, proprio a Venezia.
1: A Venezia, in effetti lo è. Senti, come stai passando queste giornate frenetiche, mi dicevi, a refresciare?
2: Allora, a refresciare. Perché tutti pensano, vabbè, chiaramente ci sono le feste, chiaramente ci sono le celebrities, chiaramente tutto quello che si vede dalle foto, eccetera.
0: Sì.
2: Però noi che siamo qua detti ai lavori, praticamente ogni giornata è diversa dall'altra, ci sono film nuovi, arrivano nuovi registi, nuovi attori, eccetera, e quindi tu non devi praticamente accaparrarti dei posti, comunque, anche se ci sono per la stampa disponibili, comunque devi accaparrarti dei posti.
0: Già.
2: E quindi a vedere al cinema ci sono tantissime sale, eccetera, però non c'è posto per tutti.
0: Okay.
2: Quindi chiaramente io, per esempio, non so, devi prendere il documentario degli Oasis domani mattina alle 8:30, ce l'ho. Alle 11:15 domani c'è Moretti,
0: ce l'hai.
2: Però per esempio alle 17 domani c'è Prime Time, che è il film con Pattinson.
0: Sì.
2: E

0: niente,
1: e non ce l'hai
0: non
1: ancora.
0: Ce l'ho. Non ce l'ho, ragazzi. Tra l'altro, ma lancio un appello, perché qui magari c'è chi alla fine, perché tu poi cosa succede? Perché puoi avere la possibilità di prenderlo?
1: Qualcuno
0: perché
1: molla.
0: Bravissimo. Perché alla terza che tu non al terzo film dove non ti presenti, per esempio,
2: sei sulla lista nera.
1: Ti depennano.
0: Bravissimo. Per 24 ore non puoi più prenotare niente.
1: La punizione.
0: C'è la punizione, capito? È giusto. E allora tu praticamente anche 5 minuti prima dici: cavolo, non posso andare.
1: Certo.
0: E quindi togli la tua prenotazione.
1: Ecco perché refresci. Certo, così vedi se sei liberato. Okay,
0: esatto, io tipo una mano che ormai è diventata palmata, però siamo tutti così, refresh. Capito?
1: Sì,
0: ecco,
1: sì,
0: tutti
1: sì.
0: Passi per il refresh.
1: Va
0: e
1: bene.
0: Quindi così. E questo è quanto. Poi detto ciò, chiaramente poi c'è anche la parte, quella insomma, diciamo, lo sapete, no?
1: Sì.
0: Quella per cui sono più nota, cioè comunque
1: le
0: fare
1: feste.
0: Tardi. Ecco, esatto. Allora, adesso praticamente stanno già arrivando un po' di celebrities al Lido. Ieri sera c'era Kendall Jenner, molto insomma, comunque lei insieme a Vittoria Ceretti erano senza i loro rispettivi.
1: Sì.
0: Comunque insomma, diciamo che certo non vengono qua se gossip, no? Vi pare? Cioè qui si viene, se tu vedi qualcuno limonare o vedi qualcuno che fa qualcosa è perché lo voleva fare, cioè
2: certo.
0: Se no qua non becchi nessuno, ragazzi,
1: certo.
0: Ecco, l'unica cosa che ieri, piccola soddisfazione, ma vabbè ragazzi, ognuno ha le sue. Allora, intanto volevo dire, io innamorata del film di Herzog, che è un regista che ho sempre amato e stimato. Chiaramente stiamo parlando di un signore di 83 anni,
2: sì,
0: quindi
2: okay.
0: Niente di gossip su di lui. Però cosa ha fatto? Ha scelto, non gossipiamo, tra l'altro fatto sapere, mia moglie mi segue sempre. Ecco, io sappiate che vorrei una cosa così.
1: Cioè,
0: 83 anni
1: così.
0: Sono amore così, che tenero.
1: Segue, sì.
0: Stupendo. Comunque fa dei film anche intensi, non noiosi, però intensi, quindi tu dici ok, che uomo deve essere, no, lui così, e mettiamolo lì.
1: Sì.
0: Però nel frattempo nel suo film, che si chiama Bucking Fastard, c'era Orlando Bloom.
1: Sì.
0: Lui ha scelto Orlando, non è che sta lì nei film 100 ore, però lo vedi, e quando lo vedi comunque fa la sua figura insieme alle sorelle Rooney e Kate Mara. Insomma,
1: sì.
0: Ho beccato Orlando Bloom, ragazzi, che vi devo dire. Noi praticamente io e Orlando.
1: Sì.
2: E certo.
1: Eri tu e
2: ma poi non lo voleva dire, dico,
1: ma dillo, scusa.
0: No, perché ragazzi, adesso vi spiego questa teoria, state in ascolto.
1: Sì.
0: Allora,
1: senti,
0: praticamente, e questo è vero, allora secondo me succede anche con le celebrities italiane, ma soprattutto gli stranieri. Loro, se ti vedono una volta a Los Angeles, e
1: sì,
0: cosa che voi sapete, io vado tutti gli anni,
1: certo,
0: quella mia settimana agli Oscar, comunque me la faccio. Mi faccio tantissime feste, vado allo Chateau Marmont, che è questo posto dove sono tutti, eccetera. Quindi se loro ti hanno visto una volta, magari a una festa,
1: si
0: ti rivedono a Venezia.
2: E dicono, guarda, Anna lì a Venezia.
0: Capito? Tu ti guardi, io ieri ho fatto così, mi sono guardata dietro perché ho detto forse non sta parlando con
2: me. Saltando.
1: Per evitare quel brutto momento che tu lo saluti e lui invece ce l'aveva. Sì, è bruttissimo.
0: Invece ve lo giuro,
1: ce l'aveva con te.
0: E io ho detto, vabbè, Orlando, che dobbiamo fare, come va?
2: Certo.
1: Bella Orlando. Sì.
0: Ragazzi, rido da sola perché non volevo dirla, perché comunque qui
1: no, è troppo bello.
0: No, hai capito. Comunque, vabbè, mitomani qua, ragazzi,
1: ce n'è.
0: Allora, se mi dovete cacciare, cacciatemi.
1: No, dici, di l'ultima cosa. Sì.
0: Allora, Dakota Johnson è tornata single. No, ve lo volevo dire perché ce l'ho qua da un mese.
1: Sì.
0: E poi anche, no, poi così la
1: liberiamo
0: via,
1: certo.
0: La liberiamo.
1: Sì.
0: Allora, e poi abbiamo Diva Cassel e Saul Nanni si sono lasciati. Quindi
1: sì,
0: volevo dire che comunque sono tornati tutti e due su piazza. Questa è la questione.
1: Okay.
0: E poi mi dicono che Holly abbia questa liaison con Virginia. Non mi ricordo il cognome di Virginia, perdonatemi.
1: Ah, no, adesso cosa hai detto?
0: Grave.
1: Ma lì era andata bene fino adesso.
2: Fino adesso mi sono divertita, avrei voluto essere lì con te come bei vecchi tempi.
1: La liaison di Holly.
0: Comunque,
1: Anna,
0: contiamo su Holly, dai, Holly comunque poi lo sappiamo com'è, noia.
1: Certo,
0: dai,
1: certo.
2: Ci sentiamo in privato, Anna.
1: Ma niente, meno male che siamo alla fine della puntata. Io non voglio più saperne. Per tutto lui.

0: Wow, Under the Bridge 1992, ovviamente Red Hot su Radio DJ. Noi questo facciamo, andiamo sotto un ponte.
1: Sotto un ponte adesso, perché sotto il ponte si sa che fa fresco.
0: Ah, ok, no, pensavo quella cosa di baracca.
1: Ho detto, caspita, questo va bene tutto.
0: Che citazione.
1: Ho anche la mia età.
0: Proprio per quello ce la ricordiamo.
1: No, pensavo che dicessi, ritorni un po' bambino.
0: Facciamo il giro. Va bene, amici, noi invece chi è che
1: ma
0: suona?
1: Chi è
0: già, ma nessuno aveva suonato quando siamo arrivati. Ma adesso stiamo andando via. Vabbè, chi è?
2: Ciao Vic e Mari. Ciao. Ma dopo tornate o basta così?
1: No, basta così. Per oggi. Ritorniamo lunedì.
0: Domani non ci sentiamo, lunedì nel nostro orario. Per cui prima il principino che ritorna e poi noi
1: e poi
0: alle
1: noi.
0: 13.
1: Insegnatevelo.
0: Va bene, sull'agenda. Baci a tutti.
1: Ciao.
3: Ma che bella puntata, Vic e Mari. Proprio bella.
4: Ciao ragazzi belli, ciao!
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
7: Finalmente un po' di pace.
8: A settembre a Milano vieni a scoprire Dolomia, il potere rigenerante delle Dolomiti, nel centro della città. Dolomia Tempora Restore, skincare, make-up e neurofragranze. A Milano, Corso Garibaldi. Dolomia, la bellezza è un principio naturale.
9: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
10: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete?

0: Non ci avevi mai pensato? Forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a... beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna, oggi!
1: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
2: Oh mio Dio!
1: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
2: Prendi me, scegli me.
3: Medico!
1: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
2: Ama me.
1: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, detersivi Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a soli 3,99€.
5: Famila, tutto un altro sottocosto.
6: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
7: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Rientrare ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Operazione valida dal 3 al 16 settembre, regolamento in negozio.
10: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
11: Qualcuno ha detto Just Eat.
12: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
13: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volt, scelta tra utensile multifunzione e avvitatore a €19,99 e soffiatore elettrico a tre funzioni a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Mancano pochi secondi a mezzogiorno. Buongiorno dalla redazione. È atterrato stamattina all'aeroporto a Mosca un jet privato con a bordo gli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, che presenteranno a Vladimir Putin un nuovo piano di pace per mettere fine alla guerra contro l'Ucraina. Domani i due negoziatori andranno a Kiev e proprio la capitale ucraina e la regione circostante sono state pesantemente bombardate nella notte dalle forze russe. 4 i morti. E proprio gli Stati Uniti avrebbero colpito con 4 missili una petroliera iraniana nei pressi dell'isola di Karg, principale centro petrolifero iraniano nel Golfo Persico, dove sono state udite delle esplosioni. Intanto Donald Trump torna a difendere la guerra contro Teheran. Se non avessimo attaccato l'Iran per impedirgli di avere l'atomica, ha detto, avrebbe distrutto Israele e oggi prenderebbe di mira città negli Stati Uniti. Voltiamo pagina, i prezzi dei carburanti aumentano ancora. Secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'incremento è stato pari in un mese a 5,5 centesimi al litro per la benzina verde e a 6,7 al litro per il diesel. Ieri la Premier Giorgia Meloni

0: Meloni dal palco della festa di Fratelli d'Italia a Bari, dove ha celebrato i traguardi e la longevità del suo governo, ha annunciato nuove misure per contenere il costo dei carburanti. Saranno provvedimenti mirati per le fasce più deboli, ha spiegato la Presidente del Consiglio, che ha chiarito: non possiamo permetterci di spendere soldi per darli a chi non ne ha bisogno o viene a fare benzina dalla Francia. Prorogato fino a giovedì incluso il taglio delle accise sul gasolio. Cambiamo argomento. Alessandro Di Battista, colpito da un ictus il 28 agosto, è stato operato a Cuba. Per questo è stato rimandato il rientro dell'ex deputato dei 5 Stelle, inizialmente previsto per oggi. La notizia è stata diffusa con un post dall'associazione culturale Schierarsi, fondata proprio da Di Battista. Ora il calcio. Dopo la schiacciante vittoria del Como, che ieri sera a Marassi ha travolto 4-1 il Genoa, oggi si giocano altre tre sfide valide per la terza giornata di Serie A. Alle 15 Fiorentina-Torino, alle 18 il big match Inter-Napoli e alle 20.45 Roma-Atalanta. Sempre oggi, alle 18, l'Italia di Julio Velasco scende in campo a Istanbul in Turchia contro la Polonia a caccia di un posto nella finale degli europei di volley femminile. Le azzurre, campionesse olimpiche e mondiali, hanno messo a segno finora nella competizione 7 vittorie su altrettante partite disputate. Sono invece a caccia di un posto agli ottavi dello US Open di tennis Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Il tennista romano affronterà oggi il belga Alexandre Blox, l'italo-argentino giocherà invece contro l'australiano Dane Sweeney. Già qualificato Carlos Alcaraz, che ha eliminato il cinese Wu Yibing. Fuori invece Jasmine Paolini, battuta dalla romena Circea. Oggi è di scena anche la Formula 1 con il Gran Premio d'Italia. Al via tra mezz'ora la terza sessione di prove libere, alle 16 si corrono le qualifiche. Domani alle 15 la gara.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto da Stefania Salardi, una buona giornata su Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
7: Radio DJ.
8: Radio DJ.
9: Radio DJ.
10: Radio DJ. Keep listening.

0: Buongiorno Fabio.
1: Buongiorno, siamo tornati, buongiorno.
0: E ben ritrovati tutti tranne De Marco, che l'ho visto veramente invecchiato in questi 3 mesi, eh.
1: Ma non è vero.
0: Sì, so che frequenta donnacce,
1: ma
0: detto.
1: Non dire così, ma cosa dici?
0: Ma davvero, non sto scherzando.
1: Ma sei peggiorato, ma in questi mesi, no, pochi mesi ti trovo peggiorato. Ieri eri ad Agropoli con il mio carissimo amico Pierluigi.
0: Volevamo dire, allora, Pierluigi Iorio lo ringrazio, è stata una serata molto divertente, gente affettuosissima ad Agropoli che
1: con
0: non conoscevo.
1: Con te, quindi
0: peraltro.
1: Pensa in generale quanto devono essere
0: affettuosi.
1: Pensa in generale
0: quanto devono essere buoni, esatto, esatto. E devo dirti che ho mangiato una parmigiana di alici spettacolare.
1: Immaginavo. Sì, molto bene. E adesso si parla di pallone, amico.
0: No, si parla di sigla.

0: Dai, parliamo di pallone, dai, vai, vai.
1: Voglio iniziare con una cosa. Visto che ieri hai presentato il tuo libro, che è un libro che parla di giovani, vorrei un tuo commento sul calciomercato, perché è vero che ancora pochi italiani, come hai sottolineato sul tuo giornale, no? Ancora una percentuale. Però almeno secondo me si è cominciato a puntare sui giovani piuttosto che sulle cariatidi che arrivavano a 36-37 anni. Già mi sembra un passo in avanti.
0: Giovani stranieri.
1: Stranieri, molti, sì, però anche
0: ecco, Italia. Secondo me è un passo indietro, scusami. Ma cioè, se tu se tu prendevi dei giocatori maturi, tipo Modric, e facevi giocare dei giovani italiani, secondo me facevi crescere questi giovani italiani con gente come Modric. Se tu mi prendi giocatori bravissimi come Ulai, come insomma Santuono, un giocatore molto tecnico, come Valdepeñas, come ce ne sono tanti di quelli che hanno comprato, no? Sempre stranieri naturalmente.
1: Moreira,
0: bravo, Rodrigo Mora, cioè tutti questi ragazzi qua, tra 1-2 anni, secondo te dove vanno a finire?
1: Lo so, è vero, però...
0: E alla nazionale che bene fanno?
1: Alla nazionale magari non fanno tanto bene, però io vedo che qualche giovane comunque si affaccia, Ivan, rispetto a prima. Mi sembra che la tendenza sia un po' cambiata, poi sai che per acquistare giocatori italiani, se tu pensi che se vai, se vuoi comprare un giocatore che non ha ancora una partita di Serie A e ti chiedono 20 milioni e poi tu sai che c'è la camera di compensazione, quindi 20 milioni devi farli con la fideiussione, che
0: ho
1: è
0: capito,
1: diverso,
0: ma non è quello il problema, però,
1: però devono
0: pagare,
1: un po' cambiare le regole.
0: Se devi pagare 50 milioni un ragazzo come Moreira, che è bravo, per carità,
1: sì, però lo pago oggi, domani, dopodomani, il pagherò, il diritto di riscatto. Invece se tu compri Cacciamani in camera di compensazione devi mettere comunque 20 milioni con la fideiussione, e quindi è tutto diverso. Bisogna un po' cambiare questa regola, secondo me, questa regola.
0: No, bisogna cambiare, cioè, la testa, bisogna cambiare la testa dei presidenti, questa è la cosa fondamentale.
1: Anche.
0: Che, i quali volevano condizionare la scelta del CT e addirittura del direttore tecnico, quindi ti rendi conto del paradosso, cioè quelli che hanno interessi stranieri volevano condizionare quelli italiani, io trovo meraviglioso, questa è l'Italia.
1: Lo so, e io comunque Mancini l'ho visto al Galà che abbiamo fatto, l'ho trovato molto moderato, diciamo, nel modo di porsi, secondo me ancora sta attento per tutto quello che sappiamo, però anche moderatamente ottimista, cioè lui è convinto che si possa fare bene già con quelli che abbiamo adesso.
0: Io quando l'ho incontrato al ristorante dopo 3 anni che non ci parlavamo, mi ha detto vincerò il mondiale,
1: infatti.
0: Guarda che non abbiamo ancora bevuto

0: Roberto. E lui mi ha detto: ti ricordi quando prima dell'Europeo ti disse che l'avrei vinto? E cosa è successo? Sì, ok, ho capito, siamo all'esoterismo, hai capito? Siamo a sei livelli.
1: Quindi... No, siamo secondo me anche al fatto che la generazione che lui porterà al mondiale, secondo me, è una generazione forte. Io sono convintissimo di questo. Sono molto convinto.
0: Vabbè, sei convinto? La prima domanda, naturalmente, siamo tornati. Ormai questo è il vermelho, deve essere il 22esimo anno. Con te, quanto abbiamo fatto insieme io e te?
1: Boh, una quindicina, credo.
0: Una quindicina. E quindi.
1: 14.
0: Qual è la domanda, secondo te, la prima domanda che ti pongono e che mi pongono quando ci incontriamo con le persone, con i tifosi, con gli appassionati? Chi vincerà il campionato?
1: Lo so.
0: Chi vincerà il campionato?
1: Facciamo una griglia, io non me la sento di dire ancora la netta. Allora, l'Inter sembra davanti a tutti.
0: Sì.
1: Però secondo me ci sono delle squadre che si sono. Il Como è fortissimo. Ieri sera mi ha spaventato.
0: L'ho vista di notte, guarda, quando sono tornato, sono entrato
1: veramente molto bene. La Roma molto bene, soprattutto se Dybala sta bene poi per tutto il periodo.
0: E in questo weekend abbiamo tre scontri diretti, è molto bene.
1: Sì. E poi voglio capire il Napoli, voglio capire il Milan. Poi ti dico una mia idea sul Napoli, e poi la voglio condividere.
0: Allora,
1: con
0: la diciamo dopo. Sì. 347-342-5220, chi vincerà il campionato? Una di quelle domande che uno dice, minchia però, che originalità.

0: Babbo Natale, sì. La colomba Pasqua, che per alzare il livello di cui della trasmissione noi chiamiamo Branchini.
1: Eh certo, prima. È la grande tradizione, è l'unica che ci può aiutare a alzare il QI.
0: Alzare un po' il livello. Buongiorno Giovanni.
2: Sì, ma non chiedetemi miracoli però.
0: No, capito. Vabbè, scusa, però questo non è bello che tu dica così.
2: Tutti.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, parti Fabio con le tue domande. Allora, super originali.
1: No, la prima cosa è che ci chiedono una spiegazione su questo fatto del perché i giocatori italiani costano di più. Non è che costano di più, bisogna, lo vogliamo ricordare perché, pagarli in maniera di, cioè, diciamo che le garanzie a fianco della compravendita di un giocatore italiano sono diverse rispetto a quelli che arrivano dall'estero, giusto Giovanni?
2: Sì, l'hai spiegato benissimo prima con la camera di compensazione e tutta una serie di obblighi, diciamo, burocratici, che poi si trasformano in obblighi finanziari che non ci sono quando si acquista un giocatore dall'estero.
1: E
2: poi
1: quindi
2: non dimentichiamoci che noi dall'estero compriamo quasi sempre giocatori che le squadre estere hanno bisogno di piazzare.
1: Certo.
2: E anche questo facilita le operazioni, non andiamo a prendere giocatori intoccabili in casa loro, andiamo a prendere quelli che in gergo si chiamano i problemi, cioè giocatori che hanno avuto stagioni difficili, hanno bisogno di un rilancio, e quindi c'è anche una certa disponibilità da parte dei club che hanno la titolarità del cartellino dei giocatori a essere malleabili in una trattativa.
1: Fossi stato nel procuratore di Palestra, l'avresti mandato al Chelsea, dove adesso, con tutto il rispetto, figuriamoci, Palestra è fortissimo secondo me, però al Chelsea sono tipo 100 giocatori, non è stato bene, ma rischia,
2: allora,
1: di giocare un po' meno.
2: Fabio, qui bisogna fare un distinguo, cioè io appartengo a una generazione di procuratori che avevano un'impronta diversa. Per noi l'aspetto, diciamo, principale era la carriera del calciatore, e si vedeva il ritorno economico come l'obiettivo, la luce in fondo al tunnel di una carriera che era portata ai suoi massimi livelli, visto che i calciatori hanno potenzialità diverse tra di loro, non
1: certo.
2: Tutti possono ambire agli stessi risultati, ma il nostro compito era quello di cercare di permettere loro di raggiungere il livello più alto nella loro carriera. Oggi è cambiato, ma è cambiato non perché i procuratori di oggi sono peggio o sono dei farabutti, no, assolutamente no, ma perché tutto il sistema oggi è improntato sull'aspetto commerciale ed economico e non sull'aspetto sportivo e umano. E quindi questo porta ad avere anche dagli stessi calciatori e molto spesso, ahimè, dalle loro famiglie l'esigenza di guadagnare e la disponibilità a sognare e a correre dietro delle chimere che sono economiche, mentre l'aspetto della crescita sportiva, dello sviluppo, del raggiungimento di un livello più alto calcisticamente parlando della carriera del giocatore passa in secondo piano.
0: Ecco, ricordiamo che Giovanni Branchini è l'agente che ha portato Ronaldo il fenomeno all'Inter, che ha contribuito a portare Ronaldo Cristiano alla Juventus, e che quest'anno gli è saltato un affare che avrebbe chiuso salutando tutti, naturalmente, pazzesco, già fatto, chiuso, posso dirlo?
2: Ma guarda, quello che devi chiudere e salutare tutti sei tu, io vado a
0: chiudere. No, allora il signor Branchini aveva chiuso Vinicius Junior all'Arsenal, tutto fatto, e però improvvisamente il Real ha tirato fuori.
2: Il Real ha rilanciato, il giocatore ha fatto una scelta di continuità che secondo me è sbagliata, perché al Real Madrid ha ottenuto e vinto già tutto quello che poteva vincere e ottenere, è da 10 anni al Real Madrid, ci è arrivato a 16 anni, entrare nell'orbita della Premier, dell'Arsenal, che sulla carta potrebbe iniziare un ciclo molto importante in questi anni, con una proprietà che è il gruppo sportivo più forte al mondo, che è la Kronk Sport americana, proprietaria di club di NBA, NFL, NHL, eccetera, eccetera, eccetera, secondo me gli avrebbe aperto un orizzonte diverso e avrebbe potuto conquistare l'altra metà del
0: Giovanni, dopo il discorso che hai fatto è arrivato un messaggio di Fabio che dice: Branchini fa parte della generazione crocerossine.

0: Non Fabio io, eh.
1: No, no, Fabio un altro. Nel senso che hai fatto un discorso etico e secondo il procuratore è abbinato sempre al discorso guadagno.
0: Volete che vi faccio un elenco di giocatori che hanno fatto scelte economiche che sono scomparsi negli ultimi 10 anni? Scomparsi alcuni, eh? Cioè non è che hanno avuto meno in carriera, sono scomparsi.
2: Io non mi metto sul podio del predicatore, non mi ritengo migliore di nessuno. Io Paletta non l'avrei portato al Chelsea per tutta una serie di motivi, ma questo non vuol dire che chi ce lo ha portato ha sbagliato. Probabilmente chi ce l'ha portato era in sintonia col suo cliente e ha fatto una scelta condivisa.
1: Ecco, dopo tre, devo interromperti, abbiamo pochi secondi. Dopo 3 eliminazioni dalle mondiali consecutive, siamo riusciti a comprare ancora stranieri. Quindi, probabilmente, o non hanno letto il mio libro, oppure si continua con questo percorso, anche se quest'anno hanno preso molti giovani.
2: Guarda, questo è un tasto, secondo me, molto delicato e molto importante. Io sono estremamente dispiaciuto, perché dire deluso non è il termine giusto. Sono dispiaciuto perché ho visto la corsa a nominare il tecnico della nazionale, a essere certi di non perdere le Oriali in panchina, che io saluto chiaramente perché sono amico di Oriali da quando giocava all'Inter e quindi è una cara persona, ma la sensazione è che proprio non si sia capito che il paziente ha bisogno probabilmente di qualche amputazione, non di pannicelli caldi. E l'allenatore della nazionale oggi era l'ultimo dei pensieri e l'ultimo dei problemi. Il nostro calcio ha bisogno di un cambio rivoluzionario a livello di settori giovanili, a livello di impostazione, che secondo me porterebbe poi anche inevitabilmente, automaticamente, autonomamente a cambiare anche le cose di cui avete parlato prima.
1: Giovanni, grazie, ringraziamo Elisa che ci ricorda che sente la mancanza di congiuntivi. Abbiamo sbagliato qualche congiuntivo?
0: Non credo. Sicuramente non Giovanni.
1: Esatto, io e te l'abbiamo sbagliato completamente.
0: Sbagliati non lo so.
1: Forse più tu, ecco, esatto.
0: Ma guarda, non sbaglio un congiuntivo dal 1973.
1: Però Luca Alberti scrive: Branchini, gran professionalità e grande persona. Almeno pareggiamo con la Croce Rossina. Grazie Giovanni.
2: Grazie a voi.
0: Ciao Giovanni.

0: Intanto ringrazio tutti quelli che ci danno del bentrovati o bentornato, è molto carino, sono carini anche i messaggi che sono arrivati.
1: È vero.
0: Durante l'estate, esatto, non pensavamo di essere così necessari, no, sto scherzando, no, dai.
1: Non abbiamo, continuiamo a non pensarlo.
0: E anche infatti siamo assolutamente inutili, però quello che ti voglio, parliamo del Napoli, voglio parlare, sì, del Napoli, ti ho interrotto, ricordiamo che abbiamo dei tempi molto stretti.
1: Sì, sì. Ma io voglio dire solo una cosa, secondo me il Napoli è un bivio un pochino, e anche Allegri forse.
0: Cioè?
1: Cioè deve decidere cos'è. Allora, non puoi giocare con una squadra offensiva e poi qualcuno fa pressing, qualcuno non fa pressing, tieni quattro bloccati dietro, chiedi ai laterali, poi cerchi di giocare nel secondo tempo con i cambi. Alcune cose sono vere, è vero che il calcio è cambiato, che dal 70esimo al 90esimo cambiano la maggior parte delle partite, tutto quello che vuoi, ma io vorrei vedere quest'anno un Napoli che, visto che si schiera col 4-3-3, sia offensivo, cioè sia conseguente al modulo schierato. Quindi secondo me è arrivato il momento di decidere: o si gioca in attesa e va bene, è accettabile, ognuno porta i risultati come vuole, oppure si gioca più in avanti, ma la via di mezzo secondo me non porta da nessuna parte.
0: Ma non è la via di mezzo, è una squadra che aspettava, non aggrediva, anche perché è una squadra che ha comunque datata, ha molti giocatori over 30, aveva McTominay fuori condizione, Anguissa fuori condizione, e hanno commesso due errori. Adesso il Como io lo adoro, come adoro Cesc, si sa, questo ormai è noto, però cosa ha creato nel primo tempo?
1: Beh, no, ha tenuto in mano il gioco.
0: Non ha creato. Sì, cioè, due gol regalati.
1: E il Napoli cosa ha creato nel primo tempo?
0: Il Napoli nel secondo tempo, negli ultimi 30 minuti ha creato. Sì, lo so, però io ti ho spiegato che a questo Napoli mancano i gol, manca un giocatore come, tanto lo ripeto, come Gabriel Jesus, che con 10-12 milioni lo portavi a casa, perché Højlund non può bastare. Poi ti ripeto, è all'inizio, siamo all'inizio.
1: Io, ma infatti,
0: che bisogna parlare del propositivo, il difensivo, tutti siete cagati.
1: Ma no, ma no, ma
0: non
1: è
0: la tua,
1: no,
0: non la tua.
1: Io dico solo che bisogna fare una scelta. Mi è sembrata una via di mezzo il Napoli queste prime due giornate. Ecco, forse perché alcune cose non sono ancora state assimilate, però a me è sembrata una via di mezzo. E secondo me la via di mezzo non porta da nessuna parte, o non porta dove il Napoli vorrebbe andare in questo momento. Ecco.
0: Sì, adesso vediamo stasera, è chiaro che...
1: questa sera secondo me già è decisiva. Io credo che il Napoli potrebbe fare una grande partita.
0: No, decisiva no.
1: No,
0: è
1: decisiva no, hai ragione.
0: È importante,
1: ragione,
0: perché giochi contro l'Arsenal, poi cos'è, mercoledì se non sbaglio, l'Inter ha il Real, che ieri sera ha perso 1-0, ma devo dirti, no, giocando discretamente, ma sbagliando rigore, gol annullato.
1: Sbagliato l'ho vista, gol annullato a questo Espi, che è questo attaccante giovane, sì, 20 anni, che arriva dal Levante, che ha questa caratteristica di segnare molti gol negli ultimi 10-15 minuti. Al primo anno aveva segnato 6 gol con una media di 10 minuti giocati al Levante. L'anno scorso ne ha segnati di più. Quest'anno è entrato due volte con il Real nelle prime giornate, aveva già segnato, e aveva segnato anche ieri, tra l'altro, un gol bellissimo in rovesciata che gli hanno annullato per fuorigioco.
0: Esattamente.
1: Quindi occhio e spi.
0: Fra pochissimi, il 4-5-1 non vuol dire niente, Fabio, è un 4-3-3 quando vai in fase d'attacco, 4-5-1 certo, in fase difensiva, non è 4-5-1 bloccato. È chiaro che certo, Politano fa un lavoro straordinario anche di copertura. Vai! Radio DJ One Nation
2: One Station. Stop! Finalmente un po' di pace. A settembre a Milano vieni a scoprire Dolomia, il potere rigenerante delle Dolomiti, nel centro della città. Dolomia Temporary Store, skincare, make-up e neurofragranze. A Milano, Corso Garibaldi. Dolomia, la bellezza è un principio naturale.
3: Chi è?
4: La duchessa.
3: La duchessa?
4: Sì.
2: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine.

0: officine dell'Alta Langa, i profumi dell'Angherosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
2: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
3: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
4: E super appetitose, Antonella!
5: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia!
6: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Mediaworld.
9: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: chiaro che tornano i pronostici più tardi, naturalmente, però c'è Fabio. Altro. C'è, tanto perdi sempre. Allora, c'è AP, una sigla, però poi un giorno è un nostro fedelissimo, no?
1: Sì.
0: Che fa una domanda che mi lascia perplesso. Dice: scegliete tre giocatori per rappresentare questa Serie A. Io a tre non riesco ad arrivare, ne faccio molti più. No, nel senso, no, ne ho molti più. Sì, non riesco a chiudere, sì, a tre non ce la faccio.
1: Beh, cioè, uno è Nico Pazza, sicuramente.
0: Sì.
1: Anche ieri sera a me è piaciuto tantissimo.
0: Sì.
1: Un altro è Malen, altrettanto sì, sicuramente, perché secondo sì, me è di grandissimo livello.
0: Sì.
1: E il terzo è Lautaro Martinez. Per me, se ne devo scegliere
0: tre. No, beh, sì, sì, sì, sì, sì. Io potrei aggiungere Di Marco.
1: Sì.
0: Poi a me piace da impazzire e diventerà un fenomeno Sucic.
1: Però come se vai all'estero.
0: Ma non dice... rappresenta, no, certo.
1: No.
0: Poi un altro giocatore che mi piace tanto è Moreira, però non lo rappresenta ancora. Poi chi c'è ancora?
1: Secondo me all'estero come rappresentanti questi. E io vorrei fare grandissimi complimenti a Koeman, l'allenatore dell'Olanda, no?
0: Sì.
1: Che fa giocare Malen sul lato per mettere Brobbie.
0: Sì, ma devo dirti
1: ma
0: anche, anche Emery che l'ha venduto.
1: Ma va, no, andatevene a casa, tutti sti fenomeni. Sono tutti fenomeni. Prendono un giocatore e dicono: no, te lo dico io come si gioca a pallone. Ma andate a casa.
0: Per far giocare Watkins, che sicuramente è bravo, ma essere andato in Arabia, se non sbaglio.
1: Sì, appunto.
0: E lui giocava a sinistra.
1: Ma dai.
0: Pare che io raramente ho visto negli ultimi anni un giocatore sapere ripulire le palle sporche come lui, avere questo primo tocco incredibile che lo mette sempre nella condizione di,
1: adesso, poi,
0: di essere...
1: dire che farà 36 gol, non lo so, però 19 su 20 l'ha fatti, cioè con una continuità pazzesca, sì, pazzesca.
0: Poi quando c'ha l'ispiratore, ragazzi, quando
1: c'ha l'ispiratore
0: l'argentino, quando c'ha l'argentino che è una roba, ecco, gioca un altro calcio, due spanne sopra.
1: Parliamo un po' della Roma, perché allora parlando del Como, secondo me il Como ha una un solo punto interrogativo io sul Como, che ha un girone di Champions che secondo me gli può permettere di arrivare ai playoff e giocarsela. E questa cosa, secondo me, nelle partite post playoff toglierà un po' al Como, ma mentalmente, non fisicamente. Mentre invece la Roma, secondo me, ha un girone di Champions difficilissimo, cioè un girone, diciamo, la fase di campionato difficilissima.
0: Sì, complicatissima, sì.
1: E quindi può essere si concentrerà più sul campionato.
0: Ed ha una squadra abbastanza ristretta a livello numerico e mancano un po' di giocatori. Adesso, al di là dell'ala sinistra, un terzino sinistro serviva al posto di in sostituzione.
1: Però
0: di
1: vedi quello che dicevi te, non l'hanno preso e adesso stanno giocando col ragazzo.
0: Con Lulli che gioca a destra.
1: E quindi sì, Lulli gioca a destra, lo farà giocare magari anche a sinistra, però comunque già un ragazzo, vedi, la necessità ha portato a tirarlo fuori. Pensa però anche a Romano del
0: Alessandro, certo.
1: Romano del Cagliari, insomma, qualcosa
0: interessante.
1: Sta uscendo.
0: Poi voglio vedere Liberali, ce ne sono tanti giocatori che giovani che dovrebbero che spero che trovino spazio
1: per... Di Cacciamani, per esempio, secondo me già si è parlato troppo. Gli hanno messo già troppa pressione, non aveva giocato ancora. Cioè, ma un giocatore che non ha fatto un minuto di Serie A, ma puoi pagarlo 20 milioni, obiettivamente, cioè,
0: sì,
1: dico,
0: sì,
1: sarà
0: sì,
1: fortissimo, ma è così.
0: Comunque oggi sono partite molto interessanti, quindi noi togliamo un attimo di tempo alle chiacchiere, sentiamo ancora questo pezzo, poi andiamo con i pronostici, con tutto il rumore che ne consegue. No, non lo faccio l'intro, non lo voglio prendere l'intro. Non sono capace di prendere l'intro, dai. Vabbè, lo prendo.

0: Sarebbero anche dei dinosauri, però rifanno tutti i nostri pezzi, eh? Quelli di quando eravamo ragazzini.
1: Ma sarai te un dinosauro? I dinosauri sono scomparsi.
0: Ma è mortato, tu fai 60 il prossimo ragazzo.
1: Ma ho capito, ma i dinosauri sono scomparsi.
0: Tirannosaurus Cares, Caresosauro.
1: Beh, guarda,
0: ascolta.
1: Tirannosauro magari, io potevo essere al massimo uno di quelli piccoli.
0: Un bronto.
1: Velociraptor.
0: Sì, Velociraptor. Ascolta, c'è un ascoltatore che si chiama Ivan da Bologna che dice: sì, come sono finite le ultime due stagioni? Allora, 68 a 29 e 66 a 30.
1: Vabbè, ma non è che il punteggio non conta. Hai vinto, bravo, quella
0: no,
1: prima
0: non ho vinto.
1: Io.
0: Non ho vinto, ti ho asfaltato, che è diverso.
1: Vabbè, allora, faccio un programma. Quest'anno, senza esagerare, perché
0: sì.
1: Vinco io.
2: Va bene.
1: Vinco
0: cominciamo.
2: Io me lo segno,
1: Quest'anno
2: buongiorno.
1: Vinco io.
0: Buongiorno Mauro De Marco.
2: Allora, siete carichi?
1: Ho già lo scudetto sul petto.
0: Come due fringuelli.
2: Partiamo con Fiorentina-Torino. Ivan.
0: Uno. E spero che segni fagioli se gioca.
1: Allora, Fiorentina squadra, dato qualche minuto ce l'abbiamo per fare dei commenti.
0: Sì.
1: Fiorentina secondo me squadra costruita più dalla società che dall'allenatore, cioè in panchina ci poteva essere chiunque altro secondo me, perché Paratici ovviamente fatto con tutte le occasioni e le possibilità che aveva. Adesso diciamo comprare i giocatori bisogna fare la squadra, non è che sia una cosa semplicissima secondo me.
0: No, perché ne ha comprati 13-14, alcuni molto bravi, perché Pedro Gonçalves è bravo, Ulai è bravo,
1: Valdepenas
0: è bravo, cioè Attà è bravo, però sono tutti gente che arriva al Viola Park, si guarda in faccia. Sono 14 che si guardano in faccia per la prima volta, quindi è complicato secondo me.
1: Poi hanno tutti una certa tendenza a tenere il pallone.
0: Non poter vedere fagioli in dura, insomma, Dragol è andato. Cioè, a me questi giocatori qua. Vabbè, comunque andiamo avanti.
2: Inter-Napoli.
0: Inter-Napoli.
2: Prendetevi il vostro tempo.
0: Devo mettere. Per adesso metto X.
2: Allora io non scrivo nulla per ora.
0: No, X lo metti, ma al limite metto una doppia.
2: Ok.
1: Io metto X, anch'io metto al limite una doppia.
2: Roma-Atalanta.
0: Uno.
2: Frosinone-Venezia.
1: Due.
2: Senza indugi.
1: Anche se devo dire una cosa.
2: X per Ivan.
1: Stroppa, che è un ottimo allenatore, ricordiamo che Stroppa vince i campionati di Serie B, lui e Inzaghi li vince.

0: attaccano a raffica spesso.
1: Sì, ha avuto una sfiga sia con Lecce che l'altra.
0: Ha avuto
1: sera,
0: molta sfiga nelle partite che ha giocato, però c'è anche una cosa secondo me. Lui pretende di giocare, anche se il Venezia è una squadra ambiziosa che fa acquisti, ma lui pretende di giocare in Serie B come gioca in Serie A. Cioè, certo, senza nessuna modifica. Sono due sport diversi la Serie B e la Serie A. Perché la Serie B non segni, in Serie A non segni quanto segni in Serie B, e al primo errore ti castigano. Quindi secondo me questa è una cosa un po' che mi lascia un
1: è
0: po'
1: vero,
0: un punto interrogativo.
1: Sandro, il Real ha giocato a Siviglia, ha perso anche il PSG, visto, lo sono perso.
2: Sì, sì. Parma Monza.
0: No, ma lui l'ha detto, Venezia, che ha detto? X ha detto
1: X. X. Parma Monza, io metto 1.
2: X Ivan, 2 Fabio, Parma Monza, 1 Ivan e 1 anche Fabio. Ok. Andiamo su Bologna Sassuolo.
1: 1, se no se perdiamo anche questa. Guarda che a Bergamo abbiamo giocato una meraviglia. Anche lì.
0: Beh, una meraviglia mi sembra un eccesso.
1: Abbiamo giocato bene, abbiamo giocato molto meglio dell'Atalanta. Molto
0: bene,
1: dell'Atalanta.
0: Sì. Meglio, sì, hai avuto più occasioni così. Però
1: ascolta,
0: scusa,
1: Bergamasco.
0: No, non sono Bergamasco, voglio solo sapere. Secondo te, se il Bologna è una squadra rafforzata?
1: No, debolita. Però ha giocato una buona partita. È una fortemente indebolita. Quando perdi Lucumi, Castro, Freuler, Rowe, non sai. Però c'è un giocatore che troverà più spazio. E incredibilmente, perché devo dire che quando l'ho visto andare in Canada non ci credevo, che è Bernardeschi, che è il più forte che ha il Bologna.
0: A proposito dei giovani,
1: lo so, però è il più forte.
0: Lo so.
2: Fabio si deve ancora esprimere.
0: Bologna?
2: Sassuolo. Stiamo parlando. Sì.
0: X.
2: Ok, andiamo su Juventus-Milan e togliamoci
1: anche questa.
2: Uno.
1: Questa è anche secondo me uno. Però poi vediamo la doppia. Uno anch'io.
2: Cagliari-Lecce.
0: Allora, scusa, anche qui voglio, perché non abbiamo, ne
1: qui metto la
0: così.
1: Doppia, metto il 2 anche. 1-2.
2: Attenzione, dove metti la doppia? Cagliari-Lecce?
1: In Juventus-Milan.
2: Juventus-Milan 1-2.
1: Non okay. Credo che pareggino.
0: Allora, io metto 1, però voglio dire anche una cosa. Ma Voltemade, questo che... Ma lo conoscono quelli che ne parlano? Perché io sento parlano di Voltemade ogni tanto come se fosse arrivato... Non so, bomber Pruzzo, cioè nel senso uno che gioca in area di rigore, che fa gol. Voltemade non è quel giocatore lì, eh. Voltemade è uno che contribuisce al gioco, partecipa
1: certo,
0: al gioco.
1: Certo,
0: non
1: certo.
0: È uno spaccareti, eh. È più punta con l'Omuanì di Voltemade.
1: Sì,
0: occhio quindi,
1: Voltemade è un uomo di, anche un attaccante di raccordo. Infatti l'ho visto arretrare tante volte. Ha buoni piedi nonostante il 1,98 m.
0: Sì. Ma non però è uno fatto... spaccaretti, cioè non
1: no,
0: è Horst Rubesch per chi
1: gol,
0: se lo ricorda, Fischer,
1: tanti...
0: questi attaccanti
1: ecco,
0: tedeschi.
1: Ecco, diciamo
0: qua.
1: Che adesso, cioè, c'è differenza, È una come Zirkzee più o meno.
0: Ma sì, non è così mobile come Zirkzee,
1: no,
0: però
1: no,
0: partecipa
1: no,
0: al
1: però
0: gioco.
1: Però rientra tanto, sì, sì.
0: Quindi quello che voglio dire è che la Juventus, cioè quello lì che voleva molto Spalletti, che era anche quello che la buttasse dentro, perché quello che è mancato alla Juve, ragazzi, è questo. Non è che necessariamente ce l'ha con Voltemade, cioè deve arrivare col gioco con...
1: certo,
0: e
1: certo.
0: Poi anche tutti che dicono alla Ibegovic l'hanno visto giocare due volte, ne parlano come se fosse Del Piero. Guardate che gioca Nico Gonzalez, secondo me, cioè, ve lo voglio dire.
1: Andiamo avanti.
2: No, le ultime due, ragazzi.
1: No, ho letto una cosa, che siete troppo dipendenti dal mercato. Io sono 60 anni che gioco, che parlo di... Non siamo dipendenti. Il Bologna è indebolito, dai, su tipo.
2: Ragazzi, siamo in chiusura. Cagliari Lecce mancano.
1: Cagliari-Lecce. Cagliari 1.
0: No, tu hai dato un altro, dai. Vabbè, me dai uno, do uno anch'io.
2: Uno tutti e due. E chiudiamo con Udinese Lazio.
0: 1.
1: X.
0: Anche se,
1: se fa il risultato anche Udine, ragazzi.
0: Tanto di cappello a Rino Gattuso, che ancora una volta dimostra che si muove alla grande in una situazione, diciamo, che sì, all'inizio non era facile. Poi, secondo me, non ha neanche comprato male la Lazio. È vero,
1: no,
0: che per quello che poteva fare, non ha comprato.
1: No,
0: male.
1: Frattesi e
0: Pinamonti per quello che poteva fare.
1: Non so dove lo inseriranno, però è un giocatore, anche se è monopasso, è un giocatore tecnico. Adesso mi sa che dobbiamo sentire un pezzo.
0: Sì.
1: Eh sì.
0: Già troppo

0: incontrarti mai più.
1: Fabio, fai, metti la doppia che io devo fare.
2: Attenzione,
1: un saluto.
2: Attenzione. Inter Napoli.
3: Inter Napoli. Il microfono qua ce lo scordiamo. Inter Napoli.
1: E dai, eh.
2: 2 X2.
3: X2 per cui la 2.
1: Allora, io intanto abbraccio, attenzione, Kiki, Sofia, Leo, Franci, Greg, Lorenzo, Leo l'ho detto, sono i ragazzi di Cran. Un grande abbraccio e so che qualcuno ci sta ascoltando. Vai.
4: Fino al 6 settembre Lego Italia scende in pista in occasione del Gran Premio di Formula 1 con tante iniziative per gli appassionati di ogni età. Scoprite in Piazza Sempione a Milano lo show dedicato a Lego Icons F 2004 di Michael Schumacher con installazioni video e partecipate alla costruzione dell'iconico mosaico.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Allora, ci siete? Siete caldi?
7: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
10: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
11: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a €5 e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a €10. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
12: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
13: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di €150. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
14: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
15: Fotosì. Scarica l'app.
16: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade che rade, regola e rifinisce a €59,90.
17: Expert, gli esperti sempre con voi.
16: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
18: Per Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo €35 di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre, condizioni.

0: e regolamento su beeper.it.
1: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: cerchiamo.
1: Li troviamo.
0: Li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ.
1: Il vostro DJ personale.
0: Radio DJ. Comincia tutto qui.
2: 3 minuti alle 13 a DJ.

0: Sono quasi le 13 e alle 13 che arriva?
1: Chi arriva? Arriva il capo.
2: Uè, pronto?
0: Uè.
2: Ma siete d'anticipo, ragazzi.
0: Ma sì, hai ragione, ma è Barbarina che ha paura. Dicevo, dobbiamo dare almeno al capo, dobbiamo dare 10 minuti, 8 minuti.
2: Va bene, guarda che va a pranzo,
0: poi dopo si incazza con noi.
2: Sì, sono anche a casa da solo, devo farlo anche il pranzo, questo è il vero dramma.
0: Attenzione. E cosa ci prepari? Cosa ti prepari?
2: C'è un sacco di scatolette da aprire.
0: Senti, a parte scatolette, scatoletta Juve, come è uscita? Com'è? Cosa c'è dentro?
2: Non lo so, sai, nel senso che abbiamo comprato, credo, 9 o 10 giocatori, ho comprato, che sono tornati, insomma. Ci sono tante facce nuove, adesso bisognerà metterle un po' in ordine. Non so se gioca Nico Gonzalez stasera, che insomma, da essere in partenza adesso è diventato un titolare inamovibile. Boh, sinceramente è un grande interrogativo. A livello umano mi fa molta simpatia al tedesco. A livello di...
1: Voltemade?
2: Sì, Voldemort lì.
0: Voldemort potrebbe essere soprannome.
2: Che c'ha questo look, ma lo dico veramente in maniera affettuosa, un po' da pornostar degli anni 80.
0: John Holmes.
2: Sì, è molto John Holmes. No, però mi fa molta simpatia. Speriamo che me la faccia anche dopo averlo visto giocare.
0: Però ecco, vedi, hai ragione, hai centrato il punto. Cioè, Douglas Luiz sembrava ormai partita. Nico sì. Gonzalez, l'altro giorno ha segnato anche Cobb Miner. Cioè, questo confonde un po'
2: confonde
0: il progetto.
2: Confonde molto, sì. Però...

0: tutti giocatori che hanno avuto dei momenti di carriera eccellenti, speriamo che l'abbiano ritrovata, insomma, tutti e tre insieme farebbe un po' strano, ma nel caso non lo buttiamo certo via.
1: Però bisogna dire che se c'è una caratteristica fortissima di Spalletti, tra le altre, è proprio quella di saper rilanciare giocatori che hanno avuto momenti di difficoltà, l'ha sempre fatto in tutte le squadre dove è andato. Quindi...
0: Sì, beh, facciamoci affidamento, insomma, dai.
2: Non mi sembri particolarmente, cioè, o curioso o diffidente.
0: No, sono tranquillo, cioè, credo che ci sarà sicuramente un'annata positiva, non credo che saremo da vertice assoluto. Poi sai, vedi giocare il Como e dici ma dove cazzo vuoi andare? Cioè, nel senso che quando vedi una squadra che gioca così, capisci che quello è il modo in cui si impostano le squadre. Ma alla faccia anche degli inglesi che buttano via miliardi per niente, insomma, no? Il Como è costata parecchi soldi, ma non poi così tanti rispetto al Tottenham, per dirne una che è un po' la barzelletta di questi ultimi 10 anni, insomma.
2: E beh, il City, ha fatto 375 milioni per 3 giocatori.
1: Il Chelsea?
0: Sì, il Chelsea lo stesso, bravi, no? Alla fine, quando hai un allenatore che ha delle idee molto chiare e la società che gli dà fiducia, guarda anche il PSG, che di colpo sono diventati parsimoniosi, no? Quest'anno hanno speso pochissimo, hanno preso quello che gli serviva, cioè scelte un pochino più oculate.
2: No, hanno blocchi dal fair play finanziario, cioè, nel senso che gli hanno detto fermatevi. Sì. Fermatevi, perché sennò qui non va bene.
1: Va bene, sì, però sì. È anche vero che, come dice Linus, ci sono società che, come dici te, anche come detto prima, fanno trading, quindi comprano e vendono così, e società invece che si affidano all'allenatore e quindi aggiustano, che secondo me per vincere è la cosa migliore.
2: Comunque questo è il weekend di Monza.
0: Non è che ci voglia una scienza per capirla sta cosa, no? Cioè, se tu hai un allenatore che ha delle idee molto precise, cerchi di accontentarlo, ovviamente a patto che non siano capricci, i risultati poi arrivano. Ivan, che è monzese per il 50%,
2: tu sei
0: diviso in tre parti, no? Sei un po' bolognese, un po' romano per residenza e un po' monzese alla fine.
2: 33. Ascolta, ti ho visto intervistare Chimi. Sì. Ecco, allora raccontaci le tue impressioni su Chimi Antonelli, perché francamente sembra una macchina anche lui da costruita per uccidere.
0: Sì, un po' da quell'impressione lì. Io guardo, lo dico con grande ammirazione, mi ha fatto l'impressione di quando per la prima volta ho intervistato Raffaella Carrà. E voi direte che cazzo c'è stata Raffaella Carrà?
1: Il paragone fa ridere,
2: sarà contento.
0: Vabbè, ma stiamo parlando dell'eccellenza assoluta,
2: certo,
0: no?
2: Certo.
0: Cioè, che era molto simpatica, molto piacevole, con delle risposte come qualunque intervistatore vorrebbe sentire, però al tempo stesso una macchina, cioè, capito, proprio costruita per fare quel lavoro lì. Non so se avete dato un'occhiata al suo ufficio stampa, in 3 giorni di Milano credo che abbia fatto 4.000 cose e tutte sempre bene, col sorriso, facendosi voler bene, cioè, boh, non lo so, e poi questa cosa si trasferisce anche in macchina. Mentre invece mi sembra diventato a tutti gli effetti un influencer Lewis Hamilton, non so se siete d'accordo con me.
2: Cioè, Ha cambiato mestiere,
0: ormai a 40 anni fa l'influencer, c'è anche la fidanzata da influencer, insomma.
1: Ma
0: anche
1: secondo te, da influencer. Secondo te, prego. La Ferrari che non prende Antonelli, diciamo così, è un po' questo malessere italiano di non affidarsi mai ai giovani?
0: Adesso io non voglio entrare tanto nel dettaglio, però noi vediamo della Ferrari due macchine con due piloti che girano in pista, al limite vediamo un team manager, non abbiamo la minima idea di quello che succede dietro le quinte a Maranello, all'interno della scuderia, insomma, dove pare che l'ambiente sia sempre un po' complicato, no? Perché c'è tanta gente che mette una parola, insomma, e quindi penso che le scelte siano molto molto difficili. In più forse hanno ereditato anche quell'atteggiamento di Enzo Ferrari, che a un certo punto disse io non voglio più piloti italiani perché c'è troppa responsabilità, c'è troppa pressione da parte di tutti, insomma, ecco. Certo che Antonelli non era neanche difficile da intercettare, visto che praticamente era il piano di sotto, no? Cioè loro stanno a Modena, quello sta a Bologna, insomma.
2: Cresciuto a Lonato, è ancora lì che circola, sul circuito di Lonato col car che gira. No, però
1: perché ho un'impressione, però permettetemi, io ho l'impressione che nelle nuove generazioni, mio figlio ha 17 anni, cioè il pilota italiano stia incominciando a erodere un po' il tifo Ferrari. Piano piano, però con le nuove generazioni.
0: Ce ne sono anche tanti. Ieri ai box di fianco a

0: Toto Wolff c'era un'altra delle promesse, no, di cui si parla, che è un ragazzino di 13 anni che sui kart pare stia facendo cose meravigliose. Comunque è completamente diversa la generazione dei piloti di oggi, perché comunque è una cosa che ho chiesto a Kimi, no? Che si dice che le macchine delle formule addestrative, le Formula 2, Formula 3, insomma, sì, siano già molto simili alle Formula 1 per via dell'elettronica. Lui mi ha detto sì, abbastanza, però quello che fa veramente la differenza per noi giovani è il simulatore, perché certo, i simulatori che si usano adesso non è più come la PlayStation o qualcosa del genere, cioè riproduce esattamente la sensazione di essere su una macchina e la sensazione di essere sul circuito.
1: Ma tu l'hai provato?
0: Sì, ho provato con delle bambole, insomma, però cioè, nel senso che era una versione molto molto molto light, ecco, però sì, l'ho provato, ho fatto un bel giro monstro, ho toccato i 300 sul rettilineo.
1: Mamma mia.
0: Linus,
1: grazie,
0: per aria, ragazzi.
1: Buoni spaghetti al tonno, mi raccomando.
0: Ciao ragazzi, a voi.
1: Ciao ragazzi a tutti. Ci sentiamo sabato prossimo con Fabio e sottoscritto Mauro De Marco e la B. Ciao Ivone! Radio
2: DJ One Nation One Station. Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Troni. Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5, Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni. Top 5 Radio
5: DJ. Top 5. Ospiti, rubriche, intuizioni. Top 5, il meglio della settimana di Radio DJ.

0: che bella vita.
1: Si parte dal quinto posto, non ultimo ma quasi. Ecco chi se l'è guadagnato a fatica: Pinocchio.
2: Questa cosa dell'orecchiabilità delle canzoni, quindi il fatto che tu le senti, poi ti restano in testa, le percepisci, questo nel cervello fa scattare un po' il fatto che ti piacciono. Per cui in qualche modo c'è una macchina di costruzione delle canzoni, per cui una serie di note in fila fanno il successo del momento. Abbiamo chiesto a Fra, da un articolo che è uscito,
3: sì,
2: di ricostruire
3: post.
2: Un po' questo concetto.
4: È dal 1965 che quasi tutto gira in do maggiore.
0: Ok. Do, se do, quindi, qualcosa.
4: Quindi questa sequenza di note che fa si, mi, la, torna ciclicamente.
2: A dei momenti di no, poi sì, però è, diciamo, istintivamente funzionale al cervello.
4: Sì, di brutto. E le Carl Emil Martin, uno studente danese di musicologia, ha individuato diverse canzoni e ha così de-

0: finito una melodia Gen Alpha, perché dal 2010 ad oggi, quindi con l'introduzione della generazione Alpha, tantissime canzoni girano sugli stessi accordi.
1: Mi puoi ridire le note nella sequenza?
0: Fa, si, mi, la, che è l'accordo di do maggiore. Poi ci sono tutte le variazioni, ma più o meno gira tutto su questo. Io vi faccio sentire una sequenza di 6 canzoni abbastanza riconoscibili che girano su questo accordo.
1: Ok, ma recenti o passate?
0: Recenti, recentissime, dal 2010 a oggi.
1: Ok, ok. Don't you want me like a
0: bonsie, baby? Don't you give me like a So am I, Ava Max. Reckless. Luis Capaldi, Forever. Questo è Troye Sivan. E infine i 5 Seconds of Summer.
1: Che però non è plagio.
0: No, non è plagio.
2: Stiamo ascoltando e cantando la stessa canzone, non ci accorgiamo.
1: Non ci accorgiamo che sembrava poi montata così, fra veramente sembrava la stessa cosa.
0: È praticamente la stessa cosa, perché queste canzoni girano tutte sui medesimi accordi.
1: Questi erano le fa si mi la.
0: Sì, esattamente, ma non è finita qui, perché ci sono altre canzoni ancora più riconoscibili che hanno delle leggere variazioni.
2: Che casa.
1: Ok.
0: E sono queste.

0: praticamente in tutte le lingue è possibile fare questo giro con delle variazioni. Questa è la Spagna, Italia e la Norvegia, una canzone norvegese.
1: Ok.
0: Ma ci stiamo dicendo, ma arriva dal passato tutto questo.
1: Sì.
0: E le stesse note le riconosciamo anche in artisti molto grandi, tipo Lady Gaga.
1: Ma certo!
2: Ecco cos'era.
1: Infatti mi ricordava.
2: Ecco.

0: anche Rosalia.
1: Adesso
2: siamo scioccati.
1: Sono versioni, non so come si dica, cioè sì, sono accelerate e messe
0: sono,
1: in tonalità.
0: Sì, certo, messe in tonalità, però
1: per
0: le note
1: questo
0: sono
1: non le abbiamo
0: belle.
1: Sgamate, dai.
2: Beh, però il giro di note
1: però
2: è quello.
1: Però il giro è quello.
2: È subliminale quasi, cioè non ci accorgiamo.
1: Sì.
2: Mm-hmm. Il cervello le riconosce, ci si aggancia e si sente in una situazione di comfort.
0: Sempre Martin ha riconosciuto la prima, diciamo, commerciale, nella prima canzone commerciale, questo giro di note nel 2004, quando Anastasia cantava... Oh!

0: sì, chiudo facendovi ascoltare questo giro di note non soltanto in Europa, perché è un fenomeno mondiale, quindi vi porto prima in Egitto, poi in India e poi in Libano. No.
1: Bella.
2: Egitto qua?
0: Questo è in Egitto, sì. Abu Yushra. India, sì. E infine in Libano.
3: Le vorrei sentire tutte.
0: Allora, se ne sono state individuate 72.
1: Una bella playlist.
2: È incredibile. Grazie al post che ci ha dato questa opportunità e grazie a Cionca che ha fatto un lavoro di sbattimento non indifferente.
1: Bravo.
2: Ma ci è piaciuto
0: grazie
2: molto.
0: Grazie a voi.

0: di classifica seria. Il quarto posto questa settimana va a Gazzology.
1: Ci state ascoltando, è tutto sotto controllo, perché sembrerebbe che da quest'anno ci sentiremo tutti i giorni a quest'ora. Dico sembrerebbe perché chiedo a
2: non c'è mai niente di definitivo, esatto. Dovresti saperlo, nella vita
1: era
2: è il bello della vita che non ci sia niente che deve essere dato per scontato.
1: Hai visto?
2: Sai che oggi sono in giro tutto il giorno per i vari piani del palazzo con la roba dell'incenso, sai?
1: A benedire
2: come il parroco
1: sì,
2: prima di Natale.
1: Ma avevo messo una base apposta per la benedizione che è questa. Tanto Linus spudoratamente senza cuffia, ti ricordo che sei anche l'unico ospite del basement a non aver indossato, forse in due,
2: perché mi inibisce, non sono abituato,
1: pensavo per fin troppo feeling.
2: Ma
1: con
2: tu
1: la
2: non
1: cuffia.
2: Hai mai messo le mie cuffie mentre io trasmetto la mattina?
1: Volume alto?
2: Ti mi da ridere. No, volume alto mio fratello, che infatti è un po' rimbambito, ovviamente 50 anni di lavoro con quel suono nelle orecchie. No, il mio è un sussurro,
1: sì,
2: cioè se uno parla sottovoce ma io ho le cuffie in testa comunque lo sento,
1: ok,
2: perché mi dà fastidio la mia voce che torna indietro. È
1: davvero
2: talmente bella che mi emoziona, come tipo Ulisse con le sirene, capito?
1: Ma non devi rassicurare sempre gli ospiti che invece rimangono straniati di solito da questa cosa? Gli dovresti dire no, ma guarda,
2: no, adotto una tecnica, non gliela faccio mettere neanche a loro.
1: Fare fatto,
2: così diventa tutto più informale.
1: A
2: come ti
1: fatto.
2: Trovi in questa fascia oraria?
1: Ma devo dire sembrerebbe bene, però scopro un mondo, perché comunque
2: in questo momento sei con le braccia
1: che
2: tirano due
1: sì.
2: carri da una parte e dall'altra, e da una parte c'è Nicchi e dall'altra parte la Pina.
1: Io avevo immaginato il condominio e i piani, però devo dire che
2: e devi unire i due pubblici, capito? Okay. Tu sei Nina in questo momento,
1: però va bene
2: Nicchi e Pina. Oppure sei Picchi, scegli tu.
1: Allora,
2: però Nina è più bella.
1: All'ascolto ci sono molti smanettoni di Photoshop, secondo me potrebbe venire fuori un bel fotomontaggio,
2: un bel contributo
1: senza AI. Prima stavo abbiamo parlato di dump di
2: Instagram. E tu fai il figo,
1: e
2: io
1: citavo il fatto che ti avevo commentato,
2: ho messo quattro
1: dump.
2: fotografie, ero tutto contento che avevo fatto il quadrettino,
1: era
2: proprio
1: perfetto.
2: era
1: un dump inconsapevolmente
2: finto, trascurato in realtà.
1: Di solito ci devi aggiungere anche una foto da piacione, perché
2: sì,
1: è la scusa.
2: Infatti l'ho messa subito.
1: Comunque ne approfitto, dato che avete iniziato anche voi questa mattina. Sì. Cioè, qual era la cosa che più non vedevi l'ora di raccontare? Cioè, ti capita giustamente, credo, anche a te. Prima io dicevo, cavolo, quest'estate un sacco di cose che sono successe e magari di cui avresti voluto parlare.
2: Beh, allora, non per abbassare, diciamo, l'umore della trasmissione, ci sono.

0: sono state 3 o 4 di partite che mi hanno molto colpito, non so, da Guccini a Dolly Parton, ecco, per dirne due, ma anche Tim Curry, quello di Rocky Horror, ma anche Franco Baresi. E, però lì ho rimediato perché c'era Rudy che mi chiamava,
1: certo,
0: okay. E al terzo morto per cui mi ha chiamato gli ho detto fammi fare anche uno che è nato, insomma,
1: giustamente,
0: no?
1: Giustamente.
0: No, e poi mi piaceva molto quest'estate, l'ho raccontato, la storia di quelli che facevano 3 ore di coda per mangiare un bombolone sulle Dolomiti.
1: Quindi era vera quella cosa, perché io se non capivo mai, se non ho capito fosse clickbait, invece era...
0: No, era assolutamente vera. Peraltro io sono un frequentatore delle Dolomiti almeno da 20 anni a questa parte, e mi fa impressione vedere l'overturismo come si dice in questi tempi. Però per fortuna adesso siamo tornati, cioè, possiamo raccontarci lassù.
1: Hai cambiato anche tu, hai preso l'astuccio nuovo, il diario.
0: Certo. Come si fa,
1: perché tu con le matite sappiamo avere un rapporto...
0: Con le matite non ho problemi. Ma mi piace il profumo delle gomme.
1: Sì, dai.
0: È una cosa che i ragazzi di oggi non conoscono.
1: Dai, questo è un grande momento per le cartolerie. Approfitterei per quelle che resistono, certo, e che riescono.
0: È un posto, guarda, ci sono due posti meravigliosi al mondo: Technoman.
1: Sì, ok. Ci siamo già spostati anche su un altro livello.
0: Che tu conosci, perché sei un esperto di brico, così.
1: Sì, più o meno.
0: Cazzo, da Technoman hanno 20 metri di cacciaviti.
1: Sì, beh.
0: E poi uno che cazzo se ne fa di 20 metri. Però di tutti i tipi. E l'altro sono le cartolerie.
1: Sì, che...
0: Lunga vita alle cartolerie.
1: Assolutamente, grande posto, soprattutto quelle che hanno anche i giochi, che attirano,
0: beh.
1: Sono delle trappole.
0: Dai, non ti rubo il programma.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Chi è?
5: La duchessa!
4: La duchessa?
5: Sì.
2: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
4: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna, oggi!
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2.000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
6: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.

0: Il terzo gradino del podio immaginario va a Chiacchiericcio.
1: Siamo arrivati all'ultimo intervento di Chiacchiericcio, dicevo, quello in cui normalmente voltiamo pagina per scegliere il nuovo intervento digitale. Parliamo del Festival del Cinema di Venezia.
2: Comincia oggi.
1: Chiara, cosa ci dobbiamo aspettare da questo festival? Quali sono i film più attesi? Ho visto che è sbarcato George Clooney.
2: È sbarcato George Clooney. Oggi, per dire un nomone grosso tra i film in concorso, c'è il film di Danny Boyle, che è il regista di Trainspotting.
1: Il grande, irreprensibile Danny Boyle.
2: Senti, allora,
1: non sapevo facesse anche
2: che film, esatto. Ci sono tanti film molto attesi. C'è un grande ritorno a Venezia di Nanni Moretti con il suo nuovo film Succederà questa notte,
1: che è in concorso.
2: È molto atteso. Io sono un po' curiosa di capire come sarà questo documentario di Luca Guadagnino su Bernardo Bertolucci, che dura 435 minuti.
1: Quanto?
2: 435 minuti.
1: Aspetta, fammi fare il conto: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. Sono 7 ore.
2: Sì.
1: Cioè, in un mondo in cui i video su TikTok di 15 secondi hanno wait to the end, aspetta alla fine.
2: A quanto pare,
1: ore.
2: sì.
1: Perché?
2: Gli piace tanto, ha fatto tanta roba per riempire tutte queste
1: ma
2: ore.
1: Cioè, 7 ore mi devi pagare uno stipendio per vederlo. Vabbè, magari
2: no,
1: sarà.
2: Magari
1: sarà
2: interessante.
1: Diviso in quante parti almeno.
2: Non lo sappiamo.
1: Saranno le pause per fare pipì, credo.
2: Non lo so, però insomma. Comunque, è fuori concorso,
1: Ah, il festival. Hanno chiesto i giurati, vi prego, mettetelo fuori concorso. Comunque, il Festival di Venezia ci dà l'opportunità per la prima classifichina dell'anno di Chiacchiere.
2: Oh, finalmente sei tornato a lavorare.
1: Classifichina elegante.
2: Perché?
1: 11 frasi che puoi dire al Festival del Cinema di Venezia, ma anche mentre fai l'amore col tuo partner. Di quelle che piacciono a te, Chiara, perché sono eleganti, raffinate.
2: Chic.
1: Quindi ecco a voi la classifica delle 11 frasi che puoi dire al Festival del Cinema di Venezia, ma anche mentre fai l'amore col tuo partner.
2: Vediamo.
1: Posizione numero 11, la ovvia, quella che è venuta in mente a tutti. Me l'aspettavo molto più lungo. A proposito, vedi, del film
2: di 435.
1: Posizione numero 10. Dove si entra? Perché a Venezia è un po' tutto cinema in quel momento.
2: Perché magari c'è l'uscita della sala,
1: capito?
2: Invece l'ingresso.
1: Posizione numero 9. Mi ha colpito molto il ritmo. Partito lento, poi accelerava.
2: Certo.
1: Cosa stavi per dire?
2: Succede niente.
1: Posizione numero 8. E per questa roba 9 minuti di applausi? È una cosa che puoi dire in entrambi i casi. Posizione numero 7. Mi è piaciuto di più il coreano.
2: Non è bello basarsi su questi stereotipi.
1: Sono gusti. Posizione numero 5, numero 6, scusate. Visivamente bello, ma non ci ho capito niente. Lo puoi dire in entrambe le situazioni.
2: Certe persone si può dire.
1: Posizione numero 5. In che senso?
2: Che sono magari esteticamente belle e non ci capisci niente.
1: Posizione numero 5, non voglio indagare perché siamo pur sempre una coppia. Posizione numero 5, dicevo, sbrighiamoci che in lista ne ho altri due.
2: È un po' offensivo.
1: Posizione numero 4, e pensare che a 500 metri da qui c'era George Clooney.
2: Questo lo pensiamo tutti, tutte.
1: Scusami, Chiara,
2: ti
1: ricordo sempre che siamo... Vabbè. Posizione numero 3, non so se fosse voluto, ma a un certo punto ho riso. Successo.
2: Succede.
1: Posizione numero 2, sembra un film di Tarantino, che ne so, magari in certi giorni. E alla posizione numero 1. E alla posizione numero 1 della classifica delle 11 frasi che puoi dire al Festival del Cinema di Venezia, ma anche mentre fai l'amore col tuo partner, c'è: bella, ma non ci vivrei.
2: Ma no!

0: Hamilton è del 1985, sì. Quindi è stato bambino all'inizio degli anni 90, prima ancora che lui diventasse un pilota, credo, no?
1: Sì, sì.
0: E quindi quando era piccolo, io mi ricordo una cosa famosa che diceva Enzo Ferrari: se tu in qualunque parte del mondo chiedi a un bambino di disegnare una macchina, lui la disegnerà rossa,
1: certo, okay? Certo, certo.
0: Perché insomma è il colore della Ferrari, è un po' il simbolo delle macchinine anche quando si è molto piccoli. E quindi quando lui era piccolo, la Ferrari più amata, la più aspirata, insomma, la più
1: ambita,
0: ecco, non mi veniva la parola, era l'F40.
2: Sì, oltre alla testa rossa che era diventata famosa.
0: Però era
2: un
0: po' precedente, sì. Quella con le griglie di fianco,
2: sì,
0: no?
2: Sì.
0: L'F40 era proprio una specie di astronave truccata da macchina stradale,
2: certo,
0: insomma,
2: con,
0: no?
2: Con l'alettone, con
0: sì,
2: questi fari,
0: con quelle prese d'aria strane.
1: Quindi vado senza rete, magari ve lo ricordate, magari no. In sequenza è stata prima F40, poi testa rossa.
0: No, prima testa rossa.
1: Ah, prima testa rossa. Okay,
0: testa rossa, okay. Proprio anni 80,
1: okay,
0: Miami
1: okay.
0: Vice.
1: Okay, okay, okay.
0: E poi l'F40 fine anni 80. Okay. L'F40 viene presentata nell'87 ed è l'ultima Ferrari che viene battezzata, diciamo, da Enzo Ferrari, che poi muore l'anno dopo, nel 1988. Nei sogni, appunto, di un pilota c'è anche questo piccolo museo, sai, no? Quelli poveretti hanno anche un problema di come spendere i soldi.
1: Certo,
0: non
1: certo.
0: Abbiamo parlato, perché eravamo in vacanza, del rinnovo del contratto di Max Verstappen.
1: Sì,
0: che corre per la Red Bull da qualche anno, e erano un paio d'anni che si diceva che potesse lasciare questa scuderia con la quale praticamente ha sempre corso. Alla fine si sono messi d'accordo e ha firmato un contratto per i prossimi 4 anni, andrà avanti fino al 2030. A convincerlo è stata un po' la sensazione di essere in una famiglia, ma anche sicuramente l'ingaggio.
1: Che?
0: 100 milioni all'anno.
1: E sono tanti, sono sì. Molti, sono molti, e se Max Verstappen, è proprio
0: sì,
1: lui,
0: sì.
1: Se li mettesse nel BTP valore, avrebbe il 4% annuo.
2: Perché non è male.
1: Quindi sarebbero 4 kg per non fare niente,
2: certo.
1: Che
0: comunque,
1: non è male.
0: Quando tu guadagni 100 milioni all'anno, non sai veramente neanche come spenderli, no? È un modo per spenderli per uno che fa il pilota di mestiere e comprarsi le macchine
1: certo.
0: Con cui hai corso, ma anche quelle che avresti sempre voluto avere. Lascia perdere che poi non c'è neanche il tempo di guidarle, però insomma
1: ce l'hai lì,
0: te l'aspetti.
1: Beh, è congruo, è un investimento
0: sì,
1: congruo.
0: Esatto. Hamilton ha ovviamente anche

0: il suo hangar, diciamo, con dentro un sacco di macchine, gli mancava la F40. Mm-hmm. Gli è venuta in soccorso la Ferrari stessa, che ha una sua divisione che si chiama Azimuth, che si occupa proprio di cercare queste macchine perdute, cioè macchine che sono state vendute ma che poi sono sparite dalla circolazione, non si capisce per quale motivo. Negli articoli che sono usciti su questa cosa non viene fatto il nome del proprietario, cioè questo l'ha comprata nel 1991, ok, una delle 1300 F40 prodotte, e non l'ha mai usata.
1: È rimasta proprio lì ferma. Sì, perché proprio la considerava un'opera d'arte, un investimento, diceva boh, è lì.
0: Sì, tu dici per quello?
1: Ma secondo me sì, bah, o forse...
0: Oppure delle fortune magari un po' strane che a un certo punto hanno...
2: Ma magari ne aveva altre,
0: cambiato
2: lì,
0: direzione.
2: Ne aveva tante.
0: Capito,
2: altre.
0: Ma ti compri un F40, cazzo, facci un giro, almeno due, niente, c'è ancora i chilometri di quando l'hanno consegnata.
2: Zero, cioè zero. Proprio non l'ha mai usata.
0: Mai
2: che
0: usata,
2: non fa bene,
0: usata.
2: Tra l'altro.
0: Ma sì, infatti adesso la Ferrari l'ha individuata, non so se la regalano ad Hamilton o a Hamilton la compra, in ogni caso farà parte del suo garage, però nel frattempo la macchina l'hanno portata a Maranello, dove c'è un'equipe tecnica in grado di ricostruire qualunque macchina, anche se i pezzi di ricambio sono finiti, li rifanno praticamente
2: chiaro,
0: da zero,
2: chiaro.
0: Perché comunque rimanere ferma 30 anni, a parte che si saranno squadrate le gomme.
1: Certo, quello sono diventate delle casciotte.
2: Quello sicuramente.
0: No, tutto gli oli,
1: il grasso,
0: liquidi,
1: l'olio,
0: no?
1: La benzina che c'era dentro.
0: Sì,
1: che
0: i tubi di gomma che si seccano.
2: Sì,
1: le cinghie, le trasmissioni.
0: C'è un bel lavoro da fare.
2: Poi,
1: e quelli saranno almeno 300.000 euro soltanto di meccanico.
2: Anche perché non è che l'ha tenuta 30 anni nel frigo quello lì del vino.
0: Sì, sai, no, era in un garage. Infatti ci sono le foto di Hamilton davanti alla macchina, evidentemente nel luogo in cui era conservata, tutto impolverato.
2: Brutto.
0: Come quelli che abbandonano le macchine per strada e diventano da bianche marroni per la limatura di ferro dei tram che passano.
2: Sì,
0: una roba terrificante, perché vuol dire che un po' lo respiriamo anche
1: comunque
0: noi.
1: La notizia era raccontata in maniera differente, sembrava che Hamilton avesse avuto un colpo di fortuna e passeggiando ha trovato in un pollaio questa
0: anch'io
1: F40,
0: l'ho letta così all'inizio,
1: ha detto cazzo bella la F40, adesso me la compro, e ha trovato uno e invece
0: no.
1: La Ferrari, la Azimuth, sono andati lì a cercarla,
2: cioè, quindi lui non era in vendita,
1: a lui gliel'hanno portata,
2: ma non era in vendita,
1: ma
2: quell'automobile.
0: Cioè, sì,
1: come sai, tutto a un prezzo, figurati.
0: No, ma poi più che altro non si fa riferimento a chi sia stato quello che l'ha comprata, per cui evidentemente qualche fortuna che è un po' tramontata ed
2: certo.
0: È rimasta lì, e sai come c'è, a volte si passa per delle vie delle città e ci sono delle case bellissime che sono 30 anni che sono abbandonate,
2: come no,
0: non è che sono abbandonate così, sono abbandonate perché evidentemente c'è un'eredità,
2: tanti
0: ci sono delle
2: eredi.
0: Cose strane, no?
2: Sì, comunque.
0: Era talmente contento Hamilton che ha fatto un video in cui racconta questa cosa, e questo video ha come colonna sonora questa canzone.
3: Reason calling ain't 9 years old.
2: Quella. You're the call.

0: giro. Sto con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: Ed eccoci al momento che tutti aspettavano. Il miglior intervento della settimana di Radio DJ è di Chiamate Roma.
3: Top 5. Vabbè, ma così però è difficile. 8:37, Harry Styles, Dance No More. A occhio, lunedì prossimo potrebbe entrare questo pezzo nelle travisate.
4: Ma questo
3: tu,
4: perché?
3: Giorgio,
4: adesso l'ho sentito, adesso mi sono entrato.
5: Bravo Giorgio, ma questa è l'astinenza da travisate. Ti porta ad affinare, capito? Dai, questa fame, Giorgio ne ha trovata una strepitosa.
3: Previ, io ti ho mandato una mail quest'estate, l'hai letta? Ti ho mandato una segnalazione, la troviamo oggi? No. Sì? Yes. Ah, davvero?
5: Meno male.
3: Attenzione.
6: La troviamo perché faceva veramente
3: ridere. Allora, canzoni travisate che mancano da 3 mesi.
6: Sì.
3: Per i nuovi ascoltatori e nuove ascoltatrici, vi sembra di sentire qualche cosa in italiano, una canzone inglese? È un giochino che facciamo tutti, oppure in spagnolo o anche in italiano, che dite? Ma possibile che
5: abbia detto questo?
3: Ma io ho sentito questo. Basta mandare una mail a
6: a.prevignano@dj.it, mettete il link YouTube, il secondo esatto e la frase incriminata.
3: E se mi mandate una mail a me dicendo perché il Previ non mi risponde, perché non c'è Prevignano, è Prevignano.
6: Prevignano.
3: Ma io ho mandato la mail a Prevignano.
5: Ma veramente Prevignano.
3: Prevignano. Non mi risponde.
6: Gne, gne. Poi non a appunto Prevignano.
5: Sarebbe appunto. Punto Prevignano.
3: Punto inteso proprio come
4: punteggiatura.
6: Allora partiamo da Giovanni V, che ci segnala Alex Warren, Fever Dream.
3: Sentita.
6: Alex Warren una cosa esige: quando va in del posticino vuole un po'. È ritornato al Coachella. Va nei bagni del Coachella, si reca con un tablet su cui ha scaricato 110 puntate di tutte le 15 edizioni di Temptation Island, compresa la prima rarissima edizione del 2005, quando si chiamava Vero Amore e lo conduceva Maria De Filippi.
4: Una chicca, sì, certo.
3: Perché ha alzato il ditino, Vero Amore?
7: Perché io già lo guardavo.
5: Dai che ho assistito a dibattiti lunghissimi.
3: Non voglio rimanere vergine.
6: Mentre si sta pregustando il falò di confronto tra Mirko Brunetti e Per Lavatiero, che tanto fece discutere nell'edizione 2023, sente dei passi imperiosi e dei colpi secchi alla porta. Harold Stewart, esci subito che soffro di IU.
3: Che roba?
6: Incontinenza urinaria.
3: Medici.
6: Esce o butto giù tutto? No, risponde Spavaldo Warren, che sta guardando giusto l'edizione 2023. Stewart allora prende la rincorsa, butta giù la porta e lo spettacolo gli si para davanti, è indecoroso. Ma cazzo, ti sei ridotto? E a parziale giustificazione, Alex Warren, inerme lì, assiso sul trono, risponde: accosciato, stitico, sarà un po' grosso.
3: È grosso perché non ancora va bene.
5: È un po' gonfio.
3: Lascia che
5: poi smizzo fallo lavorare.
6: Il Berte. Prodigy, Breathe.
3: Ricordiamo la famosa palla storta.
5: C'è
6: una palla storta. Santa Farabutta, Bagni Cianosi, i Prodigy prendono sole vantandosi dei loro successi a beach soccer. Ti ricordi lo scorso anno che abbiamo fatto un culo così ai tedeschi? Siete sempre lì a fare casino, eccetera. Inglesi mandolino.
4: No, inglesi mandolino.
6: 5 pappini e muti, dice Keith Flint. Sti mangia patate, gliele avevamo già date nel 45. Sono arrivati, gliela abbiamo ridate.
3: Sei sicuro?
6: A un certo punto si avvicinano 3 giovani e chiedono: Adonite Luan in Lioe. Così, ok. Scusa? Chiedono se volete fare una partita, dice un turista albanese che sta. Sti 3 pellegrini, ma certo vi stracciamo. Ma siete solo in 3? No problem. Accettata la sfida, dopo 5 minuti i Prodigy perdono 4-0 e hanno già il fiato cortissimo. Il caso ha voluto che quei 3 fossero 3 nazionali kosovari. Zegrova, Ramani e Murici.
3: Vabbè, Murici.
5: Occhio a Zegrova.
6: Che figura de merda, dice il barista Mimmo, asciugando dei bicchieri. Vi siete fatti battere, voi in 5 e loro in 3, tra l'altro. E Maxim, che per ripigliarsi dallo svenimento ha preso un cordiale e dalla stanchezza ancora vede doppio, risponde a parziale giustificazione:

0: tre kosovari erano in sei.
1: Cioè, ma che tre? Io ne ho sei.
2: No, è che siete voi delle pippe clamorose. E poi
0: ancora Giovanni B, Laurent Wolf featuring Eric Carter, No Stress.
2: Molto dense questa puntata.

0: intende? Sì, portavo mio figlio a nuoto il martedì.
1: Il figlio a nuoto.
0: Alla prima partita di Premier Liverpool contro il Sunderland, dopo 6 minuti al netto dell'esultanza, è già sotto di 3 gol. Al netto dell'esultanza. E non è ancora uscito dalla propria area di rigore, manco dalla metà campo, dall'area di rigore. Un po' preoccupato della pressione, Carter telefona a Laurent Wolf e dice: Laurent, ma secondo te posso aggiungere 3 giocatori a quelli che ho già? Mortacci, male base. Non è che si gioca a 14 giocatori. Adesso cosa faccio? Che cazzo ne so, sei tu che hai accettato di fare l'allenatore del Liverpool. Uno spazientito Laurent Wolf risponde: minchia, stai là, risolvi il pressing.
2: Beh, suggerimento tutto sommato sensato.
3: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: fino al 6 settembre Lego Italia scende in pista in occasione del Gran Premio di Formula 1 con tante iniziative per gli appassionati di ogni età. Scoprite in Piazza Sempione a Milano lo show dedicato a Lego Icons F 2004 di Michael Schumacher con installazioni video e partecipate alla costruzione dell'iconico mosaico.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale.

0: Dritto! Alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
0: Todis, buongiorno convenienza.
2: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
4: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
11: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
13: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
14: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Songs History.

0: suona le nostre canzoni preferite della settimana. E allora pausa velocissima e poi si parte.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.

con una novità assoluta per gli ascoltatori più fedeli, un gradito ritorno nel primo weekend di settembre. Su Radio DJ torna 30 Songs, il programma musicale che vi terrà compagnia ogni fine settimana dalle 14 alle 16 per tutta la stagione radiofonica 2026-2027. Buon sabato a tutte e a tutti, io sono Francesco Quarna e sarò qui nelle prossime ore per presentarvi, ma soprattutto per ascoltare insieme le nostre canzoni preferite, cioè quelle più suonate della settimana, quelle che probabilmente avranno fatto parte della colonna sonora di questa lunghissima estate. Dunque, mettiamo subito le cose in chiaro: questa non è una classifica, ma faremo come quando mettete in rotazione casuale la playlist della vostra piattaforma di streaming preferita. Niente posizioni quindi, niente voti, facciamo come in alcune scuole, quindi non siamo qui per vedere chi arriva prima, ma per passare due ore insieme senza stress, con tantissima musica e pochissime parole. Dalla prossima settimana tornerà anche Carlotta, la mia compagna di viaggio nel programmino della passata stagione che si chiamava Radar, mentre in questa puntata, insomma, faccio da solo e poi appunto si ricomporrà la coppia del

ufficio musica di via Massena 2, che poi è quel luogo mitologico del DJ Building dove si scelgono tutti i brani che sentite in onda. Ok, le informazioni di servizio le abbiamo date, ci siamo anche dilungati troppo, e allora chiederei a Filippo Romagnoli, aka Feel the Vibe, che cura la production, di far partire la prima canzone di oggi. E allora diamo il via ufficialmente alle danze di 30 Songs di sabato 5 settembre 2026 con i Jungle e la loro Sunshine.

15 di novembre invece saranno in concerto a Milano. Stiamo parlando dei Jungle, che abbiamo ascoltato su Radio DJ all'interno di 30 Songs con la nuova canzone che si intitola Sunshine. Un gruppo, una band, un collettivo, quello dei Jungle, con una certa aura, come direbbero i Gen Z o i Gen Alpha. Che cos'è l'aura? Vabbè, lo sapete perché è un concetto che esiste da un po' di millenni, diciamo così, ma solo negli ultimi periodi, negli ultimi mesi è diventato particolarmente popolare ed è praticamente una certa figaggine, una certa coolness, un certo carisma nel muoversi, insomma, nello spazio e nel tempo. Sentivo Pecchi e Damiani quest'estate che parlavano addirittura di battle, di battaglie legate all'aura, in cui insomma ci sono questi ragazzi che si trovano nelle piazze e si sfidano a colpi di mossette, ecco, senza toccarsi ovviamente, quindi tutto

Sette benissimo questa, perlomeno se avete passato almeno un'ora della vostra vita in Italia negli ultimi tre mesi, cioè quella appena ascoltata, intitolata Partenope. Loro erano ovviamente Merck & Cremont insieme a Serena Brancale e i Colors su Radio DJ. All'interno di 30 Songs invece adesso la playlist prosegue con un pezzo che probabilmente conoscerete meno, o meglio conoscerete se avete ascoltato, e so che l'avete fatto, almeno una puntata di DJ Chiam Italia questa settimana. È passata praticamente tutti i giorni, lui arriva dal Perù ma vive a New York da un po' di anni, la canzone è diventata

Achala, secolo Alejandro Salazar, è nato in Perù ma è cresciuto e vive tuttora nel quartiere Queens di New York, e l'abbiamo ascoltato con questa nuova canzone che si intitola Sciorogante, un pezzo che abbiamo imparato a conoscere grazie a DJ Chiam Italia proprio questa settimana, che ha questo titolo curioso che è una sorta di neologismo, una crasi tra la parola ciolo, che è come viene identificato un indigeno, anche un po' in tono dispregiativo in Perù e in generale in America Latina, e appunto il termine elegante, quindi un ciolo elegante, un indigeno elegante, un indigeno con l'aura, ecco, almeno se

Secondo le parole di questo artista, da tenere d'occhio, anche perché seguendo un po' su Instagram, diciamo, i suoi colleghi internazionali, è uno che ha le frequentazioni giuste, quindi probabilmente ne sentiremo parlare. All'interno di 30 Songs invece proseguiamo con la playlist con un successo consolidato, come si dice, una canzone che conoscete bene, che insomma fa parte della playlist di Radio DJ da parecchi mesi, ma che forse solo in questo periodo riesce a trovare un po' le atmosfere giuste per farsi apprezzare al meglio, perché stiamo andando verso Halloween, anche se siamo in piena estate ancora con queste temperature pazzesche, ma ci siamo. Il 31 ottobre sarà una nuova Halloween e ci portiamo avanti riascoltando il successo dei Tame Impala insieme a Jenny, che si intitola

ovviamente nella versione remix. Un brano, dicevamo poco fa, insomma, perfetto nel percorso di avvicinamento da qui alla festa di Halloween. E su Radio DJ, nel bel mezzo invece di un weekend ancora praticamente di piena estate, manteniamo queste atmosfere un po' dark, un po' scure, e lo facciamo con un brano italiano che abbiamo iniziato a suonare da qualche settimana, con due big della musica italiana, due nomi enormi del panorama musicale italiano degli ultimi anni. Da un lato c'è Fabri Fibra, dall'altro ci sono i Pinguini, Tattici Nucleari. La canzone è nuovissima e si intitola Goya. Cosa so?

italiana. Da un lato c'era Fabri Fibra, dall'altro i Pinguini Tattici Nucleari, tutta roba di nostri amici, insomma, per la prima volta insieme all'interno di una canzone che si intitola come il nome di un famoso pittore spagnolo, e cioè Goya. Un pezzo che, come ha detto recentemente Fabri Fibra, contiene una sorta di metafora dell'ansia, degli incubi e della paura di perdere il proprio posto nel mondo musicale, così dice Fibra. Aggiungerei io anche paura di perdere il proprio posto nel mondo in generale. Ecco, non è esattamente il tono degli argomenti che ci piace ascoltare durante un bel weekend estivo, per cui cambiamo decisamente argomento, ritorniamo a ballare e lo facciamo con una delle canzoni che, se siete stati in qualche locale, in qualche spiaggia, in giro dove ci si muove un po', sicuramente avrete intercettato durante questa lunghissima estate. Loro sono tra i produttori del momento, si scrive Another, si legge ovviamente Another, qui sono insieme ai 54 Ultra e la

0: distanza, senza cringiarvi troppo, insomma, grazie a questa canzone degli Another, scritto Anotr, qui insieme ai 54 Ultra, che si intitola Talk to You. Uno dei successi dance dell'estate, dicevamo, per chiudere questo blocco di 30 songs, che adesso si ferma per una piccola pausa e torna tra pochissimo, sempre qui su DJ.
1: DJ One Nation, One Station. Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
3: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
4: Vedrai che qualità, Antonella!
5: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia!
6: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
7: Oh mio Dio!
6: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
7: Prendi me, scegli me.
6: Medico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
7: Ama me.
6: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
1: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 GB a 1169,90 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.

Il 2026 è sicuramente stato l'anno di quest'artista appena ascoltata, cioè Olivia Dean, anche grazie a un Grammy vinto come miglior nuova artista e grazie a canzoni meravigliose come questa che si intitola Baby Steps e che arriva dopo un paio di singoloni particolarmente di successo. Uno era Man I Need, l'altro era So Easy to Fall in Love, e anche grazie alla collaborazione con Sam Fender, con cui da ben 20 settimane è piazzata fissa nella prima posizione della classifica inglese. Da Londra invece adesso torniamo in Italia. Ci spostiamo precisamente a Genova, forse per ascoltare la canzone più ligure che abbiamo in programmazione in questo momento. Stiamo parlando di un'altra collaborazione famosa, di un'altra collaborazione importante, cioè quella tra Saif e Bresh, che si intitola Parlar d'amore. Che bella!

Questa è proprio scuola genovese in purezza. Questa canzone ti fa venire voglia di inzuppare la focaccia nel cappuccino, come appunto si fa da quelle parti dove io ho passato, insomma, qualche settimana quest'estate, trovandomi molto molto bene, lo dico, ok? Viva la Liguria! Loro erano Saife e Bresh con questa nuova canzone che si intitola Parlar d'amore. Un'altra canzone protagonista dell'estate, anche se un po' invecchiata adesso, devo dire, almeno il pezzo, non sicuramente gli artisti, perché ci sembra passata una vita fa, ma era solo luglio quando negli Stati Uniti, in Messico e in Canada andavano in scena i mondiali di calcio maschile del 2026 e la colonna sonora era questa di Shakira, Burna Boy, che si intitola Dai Dai.

quando in Canada, in Messico e negli Stati Uniti andavano in scena i mondiali di calcio maschile 2026 e invece non sono passati neanche due mesi. Ebbene sì, dalla colonna sonora ufficiale firmata FIFA abbiamo riascoltato ancora una volta Shakira e Burna Boy con la hit mondiale che si intitola Dai Dai, così a naso mi sa primo e ultimo passaggio per loro qui all'interno di 30 Songs. Direi che abbiamo dato, ecco, severi ma giusti. E allora proseguiamo adesso con uno dei nostri prefe in assoluto che ancora regala emozioni con il suo ultimo singolo. Stiamo parlando del più figo di tutti, cioè Harry Styles, che riascoltiamo su DJ con Dance No More.

Un altro dei successi pop degli ultimi mesi è quello di Harry Styles, che si intitola Dance No More, che ci piace ancora molto, motivo per cui ve l'abbiamo riproposto anche all'interno di 30 Songs, il programma del weekend in cui vi suoniamo, vi proponiamo tutte le nostre canzoni preferite della settimana. Il buon Harry, che in questo momento, dopo una serie di date in giro per il mondo, tra cui ad esempio a Londra, a Wembley, ho avuto la fortuna insomma di vederlo anch'io dal vivo, è impegnato a New York in una serie di date pazzesche, 30 se non ricordo male, al mitico Madison Square Garden. Stanno ovviamente uscendo un sacco di contributi, di foto, di video, di gossip che lo riguardano. A me piace invece sempre concentrarmi, diciamo, sugli aspetti un po' più della vita quotidiana, quindi mi piacciono queste foto di lui che esce di casa al mattino e, come faremmo noi normali, diciamo così, va verso il luogo di lavoro rigorosamente a piedi, di solito con queste cuffiette un po' vintage con il filo, e va verso il Madison Square Garden per provare insomma la data, per fare il soundcheck, per fare le prove per il concerto della sera, vestito in un modo super stiloso. Quindi bravo Harry, bello, ci piaci sempre, quindi niente da dire. Proseguiamo invece con una canzone italiana. Qua all'interno di 30 Songs arriva una protagonista, un'altra protagonista dei live, lei sul palco è pazzesca, c'è una cazzimma, come si dice a Bressanone, incredibile. Stiamo parlando della vera bad di Anna, che ascoltiamo su DJ con White Girl Wasted.

di Anna che abbiamo riascoltato su Radio DJ all'interno di 30 Songs con il singolone estivo, quello intitolato White Girl Wasted. Anna che quest'autunno partirà con il nuovo tour, quello nei palazzetti, il Million Dollar Babe Tour, che partirà il 28 di novembre da Pesaro per una serie di date che la porterà in giro in Italia nei principali palazzetti. E a proposito di concerti, anche il prossimo artista in scaletta ha annunciato da poco un'attesissima data italiana. Ci portiamo un po' avanti perché stiamo parlando già della prossima estate. Lui infatti suonerà a Milano il 14 luglio 2027 al Ippodromo di San Siro di Milano. Stiamo parlando del bello e bravo artista che si fa chiamare Somber, che ascoltiamo su DJ con l'ultimo singolo, quello intitolato My Body Isn't Ready.

mio corpo non è pronto, come dice il mio di corpo in questo caso, quindi un mantra che sono sicuro riguarderà anche qualcuno di voi in ascolto dopo quest'estate particolarmente calorica, sia dal punto di vista così delle temperature, ma anche dell'energia così immagazzinata grazie alle calorie del cibo. Bravo Somber, dicevamo, da poco annunciato una data a Milano, precisamente il 14 luglio del 2027, quindi portatevi avanti, suonerà a Milano all'Ippodromo di San Siro e anche noi insomma siamo molto curiosi di vedere dal vivo questo artista bravo e bello, come direbbe mia zia Angela, che saluto se sei in ascolto, ciao zia. Questa è 30 Songs, invece siete su Radio DJ, dove la playlist prosegue con Gaia e Bossa Nostra.

favola da favela di Gaia, quella intitolata Bossa Nostra, canzone che ci ha tenuto compagnia tutta l'estate su Radio DJ e ancora non ci ha stancato, motivo per cui ve l'abbiamo suonata nuovamente qua all'interno di 30 Songs, che è il nuovo programma del weekend di Radio DJ, o meglio un gradito ritorno nel weekend di Radio DJ, e che vi tiene compagnia con tutta la nostra musica preferita. Tra le canzoni preferite del periodo c'è sicuramente la prossima. Lui è il produttore DJ del momento, lei è una voce storica degli anni 90, della house anni 90. Stiamo parlando di Hugel insieme a Ultranate, che ascoltiamo su DJ con Moving to the Sun.

0: programma con i brani preferiti di Radio DJ.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
6: Con Biper e Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
7: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
8: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
9: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
10: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
11: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
12: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
13: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

Ultranatea, andiamo a chiudere la prima ora di 30 Songs di sabato 5 settembre 2026 con la voce di Francesco Quarna, che sono io, e la production di Filippo Romagnoli, a.k.a. Feel the Vibe. Adesso piccola pausa per un caffè shakerato, voi non andate via perché tra poco torniamo per un'altra ora di 30 Songs, il programma

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Songs History.

0: riesce ad aprire la seconda ora di 30 Songs, era quello di Rihanna e Calvin Harris, che si intitola We Found Love, a rappresentare la categoria 30 Songs History, e cioè le canzoni che hanno fatto la storia della radio che state ascoltando e che ovviamente si chiama Radio DJ. Adesso pausa velocissima e poi torniamo con la playlist con tutte le nostre canzoni preferite della settimana.
1: 30 Songs
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
5: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.

0: paese non può mancare questa Oh My Soul di Bruno Mars, ascoltata qua all'interno di 30 Songs, il programma del weekend che vi fa ascoltare il meglio della musica di Radio DJ. Io sono Francesco Quarna, ancora buon fine settimana a tutte e a tutti. Bruno Mars, che come sapete insomma è passato dall'Italia, è passato da Milano, qua vicinissimo, proprio durante l'ultima estate, con due date incredibili allo stadio di San Siro. Io purtroppo non ero da quelle parti, ma mi sono nutrito dei racconti super gasati del buon Nick, insomma, che ha condiviso anche all'interno di Summer Camp. Questo non è Summer Camp, anche se più o meno l'orario è lo stesso, ma mettiamo spesso della musica di amici che vengono a trovarci a Summer Camp, o meglio anche di amiche che vengono a trovarci a Summer Camp, tipo la prossima artista in scaletta. Stiamo parlando di Birth, che riascoltiamo su DJ con Più in Alto.
1: 30 Songs.

sicuramente una delle artiste più interessanti del panorama indipendente italiano. Stiamo parlando di Alice Bisi, meglio conosciuta come Bert, che abbiamo ascoltato qui su DJ all'interno di 30 Songs con l'ultimo singolo, quello che si intitola Più in Alto. Bert, dicevamo, un'amica di Summer Camp, che è il programma che è in onda a quest'ora da lunedì al venerdì e che è passata a trovarci svariate volte in studio, tipo nell'ultima volta a giugno, se non ricordo male, in cui ha presentato l'ultimo album, molto bello tra l'altro, se vi capita ascoltatelo, quello che si intitola Senza Fiato, un disco che sta portando in giro per l'Italia con una serie di date. Le prossime ad esempio saranno il 10 settembre a Trento al Poplar Festival e il 20 di settembre a Torino al So Fa So Good Festival, un festival con un nome bellissimo. Bravi ai ragazzi che se lo sono inventati. E da un'artista emergente italiana a un'artista decisamente pop mainstream mondiale, decisamente consolidata, stiamo parlando di Madonna, che ascoltiamo su Radio DJ con Danceteria. Talk about.

con il produttore Stuart Price aka Jacques-Luc Comte. Abbiamo ascoltato su DJ il singolone dell'estate che si intitola Dance Theory, un pezzo che riporta un po' alle atmosfere dei locali di New York dei primi anni 80, probabilmente proprio quelli in cui Madonna muoveva i primi passi. Adesso cambiamo decisamente mood, respiriamo un po' più di ossigeno, un po' più di iodio, e lo facciamo grazie al successo dell'estate di una collaborazione particolarmente riuscita sull'asse Cortona-Genova, cioè quello intitolato Buon Vento. Su DJ ci sono Jovanotti e Alfa.

di collaborazioni importanti, questa del 2026, tipo quella appena ascoltata, cioè quella tra Jovanotti e Alfa in questo successo dell'estate, appunto, che si intitola Buon Vento, sì, come quell'augurio che secondo me molti di voi in ascolto si saranno scambiati magari durante un'uscita in barca durante quest'estate. Beati voi, insomma, io sono sempre stato con i piedi per terra e stiamo con i piedi per terra anche con la prossima canzone, un altro successo dell'estate, in questo caso internazionale, di un artista che recentemente ha dichiarato di voler smettere, almeno per un po', di calcare dei palcoscenici in giro per il mondo. Stiamo parlando di Ariana Grande, che riascoltiamo su DJ con Hey There I Made You Love Me.

Si intitola Hater, I Made You Love Me, l'ultimo successo di Ariana Grande, con cui va un po' a chiudere un periodo lunghissimo e fortunato della sua carriera prima di prendersi una pausa, come ha dichiarato qualche mese fa appunto attraverso i suoi profili social. State ascoltando Radio DJ, dove la musica non si ferma. Qui si mettono poche parole, si mettono tante canzoni, con Francesco Quarna che sono io, c'è Feel the Vibe alla production e ci sono tutti gli artisti che compongono questo line-up stellare. Tipo la prossima, cioè Peggy Gou, che ascoltiamo con Woman.

0: 2026, sia per quanto riguarda la musica, sia per quanto riguarda il gossip. Lei era Peggy Goo, qui con la voce della cantante nigeriana Ayra Starr nella nuova canzone che si intitola Woman. Peggy Goo, che tra l'altro è a Milano in questi giorni in occasione del Gran Premio d'Italia di Formula 1, e qualche giorno fa si è cimentata in un DJ set, in un back to back, come si dice, con i piloti Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Quest'ultimo in particolare, diciamo, tanto bravo al volante, magari un po' meno in console. Infatti forse avrete intercettato il video con la sua gaffe in cui si vede che preme un tasto sbagliato e spara un suono fastidiosissimo ad altissimo volume, insomma una ronza, come si dice, ed è molto divertente la reazione della DJ Peggy Goo, che letteralmente salta dallo spavento. Ok, adesso invece chiederei a Filippo, aka Feel the Vibe, di pigiare il tasto giusto per far partire la pubblicità. Voi non andate via, perché torniamo tra pochissimo con 30 songs e le canzoni più suonate della settimana su Radio DJ.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station. Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
8: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e super.

0: non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì, stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
2: Fotosì, scarica l'app.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Perché? Perché? Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
11: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
12: Scialla, c'è Skoda.
11: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
12: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
11: Anche a settembre? Allora scialla.
13: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Songs. 30 songs.

Luciano Ligabue e la sua nuova canzone intitolata Qualcosa per te. Un brano che arriva 30 anni dopo la pubblicazione del mitologico album Buon compleanno Elvis, un disco che porterà in giro a partire dal 12 settembre in un lungo tour nei principali palasport italiani, quello intitolato Certe notti. Data zero, appuntamento a Jesolo il 12 settembre al Palazzo del Turismo. E da un certo suono folk rock italiano, anche un po' country emiliano, passiamo a un certo suono folk rock country americano, precisamente dell'Alabama, anche se questa canzone è dedicata al Texas. Su DJ c'è Ella Langley con Choosing Texas.

La musica country nelle classifiche, diciamo così, generaliste, cioè non quelle dedicate a un certo genere musicale, ma quelle che contemplano un po' tutti gli stili diversi. E anche grazie a canzoni tipo quella appena ascoltata su Radio DJ, cioè quella di Ella Langley, che conoscete bene e che si intitola Choosing Texas. Così come conoscete bene i prossimi due artisti in scaletta, una collaborazione particolarmente fortunata, lo dicevamo, è stata l'estate delle grandi collaborazioni, e cioè quella di Angelina Mango con Marco Mengoni, che riascoltiamo su DJ con Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: È stata una delle canzoni più passate dalle radio italiane quest'estate, cioè quella di Angelina Mango e Marco Mengoni, che conoscete bene, che si intitola Canto d'amore. Un pezzo che personalmente non mi ha ancora stancato e che vi dirò mi aveva conquistato fin dal primo ascolto. Cosa che non capita spesso, come nel caso del prossimo artista, perché la canzone che stiamo per sentire è uscita addirittura 2 anni fa e quindi ci ha messo un po' prima di entrare così nelle orecchie degli ascoltatori. Si parla di orecchini precisamente. Il pezzo è quello di Malcolm Todd, che si intitola Earring.

2004, era all'interno di un mixtape intitolato Sweet Boy, ma ha avuto grande successo solamente negli ultimi mesi, grazie ovviamente alla diffusione sui social, in particolare su TikTok. Sì, è sempre colpa sua. La canzone è quella dedicata agli orecchini, si intitola Earrings, e a cantarla c'è un nome nuovo assolutamente da tenere d'occhio, cioè Malcolm Todd. I prossimi invece non sono due nomi nuovi, lo dicevamo, è l'estate delle grandi collaborazioni, e anche il prossimo brano conferma questa cosa.

un'altra delle canzoni più suonate dalle radio italiane negli ultimi mesi. Stiamo parlando della super collabo tra Emma e Fabri Fibra che si intitola Antidroga, riascoltata ancora una volta su DJ qua all'interno di 30 Songs. E ancora una volta ascoltiamo la prossima, un mega successo mondiale, cioè quello di Olivia Rodrigo che si intitola Drop Dead.

Crazy Chain Fields Festival, evento creato da Olivia Rodrigo in California per supportare alcune organizzazioni impegnate sui diritti, salute e il tema dell'empowerment femminile. Brava Olivia, con lei sul palco tra l'altro c'erano Sarah McLachlan, Alanis Morissette e la mitica Stevie Nicks. Brava Olivia Rodrigo, questa canzone non ci ha ancora stancato, tranquilla, il motivo per cui è qua all'interno di 30 Songs, che vi ricordiamo che è il grande ritorno di questo programma che si occupa di mettere tutte le canzoni più suonate della settimana da questa radio meravigliosa che state ascoltando e che si chiama Radio DJ, dove la musica adesso prosegue ma con una bella novità. Loro verranno a suonare in Italia il 26 di ottobre a Bologna, non vediamo l'ora. Stiamo parlando degli irlandesissimi Fountains DC, che ascoltiamo con il nuovo singolo che si intitola Marianne.

Dopamine Chamber uscirà il 16 ottobre, 10 giorni dopo lo porteranno dal vivo in una data attesissima in Italia, precisamente all'Unipol di Bologna. Noi non vediamo l'ora. Erano i Fontes DC che abbiamo ascoltato su DJ all'interno di 30.

30 songs con il nuovo singolo che si intitola Marianne. Ci portano già in atmosfera autunnale, che è un po' quella che cerchiamo tutti in questo periodo, in quest'estate lunghissima. Dall'Irlanda all'Italia torniamo a un altro grande successo di quest'estate pazzesca. Stiamo parlando di quello di Tommaso Paradiso, che si intitola Agitare Coca-Cola.

0: prima puntata del grande ritorno di 30 Songs, il programma che vi tiene compagnia ogni weekend tra le 14 e le 16 con il meglio della musica di Radio DJ. Prima di andarcene, lasciare la linea a Pecchia Damiani, un po' di ringraziamenti, prima di tutto a voi che ci avete ascoltato, e poi Feel the Vibe, Filippo Romagnoli per la production e La Fosca per la redazione. Ora è davvero tutto, noi ci risentiamo domani alle 14, per cui da Francesco Quarna, buona serata.
1: Fino al 6 settembre Lego Italia scende in pista in occasione del Gran Premio di Formula 1 con tante iniziative per gli appassionati di ogni età. Scoprite in Piazza Sempione a Milano lo show dedicato a Lego Icons F 2004 di Michael Schumacher con installazioni video e partecipate alla costruzione dell'iconico mosaico.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Allora, ci siete? Siete caldi?
8: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Rientrare ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Operazione valida dal 3 al 16 settembre, regolamento in negozio.
14: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre.

0: Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
5: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Buon pomeriggio, sono le 4. DJ!

0: questo lungo periodo in cui sicuramente ho più consapevolezza di me, ho capito tante cose, perché sai, quando passano comunque mesi tu hai la possibilità di confrontarti con te stesso.
1: No, Davide,
0: eravamo qua sei giorni e mezzo fa.
1: Sì, sì,
0: però
1: sì, sì,
0: scusa, perdonateci, fateci comunque sentire questo cambiamento che è dentro di noi.
1: Beh, in qualche maniera un cambiamento, quello più importante è che è cambiato l'orario. Sono le 16, noi di solito a quest'ora cominciavamo l'ultima mezz'ora, invece adesso il programma comincia alle 16 e finisce alle 18. È già un cambiamento abbastanza importante.
0: Certo che lo è. Infatti quando ho detto buon pomeriggio, sono le 4, ma ho sbagliato.
1: No,
0: invece, no,
1: è tutto giusto.
0: Giusto.
1: No, abbiamo cominciato con questa canzone che è un po' il simbolo dell'estate, mi verrebbe da dire.
0: Agli inizi dell'estate, so se te lo ricordi,
1: certo,
0: Fede, abbiamo previsto un po' quali sarebbero stati i singoli, quelli proprio da ricordare negli anni successivi. E tra questi avevamo messo anche The Bauta, no?
1: Davvero?
0: E poi l'abbiamo anche scelto.
1: Facendo? Ma veramente abbiamo detto, oh, questo sarà il prossimo tormentone?
0: Ma certo, l'abbiamo detto, sì, l'abbiamo detto. Ci sono anche Mary e Barbie che lo dicono.
1: Davvero?
2: Ma allora, allora
0: ma te non mi ascolti quando parlo? No. Passo io quello che si fa i cavoli suoi e ha pensieri in onda.
1: No, no, nel senso che allora ci capiamo di musica.
0: E abbiamo scelto anche di metterlo come colonna sonora del post che lancia questa stagione invernale di Pecchi e Damiani.
1: Mamma mia, siamo...
0: Non si parla d'altro,
1: No.
0: Su Vanity Fair, Cosmopolitan. È stato ripreso da tante testate giornalistiche.
1: Non credo. Comunque i De Bausa l'1 novembre saranno al Magnolia, prima data in Italia.
0: Ci andiamo, cioè ci devono invitare.
1: Ci devono invitare perché l'abbiamo utilizzata, certo.
0: Ma in qualche modo la scrivo un DM, qualcosa si recupera. Vai, vai, Fede, vai.
1: Vabbè.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, filetti di merluzzo Findus da 360 grammi a soli 4,59€.
5: Famila, tutto un altro sottocosto.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: comincia la nostra stagione. Buon pomeriggio, ben ritrovati. L'abbiamo detto all'inizio, cioè che in realtà siamo mancati semplicemente una settimana, giusto il tempo, mi verrebbe da dire, di ricaricare le pile, caro Davide, sì, e di tornare a bomba per questa nuova stagione. Buon pomeriggio a tutti, ciao.
1: Il buon pomeriggio va anche al resto della squadra. Mary J, ciao.
2: Ciao, buon pomeriggio.
0: Ciao Mary J, con te noi abbiamo fatto tutto il mese di agosto, sì, per cui ci siamo anche un po' venuti a noi a vicenda, potremmo dire.
1: Che modo è di accogliere Mary J?
2: Infatti questa settimana è stata anche per me un po' di detox nei vostri confronti.
0: Che Damiani.
1: Siamo stati la tua tisana.
2: Sì.
1: Cioè no, scusami, la settimana è stata la tisana,
2: sì,
1: per poi insomma riavvicinarti a questo anno che sarà lungo, ahimè.
2: Sarà
0: molto lungo. Sarà molto lungo in compagnia di Barbie DJ.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: Ciao Barbie, che però invece questo è Ferragosto a Gallipoli. Ma che fuochi sono?
3: I fuochi del santo patrono.
1: Ma è la Taranta un'altra volta?
3: No.
0: Ma la cosa che fa ridere è che lei si mette da sola i fuochi d'artificio. Ehi, sono tornati! E si mette i fuochi d'artificio.
3: Vabbè.
0: È pazzesco.
1: È l'abbonamento premium che ha il regista, cioè comunque ha tutti i tasti. Meno male che non lo faccio io, sennò mi metterei sempre le solite robe.
0: Sì, tutte le solite cose tue.
1: Barbie, in realtà, un po' di detox l'ha fatto più lungo di Mary J, perché ha lavorato. No, più che altro perché ha lavorato durante l'estate con tanti altri. Con noi è un po' di tempo ora invece che manca.
0: Sì, ci siamo mancati.
3: Molto.
1: Sì, cioè ci aveva già la risposta pronta. Perché sapeva che la domanda sarebbe stata quella.
0: No, se avessi detto un'altra cosa, effettivamente, cioè, sarebbe stato strano.
4: Ciao Damiani. Ciao. Dai, che partite praticamente da quasi l'ora del tè, all'ora dell'aperitivo. Bellissimo orario.
0: Ah, lui dice.
4: Buona giornata da Fabio.
0: Beh, allora posso dire una roba? Le 4 più che il tè è la merenda.
1: Sì, no, allora noi ci piace mangiare tardi, quindi a quest'ora è merenda per forza. Aperitivo dopo le 6, quando ci saranno Umberto e Damiano.
0: Sì, però tu dici, puoi fare, prima di cominciare fai la merenda, o cominci, che ne so, durante il,

0: segna l'orario di Umberto e Damiano, fai anche l'aperitivo. Poi cioè, fate un po' quello
1: ma
0: che
1: me, pare, ma infatti non me ne frega nulla. Ecco, no. Ognuno può mangiare che vuole. 347-342-5220. Così il numero è quello della scorsa stagione. Pensate un po'.
0: Anche perché, cioè, noi ci siamo abituati a un certo tipo di pubblico che, insomma, ci ascoltava dalle 2 alle 4 e mezzo. Adesso che sono le 4 e 10, c'è un pubblico magari diverso che ci ascolta. Noi siamo Pecchi e Damiani, nel caso in cui non l'aveste capito, siamo toscani, ci piace insomma ricordarlo a tutti quelli che non lo sanno, e stiamo insieme fino alle 18.
1: Hai dato sì, no, tutte le coordinate
0: per spiegare bene come funziona. Britney Spears, cominciamo. This is a story

0: Lucky, Britney Spears, 16:12, è cominciato l'appuntamento di Pecchia e Damiani, ancora ben ritrovati. Subito una notizia legata a Britney Spears, una di quelle delle novità, insomma, che ci fa voglia di raccontare. Una novità, ripeto, che riguarda Britney Spears. È stata arrestata per guida in stato di ebbrezza.
1: Era già stata arrestata.
2: Almeno la ventesima volta per vari motivi. Però,
0: Sì, arrestata, è stata lì un giorno, insomma, una notte in carcere. Vabbè, è stata rilasciata. L'avvocato ha detto: speriamo che adesso, da questo momento in poi, insomma, Britney cominci il suo percorso di recupero.
2: No, sto riprendendo le parole perché sono le stesse che ha detto 4 anni fa.
0: Sì, è la
2: no,
0: vita.
2: Speriamo davvero. Perché comunque, cioè, sarebbe forte.

0: Parte un suo ritorno anche a livello musicale, però giustamente se non esce da questo tunnel è difficile.
1: Ma proprio domani ricorre il 25esimo anniversario della sua esibizione ai VMA, quella dove lei fa, adesso non mi ricordo la canzone, ma è quella dove lei comincia la sua esibizione dentro una gabbia con una tigre e finisce che c'ha un pitone al collo.
0: Sì,
1: non so
0: I'm
1: se
0: a slave for you.
1: Fai bravo, bravo, esattamente, sì. Esattamente. Quindi sì, insomma, sì. Esibizione iconica. Onica. Ai tempi era...
0: Come quella che poi ha fatto con Madonna, Me Against the Music.
1: Certo.
0: Vabbè, l'ha fatta...
1: Oh, Britney Spears, che gli vuoi dire a Britney Spears?
0: Quella con Michael Jackson, mi è riuscita fuori l'altro giorno, con quella Michael con Michael Jackson.
1: Certo.
0: Cioè che comunque a quei tempi lei era giovanissima a reggere il palco con Michael Jackson.
1: Capito. No, poi si spiega, succede spesso, cioè tutti quelli, diciamo, i baby talenti che vengono buttati in pasto al pubblico, poi alla fine finiscono così, che insomma... adesso a distanza di 25 anni lei è sempre dietro a questi problemi. Comunque va bene. Pecchi e Damiani, Radio DJ. Intanto come va? Tutto bene? Noi vi abbiamo fatto, diciamo, compagnia in questo mese di agosto. C'è chi era in vacanza, chi tornava dalle vacanze, chi continuava a lavorare in
0: Spoiler. Tu pensavi di aver lasciato tutto questo alle spalle, in realtà noi stiamo affrontando il primo weekend per noi, passateci il termine, invernale, perché è la nuova stagione, ma di invernale c'è poco visto che anche qui a Milano dove siamo ci sono 38 gradi oggi, ma si tratta di un weekend con bollino rosso sulle autostrade perché comunque c'è controesodo anche oggi, non è che tornano tutti in un weekend, quindi è il terzo weekend consecutivo in cui le persone tornano a casa anche in vista della riapertura delle prime scuole la prossima settimana. Tutto questo con il caldo onnipresente.
1: Sì, sì, sì, che fa un caldo.
0: Barbie, io aspettavo questa sigla. Sarei andato avanti per 10 minuti se non me l'avessi messa.
1: Non è cambiato nulla.
0: Niente, incredibile. È incredibile. Uno ascoltando la radio, magari si sarà fatto una domanda: chissà cosa hanno in serbo delle novità.
1: Novità,
0: delle,
1: un sacco di novità.
0: Una rubrica nuova, dei temi nuovi. Noi l'abbiamo un po' spoilerato anche nel post di oggi. Ci sono dei punti fermi da cui noi non ci vogliamo dividere,
1: no.
0: Non ci vogliamo allontanare.
1: No. Sono d'accordo.
0: Uno di questi è il meteo, ma anche perché, e poi ne approfondiamo anche l'argomento più avanti, perché scuola e caldo vanno di pari passo. C'è sempre ogni anno, quando c'è la riapertura delle scuole, il tema del caro scuola. C'è anche quest'anno,
1: per forza.
0: Ma a questo si accompagna anche il problema del caldo nelle aule.
1: Certo,
0: perché
1: certo.
0: Rientrare quando fuori ci sono 38 gradi è dura,
1: no, è
0: per i bambini, anche per i più grandi, ma pensa anche un bambino.
1: Ma domanda stupida: alle elementari va ancora il grembiule? Stupida, ho detto una cavolata.
2: Certo.
1: Ah no, va ancora.
0: Sì, secondo me
1: ancora.
0: Sì,
1: il grembiule fa caldo a 38 gradi. Questo
0: sì,
1: era.
0: Sì,
1: il
0: però
1: tema.
0: Magari è vero, perché c'hai sotto comunque una maglietta a mezzi mani che ce la vuoi avere ancora
1: certo.
0: Più caldo. Però in generale non avevo considerato sta roba il grembiule.
1: Che fa caldo?
0: Mi hai buttato fuori strada, non so come andare avanti. Mettiamo un pezzo.
1: Mettiamo...
0: No, c'è solo spaesato.
1: Non
0: ho argomenti.
1: Non esagerare.
0: Ho bisogno di un pezzo per analizzare sta roba del grembiule. Quanto caldo in più c'hai addosso?
1: Questo pezzo ci ha fatto compagnia parecchio durante il caldo estivo di Milano e lo riscoltiamo volentieri adesso.
3: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: quintale Westcross Scarabocchi su Radio DJ 16 e 18. Salutiamo Eliana che sta facendo pulizie di, immagino, chiusura della casa estiva. In particolare sta pulendo una piscina. Questo significa...
1: Amica, t'abbraccio, perché deve essere un lavorone.
0: Deve essere un lavorone, no, ma io stavo più parlando del fatto che lei avesse una casa estiva con la piscina.
1: Ah, con la piscina, certo. Ah, tu vai subito sui soldi.
0: No, no, ma sai che spesso noi facciamo, no, la casa di questo cantante ha 100 stanze, ha la piscina, eccetera. Non importa andare proprio sul cantante, basta anche, insomma, ai nostri ascoltatori. Cioè, vorrei sapere, per esempio, questa casa estiva quanti bagni ha, che è una, insomma,
1: dei... Non è che se c'hai una piscina vuol dire che c'hai 18 camere come Jennifer Lopez.
2: Almeno due.
0: Due bagni, almeno.
1: Beh, bagni, sì, ce n'hai due anche senza piscina.
0: Io
1: quindi
0: dico quattro.
1: Sì, quattro bagni, 8 cucine. Ma lui, è incredibile, Fede. Cioè, allora tu c'hai il box, per me dovresti avere, so, tre camere.
0: Il box a Milano, avercelo. È impossibile. Come fai ad avere il box a Milano? Anche quello è un sacco di soldi. Comunque, vabbè, lasciamo perdere. Stavamo parlando di una cosa invece abbastanza seria e importante. Cioè, insomma, questa sesta ondata di caldo che è arrivata e che, diciamo, accompagnerà gli alunni per il ritorno a scuola, che però parte da quando?
1: Dalla prossima settimana. La prima è sempre la provincia autonoma di Bolzano. Mi fa ridere sta cosa, perché è un po' come, è un po' come l'amico che se la tira un pochino, no? Sì. Cioè è sempre quella che comincia per prima.
0: Salutiamo gli amici della provincia autonoma di Bolzano.
1: Sì, dai, fa ridere un po'. E poi di conseguenza l'ultima sarà la Puglia. Mm-hmm. Mi sembra di aver letto il 17 di settembre.
0: Certo, però è una questione di che a Bolzano fa evidentemente meno caldo e quindi si può iniziare prima.
1: Sì, e qual è il problema? Il problema è che con l'ondata di calore che durerà almeno fino alla fine di settembre, cioè non a 35-36 gradi tutti i giorni, però gli esperti hanno detto che comunque sarà un autunno piuttosto caldo agli inizi. E quindi ci si chiede, anche gli stessi genitori, che forse sono quelli che spingono il rientro a scuola, perché giustamente uno può stare 4 mesi con i campi scuola e i nonni.
0: Ma no, certo.
1: O la tata, perché
0: o lo zio, come nel mio caso,
1: Hai fatto lo zio per 5 giorni, sei tornato su, mo. Cioè, come se avesse lavorato una vita.
0: Sì,
1: cioè,
0: lo zio. Sai che Arturo adesso indica dove abita lui nel mappamondo? Cioè, gli ho insegnato
1: dov'è l'Italia.
0: Dov'è l'Italia e dove sta Arturo?
1: È Turo.
0: Faccio fare il giro del mappamondo e va Turo, è qui, e indico, cioè, vabbè, adesso è un bambino molto più sveglio adesso, sì, dopo questi 5 giorni.
1: È arrivato il metodo Montessori.
0: sono io. Scusami, infatti il mappamondo è di legno, è proprio...
1: biodegradabile.
0: Certo. No, stavi dicendo che quindi
1: yoga lo fate prima o dopo?
0: Col bambino. No, con Arturo. No, yoga non si...
1: Guarda,
0: può fare.
1: Allora, tu ora ridi. Scusa, tanto parliamo sempre di scuola, ma io in questi giorni, cioè, mi sono informato un po' perché ho visto delle robe su internet. Non è possibile. Le scuole cui vengono iscritti i bambini, sempre, diciamo, parliamo soprattutto di Milano, del nord, ma poi anche in altre parti, cioè contano dei corsi e delle lezioni dentro, che è roba che è impensabile. Io ho detto yoga, ma perché in alcuni ho letto veramente hanno le lezioni di Pilates.
0: Ma scusami, questo più o meno...
1: Questa roba qua.
0: Che ha...
1: No, già all'elementare o anche all'asilo. Hanno l'avviamento al cinema.
0: L'hanno l'avviamento al
1: cinema. Che magari vuol dire fargli vedere un cartone animato, perché non credo gli facciano vedere Sorrentino, La grande bellezza,
0: poi
1: parlano insieme dopo delle caratteristiche che l'hanno portato a vincere l'Oscar. Cioè, però la vista del cartone viene chiamata avvicinamento al cinema.
0: Al cinema, questo ci fa
1: prossimo anno
0: piacere.
1: Su Red Carpet di Venezia magari ci sono i bambini di questa scuola.
0: Certo, indubbiamente.
1: No. Anche in quel caso lì il caldo può fare la sua.
0: Cioè,
1: se rientrare all'asilo con tanti gradi, insomma, può dare fastidio.
0: Ma quindi, cioè, posticipano, cioè, vogliono posticipare in un futuro l'entrata a scuola?
1: No, è questo che si chiede. Sicuramente non succede quest'anno.
0: Ok.
1: Però magari nei prossimi anni potrebbe essere una cosa a cui assisteremo. Anche perché mettere condizionatori in ogni scuola diventa difficile. Però è la proposta forse che va portata avanti più delle altre.
0: Staremo.

0: Is a Dancer su Radio DJ. Per chiudere questo discorso del caldo e del rientro a scuola, dicevamo il problema dei condizionatori che mancano, cioè solo una scuola su 10 ha il condizionatore nelle aule. Cioè sicuramente, non voglio far polemica, però sicuramente i condizionatori ci sono dove c'è la presidenza, dove ci sono gli uffici della segreteria. No,
1: tu stai dicendo che la preside non deve averlo?
0: No. Io sto dicendo,
1: puoi manifestare anche oggi.
0: Guarda, avrei già fatto un bel sit-in quando andavo a scuola io. Lasciamo perdere, vai. Comunque, lì giustamente c'è l'aria condizionata, gente che lavora, ci mancherebbe altro. Ma a questo punto, e io mi metto dalla parte
1: dello studente,
0: ci vuole il condizionatore anche nelle aule. Poi tanto lo usi poco, perché lo usi solo quel mese lì e magari un pezzettino del mese finale, insomma.
1: Guarda, non per togliere prestigio al tuo ruolo, Fede, ma se ne è occupato anche l'Ocse a Parigi, cioè, quindi magari se ne intende.
0: Io e l'Ocse
1: più di te.
0: Così, guarda.
1: Sì, tanto in milanese ho detto più di te. Perché secondo l'Ocse il caldo, queste temperature elevate influiscono molto anche sul rendimento scolastico.
0: Indubbiamente.
1: Cioè non solo sul fatto che sei lì a scuola sudi e c'hai caldo sul momento, quindi potrebbe portare anche a voti, parliamo proprio in maniera concreta, molto bassi durante l'anno. E perché insomma non prevedere dei condizionatori o un rientro più tardivo per permettere agli studenti insomma di affrontare meglio l'anno. Già magari uno non c'ha voglia, se poi deve anche sudare,
0: capito, diventa un problema. Picchi e Damiani, ministri dell'istruzione. Questo sì, insomma, è quello che portiamo
1: in un futuro.
2: Picchi e Damiani, benvenuto dai Toscani
3: Radio DJ
4: One Nation One Station. Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento dei punti vendita.

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
3: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
4: Fotosì. Scarica l'app.
5: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
6: Prosciutto cotto alta qualità, buona spesa.
7: Buono.
6: Melone retato.
7: Buono.
6: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
7: Buono!
8: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
9: Viper e Visa, è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
10: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
11: Qualcuno ha detto Just Eat!
12: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
13: Ciao Alex.
12: Kimi, ma sono io su questo poster?
13: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
12: Per vederci le partite insieme.
13: Magari, però non ho ancora il wifi.
12: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
13: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
12: Sono appena stato sorpassato.
14: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
15: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.

0: suonata alla grande, Miley Cyrus.
1: Suona benino questo pezzo.
0: È forte.
1: Però
0: forte.
1: Hai già sbagliato, Fede.
0: Sì, ora.
1: Perché
0: ora,
1: se,
0: ora.
1: Se ci senti, si incazza. E se si incazza, Miley. Miley e basta. Poi ci fa causa.
0: Ah, intanto lasciami dire che questo è il nuovo singolo che si intitola Bass Persuades, che anticipa l'album omonimo in uscita il 18 settembre. Quindi una nuova Miley, talmente nuova che appunto ha un nome nuovo, nel senso che non si chiama più Miley Cyrus, ma lei si vuole far chiamare Miley.
1: L'hanno vista l'altro giorno all'anagrafe per cambiarsi il cognome, anzi per toglierlo completamente.
2: Non credo.
1: Allora, Fede, tu hai fatto delle supposizioni fuori onda, no? Quella più forte, secondo te, qual è? Il fatto che si voglia staccare completamente dal padre, dalla famiglia?
0: Ne abbiamo parlato spesso del fatto che non corressero buoni rapporti, buon sangue tra padre e figlia. In realtà... siccome questa roba è diventata di dominio pubblico, perché su Instagram lei adesso si chiama Miley, il sito ufficiale non è più mileycyrus.com ma è miley.com, Miley official. Poi cosa?
1: No, anche il profilo di Glovo ha cambiato, perché gli arriva al mangiare a Miley
0: e c'è scritto Miley. No, ha cambiato diverse cose. L'uscita anche di questo nuovo singolo su Spotify, cioè lei c'è scritto Miley adesso, e quindi ovviamente hanno chiesto a Billy Ray Cyrus, il padre: ma come mai ha voluto togliere il cognome? C'entri mica tu? Lui ha fatto un post dove ha messo una foto di lui.
1: Certo, perché loro rispondono a post.
0: Solo con i post.
1: Cioè, basterebbe una chiamata o una mail, una lettera scritta. No,
0: lui post. Con Miley piccola e il fratello, in cui dice: ma lei deve essere libera di fare quello che vuole. Sono contento, anzi, se si stacca da questo nome. Io pure all'inizio mi chiamavo solo Cyrus. Poi l'etichetta ha voluto mettere Billy Ray. Quindi nel senso...
1: Sì, allora mi sa che è di famiglia sta
0: sì,
1: roba.
0: Sì, voglio pampa come ti pare.
1: Però secondo me lo fai a una... come si può dire, in un momento della tua carriera che, in cui veramente hai fatto già talmente tante cose, che staccarsi proprio da quel cognome lì non sarà facile, secondo me. Cioè, anche a noi ci verrà spesso di dire Miley Cyrus, perché è naturale.
0: È come Gue Pequeño, che adesso lui si vuole far chiamare Gue, però ti viene sempre da dire Gue Pequeño.
3: Ma è come Snoop Dogg.
0: È come Snoop Dogg, che a un certo punto ha cambiato, era diventato Snoop Lion,
3: anche
0: qualcosa.
3: Snoopzilla, se non mi ricordo.
0: Sì, insomma, ne ha fatti diversi, più o meno. Boh, non so.
1: Comunque, da oggi, se dovete scriverle su Instagram, Miley, la trovate come Miley.
0: Sì, sì.
1: Poi lei risponde.
0: Se la scrivete in DM, perché insomma, lei è anche abbastanza carina da questo punto di vista. Il nuovo singolo. Oh, dunque, no, sentiamo prima di passare al prossimo argomento. Io sentirei un
1: come
0: vocale.
1: Come volete, io di conseguenza.
0: Di uno studente sì. Un po' arrabbiato.
1: Anzi, Barbie, mi accendi te il microfono.
0: No, ce l'ho accendo io, smettila.
4: Ciao Pecca, ciao Damiani.
1: Ciao.
4: Io volevo dirvi che la nostra

0: negli ultimi giorni di scuola non voleva neanche che noi portassimo i ventilatori. Mm-hmm. E intanto lei in studio aveva il condizionatore. Eccala. E non c'era praticamente mai.
1: Eccala.
0: Ingiustizia. Ciao da Sofia.
2: Allora, intanto Sofia, spero tu abbia finito quell'ordine di scuole di cui stai parlando, perché se facevi il quarto superiore o il secondo e devi rientrare e ti riconoscono la voce.
3: Sofia, allora
2: ti chiameremo Verdiana da ora.
3: Allora, quando è che rientri? Venerdì. Venerdì non si entra in classe, si sit-in fuori da scuola con un bel megafono.
2: Sì, certo, il primo giorno di scuola.
3: A combattere contro i soprusi del potente, in questo caso è evidentemente della preside.
2: Che guarda, che anche quelle cose lì ora sono influenzate dal caldo. Stacci te fuori dalla scuola con 45 gradi palle, col megafono.
3: È vero, l'ho capito. Allora,
2: ma io entro subito, ma almeno c'è un po' più fresco rispetto a fuori.
3: Speriamo.

0: Worry del pezzo degli War Republic su Radio DJ. Parliamo un attimino di sport, Davide, perché ce n'è un sacco in questo fine settimana.
1: È uno degli argomenti più forti del weekend, sempre lo sarà per tutto l'anno, quindi ricominciamo da lì.
0: E ricominciamo dal Gran Premio di Monza che
1: perché non me ne sono accorto, non ho visto le storie Instagram della gente che è lì. Capito. Ma scusa, Monza quanti abitanti fa?
0: Non lo so,
1: la città di Monza, scusa, sul momento, la città di Monza fa 124.000 abitanti.
0: Okay,
1: sappiate che in questi 4 giorni, allargo un po', ce ne sono 380.000.
0: Sì. Sì,
1: tutti attorno all'autodromo, tra l'altro.
0: Sì, ma non solo, cioè nel senso 380.000 perché tu conti solo gli influencer che ci sono, perché poi c'è anche il pubblico vero che vuole guardare.
1: No,
0: anche
1: ma io ora non parlo di pubblico, io parlo proprio dei domiciliati in questi giorni, quelli che sono a fare le storie. Quanta gente c'è? Vabbè, ma andiamo avanti.
0: Davide, comunque si vede che ti rode, dai. Cioè proprio si sente.
1: A Venezia non mi hanno invitato. A Gran Premio non mi hanno invitato.
0: Capito.
1: Ma io non lo so, ma cosa devo fare?
0: No, ma infatti
1: no, c'è la Fashion Week tra 20 giorni, voglio vedere se lì mi invitano.
0: Sì, ma poi tu continui a far così e poi effettivamente ti invitano, ma perché
1: infatti è un giochino,
0: cioè,
1: che faccio.
0: È l'emosina degli inviti. Ma no, sì, ma più o meno.
1: Vai, vai, dici quello che dovevi dire.
0: Gran Premio di Formula 1. Allora, in questo momento si stanno ci sono le qualifiche in corso, è appena terminato il Q2. Antonelli è il più veloce, secondo Piastri, terzo Norris, diciamo tra gli esclusi quello che la sorpresa diciamo maggiore è Lawson, che appunto è stato escluso in Q2. A breve comincerà anche la Q3 e vi racconteremo tutto quanto. Antonelli, a prescindere pure se fa la pole, lo sappiamo col fatto

0: perché insomma è stato cambiato il suo motore, partirà comunque dall'ultima posizione. Quindi questo diciamo per gli italiani non è proprio il massimo. Avevamo la possibilità finalmente di vedere di nuovo un italiano che trionfa a Monza, e se parti dall'ultima posizione diventa molto complicato. Poi nel senso lui è un campione, per cui può far tutto, però è chiaro che è difficile. C'è un bel casco italiano, non so se hai visto, anche con riferimenti a Valentino Rossi e a tutta una serie di stereotipi italiani,
1: tipo gli spaghetti sulla maglia.
0: Ora di preciso dovrei averla. No,
1: c'era qualcosa che ti ricordavi?
0: Sì, comunque sì, c'è la roba del mangiare. Ci sono di ora adesso.
1: È un po' come la clip di presentazione dell'italiano all'Eurovision.
0: Sì, esatto.
1: Quando viene girata sempre a Sorrento con gli spaghetti e i limoni,
0: con la tovaglia a quadretti, quella roba lì.
1: A mangiare alla taverna a Roma.
0: E poi c'è anche la Serie A. In questo momento si sta giocando il match tra Fiorentina e Torino. Siamo al 79esimo, pareggio tra le due, uno pari, gol al 47esimo per quanto riguarda la Fiorentina di Pellegrino e al 74esimo di Mandragora, che è l'ex, perché l'anno scorso giocava a Firenze. Ora non ho visto, ma immagino non abbia esultato, perché insomma non è...
1: Cioè, sì, quando fai gol nel posto dove hai giocato magari prima, magari non fa mai gol, una volta lo fa deve stare zitto.
0: Sì.
1: E deve tenere tutto dentro.
0: No, ma chiede scusa ai tifosi e tutto qua, anche perché a Firenze.
1: E poi magari fai solo

0: contro la Fiorentina, che già c'è il vantaggio del Torino, quindi 2-1 per il Torino, gol di Adams all'83esimo. Fiorentina che non ha cominciato alla grande, diciamo, questo campionato, penso abbia subito in 3 partite tipo 8 gol, quindi
1: vabbè, buono dai,
0: buono, sì, è una partenza, insomma,
1: saranno contenti i tifosi,
0: saranno contenti i tifosi, l'allenatore Fabio Grosso, che insomma già dopo 3 partite è abbastanza, diciamo, non messo benissimo, ecco.
1: Sì, se fossi lui già metterei su LinkedIn ricerca nuove squadre. Così a occhio, cioè nel senso, tanto senza, io metterei senza impegno.
0: Ma sì, ma è una squadra nuova che si deve un po' rodare.
1: Com'è che la chiami te, l'intelligenza artificiale?
0: Brode.
1: Brode, io farei

0: ragazzi, Fabio Grosso questo. Brode, allora, io sono l'allenatore della Fiorentina, sì, ok, una grande squadra, però non sta andando benissimo. Il mio impegno è quello di proseguire questa strada, quindi cercare di vincere, ma nel caso non succedesse, mi puoi trovare delle squadre in questo momento che sono senza allenatore?
1: Eh sì, diventa,
0: è che è difficile, perché
1: diventa un problema.
0: Anche all'estero è uguale, cioè siamo agli inizi, ora bisogna...
2: Ma
0: si fa per scherzare,
1: sì, no, cioè, ma certo, cioè, ci mancherebbe, no, ma anche perché immagino che tipo di Fiorentina
0: gol, non sono mica
1: 10 o 9,
0: sono mica 11,
1: sono 8 appunto. Però questa cosa che tu hai detto prima degli influencer che
0: non mi tornare su, su quella roba lì,
1: che stanno diciamo occupando tutto,
0: no, guarda, è la prima puntata, voglio stare sereno e tranquillo, perché se comincio a agitarmi così il cardiologo mi ha detto stai calmo al lavoro, perché
1: tu hai il dente avvelenato perché non vieni invitato, è evidente, Davide. Cioè, tu ci vai di tua spontanea volontà, sei andato anche a Venezia, tra poco ne parleremo.
0: Pagato, andata e ritorno.
1: Esatto, esatto, per fare il vinino.
0: Però,
1: in cui
0: ritorno in giornata, spendo meno.
1: Sì, ma hai business.
0: Però sono andato a One Podcast e Radio Capital. Salutiamo. Ho visto tutti i colleghi, ho mangiato con loro.
1: Cioè, almeno loro ti hanno offerto
0: il vitto, alloggio
1: da mangiare.
0: Scusa, il vitto offerto, l'alloggio, c'era bisogno, lavoravo.
1: Certo, ma scusami, no. Ma cos'è che volevo dire? Sei andato in business o in seconda classe?
0: Ma che business?
1: No, immaginavo.
0: Ma che business?
1: Immaginavo. No, ma non mica perché, cioè, nel senso, ognuno è lungo.
0: Ma ho cambiato quattro treni. Sono fermato a Brescia, Verona, Treviso. Dai, scherzando.
1: Comunque, fa ridere il fatto che tu prenda in giro tutti gli influencer lì che sono a Venezia e che sono all'autodromo di Monza.
0: Sì, ma,
1: e poi, cioè, se ti pagassero, tra l'altro,
0: ma guarda
1: in
0: che
1: giro,
0: ma guarda che il mio
1: è un cinema, è lì che si gira come fa nel video, lo farebbe per davvero.
0: È una parodia, uno scherzo, Fede, ma ci mancherebbe altro.
3: Volevo dire una cosa sugli influencer di Monza. C'è un piccolo scandalo su TikTok, che è la mia fonte di informazione,
1: certo,
3: principale.
1: Certo.
3: Dove ci sono alcuni influencer che hanno, diciamo, creato con l'intelligenza artificiale la loro partecipazione.
1: Dai.
0: Sì, l'ho letto anche io.
1: Dai.
0: Sì.
1: Quindi non ci vanno, ma hanno... Fallo anche te, Davide. Ma cosa te ne frega?
0: Ma io non la uso l'intelligenza artificiale, non saprei neanche cosa chiede a Brode. Brode, non mi invita nessuno. Come puoi creare un invito?
1: Brode.
0: Metti il pezzo, vai, basta.

0: Davide, se vuoi puoi venire alla festa del vino di Monte Carlo di Lucca. Sto andando a presentare l'aperitivo live.
1: Bello.
0: Se vieni lì non c'è bisogno di intelligenza artificiale. Vieni, bevi tre bicchieri.
1: Bene.
0: Ma che ti frega di Venezia?
1: Certo.
0: Simone da Pistoia.
2: Ma sì, mo, ma lo sai, quasi quasi. Ma devo chiedere qui da Brode. No, non importa, è di Brode.
1: Festa, no, festa del vino.
2: Festa del vino. Che dalle nostre parti usa tanto.
1: Certo. Ma è perché devi valorizzare maggiormente il tuo territorio. No, va a Venezia, va in Grecia, va a Monza, va di qui e di là. Stai più sul territorio, perché lì da lì si parte. Lì ti invitano alla festa del vino, e poi si arriva fino a Venezia.
3: Ambasciatore di Quarrata.
2: Sì, certo, parto da lì, oh.
1: Ma certo, bello, siamo contenti. Va bene, possiamo andare in pubblicità, torniamo tra
2: Io
1: poco.
2: Io direi di sì, bene. Abbiamo dato tutto. E chi è Damiani? Benvenuto dai Toscani. Radio DJ
4: One Nation One Station. Stop. Finalmente un po' di pace. A settembre a Milano vieni a scoprire Dolomia, il potere rigenerante delle Dolomiti, nel centro della città. Dolomia Temporary Store, skincare, make-up e neurofragranze. A Milano, Corso Garibaldi. Dolomia, la bellezza è un principio naturale.
5: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
6: Lo facciamo con un obiettivo semplice, capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
7: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
5: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti, spiegati con chiarezza.
7: Una produzione One Podcast.
8: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna, oggi!
9: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
10: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
11: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
12: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
13: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
14: Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane.
15: Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
16: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
17: Alla ricerca della qualità.
18: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
17: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa difesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
18: Porca vacca, non sul tappeto!
19: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
20: Scialla, c'è Skoda.
19: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
20: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
19: Anche a settembre? Allora scialla.
17: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Like that.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li suoniamo.
2: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Pochi istanti alle 17.

0: si sente che è già un po' finito, un po' finita l'estate, perché adesso i nuovi singoli hanno proprio un suono diverso.
1: Posso dire che la musica d'inizio autunno è forse la mia preferita dell'anno? Fregava qualcosa a qualcuno?
0: Aspetta, no, no, guarda.
1: No, magari a casa no, c'è gente.
0: C'è un'ansia, guarda, c'è un'ansia. Sì, c'è un'ansia. Tre stelle, guarda. 17.02, Davide Damiani, la mia musica preferita è quella dell'autunno. Quella, guarda, visto?
1: Di, no, di inizio autunno.
0: Di inizio, infatti,
1: sì,
0: no,
1: sì,
0: si è
1: no,
0: corretta
1: novembre
0: subito.
1: No, mi garba,
0: Quella novembre mi piace. Quella settembre sì. Questo pezzo si intitola Chalk It Over.
1: Non è di nulla, comunque.
0: No, ci mancherebbe, ma è tutto molto interessante quello che dici, Davide. Ed è cantato da Leon Bridges, che è, insomma, un cantautore texano molto, molto apprezzato. Siamo al quinto album, quindi
1: texano?
0: Texano.
1: Però non fa country.
0: Non fa country, non fa, non fa country.
1: Chissà
0: no.
1: come l'hanno presa i parenti.
0: No, sì,
1: cioè è un po' una sfida personale, perché insomma, quando vieni da quei posti lì dell'America è un po' un fatto dovuto il fare country.
0: Hai ragione, ma ti aggiungo un altro elemento che è afroamericano, quindi è
1: dimmelo prima difficile. Allora. Cioè, abbiamo perso 5 minuti perché io ho detto una cazzata, no. Uno magari già lo sapeva fuori dalla radio, no. Era in macchina.

0: macchina e faceva. Ma sì, ma come che c'entra il country con la sua famiglia?
1: Ma no, sì, va bene.
0: Dimmelo prima.
1: Ma non è che gli afroamericani non possono fare il country.
0: Ma però io ho
1: detto,
0: è
1: più difficile, certo.
0: Che era una roba dovuta, in questo caso non è una roba dovuta.
1: Sono d'accordo.
0: Cioè, inutile sono stato, ma... inutile.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: riguardante il, le qualifiche.
1: Malgioglio, esci da questo corpo. Riguardante
0: le qualifiche a Monza, per chi insomma volesse guardarlo più tardi, abbassi leggermente la, la radio. Cosa ho detto? Cos'è che è?
2: Tardi.
0: Tardi, abbassi.
1: Vabbè, riprendiamo,
0: il volume,
1: dai.
0: Il volume della radio, perché diamo insomma la, la, la, come sarà la griglia di partenza domani per il Gran Premio di Monza. Incredibile, incredibile. Pierre Gasly si aggiudica la pole position a Monza con la sua Alpine. Ha fatto una qualifica strepitosa, strepitosa. Complimenti per Pierre Gasly. Secondo Russell, terzo Piastri, quarto Leclerc, se non sbaglio. No, sì, quarto Leclerc e quinto Hamilton. Poi Verstappen, Antonelli, che abbiamo già detto partirà, partirà da, da, la, dalla fine della griglia. E poi ottavo Colapinto. Cioè comunque sia, l'Alpine sta, sta facendo molto bene. Ha fatto benissimo queste qualifiche, quindi domani sarà tutto un gran premio da, da godersi, e insomma lo commenteremo insieme perché comincia alle 15.
1: Incredibile.
0: Saremo, saremo qui insieme a voi. È finito il match tra Fiorentina e Torino. La Fiorentina,
1: andiamo via allora, è finito tutto, non c'è altro.
0: No, noi ci siamo, ha di nuovo perso, quindi 2-1 contro il Torino.
1: Frode, sono quello di prima.
0: Sì.
1: Fabio Grosso, niente,
0: come
1: stai cercando su LinkedIn le squadre che ti ho detto senza allenatore?
0: Diventa un problema adesso per la Viola. Complimenti invece al Torino per la vittoria. A proposito di vittoria, Davide,
1: di cosa vuoi parlare? A me questi ganci che non,
0: Davide,
1: so dove mi portano,
0: ascolta,
1: mi fanno anche un po' paura.
0: Guardami negli occhi.
1: Sì.
0: A proposito di vittoria.
1: Di vittoria di cosa? Di vittoria di che?
0: A proposito di competizione.
1: Sì. Di tennis, vuoi parlare un po' di Esope?
0: No, dopo. A proposito di... Vede, cioè, cosa, ho capito,
1: ci sono dei tempi in radio. Se mi fai queste domande io non ci arrivo alla risposta. Possiamo stare qua tutto il giorno.
0: Allora,
1: vuoi il gioco? Vuoi lanciare il gioco nostro?
0: 30
1: sì,
0: secondi.
1: No, scusa. No, scusa. No, chiamo Mary e Barbie a discutere con me. Voi ci eravate arrivate?
3: Sì, perché te l'aveva detto prima di...
0: No, no, no, non io. Lui l'aveva detto.
1: Sì, ma...
3: Prima di iniziare.
1: Poi passo male io, tra l'altro. Ma Mary, ma difendimi almeno. Cioè, fingi,
3: sai,
1: anche te.
3: Ogni tanto difendi
1: Barbie,
3: te.
1: Barbie, tu c'eri arrivata?
2: Avevo la cuffia.
1: Sì, ok, allora ognuno qui gioca singolarmente e quest'anno sarà così.
0: Comunque,
1: la famiglia si è sfasciata.
0: Quello di cui stiamo parlando è il gioco del Tienila Lì, il gioco più famoso della radiofonia italiana, mi verrebbe da dire.
1: Soprattutto quest'estate, che ha raggiunto milioni di ascoltatori, perché è fatto dal lunedì al venerdì.
0: Certo.
1: Con la testa di questi tre, diciamo, perché Barbie non c'era.
0: No, e poi
1: e poi comunque che se ci fosse nella creazione. Barbie ha tante qualità artistiche, ma la creazione del gioco del Tienila Lì non fa per lei.
2: No, no.
0: 347-342-5220, vi prenotate con un messaggino e giochiamo insieme al gioco del Tienila Lì. Per chi insomma non
1: ci avesse... oggi, diciamole le regole.
0: Eh sì, per chi non ci avesse seguito quest'estate o negli scorsi fine settimana della precedente stagione, il gioco del Tienila Lì è molto semplice. Sono 15 domande da rispondere in 2 minuti di tempo. Si risponde però con la risposta alla domanda precedente.

0: alla prima domanda si risponde Pecchi e Damiani. Se si sbaglia si ricomincia da capo, e se vincete ovviamente non vincete assolutamente niente, ma la possibilità di venire in diretta con noi. Ricordiamo che durante quest'estate, se non sbaglio, abbiamo avuto tre
1: vincitori
2: nella stessa settimana, quindi non so perché quella settimana lì era quella dopo Ferragosto.
0: C'erano quelli più svegli, evidentemente, che ascoltavano, non erano così bravi.
3: In realtà abbiamo avuto
0: nelle
3: ultime puntate un'ascoltatrice che aveva vinto dritto in meno di un minuto,
0: senza mai sbagliare. Fortissima. Bisogna vedere se quelli del weekend sono svegli come quelli dell'estate. Staremo a vedere. Ripeto il numero: 347 342 5220.

0: con Basket Case, un pezzo del 1994 alle 17:12 su Radio DJ. Chiuderei la, diciamo, la parentesi sportiva.
1: Sa con quale sport?
0: Allora, ancora ultimamente non ho fatto tornei.
1: E quindi?
2: Come mai?
0: No, perché insomma mi sono anche un po' riposato, ho giocato comunque con
3: allora,
0: mio padre.
3: Allora, ti interrompo subito perché sennò comincia a parlare tua vita. Parleremo del tennis tra poco, però permettimi di citare anche la pallavolo, perché oggi c'è la semifinale con la Polonia delle ragazze.
0: Vero.
3: E noi le abbiamo seguite sulla scia della fine della nostra stagione estiva.
0: Sì, durante c'erano i gironi quando...
3: L'ultima settimana proprio.
0: Sì, avevamo vinto tutte le partite, avevamo perso un set solo con la Francia e poi abbiamo riperso un set qualche giorno fa contro la Svezia, se non sbaglio, però adesso siamo in semifinale, insomma è chiaro,
3: parliamo degli europei.
0: Gli europei di pallavolo, è chiaro che siamo i favoriti, però insomma è un torneo da vincere.
3: Ho interrotto Fede che stava per dire che non stava facendo tornei, ma che sicuramente ricomincerà a farli più avanti. Adesso invece parliamo di un torneo, Fede, mi dispiace, inaccessibile per te.
0: Sì, purtroppo è inaccessibile, a meno che non mi diano una wild card, sì, è inaccessibile.
3: No, dico proprio da giocare.
0: Eh sì, no, certo, se mi danno una wild card nel senso che mi danno la possibilità di partecipare senza avere la classifica, ma questo non avverrà mai.
3: Non l'avevo preventivato, è proprio, cioè, una roba che non ci pensavo.
0: No, non avverrà mai.

0: Allora, per quanto riguarda, diciamo, il movimento italiano, sì e no, nel senso
1: Musetti
0: sì, ha avuto, diciamo, un problema. Ha giocato contro un ragazzo giovanissimo,
1: 123esimo in classifica.
0: Sì, che Sweeney è un
1: che non è parente di
0: Sidney
1: Sweeney.
0: Peccato,
1: perché se no,
0: nemmeno di Sweeney Todd, il barbiere. Si chiama solo Sweeney, australiano. Aveva vinto il primo set, poi ha accusato un malore, quindi non è riuscito a concludere la partita. Cioè a concludere, l'ha conclusa ma l'ha persa. Mentre sono rimasti in gioco Flavio Cobolli, che giocherà oggi dopo le 6:10, e Darderi, che invece giocherà dopo le 7:20 contro appunto Sweeney, l'australiano, che insomma è un bel match. Dal punto di vista, insomma, del tabellone femminile, purtroppo anche la Paolini ha perso, quindi sono rimasti loro. Poi c'è il doppio maschile, Bolelli e Vavassori sono sempre dentro. C'è bisogno, Davide, di un
1: boost.
0: Sì, di un nuovo personaggio che me. Ora che Sinner è fuori, Musetti si è sentito. Cobolli, certo, sta facendo molto bene. Ma c'è bisogno anche di un personaggio di un certo tipo che emerga, no?
1: Ma ancora? Ma ce ne sono tanti.
0: Però voglio dire. Cioè, sto pensando a.
1: Tu stavi pensando a te. Sì, certo, immagino,
0: cioè
1: sì.
0: Che abbia carisma.
1: A parte il fatto
0: che
1: US Open, non so se te l'hanno detto, devi prendere l'aereo e andare in America, non è a San Vincenzo. Tu che resti sempre lì in zona.
0: Fanno gli US Open.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Il nuovo singolo di Gianna Nannini si intitola Meraviglioso errore, un bel pezzo.
2: Beh, anche questo a inizio autunno.
1: Cavolo, vedi?
2: Noi continuiamo a parlare così perché siamo dentro con l'aria condizionata. Fuori ci sono 48 gradi.
1: Sì, sì,
2: e
1: sì,
2: noi
1: sì,
2: siamo
1: sì.
2: qui a dire: oh, perché l'inizio dell'autunno si sente già quel frescolino alle 5:20 del pomeriggio. Ma che frescolino!

0: pallolino.
1: Io schiaccio un po' di foglie secche, cioè mi sento proprio.
2: Cioè, sul lago d'Orta, secondo me, almeno 32 gradi ci sono. Sì, Fabiola, dici un po', ciao.
3: Ciao. Ciao. Sì, fa caldo anche qua, confermo.
1: Fa caldo, indubbiamente. Ma sei in questo momento a lavoro o no?
3: Sì, esatto.
1: Ok, e lavori in un'enoteca?
3: Esatto, un'enoteca a Omigna, vicino a Cannavacciuolo, così almeno si capisce bene la zona.
2: Certo, fatto bene, giustamente. Ma tipo, adesso dobbiamo fare il gioco. Cioè, tu chiudi comunque la porta dell'enoteca, cioè se entra qualcuno...
3: No, se di mio marito, sì.
2: Scusa, aspetta, non ti sentiamo più, non so se viva voce o ti sei spostata.
3: No, sono qua ferma.
2: Ti risentiamo, okay. Stavi dicendo...
3: Okay. No, c'è di là mio marito, non sono qua da sola.
2: Ah, ok, no, okay. Perché a me avrebbe fatto ridere che qualcuno salve, volevo...
1: Uno Chardonnay, vecchia Damiani! Lei che urla, no?
2: Oppure dava suggerimenti, sì, il cliente.
3: Anche, sarebbe stato comodo.
2: Allora, tu le regole le conosci, Fabiola?
3: Certo.
2: Oh, okay. Quindi ricordati che alla prima domanda si risponde con Pecchia e Damiani e quando ti senti pronta noi lanciamo i 2 minuti.
3: Ok, perfetto.
1: Ci siamo? Ok, allora, 2 minuti a partire... Ah, aspetta, hai ragione
2: no,
1: Barbie.
2: No, mi sono perso.
1: Hai ragione Barbie.
2: Scusa Fabiola, è inizio della stagione e ci siamo dimenticati della sigla.
1: Scusa.
2: La lanciamo.
1: Scusa,
2: ma quanto manca?
1: Ancora un po'.
4: Sì, e che facciamo allora?
5: Dai, si gioca!
2: Ora io capisco che alla vita di Fabiola non abbiamo apportato niente
1: non
2: di così
1: nulla,
2: positivo
1: nulla.
2: Però era importante lanciarla.
1: No, ma tu devi vedere la faccia che faceva Barbie. Scusa Fabiola, la faccia che faceva Barbie, come per dire, questi non sanno più nemmeno fare il loro mestiere. Si sono nemmeno ricordati che c'è la sigla, vero? Va bene Fabiola, allora non, speriamo.
2: Non c'è più neanche la giustificazione, è troppo caldo.
1: No, non si può fare. Speriamo che tu faccia meglio di noi in questo intervento. Due minuti, speriamo, a partire da ora.
2: Se... No, aspetta.
1: Domani in Formula 1 si corre il Gran Premio di...
3: Pecchia Damiani.
1: Nei Promessi Sposi c'è la monaca di...
3: Passo perché non ho capito la domanda di prima.
2: Domani in Formula 1 si corre il Gran Premio di...
3: Pecchia Damiani.
2: Nei Promessi Sposi c'è la monaca di...
3: Monza.
2: La capitale della Russia.
3: Monza.
2: Quella regina governa tutto l'alveare.
3: Rifacciamo.
2: Si torna indietro.
1: Domani in Formula 1 si corre il Gran Premio di
3: Pecchia Damiani.
1: Nei Promessi Sposi c'è la monaca di
3: Monza.
1: La capitale della Russia.
3: Monza.
1: Quella regina governa tutto l'alveare.
3: Mosca.
1: Si elegge al conclave.
3: Ape.
1: Il famoso piatto pugliese sono le orecchiette con le cime di
3: Papa.
1: Quella del mutuo la paghi ogni mese.
3: Rapa.
1: Famosa sitcom anni 90 con protagonista Francesca Cacace. La
3: Rata.
1: Lo era la regina per Biancaneve.
3: Tata.
1: La sorella di tua mamma è la tua
3: matrigna.
1: L'unità d'Italia si completò con la breccia di porta
3: Zia.
1: Conduce Pinocchio insieme a Diego e Lavale.
3: Zia.
1: Il famoso film con Meg Ryan, Harry ti presento.
2: Chi c'è in Pinocchio? Chi c'è? Chi... Si torna indietro. Domani in Formula 1 si corre il Gran Premio di
3: Pecchia Damiani.
2: Nei Promessi Sposi c'è la monaca di
3: Monza.
2: La capitale della Russia.
3: Monza.
2: Quella regina governa tutto l'alveare.
3: Mosca.
2: Si elegge al conclave.
3: Ape.
2: Il famoso piatto pugliese sono le orecchiette con le cime di
3: Papa.
2: Quella del mutuo la paghi ogni mese.
3: Rata.
2: Famosa sitcom anni 90 con il protagonista Francesca Cacace. La
3: Rata.
2: Lo era la regina per Biancaneve.
3: Tata.
2: La sorella di tua mamma è la tua
3: matrigna.
2: L'unità d'Italia si completò con la breccia di porta
3: Via.
2: Conduce Pinocchio insieme a Diego alla Valle
3: Via.
2: Il famoso film con Meg Ryan, Harry ti presento
3: Diego.
1: No, Diego c'era, Diego la Valle.
2: Mancava la Pina.
1: La Pina. Vabbè, sei arrivata a 13, Fabiola. Non sei andata malissimo.
2: No, è andata bene. Anzi, scusa all'inizio.
3: No, ho capito male.
1: Ma scusami, c'era sicuramente tuo marito che dall'altra parte dell'enoteca ti urlava le risposte. Perché qualcosa sentivamo. È vero?
3: No, perché di là in ritardo.
1: Quindi arriva. Cioè, pensa che casino.
3: Lui che mi gridava Mosca. No, Mosca.
2: Conduce Pinocchio insieme a Diego alla Valle. Mosca.
1: No, era completamente sbagliato. Va bene, Fabiola, sei stata molto simpatica. Ti auguriamo un buon lavoro allora per stasera.
2: Potete riaprire l'enoteca.

0: 2000 su Radio DJ, che è un po' quello che potremmo dire sia a Fabiola che ha appena giocato, ma anche un po' a noi che abbiamo fatto un casino.
1: A riprovaci.
0: Sì, sì, potrebbe essere la cosa migliore.
2: Comunque sono passati solo 6 giorni.
1: Sì, ma è, cioè, però tu metti proprio una linea tra sì. quello che è stato, è comunque un rientro. Poi io posso dire, cioè, devi anche un po' recitare.
0: Ah, era
1: perché
0: tutto,
1: comunque.
0: Certo.
1: No, lo sa,
0: no,
1: perché.
0: No, ma dillo pure,
1: no, io sono un po' geloso dei colleghi che hanno avuto, che sono tornati. Cioè, quando hai lo stacco ad agosto, lì si sente proprio, no, lo stacco tra l'estate e l'autunno. Invece, certo. noi, avendo fatto luglio, mm-hmm. questa settimana. Diciamo, c'è la verità, lo stacco lo senti poco, perché una settimana e basta. Quindi dobbiamo recitare un pochino, come dire, ah, sono un po' stanco. Come se appunto fossero stati più giorni.
0: Comunque ti sei fatto una settimana in Grecia, eh? Ridendo, no, ma no, scherzando. Ma sì, ma no, ma ti hai staccato, no, fino a un certo punto, dai, diciamo.
1: Incredibile, ma te, tu voglia sempre trasformare le parole che dico in robe che non c'entrava niente con quello che ho detto io.
0: Sì, ho capito, va bene, era giusto per dirlo. Si va in pubblicità? Andiamo.
3: E chi è Damiani? Benvenuto dai Toscani.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa.
1: Ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Stop! Finalmente un po' di pace.
4: A settembre a Milano vieni a scoprire Dolomia, il potere rigenerante delle Dolomiti, nel centro della città. Dolomia Tempora Restore, skincare, make-up e neurofragranze. A Milano, Corso Garibaldi. Dolomia, la bellezza è un principio naturale.
5: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
6: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Per Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
11: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
10: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
12: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
13: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
14: This is DJ Radio, Radio, Radio. One Nation, One Station.

0: Baby Steps, il pezzo di Olivia Dean su Radio DJ alle 17.35. Allora, noi mandiamo in giro Davide a destra, a sinistra, fa un sacco di,
1: sì, mandi te,
0: di viaggi, di vacanze, per poi riportare la sua esperienza anche qui a Radio DJ. Insomma, sei stato in Grecia in vacanza.
1: Beh, lì ero in vacanza.
0: Però lì non c'era niente.
1: Non c'erano eventi, non mi ha chiamato né il TG4 né la vita in diretta come era successo al mese di luglio.
0: Sì, non c'è niente da segnalare.
1: No,
0: in Grecia.
1: No.
2: Su quale isola sei stato?
1: Alonisos, che è una delle Sporadi. E dove ero stato anche l'anno scorso, però mi mancava quest'isola.
0: E com'era?
1: Tanta natura, cioè proprio
0: wild
1: contaminata. Sì, ma perché ci vogliono quasi 2 ore di traghetto da Skiathos, dove c'è l'aereo, quindi l'aeroporto, e quindi tanti magari desistono perché
0: certo, perché è troppo lontano e non ne vale la pena.
1: Turismo, turismo proprio. Infatti quasi tutti i greci, anche magari greci di terraferma, che decidono, come magari noi andiamo in Sardegna, in Sicilia, di farsi delle vacanze. E poi sono tornato, sono stato a Venezia. Volete sapere qualcosa della mostra del cinema di Venezia?
0: Ti prego, Davide, tu che eri lì sul campo.
1: Non vi parlo dei film perché io non l'ho visti, nel senso, sono andato ieri, non è che ero, non sono andato alle proiezioni.
0: Lui è andato a Venezia per fare il suo videino, non l'ha invitato nessuna proiezione.
1: Capito, è così che si costruisce.
0: Ha mangiato da One Podcast e Radio Capita, ha preso e si è levato dalle scatole, non ha visto un film.
1: Ma certo, perché i film devi essere
0: invitato
1: o comunque, anche se sei lì, ci devi stare del tempo. Ma io mi devo giustificare.
0: No,
1: ma facci te, vai.
0: Scusa, no,
1: magari potessi stare una settimana a Venezia a vedermi film. Comunque stiamo parlando dell'83esima edizione della mostra del cinema. Parlo di quello che magari qualcuno potrebbe leggere anche da solo su Google.
0: Allora, cosa ce ne frega che sei stato a Venezia?
1: Te, US Open, sei stato in America per parlarne. No, chissà dove l'hai viste le notizie. Quando parli di Sinner, perché tu ci messaggi con Sinner.
2: Ci parla del costume, di quello che è attorno.
0: Vai, Davide,
1: parla. No, ma mi è già passata la voce.
0: No, guarda,
1: è cominciato male l'anno.
0: Vai, dai, su, forza. 83esima mostra del cinema di Venezia, dici qualcosa di
1: no,
0: più.
1: No, parliamo di oggi, perché oggi è la giornata degli Oasis.
0: Ah, certo.
1: Cioè un grande ritorno in Italia, anche perché si spera in questo concerto di cui si parla tanto tempo.
0: Vero.
1: Per il prossimo anno, addirittura a Circo Massimo, comunque all'Olimpico. E proprio questo documentario, film documentario, che è stato presentato oggi, Don't Look Back in Anger, che insomma prende spunto abbastanza da una loro canzone famosissima, parla del ritorno di coppia nel tour dell'anno scorso, di cui si è straparlato, che è stato un successone e sarà al cinema dal 10 di settembre.
0: Ok, e loro erano lì?
1: Sì, ma è fuori concorso, è solo una presentazione, non si tratta di un film in concorso. In concorso invece c'è Nani Moretti, che ha presentato oggi il film. Lui è tra i 5 registi italiani in concorso, in concorso alla mostra appunto del cinema di Venezia. Siamo ancora agli inizi, quindi insomma c'è ancora da pedalare fino al 12 di settembre. Però, come diceva Mary, c'è molto da discutere per quanto riguarda il costume attorno. Allora, è sempre stata comunque la mostra un evento che attira glamour, cioè non solo cinema, parliamoci chiaro.
0: Ma
1: poi ridiamo.

0: Siamo e scherziamo sul fatto della presenza di tanti influencer, ma come dopo parleremo anche degli US Open, certo. Perché mi ha spiegato che anche lì sono cambiate un po' le regole, e quindi è logico che anche a Venezia è pieno di persone che non appartengono strettamente al cinema, cioè magari non sanno neanche che i registi sono lì, ma ci può stare, cioè nel senso, se ci invitano domani ci andiamo anche noi, di quello corsa. Che fa un po' sorridere è magari il reportage che fai sui social, cioè come se da un giorno all'altro tu fossi diventato un cineasta.
1: Sì, un patito di cinema.
0: Se io domani vado a Monza, è logico, non è che poi faccio finta di essere diventato quello e se ne intende più di tutti, ne so quanto il giorno prima.
1: Certo, certo. Cioè, tu dici un po' di coerenza da questo punto
0: sì,
1: di vista.
0: Ma sì, ma non è il fatto di andarci, ma ci mancherebbe altro.
1: Ma tu li hai proprio visti?
0: Cavolo.
1: È impossibile
0: no,
1: non vederli.
0: Ieri, tra l'altro ero con Davide Nieri della radio, no? Il videomaker e... stavo facendo un giro proprio davanti all'ingresso, davanti al red carpet, e siccome erano le 2 del pomeriggio con 48 gradi, non c'era nessuno sul red carpet e anche gli addetti ai lavori erano un po' in giro, quindi c'erano solamente persone stravestite bene, influencer, anche stranieri, che erano lì a farle ADV, a registrare delle creme, del beauty e delle robe.
1: E si spalmavano una crema davanti al red carpet.
0: Sì, perché giravano i video, cioè delle pubblicità e delle robe. No, facciamo conto, è come se la Design Week fosse spostata a Venezia, la Fashion Week fosse spostata a Venezia. Però giustamente chi magari è del settore dice, ho capito, però il centro rimane il cinema.
1: Appunto, cioè qui stiamo parlando comunque di una crema... Cioè,
0: ma è sempre esistito, cioè può essere qualsiasi brand, magari ci gira le robe, però il che faceva strano in quel momento lì, dove non c'era nessun attore o comunque appartenente al settore, ci fossero solo persone che stavano girando tutt'altro.
1: Che si spalmavano l'Autan, dice.
0: No, l'Autan! No, ci voleva che c'erano le zanzare.
1: C'era anche quello, immagino, certo. Mood, Radio DJ, 24K Golden.

0: 24K Golden e Ian Dior su Radio DJ alle 17.43. Stiamo parlando della mostra del cinema di Venezia e più che altro, insomma, di tutto quello che c'è di contorno e di colore intorno al festival.
1: Sì, anche quando non ci sono magari, stavo parlando degli influencer, no? Proprio lì sul momento, sulle red carpet, vengono comunque chiamati in causa, come è successo con l'allontanamento di Nina Dobrev, che è un'attrice strafamosa, sì, con anni e anni di carriera alle spalle.
0: È per chi, insomma, masticasse serie TV, è la protagonista di The Vampire Diaries, si ricorda bene per quel personaggio lì.
1: Anni di red carpet, ecco lei che è qua perché è in un film,
0: sì.
1: Non è che passava come me che si è fatta andata e ritorno col treno,
0: certo.
1: Cioè, era lì comunque per presentare un film, è stata allontanata dalla sicurezza

0: per far posto ad altre persone che c'erano dopo di lei. Si sono lamentati molto i fotografi, come dire, è lì che è stata detta questa frase: allontanate, cioè non fate arrivare così tanta gente sul red carpet che magari non c'entra niente col cinema, perché certo, poi quelli che veramente sono gli addetti ai lavori e quelli che sono i protagonisti, gli artisti, non possono neanche rimanere il tempo di una foto. Infatti la sguardo sua è stato: ma davvero mi state allontanando?
1: Sì, perché c'è proprio questo video dove si vede il bodyguard che molto carinamente le dice: vai,
0: il bar è lì,
1: comincia ad andare. E lei fa una faccia
0: in veneziano, gliel'ha detto,
1: Sì, comincia con questo accento. E fotografi, fan hanno cominciato a urlare contro questo tipo, dicendo: a parte che è appena arrivata, sì, e poi giustamente quello che dicevi tu, cioè nel senso, se dovete far arrivare tutto il carrozzone di gente che non c'entra niente, almeno diamo lo spazio alle persone che lavorano nei film.
0: Questo è quello che è successo. Ora,
1: nel
0: però, sono curioso.
1: C'era Davide che faceva il videino dietro.
0: No, tra l'altro, chi mi ha visto in quel momento, tra l'altro, c'erano anche colleghi di altre, magari radio, anche TV, che guardavano.
1: Certo.
0: Sì, perché due li conoscevo, quindi ho detto, vabbè, sapevano perché ero lì.
1: Giusto,
0: ma chi
1: giusto
0: non lo sapeva, mi hanno preso per uno che è amato.
1: Sì, probabilmente.
0: Che
1: scusa,
0: cosa vuol fare questo qua?
1: Certo.
0: No, ero curioso invece di sapere la questione US Open.
1: Sì, allora lo diciamo tra pochissimo, perché adesso abbiamo poco tempo, però guarda, più o meno la stessa roba, cioè sembra incredibile, però gli influencer sono troppe adesso e danno fastidio alla Mostra del Cinema di Venezia, all'Autodromo di Monza e agli US Open.
0: Sono arrivati anche nel tennis.
1: Sì, no, certo.
0: Era immacolato fino all'altro giorno quello sport.
1: Non sono io quell'influencer del tennis,
2: non
1: incredibile.
2: Non voglio più cultura.

Nuovo singolo di Anna Castiglia, si intitola Niente di me, è molto brava, lei ci piace. Alle 17.49 su Radio DJ, nel frattempo fuori onda guardavamo il video di Nina Dobrev. È di una tristezza incredibile perché era

0: primo red carpet a Venezia, cioè una cosa che ti dovresti ricordare per tutta la vita.
1: Nina, prima di andare via, se vuoi venire in via Massena, te facciamo, chiudiamo la strada,
0: ti facciamo passare qui sotto e ti facciamo fare veramente tutta la via come ti pare a te.
1: Prossimo anno al party la HDJ dobbiamo mettere red carpet.
0: Pensavo dobbiamo chiamare Nina Dobre.
1: No,
0: non credo che verrà.
2: Devo dire che se lo ricorderà per tutta la vita.
0: Certo, indubbiamente, fa una faccia, poveraccia. Guarda,
1: la cosa è certa, il suo nome ha girato, non che ne avesse bisogno, ma ha girato parecchio tutto il mondo.
0: Tutti, ecco, dici bene, cioè tutti hanno visto il suo red carpet a questo punto.
1: Sì, è una tra le parole più cercate.
0: È vero, è vero. E invece, a proposito di US Open, per tornare un attimo al discorso influencer che si trovano un po' da tutte le parti, sappiamo insomma che gli US Open è un torneo particolare perché è fatto in America, e in America non c'è quella solennità, quel silenzio che vige in un campo da tennis qualsiasi, cioè c'è parecchia confusione.
1: Ma questo c'è sempre stato anche negli anni precedenti?
0: No, diciamo che è
1: non
0: peggiorato,
1: è mai stato Wimbledon,
0: non è mai stato Wimbledon, ne siamo d'accordo, però è peggiorato tantissimo negli ultimi anni. Cioè, ma proprio, cioè, prima tu anche agli US Open potevi entrare, se eri andato a prendere la birra, ma l'abbiamo visto anche quando eravamo alle ATP Finals, sì. Cioè tu puoi rientrare solo quando c'è il cambio campo.
1: Certo.
0: E invece agli US Open la gente in piedi urla, oh grande, pieno il posto.
1: Sì, immagino quelli del Massachusetts che parlano così.
0: Fanno durante uno scambio. E ormai i giocatori si sono in qualche maniera abituati. Si sono abituati anche al puzzo di marijuana, perché lì a New York sappiamo che è legale. E loro mentre giocano c'è questo odore che proprio mentre giochi non è proprio il massimo. Il problema ora qual è? Che gli influencer fanno i balletti e i contenuti durante gli scambi.
1: Cioè, sono proprio TikToker,
0: TikToker.
1: I ballettini.
0: E questa roba ha...
1: So che va tantissimo, io non mi innamorerò, però mi sta piacendo.
0: Sì, esatto. E loro sono finiti, diciamo, nell'occhio del ciclone, perché un arbitro ha ripreso dei TikToker che stavano facendo il video, un sacco di giocatrici e di giocatori si sono lamentati per il troppo casino. Ora va bene fare il contenuto, invitati dagli US Open ovviamente.
1: Certo, perché poi ci saranno magari degli accordi, dei brand. Cioè diventa un po' amatoriale così.
0: Ma un casino, nel senso, io...
1: Ma li fanno anche nei tornei che fai te?
0: No,
1: ce la vengo

0: di Pecchi Italiani. Siamo arrivati alla fine, è il momento di fare anche un po' non so, il bilancio di questa prima puntata. Davide, che cosa ne pensi?
1: Il bilancio, com'è? Ma non l'abbiamo fatto dopo un anno a giugno, ora fai il bilancio.
0: Ma tu dimmi una cosa, ma questo microfono quanto ti è effettivamente mancato? Quanto ti senti nuovamente?
1: Fede, ero qua sei giorni e mezzo fa.
0: Quanto hai bisogno di un nuovo?
1: Cioè, guarda, mi sento talmente tanto in famiglia che voglio dare il benvenuto anche a Umberto e Damiano. Perché cominciano adesso.
0: Sì, sì, è vero, cominciano adesso. No, ma sembra il benvenuto come se fossero nuovi.
1: No,
0: sì, certo.
1: Cominciano ora, è un orario nuovo anche per loro.

0: soprattutto
1: grazie a te Linus.
0: Ciao, a domani.
2: Perché con quella C aspirata e quel senso dell'umorismo da quattro soldi, i toscani hanno devastato questo paese.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
7: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
8: Oh mio Dio!
7: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
8: Prendi me, scegli me.
7: Mitico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
8: Ama me.
7: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat!
11: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
13: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
14: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
15: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69€.
14: Todis, buongiorno convenienza.
16: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna la sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.

0: li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 18 in punto. DJ! Una buonasera dalla redazione di DJ. Putin raccoglie l'appello di Zelensky e ordina lo stop dei raid su Kiev a partire dalla mezzanotte di oggi per i prossimi 3 giorni per favorire la missione degli inviati americani Witkoff e Kushner sbarcati oggi a Mosca per incontrare il presidente russo. Trump ha dichiarato ieri che gli Stati Uniti hanno preparato una proposta di pace. Domani gli emissari del tycoon sono attesi per la prima volta nella capitale ucraina da Zelensky. Centinaia di manifestanti anti-immigrazione vestiti di nero e a volto coperto hanno bloccato il porto di Dover, paralizzando per ore il traffico nel più importante scalo marittimo affacciato sull'Unione Europea. Nessuna violenza, ma molti ritardi nei collegamenti. Downing Street condanna il comportamento dei manifestanti e i disagi che hanno causato, ma sottolinea che il diritto alla protesta pacifica è fondamentale per la democrazia. L'ambasciata statunitense in Bahrein ha emesso un'allerta per i cittadini americani presenti nel paese e in tutta la regione, esortandoli ad esercitare una maggiore vigilanza e a prepararsi a cancellazione di voli, chiusure dello spazio aereo e disagi negli spostamenti per via della situazione tra Stati Uniti e Iran. Grave incidente durante il rally Mille Miglia in corso a Brescia. Uno spettatore di 63 anni è stato travolto e ucciso da un'auto in gara uscita dal tracciato durante il passaggio a Bione in Valsabbia. La corsa è stata immediatamente sospesa. Prosegue la caccia all'uomo di origini marocchine che ieri sera a Udine ha ucciso a colpi di cacciavite il fratello di 61 anni della sua ex fidanzata. Il 32enne in fuga non aveva accettato la fine del rapporto sentimentale. Lo sport, la Formula 1 sarà l'Alpine di Pierre Gasly a partire dalla pole del GP di Monza domani. Il francese ha chiuso le qualifiche davanti alla Mercedes di George Russell e alla McLaren di Oscar Piastri. Quarto e quinto tempo per le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Il calcio, il Torino batte la Fiorentina in trasferta 2-1 e lascia a quota 0 dopo 3 partite gli uomini di Fabio Grosso, che ora è ufficialmente a rischio. Sono attese decisioni in merito dalla società viola. In questi minuti scende invece in campo l'Inter, che ospita San Siro il Napoli, alle 20:45 Roma-Atalanta. E in questi minuti comincia anche la semifinale di pallavolo femminile, che vede le azzurre contrapposte alla Polonia a Istanbul. Nell'altra semifinale successo della Turchia sulla Serbia.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Altre news tra un'ora.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
10: Subaru.

0: Allora, al nostro rientro dalle ferie di luglio nel mese di agosto, sì, abbiamo aperto con questa stessa canzone. Me lo ricordo perché ti ho chiesto, siccome Sombra canta Il mio corpo non è pronto, sì, tu adesso sei pronto a ricominciare questa nuova stagione con questo nuovo orario?
1: Allora, ti posso dire, non è lo stesso per gli ascoltatori, ma noi questa settimana ci siamo riposati, quindi ti posso dire che lavorando solo il sabato e la domenica il nostro corpo è pronto.
0: Ora è pronto, quindi ad agosto no.
1: Mi sono cresciuti anche i capelli biondi, vero, guarda che
0: stai
1: bello.
0: Bene con questa chioma folta bionda. Un cambio di look radicale.
1: Un cambio di look, quando uno si riposa ti dicono, no, che ti ricrescono magari i capelli, ti rilassi, no, non funziona così, no.
0: Non è che cocciante può diventare Michel Hunziker, per fare un esempio di acconciature, per paragonare te da com'eri a come sei adesso.
1: Però ti posso dire che sono riposato.
0: Rimanendo nella sfera del mondo femminile, in teoria il cambio di look è un cambio di vita.
1: Fare questo
0: orario oggi qui per noi è un cambio di vita, perché fino a 2 mesi fa facevamo un orario dove la sveglia era alle 4 di mattina. Sì, se permetti, venire qui come i signori alle 18 del sabato
1: è un onore.
0: Se
1: è un
0: permetti,
1: onore.
0: Non solo è un onore, ma è un cambio di vita
1: cambio
0: radicale.
1: Di vita. Anche se mi è rimasta la roba di svegliarmi presto, ancora me la sto portando dietro.
0: Quello si chiama essere padre. L'ho notato anch'io, perché comunque l'idea di dormire fino a tardi
1: non c'è più.
0: Quando sono le 5 e mezza, le 6,
1: apri gli occhi.
0: Perché la pausa alle 2? A te ha smesso di farla.
1: Ha smesso, per fortuna. Sì,
0: da me invece, ancora nella fase, avendo 4 mesi. Sì, alle 2 di notte fa il primo risveglio perché deve mangiare. E quindi siamo qui. Nuovo programma, nuovo orario, nuovo nome, ossia senza nome.
1: Senza nome.
0: Siamo Umberto e Damiano.
1: Umberto e Damiano, eccoci
0: semplicemente
1: qua.
0: E anche nuova sigla, o meglio senza sigla. Che devo dire in questo caso?
1: Nuova sigla.
0: Sentiamola.
1: Questa è nuova sigla.
0: Che ci porteremo dietro tutti i sabati e tutte le domeniche a quest'ora. Fine, bella, eccola la sigla, bellissima,
1: ci piace.
0: Con tanto di eco, la canzone è quella delle giostre.
1: Diciamo, la cantante è ancora in vacanza,
0: questa è la scusa che ti racconti e così rimane.

0: così, resta così. Vabbè, un po' di energia che ci piace. Quella,
1: ma cantatela
0: sabato.
1: Voi, no?
0: No, no, non abbiamo la forza di poter cantare la sigla noi.
2: Tanto buon pomeriggio ufficialmente, buon sabato 5 settembre 2026. Salutiamo, lo troviamo forse solo per oggi, perché non, è, non ci dobbiamo abituare al buon
3: anche
2: Patrizio.
3: Sabato prossimo, anche sabato prossimo.
2: Che bello, che bello. Così ci fai abituare però, Patrizio. Ciao Patrizio, ben trovato. E soprattutto che ci accompagnerà anche nei weekend con il suo 7 su 7, Gianni fa l'uomo in redazione.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao ragazzi. Gianni, ciao. Come va? Bene.
2: Quanta energia,
0: abbastanza.
2: Gianni.
0: Sei riposato, si sente. Non vedevi l'ora di lavorare con noi anche nei weekend.
1: No,
0: vedi
1: ci
0: che
1: lavoro
0: bello.
1: Sempre volentieri con voi, ma comunque vengo da una settimana di alba.
2: E ci credo. Tu continui a svegliarti prestissimo, tu.
1: È come prima, sì, come esattamente. Alle 4.
2: Alle 4 ti svegli e rimani... sempre sveglio fino ad oggi, che è sabato.
1: Certo, sì, sì, non dormo mai.
0: Incredibile. Non ti invidiamo per niente.
2: Gianni,
0: guarda,
2: te lo dico, l'entusiasmo ti fa dire sì a tante cose. Secondo me ti do tempo due sabati
0: e ci ripensi.
2: E ci ripensi e vieni solo la domenica. Io ho questo sentore.
1: Vediamo, dai,
2: io
1: che succede.
2: Mi sento questo. I contatti per interagire con noi rimangono gli stessi: 347 342 5220, oppure ci potete mandare anche messaggi al nostro Instagram Umberto

0: State ascoltando Radio DJ, grazie per i tanti messaggi che ci state mandando. Ci mancavate anche voi, effettivamente.
1: Ci mancavate, giochiamoci subito la tassa auguri, perché di solito noi non la facciamo mai, però dai, oggi ce la possiamo
0: oggi
1: permettere.
0: Siamo aperti un po' a tutto.
1: Facciamo tanti auguri, mandiamo un grosso abbraccio ad Elena che oggi

0: oggi compie gli anni, ci sta ascoltando con tutta la famiglia. Direzione festa, direzione festa. Quindi bello, vanno a festeggiare stasera. Complimenti, bello.
1: Però è un po' ridicola sta cosa, perché diciamo che non la facciamo mai, invece la facciamo sempre.
0: Il bello è proprio questo, cioè dire di non farlo, però poi alla fine lo facciamo sempre.
2: Che io non lo volevo fare. In realtà io ricordo che avevamo una sorta di patto, gli auguri di compleanno solo se è cifra tonda. Cioè se è un 50, un 60,
0: non
2: un 30.
0: Non ha specificato l'età, ha detto solo che stanno andando a fare festa, si stanno preparando, non lo sappiamo.
2: Facciamo così, nel dubbio io per la quota Umberto, della coppia Umberto Damiano, mi rimangio gli auguri, io non te li faccio perché non so se è cifra tonda.
0: E io invece
2: Damiano che è bravo.
0: Ti auguro altri 5 di questi anni, come si dice il proverbio, no? Ti auguro com'è? No, altri 100.
3: Altri 5 sono pochi.
0: Metti che è una signora,
1: ma magari ne ha 95.
0: Metti che è una signora che ha 98 anni.
2: Ma perché deve salutarci ai 100? Ma abbiamo sentito tante storie, le signore ai 110, 120.
0: Mi rimangio anch'io allora gli auguri, non volevo. Divertitevi senza di noi, ecco.
2: Tanto facciamo così, pensate a stasera, poi se Dio vuole, come dice nonna, domani si vedrà. Buona serata, divertitevi. Salutiamo tutti gli altri amici che ci fanno sapere che sono in viaggio, chi ha una destinazione, chi ad un'altra, anche perché siamo nel primo weekend di settembre ed è quel periodo dove per molti finalmente iniziano le ferie.
0: Molti stanno iniziando le ferie.
2: Adesso cominciano gli amici.
0: Ce l'avete fatta anche voi, ecco, finalmente. Avete tenuto botta tutta l'estate ed è giusto.
2: Adesso io mi aspetto il messaggio di quello: io che vado in ferie il 7 di ottobre. Sono ferie estive. Ti stai prendendo una pausa ad ottobre, pieno autunno. Non lamentarti che non l'hai fatto.
0: Poi ci risentiamo ad ottobre con te. Stai tranquillo.
2: Oh, comunque, anno nuovo, almeno lavorativamente, radiofonicamente parlando. Settembre è il capodanno della radiofonia, come per tanti altri settori. Dunque, anno nuovo, leggi nuove.
0: Ecco.
2: A quanto pare arrivano nuovi dettagli sulla proposta del nuovo codice della strada.
0: Sì.
2: Noi ne parlammo già durante l'estate, perché c'era quella storia del sorpasso a destra in autostrada, c'erano un po' di novità.
0: Sì, molte novità messe anche sui limiti di velocità.
2: Adesso arrivano nuovi dettagli che riguardano, ad esempio, i parcheggi sulle strisce blu, ma soprattutto l'attraversamento pedonale. Dunque, se finora eravamo abituati a sentire di multe quando si è al volante, si comincia a parlare di multe per i pedoni.
0: Ok.
2: Dunque, tu puoi essere entrambe le cose, sia guidatore che pedone. Quando sei in macchina schifi i pedoni, quando sei pedone schifi gli automobilisti. Come funziona? La proposta tra le più interessanti è quella di sanzionare chi attraversa la strada in modo distratto.
0: Ok, mi viene in mente la prima cosa è il cellulare.
2: Cellulare, tablet e portatili.
0: Pure.
2: Hai mai visto uno che attraversa la strada
0: col portatile aperto? No, neanche se sei in call.
2: Sull'avambraccio e con l'altro scrive con la tastiera.
0: Quello no. Tablet e invece cellulare
2: magari sì. Cellulari tantissimi. Bene, 75 euro di multa se si attraversa la strada guardando il cellulare. Difficilissima da fare questa multa. Ci deve essere il vigile all'attraversamento.
0: Il vigile che si mette all'incrocio di solito, che sta lì che controlla.
2: Anche perché vengono fatte delle eccezioni in caso di urgenza con viva voce auricolare. Quindi devi dimostrare, ma è urgente.
1: Il vigile deve anche andare a chiedere con chi stava parlando.
2: E che dice?
1: Urgente?
2: Quanto è urgente? Secondo me potevi gestirla tra un'oretta. Multa.
0: È difficile, sono difficili da sanzionare. Però la multa mi sembra giusta, anche perché capita spesso che veramente i pedoni sono distratti. Che il pedone c'ha sempre ragione.
2: Guarda, il pedone parla in terza persona. Che tu non cammini mai per strada.
0: No, io non passeggio mai. No, io vado solo in macchina.
2: Non ci crederò mai. Però lo ammetto, anche quando fai il tragitto, mi vedo dal parcheggio allo studio della radio.
0: Sì.
2: Ma ti guardi intorno o guardi il cellulare?
0: No, purtroppo c'ho sto brutto vizio di guardare il telefono, magari rispondere a un messaggio, mandare un vocale, controllare Instagram. Lo faccio. Sì.
2: Gianni, era stato coniato un termine per commentare le persone che camminano guardando fisso il cellulare.
1: Sì, nel 2022 era entrato anche nella Treccani ed era, ma non ha fatto grande successo, era Smombi, cioè una combinazione di smartphone e zombie.
2: Lo Smombi. Però se era in Treccani si può utilizzare, ma non l'ho mai sentito.
1: Si può utilizzare, ma ecco, infatti anch'io non l'ho mai più sentito.
2: Ha fatto la fine di petaloso.
0: Sì,
2: era una parola
0: sì.
2: bella all'epoca, poi all'improvviso.
0: Però è bello da dire, da oggi lo utilizzerò. Sei un po' sbombi.
2: Cerca un po' nella Treccani.
1: Sbombi è più bello.
2: Cerca nella Treccani sbombi, che vuol dire e qual è il settore d'appartenenza.
4: Che bella

0: d'amore.
1: Parlare d'amore, Saif Bresh su Radio DJ. Ancora buon sabato sera da parte di Umberto e Damiano. 347-342-5220 è il nostro numero, sempre attivo.
2: Sempre attivo.
1: Tra poco anche per giocare, sì, perché sì, le vecchie abitudini ce le portiamo.
2: Torneranno anche i film travisati oggi. Facciamo un piccolo spoiler. Senti, te lo chiedo, ma adesso, visto che stiamo parlando di questo nuovo termine che è
1: lo smombi.
2: Vabbè,
1: non è nuovo, è un termine vecchio, che però ritorna attuale perché, ricordiamolo per chi si fosse appena collegato, nel nuovo codice della strada c'è una proposta: multare con 75 euro chi attraversa guardando il cellulare.
2: Ok.
1: Quindi che non è attento a che succede in strada.
2: Ma vale solo in strada? Cioè, se io sto qui col cellulare in studio mentre siamo in diretta, che magari sto controllando così, molto genericamente, lo sport in generale, cioè partite a caso così.
1: Dipende, se lo fai durante le canzoni, ok, se lo fai mentre parli, multa.
2: Allora multa, allora no, allora togliamo i cellulari.
3: Se lo fai quando sei in diretta non è bellissimo, che tu guardi il calcio.
2: Però non mi vede nessuno, quindi mi vedete voi, mi vedete
1: un
2: voi.
1: Un tempo si potevano levare le batterie dai cellulari, ora non più, se no potevamo fare così, via le batterie per due ore.
2: Esatto.
1: Così,
4: ad agosto, Damiano, te la sei guardata la partita della Lazio, allora, durante la diretta.
2: Piccolo patto per questa stagione che faremo i weekend: non parleremo di calcio.
1: Ma no, non lo posso assicurare. Ma qualcosa devi dire, siamo in onda in contemporanea anche con
2: solo
1: il big match,
2: gioca
1: capiterà per tutto
2: solo
1: l'anno.
2: Solo quando gioca la Lazio e basta. Per il resto poi facciamo silenzio stampa.
1: Quindi finché la Lazio non gioca il sabato alle 18 noi di calcio non possiamo
2: esattamente
1: parlare. Salutiamo ancora gli amici che ci mandano tanti messaggi. Attenzione, Mara, che è di recente ritorno da un viaggio in Corea, e qui Gianni ti posso guardare perché siamo stati entrambi a Seul, ci fa sapere che effettivamente l'attraversamento pedonale in Corea del Sud, nelle città principali, prevede dei LED a terra e non soltanto sul palo.
2: Quindi
1: del semaforo.
2: Quindi vanno a segnalare anche stando con la testa.
1: Sapendo che c'è il problema delle persone che guardano il cellulare, e comunque il mio interesse, io Stato, io società, è quello di tutelare la tua vita, a terra c'è una barra

0: LED, proprio come finisce il marciapiede,
1: sì,
0: che è rossa quando il semaforo è rosso e diventa verde quando puoi passare. Così tu, senza alzare lo sguardo, in teoria puoi continuare in sicurezza.
1: Aiuta un pochino, può aiutare.
2: Infatti la Corea è piena di smombis.
0: Sì, tantissimi smombis con la M.
1: Smombis,
0: non ci sbagliamo. Ma a proposito di distratti con il cellulare in mano, abbiamo al telefono Chiara da Roma. Buonasera.
3: Ciao ragazzi, ciao, buonasera.
1: Ciao, ciao,
0: ciao. Ciao, benvenuta su Radio DJ. Tu hai una storia che riguarda proprio la distrazione mentre cammini.
3: No, ragazzi,
0: con il telefono.
3: L'ho combinata veramente grossa.
0: Che ti è successo?
3: Allora, una piccola premessa.
0: Sì.
3: Sono mesi che sto dietro ad un colloquio di lavoro.
0: Okay.
3: Ma mesi, email su email, ovunque. Penso che gli sono arrivata pure nello spam a questi.
0: Okay. Vabbè. Ma questo perché? Perché erano chiusi, che era agosto? O perché è un lavoro importante, una grossa azienda?
3: È un lavoro molto importante, importantissimo.
0: Okay.
3: Allora, mi contattano,
0: sì,
3: blocco la data per questo colloquio, ovviamente dal vivo.
0: Sì.
3: Leggo su internet che presentarsi vestiti di bianco al colloquio fa figo, cioè mostri sicurezza.
1: Un white party, cos'è? È un colloquio in spiaggia.
3: Esatto, sì, sì, quindi mi metto questo tagliere bellissimo, ragazzi, pagato.
2: Un matrimonio, non era un colloquio.
1: Però se ci pensi, pure noi, quando abbiamo fatto il colloquio con Linus,
0: sei vestito di bianco.
1: No, siamo andati con la camicia, io avevo la camicia bianca, perché diceva fa elegante, la camicia bianca fa elegante. Quindi,
0: Si è messo in manica di camicia.
1: Esatto.
0: Dici,
3: con te comincio a camminare per le strade del centro. Ma non mi ricordavo bene dov'è che dovevo andare. Metto Google Maps.
0: Ok.
3: Google un attimo. Mancavano tipo 700-800 metri. Però
0: a piedi sono tanti.
3: Roma,
0: 800,
3: com'è?
1: Sì,
3: no,
1: testa bassa sul cellulare a guardare giustamente
0: soprattutto se la sede di questa azienda dove fare il colloquio è nel centro storico di Roma, a quel punto vicoli,
3: ragazzi,
0: e vicoletti,
1: sì,
0: devi,
1: sì,
0: guardare,
3: esatto,
0: il cellulare. Okay.
3: Esattamente, esattamente. E non mi scorderò mai che ancora dovevano ritirare l'umido.
0: No. No, i secchi,
3: con
0: quelli
3: questo
0: fuori
3: telefono cammino. Bomba. Prendo in pieno il secchio, ragazzi. Ho fatto un volo della Madonna.
0: Si è fatta
3: a
0: male.
3: Le ginocchia rovinate entrambe. Però vabbè, dici, c'avevi il pantalone lungo, quindi
0: Non si vede.
1: Non si vede, però l'umido non era la plastica, non è il cartone.
0: Poi tu eri vestita di bianco.
3: Bravo,
0: per fare questo lavoro.
1: Quindi diciamo
3: l'umido non è la plastica. Allora, avevo la gamba destra piena di una passata di pomodoro.
0: Ecco. Molto bene.
3: Ve lascio immaginare solo l'odore.
0: Immaginiamo.
3: Piena estate. Ragazzi, il cocomero lo sapete che odore fa?
0: Ma ce lo riusciamo ad immaginare.
1: Sì,
0: ma ci stai portando con te in una pattumiera dell'umido.
1: Sì,
0: grazie per portarci in questi bellissimi ricordi e in questa immaginazione. Alla fine sei andata al colloquio con le patacche addosso?
3: Sono andata per forza, ragazzi, perché io non abito al centro. Quindi mi ero fatta un fottio di strada. Prendo, vado lo stesso e dico amen, chi la va alla
0: come spacca? Va pure se puzzo di cocomero è andato a male,
1: certo,
0: come
1: ci può stare.
3: Vado lì e le famose parole grazie le faremo sapere,
0: ecco qua. E ancora non ti hanno fatto sapere?
3: Ancora non mi hanno fatto sapere, era inizio estate.
0: Mannaggia. Vabbè, ma tieni. No, ma secondo me perché era agosto, si sono presi.
1: Cioè, magari sì, magari adesso che tornano al lavoro, magari
0: sì,
1: ti richiameranno.
0: Sì. Magari sai quell'odore, ha ricordato l'estate.
1: Sì, ci può stare. Ci dispiace, però.
0: No, non dire. Ti facciamo un in bocca al lupo. Perché sicuramente adesso qualcosa di bello accadrà. Tu ti sei data per vinta.
3: Un appello anche qui in radio con voi.
0: Allora, facciamo l'appello. Tu, selezionatrice di colloqui, che avevi la ragazza che puzzava come il secchio dell'umido,
1: esatto, ecco,
0: davanti a te, ti sta mandando un messaggio in questo momento. Vai, Chiara.
3: Prendetemi. Solitamente vado in giro pulita.
0: Ecco, solitamente.
1: È passata in tintoria. Grazie, Chiara. Ti mandiamo un abbraccio. In bocca al lupo per
3: ciao,
1: tutto.
3: Ragazzi,
1: ciao,
3: grazie.
1: Ciao.
4: Umberto e Damiano su Radio DJ.

0: con The Way su Radio DJ. Oh, prima vi abbiamo fatto delle piccole promesse, sì, piccoli spoiler, sì. Stanno per tornare dei giochi storici che ci accompagnano da sempre, tipo i film travisati, tipo il Gimme 5 con la sua vetrina. Quindi state lì, perché a breve apriamo proprio questa, la vetrina.
1: Umberto, Damiano,
2: Barbara Streisand, Radio DJ, One Nation, One Station.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
9: Fotosì. Scarica l'app.
10: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna, oggi.
11: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
1: Quando ci fa...

0: è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tu a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, pasta di semola garofalo da 500 grammi in vari formati a soli 68 centesimi.
4: Famila, tutto un altro sottocosto. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
5: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ Ten, run like a DJ.
6: Umberto e Damiano su Radio DJ.

0: ultime di Jungle, si chiama Sunshine, appena ascoltata qui su Radio DJ. Ancora buon sabato.
1: Buonasera.
0: Sì, siamo
1: amici.
0: Noi, qualcuno ha riconosciuto le voci all'improvviso, dice, ma che sta succedendo, riferimenti sballati. Dove hai vissuto questa settimana?
1: Esatto.
0: Ci sono state diverse novità nel palinsesto di Radio DJ.
1: È partito il palinsesto ufficiale di Radio DJ, togliendo Cattelan e Fabio Volo. Noi quest'anno ci saremo il sabato e la domenica tra le 18 e le 20.
0: Sì, ecco, che poi c'era l'escamotage, perché io girando l'ho sentito Fabio Volo in onda, però dichiaratamente alle Hawaii, da quello che ho sentito. A proposito di vacanze, il nostro numero rimane il 347 342 5220. Salutiamo Sara e Marco, dicono: siamo partiti il 14 d'agosto con voi in sottofondo per andare in ferie in Croazia. Effettivamente, il 14 agosto,
1: eravamo qui,
0: alla stessa ora eravamo qui, e torniamo oggi sempre con voi, ma non vi fermate mai. Siete voi che partite negli orari in cui ci siamo noi.
1: Esatto,
0: un pochino ci siamo fermati anche noi.
1: Tanta gente in viaggio, salutiamo anche Michela, Mauro e Mattia, partiti stamattina da Verona in viaggio verso la Sicilia. Quindi viaggio
0: da Verona
1: lungo.
0: Macchine,
1: pochino.
0: Ne abbiamo effettivamente ascoltati tanti quest'estate, vuoi un po' per l'Etna, vuoi un po' per questioni organizzative, che viaggiavano in macchina facendoci 15-16 ore di macchina. Quindi buon viaggio.
1: Per
0: buon
1: tutti
0: viaggio.
1: Gli amici in viaggio, ve lo diciamo, noi siamo qui fino alle ore 20. Quando arrivate, mandateci il messaggino che ci piace,
0: e condividete con noi anche le foto delle vostre vacanze, che siamo molto curiosi di vederle. E chi è a casa che fa? Omar ci scrive: vi ascolto sistemando la legna, carico appena scaricato. Quindi il carico di legna scaricato,
1: si sta preparando per la stagione,
0: arriva al furgone, scarica la legna, e lui piano piano, ciocchetto alla volta,
1: lo metti via,
0: deve fare la legnaia. Falla bene però, quella super precisa che sembra finta, così te la ritrovi.
1: Poi sta attento che se togli un pezzo cade tutto. Poi fa effetto domino.
0: No. Sai tu come fare, Omar, non ascoltare i suggerimenti. Noi con i suggerimenti possiamo accoglierli grazie alla vetrina. Give it five. Eh sì, perché le vecchie abitudini non le perdiamo. Apriamo la vetrina di Radio DJ dunque per ascoltare tutto quello che volete pubblicizzare. Come? Grazie al Gimme 5.
1: Grazie al Gimme 5, ve lo spieghiamo anche magari per i nuovi ascoltatori. Adesso noi vi daremo 5 parole, 5 opzioni da abbinare ad un personaggio famoso.
0: Ok, quindi sono degli indizi.
1: Degli indizi, appena sapete il nome ed il cognome di questo personaggio, ci mandate un messaggio al 347 342 5220. Il più veloce vince la possibilità di venire in diretta con noi e pubblicizzare tutto quello che vuole.
0: E allora scopriamo quali sono i 5 indizi di oggi.
1: Attore.
0: Fast and Furious.
1: WWE.
0: Oceania.
1: Rock.
0: Vabbè. Vabbè,
1: non alzare le mani al cielo.
0: Manca una parte, è un indizio.
2: Manca il nome.
0: Ed è quello che dovete fare voi, ci dovete dare il nome e il cognome di questo personaggio. Dove? Al 347 342 5220. Il più veloce o la più veloce che indovina viene in diretta con noi e avrà la possibilità di pubblicizzare tutto quello che vuole.
1: Vamos.

0: Stay With Me dal 1985 su Radio DJ. State ascoltando per l'appunto Umberto e Damiano insieme fino alle ore 20 in questo nuovo appuntamento del weekend.
1: E siamo nel vivo del Gimme 5, perché anche se ci siamo spostati nel weekend, la vetrina noi la teniamo lo stesso.
0: La teniamo, è un modo per sentire qualcuno di voi e soprattutto per scoprire tutto quello che avete da pubblicizzare. Si gioca indovinando il nome e il cognome di un personaggio famoso da 5 indizi, che erano questi oggi:
1: attore, Fast and Furious, WWE, Oceania e Rock.
0: Bene, di chi stiamo parlando? La più veloce è stata Vanessa dalla provincia di Padova. Buonasera.
2: Buonasera.
1: Ciao, ciao Vanessa.
0: Che bello averti qui con noi. Benvenuta su Radio DJ.
2: Grazie.
0: Allora, noi ti abbiamo chiesto di indovinare il nome di questo personaggio. Hai capito di chi si tratta?
2: Dwayne Johnson.
0: Vediamo perché, come lo associamo. Attore.
2: È un attore.
1: Come attore. Certo.
0: Sì. Fast and Furious invece?
2: È protagonista di vari film, non so se tutti, ma...
1: Sì, ne ha fatti diversi diciamo, ha partecipato
0: male
1: in diversi film.
0: Risposta.
1: Fast and Furious, WWE?
2: È un ex lottatore di wrestling.
0: Bravissima, sì, proprio giocava, competeva nella WWE. Poi attenzione, abbiamo Oceania.
2: E è Maui in Oceania, che abbiamo visto il film.
1: Sì,
0: sei andati al cinema?
2: Forza.
0: Oh, ok.
2: Sì, sì,
0: vi
2: sì.
0: È piaciuto? Avete visto anche il cartone prima?
2: Tutto, okay. Con i figli, tutto.
0: Ho sentito pareri discordanti. Il film regge il cartone, cioè è bello comunque da vedere?
2: Per me sì.
0: Ok, quindi Vanessa ve lo consiglio.
1: Da vedere. È al cinema.
0: Si può ancora andare. E infine Rock, questo perché Rock?
2: Il suo soprannome dovrebbe essere The Rock.
0: The Rock, bravissima.
1: Brava Vanessa, complimenti.
0: Tra l'altro so che lui vuole prendere le distanze ormai dal soprannome The Rock e rimanere come Dwayne Johnson.
1: Vabbè,
0: le male lingue dicono perché è in programma di diventare presidente un giorno degli Stati Uniti e quindi come
1: ma per noi
0: il presidente
1: che siamo
0: wrestler,
1: cresciuti, quindi, l'abbiamo visto nella WWE, per noi è sempre The Rock.
0: Ti chiedo una cosa Vanessa, visto che tu il film Oceania l'hai visto, c'è stato un caso che riguardava proprio Dwayne Johnson, dunque The Rock, che gli hanno cancellato i capezzoli a computer, ce li aveva nel film.
2: Oddio!
0: Non ci hai fatto caso?
2: No!
0: Che lui poi ha i pettorali importanti, a quanto
1: sì.
0: pare.
2: Però
0: cioè...
2: guarderò solo quello.
0: Facci caso.
1: Ci hanno messo due popcorn magari per rimanere in tema.
0: Hanno coperto quei tatuaggi perché a quanto pare c'è una sorta di legge interna alla Disney che i personaggi non possono mostrare i capezzoli.
1: Ah.
0: E dunque The Rock, che recita a petto nudo, gliel'hanno camuffati al computer.
1: Notate
2: può
1: bene.
2: Essere.
3: Comunque pensavo che quando vorrà diventare presidente si farà chiamare The Pop.
1: Certo.
0: Se vuole diventare papa,
1: giustamente,
3: anche no, è popolare, no? Perché deve comunque avere i voti.
1: Senti, Vanessa, che stai facendo di bello?
2: Io sono a casa.
1: Oggi tranquillo, quindi weekend molto tranquillo.
2: Tranquillo, sì. Ottimo. Prima dell'inizio della nuova stagione del calcio.
1: Si riparte con i bambini a scuola calcio. Bene.
2: Sì,
1: bene.
2: Sono una delle mamme. Mamma
0: ecco.
2: Mia.
0: Quanti anni hanno i bambini?
2: Sei e 7 e 8.
0: 7 e 8 e tutte

0: Due giocano a calcio.
1: Non si ricorda l'età dei bambini.
2: E quello è un classico.
0: Cioè, vanno felici. Tu sei una di quelle mamme che urla dagli spalti: più forte,
2: no,
0: fagli
2: male.
0: No, non
2: credo, no. Dalla voce, no.
3: Urlo! Un po', dai.
2: Con moderazione.
0: Ogni
2: con moderazione,
0: tanto ti lasci prendere dall'entusiasmo.
3: Certo, sì.
0: E quindi fagli una carezza, abbraccialo, esatto, più forte. Sì, arrivano gli slogan dagli spalti. Molto bene, quindi borsone, completino nuovo, scarpini.
3: Mamma mia.
0: Ecco,
3: sì,
0: ecco, tasto dolente dal tono. Dal momento che hai vinto il Gimme 5, ti apriamo, sì, la vetrina. Puoi pubblicizzare, cara Vanessa, tutto quello che vuoi, a te la parola.
3: Io ne approfitto per pubblicizzare la società del Monselice Calcio, dato che io abito a Monselice in provincia di Padova e sì, questa splendida cittadina, che se non l'avete mai vista dovete vederla, però ha anche la sua squadra di calcio.
0: Ok, che sforna dei giovani talenti,
2: beh,
0: da
2: certo,
0: quello che
2: certo,
0: sentiamo.
2: Certo,
3: certo.
0: Quindi la consiglieresti anche a chi lì nei dintorni vuole portare i figli a giocare a calcio, nella scuola calcio, lì c'è un bell'ambiente.
3: Ovvio, sì, oh, sì. Okay. Oltre ai mister che sono qualificati, c'è anche un ambiente molto fatto di crescita, rispetto, valori, divertimento, comunità. Si divertono e
0: ottimo, e quindi lo consigli. C'è,
3: sì, certo,
0: c'è soprattutto,
3: certo,
0: tanto bisogno di queste scuole calcio.
2: Beh,
0: perché bisogna,
2: sì,
0: rifondarlo,
2: sì,
0: il calcio,
2: sì,
0: italiano,
2: sì,
0: e si riparte proprio da loro.
2: Giovani talenti, visto che la stagione, sì, come hai detto, sta iniziando. Allora, bene, grazie Vanessa. Noi ti facciamo un grosso in bocca al lupo a te, che dovrai andare
0: a portare
2: i bimbi in giro, ma
0: nelle
2: anche,
0: trasferte,
2: certo, ma anche a loro che giocheranno durante l'anno.
3: Se volete seguirci, Monselice_calcio.
0: Tutto questo su Instagram. Molto bene, i contatti,
3: certo,
0: li abbiamo dati. Buon weekend, cara Vanessa. Ciao, un
3: grazie,
0: abbraccio.
2: Ciao Vanessa, ciao.

0: Ligabue su Radio DJ. Attenzione perché ci sono le news e poi torniamo per un'altra ora.
1: Umberto e Damiano su Radio DJ. Fino al 6 settembre.

0: radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
3: Allora, ci siete? Siete caldi?
4: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
5: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
7: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
8: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
12: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade che rade, regola e rifinisce a 59,90 euro.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
14: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Alla ricerca della qualità.
17: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
16: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa di pesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
17: Porca vacca, non sul tappeto!
18: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
19: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: Dalla redazione di DJ in apertura una notizia dell'ultima ora: è stato fermato dai carabinieri nell'Interland udinese il 32enne marocchino che si era dato alla fuga ieri sera dopo aver ucciso con un cacciavite un 65enne suo connazionale, fratello della sua ex compagna. Putin raccoglie l'appello di Zelensky e ordina lo stop dei raid su Kiev a partire dalla mezzanotte di oggi per i prossimi 3 giorni, per favorire la missione degli inviati americani Witkoff e Kushner, sbarcati oggi a Mosca per incontrare il presidente russo. Trump ha dichiarato ieri che gli Stati Uniti hanno preparato una proposta di pace. Domani gli emissari del Tycoon sono attesi per la prima volta nella capitale ucraina da Zelensky. La polizia britannica ha disperso centinaia di manifestanti incappucciati che avevano bloccato gli accessi al porto di Dover, nel sud-est dell'Inghilterra, durante una protesta attribuita all'estrema destra contro l'immigrazione irregolare. L'iniziativa ha provocato code di oltre 6 chilometri e pesanti disagi al traffico. Grave incidente durante il rally Mille Miglia in corso a Brescia. Uno spettatore di 63 anni è stato travolto e ucciso da un'auto in gara uscita dal tracciato durante il passaggio a Bione, in Valsabbia. La corsa è stata immediatamente sospesa. Fan in delirio al Lido di Venezia per i fratelli Gallagher, attesi questa sera sul red carpet per la premiere ufficiale del documentario che racconta il trionfale tour della reunion degli Oasis, con immagini inedite del backstage, delle prove e soprattutto le prime interviste congiunte di Noel e Liam. Attesissimo anche il ritorno di Nanni Moretti in concorso con Succederà questa notte, dopo 37 anni di assenza dalla mostra del cinema. La Formula 1 sarà l'Alpine di Pierre Gasly a partire dalla pole del GP di Monza domani. Il francese, alla sua prima pole position in Formula 1, ha chiuso le qualifiche davanti alla Mercedes di George Russell e alla McLaren di Oscar Piastri. Quarto e quinto tempo per le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Il calcio: il Torino batte la Fiorentina in trasferta 2-1 e lascia a quota 0 dopo 3 partite gli uomini di Fabio Grosso, il cui posto sulla panchina ora è ufficialmente a rischio. In campo a San Siro ora Inter e Napoli, alle 20:45 Roma-Atalanta, ed è in corso anche la semifinale femminile degli europei di pallavolo che vede le azzurre contrapposte alla Polonia a Istanbul. L'Italia è avanti di un set, in palio la finale con la Turchia che in semifinale ha sconfitto la Serbia.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Altre news tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
5: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane.
6: Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
7: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
8: Oh mio Dio!
7: E le storie di Hulu come FX, Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
9: Prendi me, scegli me.
7: Medico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
9: Amami.
7: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
10: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
11: Qualcuno ha detto Just Eat.
12: Umberto e Damiano su Radio DJ.

0: wanted.
1: Li cerchiamo, li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché? Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Sono le 19. DJ. Buonasera.

0: sono gli U2 su Radio DJ nel nostro sabato sera. Ancora devo abituarmi a dire buonasera.
1: Buonasera, buonasera, lo diciamo ormai, buonasera. È sdoganato. Dopo le 18 si dice 18. Buonasera. Buonasera. Anzi, lo diciamo insieme: 1, 2, 3. Buonasera.
0: Io quando sento buonasera penso a due persone. Uno, il vecchio colonnello Giuliacci che faceva le previsioni a Canale 5. Che grazie a questa estate in diretta abbiamo scoperto che ancora fa le previsioni, ma sui suoi
1: suo
0: social.
1: Instagram, esatto. Sul suo Instagram. Sul suo Instagram.
0: Me
1: personale.
0: Lo ricordo perché durante quest'estate molto strana, piena di ondate di calore, poi andavano via, poi tornavano, aveva sbagliato qualche previsione, lo avevano attaccato nei commenti.
1: E ha fatto un video chiedendo scusa, è vero.
0: Scusa,
1: ha detto,
0: ogni
1: anche
0: tanto
1: io sbaglio,
0: sbagliamo anche noi. Si era messo a fare tutta la spiegazione. L'altro buonasera è Gerry Scotti che rompe il tavolo a striscia.
1: Sì.
0: Buonasera.
1: Qua evitiamo, visto che lo studio è nuovo e ancora lo stanno pagando, quindi evitiamo di rompere cose.
0: Hanno fatto i lavori a radio.
1: Probabile, come fanno tutti.
0: Probabile. No, i cambi merce. Molte aziende fanno il cambio merce, quindi quando sentite in onda in radio lo sponsor di una ditta di costruzioni o di ristrutturazioni, sappiate che qualcuno è andato lì a farsi
1: i lavori. Verità, questa è Radio Verità.
0: Radio Verità, Radio Verità. Abbiamo il nostro numero, il 347-342-5220. Stiamo usando per oggi, in via sperimentale, per vedere come va, visto che lì anche la qualità audio è leggermente superiore, il direct, i messaggi di Instagram, e lì ci trovate come Umberto e Damiano.
1: Anche perché lo diciamo, Radio Verità, lo diciamo, oggi stiamo avendo un po' di problemi con le note audio al 347-342-5220.
0: Romanzala però, siccome abbiamo tantissimi messaggi,
1: vero.
0: Il computer non ce la fa a gestirli tutti e quindi venite a impallarci anche Instagram. Così
1: anche questo lo si potrebbe fare.
2: Cosa
1: andiamo...
2: non si fa per aumentare un po' i follower su Instagram?
0: Ma già, ma tu pensi ragazzi. Male, uno vuole migliorare la qualità di quello che va in onda e tu pensi a un interesse personale, ma io guarda proprio.
1: Veramente.
0: Comunque, salutiamo qualcuno, che stanno facendo?
1: Facciamo un saluto, buonasera, sono Francesca D'Asti. Oggi compio 60 anni, vi ascolto sempre, credo di meritarmi gli auguri, grazie. Okay. Vabbè, allora te li
0: facciamo così, abbiamo anche in apertura citato un compleanno senza conoscere l'età.
1: Sì.
0: Ho detto che facciamo gli auguri solo alle cifre tonde, questo è un 60 e dunque tanti auguri.
1: Molto
0: bene,
1: allora te ne leggo un altro
0: augurio.
1: Luigi ed Eleonora, cari amici, domani festeggiamo 25 anni di matrimonio, vi mandiamo un abbraccio.
0: Vabbè, domani però.
1: Domani.
0: Domani siamo qui, allora, tra le 18 e le 20 siamo in onda.
1: Se loro festeggiano domani non ci ascoltano.
0: Vabbè, magari mentre andate al ristorante, dici che a pranzo.
2: Ma adesso facciamo anche gli auguri per il giorno dopo. Dai, prima non li volevamo fare per niente.
0: Così è troppo. Chiudo il numero. Tasto destro, blocca messaggi. Non arrivano più se deve essere così. Più

0: che altro noi abbiamo una DJ box da assegnare e oggi abbiamo deciso di assegnarla con i film
1: con
0: travisati.
1: I film travisati ritornano dopo un lungo periodo di pausa, ovvero l'estate. I film travisati, dove ci sono tre regole facile facile.
0: Molto semplici.
1: Molto semplici. Come funzionano? Scegliete il titolo di un film, cambiate una lettera e vi reinventate la trama e poi ci mandate un messaggio audio.
0: Messaggio audio, oggi lo potete fare anche su Instagram, ripeto, al profilo Umberto e Damiano, oppure provateci anche al 347 342 5220. Il più divertente si porta a casa la DJ Box.

0: come promesso dobbiamo assegnare una DJ Box.
1: Esattamente, grazie ai film travisati, e quindi lo diciamo. Sigla!
2: Dagli studi di Radio DJ, Umberto e Damiano presentano
3: Sound Production Take 2.
2: I film travisati.
4: Azione!
2: Le regole del gioco sono tre. Scegli il titolo di un film, cambia una lettera, inventa una trama.
5: Allora signori, dov'è il ciacchista? Io ho un locomotore!
0: Che bello, sai che un po' sono emozionato. Mi mancavano, è tantissimo sì, che sì. Non facciamo
1: i si dovranno riposare anche loro.
0: Sì, avete rinnovato un po' le idee. Avete tolto il figlio verde. Avete tolto Odissea nello spizio.
1: Basta, il signore degli agnelli. Basta, per favore,
0: ecco. Con quei film là, sennò finite nei fuori gara, sì. E non sì. È bello perché lì non si vince la
6: mi
0: DJ
6: ricordo
0: Box.
6: Il mio che feci con voi.
0: Io pure me lo ricordo.
6: Interstellar.
1: Ancora era che bellissimo. Nomini il calcio tu, abbiamo detto di no.
6: No, basta. Non era per quello, non era. Erano le mucche che andavano nello spazio.
1: Non la spiegare, non la spiegare.
6: No, c'è la trama.
0: Allora, abbiamo scoperto che per il momento, quantomeno solo per oggi, è meglio se ce li mandate a Umberto e Damiano su Instagram, in chat, aprite il messaggio e ci fate il messaggio vocale lì. Perché sta funzionando meglio. Come funziona? Sentiremo una serie di voi, una serie di film travisati, dopodiché apriremo il televoto e il più bello, il più votato, si porta a casa la DJ Box.
1: Attenzione amici alla durata, cercate di fare film che non vanno a superare i 40 secondi, ecco, cioè rimanete nei 40 se ce la potete.
0: Io ricordo
1: fare.
0: Puntate dove con 6 secondi hanno vinto.
1: Sì.
0: Quindi
1: sì,
0: se
1: sì,
0: il film
1: sì.
0: Fa ridere, ecco, se siete esatto. Bravi, ce la fate anche con poco tempo. Iniziamo la gara, lui è Donato.
7: Due turisti davanti al Colosseo. Au, vedi quanto è bella sta città. Ma che fai? Parli romanesco?
1: Turisti.
7: Dai, non smettila, fai schifo. Ma no, mi piace.
0: Poi, piace.
7: Faccio schifo io. Stasera c'è la prima. Guarda come sei vestito.
1: Come
7: con questo cappello da cowboy spelacchiato. E questi pantaloni. E poi questo poncio. Questo poncio, vecchio, lurido. Tutto pieno di pieghe.
1: Ma no.
7: Pigliate questa vaporella.
1: Vaporella.
7: E cosa dovrei farci con questa vaporella? Tu stiri.
1: Vabbè, è bello.
0: Toy Story.
1: Eh sì, è Toy Story.
0: Erponcio.

0: Giustamente, poi che vai alla prima così, è brutto, no?
1: È brutto. Tutte... Poi chi è che si veste a settembre col poncio per andare a teatro?
0: Hanno l'aria condizionata alta a teatro, quindi per
1: vabbè,
0: questo.
1: L'ha fatto Lewis Hamilton che si è presentato col cappottone pesantissimo.
0: Figurati se non lo può fare Donato. Giusto. Bravo Donato, bravo. Siamo partiti alla grande con i film travisati, andiamo con il secondo, lui è Gabriele.
2: Tutti gli animali dello zoo hanno il mal di gola e un esercito di api si arma per venirli a salvare. Ah. Zoopropolis.
1: Zoopropolis. Bene, state usando la propoli voi che sì. Vi state trascinando con questi dolori alla gola. Sì, funziona.
0: Purtroppo sì, prepariamoci.
1: Arrivano le api a portarvi le api di Zoopropolis.
0: A casa arrivano. Prepariamoci perché sarà un lungo anno, ragazzi. Prepariamoci.
1: Tocca a Stefano.
3: Per anni l'orata fisci ha evitato ami, reti e pescatori della domenica. Sì. Non mi prenderanno mai. Oggi è proprio la giornata perfetta per andare a pesca, ma ogni leggenda commette un errore e Fisci ne ha commesso uno proprio nelle sue ultime ore.
4: Poverino.
3: Ma quella è un'esca o un gamberetto?
4: No, non farlo.
3: Sembra buonissimo. No. Gli darò solo un morsetto.
4: Non farlo!
3: No, aiuto, non ero pronta per diventare un filetto, aia!
0: Che film?
3: Cosa c'è nel menù? Andiamo un po' in questo ristorante, mi sembra ottima l'orata.
4: Sì,
3: ottima scelta, signore.
4: No.
3: Ne abbiamo già vendute 24.
4: Quindi...
3: La 25esima orata.
1: Che film tosto.
0: È pesce fresco, però.
1: Capito, però è complicato.
0: È il giorno.
1: Lungo. Ben interpretato,
0: bravo,
1: per carità.
5: La trama
0: Stefano,
5: un po'
0: bravo.
5: Strana.
0: Sì, un po' strana, però bravo, le vocine ha fatto. È stato bravo. Di
1: bravo
0: nicchia, di nicchia. Bravo, Stefano.
1: No,
0: di nicchia.
1: Ah,
0: nicchia.
1: Con la N, no, con la M.
0: Con la M.
1: Di nicchia.
0: No, di nicchia.
1: Attenzione, arriva Marco.
6: Questa è una storia d'amore raccontata attraverso una serie di appuntamenti a cena. Primo appuntamento, pizzeria. Spero che tu sia stata bene. Sì, però... Secondo appuntamento, ristorante elegante. Spero che il posto ti sia piaciuto.
4: Sì,
6: ma... Terzo appuntamento, ristorante stellato. Lui vede che in lei continua a esserci qualcosa che non va. E allora le chiede: ma i locali che scelgo non ti piacciono?
4: Quindi...
6: Non ti trovi bene con me? Sì, è tutto bellissimo,
4: tutto
6: ma
4: bello.
6: Devo confessarti una cosa. Io preferisco mangiare a casa, perché dopo cena io devo ruttare.
0: Ma che schifo,
6: a casa rutti bene.
1: Ma è degenerato nel finale. Ma sembrava una storia molto avvincente.
0: Vabbè, però non ha tutti i torti.
1: Ma siamo alla prima puntata di stagione. Già siamo a rutti e scoregge. Ma allora
0: non ti giudica nessuno a casa. Quindi
1: a casa rutti bene.
0: A casa fai quello che vuoi. A casa è tua.
1: Bravo Marco.
0: Puoi fare.
1: Ho paura. Se siamo già alla prima puntata con i film sui rutti, io ho molta paura.
0: Te l'ho detto,
1: per questa
0: sarà
1: stagione.
0: Un anno molto lungo. Ma va bene lo stesso. Chiudiamo la gara con l'ultimo film. Lui è Fabio.
7: Benvenuti teleascoltatori a questa semifinale tra Italia e Argentina che riprende dal dischetto con Rossi.
4: Ah, Rossi.
7: Rossi si appresta a tirare il rigore per l'Italia.
0: Sì.
4: Vai, Pablito.
7: Ecco Rossi sistema la palla,
0: Rossi,
7: ma tentenna. Si china verso la palla.
0: Sì.
7: L'arbitro fischia, Rossi non calcia. Rossi non sta calciando.
4: Non vuole.
0: Sì.
7: L'arbitro si avvicina, i due parlano.
4: Che succede?
7: Attenzione, rischiamo grosso qui.
4: No, perché?
7: Rossi sembra parlare con la palla, sentiamo se riusciamo ad ascoltare cosa sta dicendo.
4: Che dice?
8: E se la palla fosse la metafora della vita?
4: Ma che cosa?
8: Se bastasse un calcio a riconciliarsi col mondo?
4: Ma che cosa?
8: Chissà cosa sarà di noi.
7: Profondo Rossi.
1: Mamma mia, che storia! Che storia, incredibile, Profondo Rossi. Siete voi a scegliere il vincitore. 347 342 5220. Apriamo il televoto.

0: Gaia con Bossa Nostra su Radio DJ. Oh, lei sta resistendo alla fine dell'estate.
1: Sì,
0: comunque
1: piace sempre.
0: Resiste forte. Brava Gaia.
1: È un debole.
0: Un abbraccio.
1: Lo devo ammettere, è un debole per Gaia.
0: Siamo in tanti. State ascoltando dunque Radio DJ. Stiamo giocando ai film travisati. La gara è ancora aperta.
1: Fammi dire per tutti gli amici che magari hanno mandato il film. Lo ricordiamo oggi, visto che stiamo avendo problemi col numero della diretta, preferiamo sul nostro Instagram Umberto e Damiano. Tranquilli, perché i film belli li mettiamo da parte, magari li sentiremo sabato prossimo, nel prossimo weekend.
0: Anche perché in palio c'è una DJ box, c'è il televoto aperto e prima di chiuderlo direi di andare a sentire il fuori gara.
1: Sì.
0: Chi è il fuori gara? Qualcuno che in un modo o nell'altro ci ha provato.
1: Ha sbagliato qualcosina magari.
0: O nell'esposizione.
1: Ha cambiato un po' troppo.
0: O anche il titolo magari, un titolo un po' estremo. Oggi è toccato a Marina.
2: Una giovane e dolce fanciulla vive in una graziosa casa nel bosco con 7 piccoli amici. La mattina le si prepara per uscire. I piccoli amici le chiedono:
3: dove vai?
2: Vado al lavoro, cari piccoli amici. Prende il suo cestino e si addentra nel bosco. Quando ad un tratto dei ragazzi le si avvicinano e le chiedono:
3: Me ne dai una?
2: Ma certo, ragazzi, ce n'è per tutti. Attorno a lei la folla. Tutti ne vogliono una.
0: Che vende?
2: Spaccianeve e i 7 nani.
0: Ma signora Marina, ma ci sono i bambini. Ma allora, ma ecco perché è finita nel fuorigara.
1: Sì,
4: ma poi bisogna cambiare una lettera, ne ha cambiate 50.
1: Cambiate diverse.
0: Spaccianeve, Biancaneve.
1: Sì, sì. Tra l'altro non era sola, perché io ho sentito anche una voce maschile.
0: C'è lo spacciatore,
1: quindi,
0: quello vero.
1: Con Marina c'era qualcuno, che salutiamo.
0: Fa così. Ecco. Dunque, non vale. Prossimo,
1: no, purtroppo no.
0: Porca Ontas, cioè andiamo su questo stile.
1: No, evitiamo. Ecco.
0: Come vedete, travisando i cartoni animati, si finisce di base all'interno dei fuori gara. Dunque, stop al televoto, stop. Gianni, so che è stata una lotta testa a testa.
4: Ma abbiamo un vincitore.
0: Scopriamo chi è.
5: Benvenuti telescoltatori a questa semifinale tra Italia e Argentina.
1: Eccola.
5: Che riprende dal dischetto con Rossi. Rossi si appresta a tirare il rigore per l'Italia. Ecco, Rossi sistema la palla, ma tentenna. Si china verso la palla. L'arbitro fischia. Rossi non calcia.
0: Non batte. No.
5: Rossi non sta calciando. L'arbitro si avvicina, i due parlano. Attenzione, rischiamo grosso qui. Rossi sembra parlare con la palla. Sentiamo se riusciamo ad ascoltare cosa sta dicendo.
0: Che dice?
6: E se la palla fosse la metafora della vita? Se bastasse un calcio a riconciliarsi col mondo?
0: È profondo.
6: Chissà cosa sarà di noi.

0: Profondo Rossi.
1: Bravo Fabio, complimenti. Vince la DJ Box lui per questo fine settimana.
2: È il primo vincitore di stagione, la prima DJ Box. Questa quindi arriverà più o meno con l'Epifania.
1: Giugno.
3: Sì, con calma.
2: Quindi dopo Pasqua.
1: Dopo Pasqua.
3: Luca, c'era un lavoro di recitazione, di montaggio.
1: Sono bravi, devo dire che sono bravi, veramente.
2: Si è messo la base, si è messo gli effetti. Questo è il bello di mandarli al profilo Instagram, perché la qualità rimane.
3: Ma non è vero, perché la qualità è la stessa.
1: Il bello di mandarli al profilo Instagram è anche quello che magari, se vi sentite particolarmente ispirati nei prossimi giorni, durante la settimana,
2: tipo martedì qualunque,
1: ecco, il nostro profilo lo trovate sempre lì, quindi magari ce lo mandate,
2: quindi
1: tranquilli.
2: Potete farlo, continuate a mandarceli per tutta la settimana, perché sabato prossimo ritornano con un'altra DJ Box. I wanna dance by water beneath the Mexican sky, drink some margaritas watching the blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Dunque ancora mezz'oretta.
1: Una mezz'oretta più o meno, sì. E la DJ Box è stata già segnata.
0: Quindi potete cambiare radio, non c'è più motivo di rimanere con noi. Se poi vi va comunque di restare, state con noi, torniamo subito.
2: Umberto e Damiano su Radio DJ.
3: Radio DJ. One nation, one
4: station. Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
5: E super appetitose, Antonella!
6: Da MD fino al 6 settembre, con la promo Maxi Risparmio, ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79€. E 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19€. Perché da MD, oltre il risparmio, è Maxi anche la qualità.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
10: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre.

0: C'è il sottocosto Famila, ad esempio prosciutto cotto Beretta alta qualità, due confezioni da 120 grammi a soli 2,99 euro.
1: Famila, tutto un altro sottocosto.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a 1169,90 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
12: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
13: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
14: Li cerchiamo, li troviamo e li suoniamo, ma solo alcuni diventano legend. Legend, l'eccellenza della musica, solo su Radio DJ. Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. Legend every weekend on Radio
15: DJ. Ciao Umberto, ciao Damiano.
16: Ciao ragazzi, dove siete? Umberto!

0: prima la canzone si chiama Choosing Texas su Radio DJ. Tra le altre cose, Langley è una città degli Stati Uniti che sta nel Virginia.
1: Sì.
0: Famosa, per chi guarda tanti film d'azione, per essere la sede della CIA.
1: Ma abbiamo detto però che non avremmo parlato di CIA oggi e di sport, quindi...
0: c'è una cosa che... Ma che c'entra la CIA con lo sport?
2: Perché no di CIA?
1: Così.
0: Scusa. La signora CIA.
1: Ah,
0: la signora che salutiamo.
1: Sì, la CIA.
0: Che bisogna fare per fare i lavori a casa.
1: Altra roba quella.
0: No, la CIA che sia sede a Langley, ma ha tenuto banco nelle ultime settimane, prima perché il direttore della CIA era andato a sorpresa in Russia, a Mosca, a fare il colloquio con Putin.
1: Sì.
0: E poi perché in settimana ha tenuto... tantissimo banco di nuovo questo personaggio grazie a una gaffe di una giornalista.
1: Una giornalista, sì.
0: Cos'è? Rai News, che ha fatto, esatto, seguendo Rai News si sono accavallate leggermente due notizie, quella del direttore della CIA e quella dello sport, ma lo sentiamo direttamente da lei.
3: Ben trovati a questa nuova edizione del TG di Rai News 24. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, è arrivato a sorpresa a Taranto ai giochi del Mediterraneo per il nuoto e per le finali delle bocce, dove ha fatto il
0: direttore
3: tifo
0: della CIA
3: a Monegasco.
0: Direttore della CIA a bocce.
3: 60.
2: Panico.
1: 60.
0: Che è successo?
3: Il direttore della CIA, scusate, apriamo con questa notizia. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, è arrivato a sorpresa a Mosca per una serie di incontri con i funzionari russi, mentre oggi il segretario di Stato Vaticano, Paul Gallagher, ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov e rilanciato l'appello
0: del
3: Papa.
0: Ma quindi chi c'è a vedere le bocce?
1: Qualcuno ci sarà.
3: A Mosca ci aggiorna la corrispondente, Liami Stretti.
0: Andiamo a Mosca. No. Allora, niente Taranto.
1: Volevamo sapere sulle finali di tra l'altro, quanti anni c'ha l'età del
0: direttore della CIA?
1: CIA, quanti anni ha per capire?
0: Non si può sapere,
1: non
0: segreto,
1: si può sapere.
0: Che no, non ce l'ho sotto mano.
1: L'età è quella che quando giocano a bocce, no?
0: Vabbè, dalle foto, dalle immagini, non mi pare che sia anziano.
1: Non è così grande.
2: A 60 anni.
1: Ci può stare allora che gioca a bocce, vedi?
0: A 60 anni, le bocce è over 70.
1: No, 75. Ho visto anche a Jesolo, anche quarantenni che giocano
0: quello
1: a bocce.
0: È vero,
1: quindi,
0: certo, te lo immagini il direttore della CIA a petto nudo. Che sta lì con le braccia sui fianchi.
1: Non credo.
0: È
1: non
0: più
1: credo.
0: Vicino alla bianca. Allora, col rametto.
1: Il boccino.
0: A prendere
1: il boccino.
0: Le distanze. Beh, quello se si arrabbia ti punta i satelliti.
1: Lo devi far vincere sempre. Quindi vince sempre lui quando gioca.
0: Pesante giocare col direttore della CIA.
1: Parecchio.
0: A bocce. E dunque è bello che ha tenuto testa questa cosa. Mi rimane il dubbio: chi è andato a Taranto a seguire i giochi del Mediterraneo?
1: Qualcuno
0: se non era il direttore della
1: Taranto.
0: CIA.
1: Taranto.
0: Qualcuno ci sarà.
1: Qualcuno sì. Un po' di pubblico.
0: Scopro grazie a questa gaffa che le bocce sono nei giochi del Mediterraneo. Lo sto scoprendo adesso. Quindi improvvisamente una nuova voglia di guardare i giochi del Mediterraneo.

0: Ancora buon sabato sera, buon weekend da parte di Radio DJ. Noi arriviamo ormai nel weekend a quest'ora, dove reduci anche dall'estate che chiudevamo noi, sì, la serranda, sì, adesso sì. Il sabato, la domenica non chiudiamo noi, ci sono altri dopo di noi.
1: C'è Annie dopo
0: c'è
1: di noi.
0: C'è Annie,
1: certo.
0: In questo caso, che ritorna anche lei il sabato sera. Ma arriviamo in un momento dove le notizie della settimana sono state trattate, sì, già fino a ieri. Quelle che erano rimaste le hanno trattate gli amici, perché Damiani, sì, Florenzia, Rudy, Laura, Rudy. E a noi ci hanno lasciato un po'...
1: Anche se ti devo dire che, dando un'occhiata ai, diciamo, le giornali più importanti, sì, anche i portali online, ci sono tantissime notizie belle che, sì, nessuno ha fatto neanche durante, beh, la settimana.
0: Questo belle devi metterci un, sì, asterisco, perché sono,
1: no,
0: belle,
1: sono notizie
0: per
1: interessanti.
0: Chi? A, beh, chi interessa?
1: Sono su tutte le prime pagine,
0: ah, certo,
1: quindi se le mettono nelle prime pagine, sì, vuol dire che le interessano a qualcuno.
0: Interessano,
1: scusa,
0: cioè, se c'è gente che paga, si abbona per andare a sentire i podcast con gli scoop sul gossip,
1: puoi mettere,
0: evidentemente a qualcuno interessa.
1: Naturalmente non vogliamo parlare di Belen, di Ignazio Moser, di, no, Cecilia Rodriguez, no, perché
0: quello ne parla la magistratura.
1: Sta già pensando la magistratura. Esatto, noi vogliamo parlare di altro, di altre notizie importanti.
0: Anche perché quello è stato trattato,
1: quello
0: da qualcuno
1: è stato già
0: nel
1: fatto,
0: corso della,
1: sì,
0: settimana,
1: sì, sì,
0: ma
1: sì,
0: cosa non hanno.
1: Però ad esempio di Maddalena Corvaglia ne vogliamo parlare.
0: Ah,
1: Maddalena,
0: lei me la ricordo, è la velina che
1: velina
0: stava
1: storica
0: in coppia con Elisabetta Canalis.
1: Esattamente,
0: okay.
1: Elisabetta, no, Canalis, sì, no, parliamo, no, di Maddalena Corvaglia, sì, con il nuovo compagno. Attenzione, ha presentato un nuovo compagno, un certo Mattia Gracis.
0: Mattia Gracis.
1: Gracis, lo chiamano il libero pensatore. Libero pensatore,
2: chi
1: viene,
2: lo chiama,
1: viene definito così.
2: Chi? Dai. Chi lo chiama?
1: I giornali, giornali. Il libero pensatore.
0: Ma perché
1: viene,
0: lo chiamano?
1: Viene
0: così
1: definito così. Pensate, dirige un magazine, ah, sulla canapa, che non è i capelli quelli biondi dell'idraulico quando viene a fare le riparazioni a casa,
0: che lascia quel bellissimo odore tra le mani. Non è quella canapa lì.
1: Tra l'altro, la canapa dell'idraulico fu diciamo modo di litigio tra i miei genitori.
0: Perché
1: mia mamma trovò dei
2: passiamo
1: capelli,
2: da un gossip all'altro così.
0: Questo è interessantissimo.
1: A casa, disse, che, sì, è sta roba?
0: Che finimondo per un capello biondo.
1: Esattamente, invece erano la canapa dell'idraulico. Quindi.
0: La canapa, che sembravano i capelli un po' secchi,
1: sì,
0: un po' tenuti,
1: sì, un
0: male
1: po' secchi,
0: di
1: una donna,
0: di una donna,
1: esatto,
0: in teoria. O biondo, di un uomo con i capelli lunghi.
2: Mi ricordo, il video diventò virale dei tuoi genitori.
1: Ma non è vero, non c'è mai stato un video dei miei genitori.
0: Poi hanno risolto, poi hanno risolto. Tuo padre ha spiegato che era per aggiustare un tubo.
1: Torniamo a parlare di Ilary Blasi,
0: sì.
1: Attenzione,
0: oh, si deve sposare
1: Ilary
0: in questi
1: Blasi,
0: giorni.
1: Ilary Blasi, bravissimo, pronta alle nozze con Müller. Ma niente convivenza da marito e moglie, dicono,
0: ah, no.
1: Ci vedremo solo il weekend,
0: ah.
1: Quindi come fanno i,
2: come noi,
1: i ragazzetti,
2: come...
1: Esatto, esatto,
0: allora,
1: i ragazzetti,
0: possiamo sposarci, quindi vedi, rapporto a distanza.
1: I ragazzetti, so, visto quando tu sei adolescente,
0: beh, sì,
1: no, che ti vedi soltanto nei weekend, perché durante la settimana c'hai scuola, c'hai gli impegni,
0: sì,
1: no,
0: posso
1: con
0: dire
1: la...
0: brava Ilary,
1: brava,
0: perché lei già
1: Ilary
0: c'è passata con un matrimonio.
1: Esatto.
0: Il segreto

0: matrimonio è non vedersi.
1: Sì,
0: se vuoi farlo durare questo, vediti solo i weekend, andate a fare le gite, i viaggi, le vacanze.
1: Prima del matrimonio, poi dopo il matrimonio andiamo a convivere, facciamo tutto insieme. Sì. Complimenti.
0: I fidanzatini sposati.
1: Bello, bravo.
0: Questa mi è piaciuta. Strano che nessuno l'ha detta.
1: È peccato, difatti, mi dispiace. Torniamo a parlare anche di Jenny Urtis. Ve la ricordate?
2: Sì,
1: il chirurgo dei VIP, che prima era Giacomo Urtis e poi...
0: Ma ora è la chirurga dei VIP o rimane il chirurgo?
1: Qui c'è scritto il chirurgo dei VIP, Jenny Urtis, parla del suo rapporto particolare con i soldi, ovvero mio padre mi dà ancora la paghetta per uscire.
0: Spiegano tante cose adesso. Sai che questa notizia all'improvviso mi piace?
1: Sì, tra l'altro mi viene da dire giornalisti vigliacchi, perché non c'è scritto quanto percepisce di paghetta.
2: Ma quanti anni ha Urtis?
1: Per fare un termine di paragone,
2: Jenny Urtis.
1: Non si dice l'età di una donna.
2: Che non la sai.
0: Ti direi 13 a sentire dal tema che la paghetta da parte del
1: E quindi del papà. Mi dispiace perché non abbiamo la cifra.
0: Guarda,
1: non possiamo fare dei termini di
0: adesso
1: di paragone.
0: Approfondiamo, magari la troviamo. Fai un teaser per l'ultima notizia che ti sei tenuto?
1: Ma guarda, ce n'ho due, le più belle. Tra le due torneremo a parlare anche di Francesco Totti.
0: Totti, dopo Ilari, anche Totti.
1: Anche
0: allora,
1: Totti.
0: Non andate via, che c'è il pupone su DJ.
3: Era

0: scusa Napoleone se andiamo di fretta, so che la tua cucù Maria è molto bella, ma qui siamo rimasti tutti sulle spine perché si doveva parlare di una notizia importantissima,
1: notizia importante,
0: che riguarda Francesco Totti.
1: Totti, lo ricordiamo, sono le notizie più importanti della settimana che nessuno ha trattato e ci sarà un motivo, perché stanno su tutte le prime pagine dei giornali, ragazzi.
0: Eppure grazie per avercele lasciate, grazie mille. Che dicono di Totti?
1: Parliamo di Francesco Totti e Noemi Bocchi, sotto i riflettori il loro periodo a Sabaudia, che loro hanno fatto le vacanze estive, e il nuovo pupone a quattro zampe. Hanno preso un cucciolo di Golden Retriever, quindi hanno fatto l'articolo dove giustamente hanno figli insieme loro, ma hanno un animale a quattro zampe, quindi un piccolo pupone
0: figlio
1: a quattro zampe.

0: Ma c'è il nome del... Si chiama Pupone il cane, non penso.
1: No, il cane si chiama Golden Retriever.
0: No, quella è la razza del
1: cane. No, Totti l'ha chiamato proprio Golden Retriever. Ma non
2: è un'altra razza, però l'ha chiamato Golden Retriever.
0: Un chihuahua chiamato Golden Retriever. Allora senso, prende senso.
1: E chiudiamo con l'ultima notizia. Michele Morrone, ve lo ricordate Michele
0: Come
1: Morrone?
0: No, lui me lo ricordo. Adesso sta anche nella serie di The Gentleman, esatto, seconda stagione.
1: Bravo come attore.
0: Oddio, è bravo il suo manager. Poi su Michele Morrone non mi esprimo.
1: Michele Morrone a Londra con la nuova fidanzata Marisa Palomba, farmacista e proprietaria di farmacie in Campania. Mia nonna me lo diceva sempre: mettiti con una farmacista e sarai felice per tutta la vita.
0: Scusa, proprietaria di farmaci o farmacie?
1: No, farmacie, farmacie.
0: C'ha le farmacie in
1: Campania. Farmacie.
2: Ma è finita la notizia così.
1: Questa è la notizia per farci sapere che...
0: Non mi parli che Michele Morrone farà il film dove fa Lamborghini, qual Pacino, Anthony Hopkins.
1: Ma qua sta con la farmacista, lui può continuare a far finta di fare
3: l'attore.
1: Ma non
3: ho capito, in Campania?
1: In Campania.
3: Ah, Campania! Ho capito, in Campania.
0: Ah, la farmacia è in mezzo ai vigneti.
3: Esatto.
0: Se tu ti senti male...
1: Non sono io che non so leggere, siete voi che, dato l'orario, siete stanchi. È sempre sabato sera.
0: Allora, prendiamoci un attimo per respirare.

0: Parlavamo di celebrità e per l'appunto celebrity skin.
1: Vedi, per chiudere in bellezza, ecco.
0: Chiudiamo in bellezza, chiudiamo questo primo appuntamento del weekend per questa nuova stagione per quanto ci riguarda. Torniamo però domani a partire dalle 18.
1: Domani puntuali, vi auguriamo un buon sabato sera. Da Umberto e Damiano un abbraccio. Ciao,
0: ciao. Linea Danny.
2: Umberto e Damiano su Radio DJ. Fino al 6 settembre Lego Italia scende in pista in occasione del Gran Premio di Formula 1 con tante iniziative per gli appassionati di ogni età. Scoprite in Piazza Sempione a Milano lo show dedicato a Lego Icons F 2004 di Michael Schumacher con installazioni video e partecipate alla costruzione dell'iconico mosaico.
3: Radio DJ One Nation One
2: Station. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro.

0: 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
1: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
2: Lo facciamo con un obiettivo semplice:

0: Produzione One Podcast.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
6: Viper e Visa, è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
7: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta MediaWorld Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
8: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
9: Todis. Buongiorno convenienza.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 20 in punto. DJ! Ultimo appuntamento con le notizie principali fatti del giorno. È cominciata la riunione al Cremlino tra il presidente russo Putin e gli inviati americani Witkoff e Kushner. Domani due emissari di Donald Trump saranno a Kiev per incontrare Zelensky e da mezzanotte entrerà in vigore per i prossimi tre giorni lo stop dei raid su Kiev da parte dell'esercito russo. Putin ha accolto l'appello di Zelensky per una tregua durante la missione degli americani. È durata meno di 24 ore la fuga del 32enne marocchino che ieri sera ha ucciso a colpi di cacciavite il fratello 65enne dell'ex fidanzata a Udine. I carabinieri lo hanno fermato in una stazione dell'Interland udinese. L'uomo non aveva accettato la fine della relazione con la sorella della vittima. La polizia britannica ha disperso centinaia di manifestanti incappucciati che avevano bloccato gli accessi al porto di Dover nel sud-est dell'Inghilterra durante una protesta attribuita all'estrema destra contro l'immigrazione irregolare. L'iniziativa ha provocato code di oltre 6 chilometri e pesanti disagi al traffico. Grave incidente durante il rally Mille Miglia, un'auto in gara uscita dal traffico.

0: schiacciato, ha travolto e ucciso uno spettatore di 63 anni durante il passaggio a Bione nel Bresciano. La corsa è stata immediatamente sospesa. Fan in delirio al Lido di Venezia per i fratelli Gallagher, attesi questa sera sul red carpet per la premiere ufficiale del documentario che racconta il trionfale tour della reunion degli Oasis, con immagini inedite del backstage, delle prove e soprattutto le prime interviste congiunte di Noel e Liam. Attesissimo anche il ritorno di Nanni Moretti in concorso con Succederà questa notte, dopo 37 anni di assenza dalla Mostra del Cinema. Lo sport e la Formula 1 sarà l'Alpine di Pierre Gasly a partire dalla pole del GP di Monza. Domani il francese, alla sua prima pole position in Formula 1, ha chiuso le qualifiche davanti alla Mercedes di George Russell e alla McLaren di Oscar Piastri. Quarto e quinto tempo per le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, che partiranno dalla seconda fila. Il calcio: l'Inter batte il Napoli 3-2 a San Siro e in un match combattuto fino all'ultimo, grande rimonta nerazzurra grazie a una doppietta di Lautaro. Nel match del pomeriggio il Torino batte la Fiorentina in trasferta 2-1, Viola quota 0 dopo tre partite, a rischio l'allenatore Grosso. Alle 20.45 la Roma ospita l'Atalanta. E l'Italia femminile di pallavolo è in finale agli europei, le ragazze di Velasco hanno battuto la Polonia 3-1 e ora in finale affronteranno la Turchia, che ha sconfitto la Serbia.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Nelle prossime ore bel tempo ovunque, domattina stesso scenario, tutto il paese sarà baciato dal sole con cieli sereni dal nord al sud. Nel pomeriggio ancora dominio dell'anticiclone su tutti i settori. Il meteo.it torna domattina alle 7.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ed è tutto da Marta Brambilla Pisoni, buona serata su DJ.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

sexy. What comes next will be marvelous.

0: DJs.
1: Superstar.
2: Radio DJs.
3: One nation, one station.
4: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
5: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
6: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
7: Fotosì, scarica l'app.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tua a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volt, scelta tra utensile multifunzione avvitatore a 19,99 euro e soffiatore elettrico a 3 funzioni a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.

e li suoniamo, ma solo alcuni diventano legend. Legend, l'eccellenza della musica, solo su Radio DJ. Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ

0: Chi è?
1: La duchessa.
0: La duchessa?
1: Sì.
2: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
4: No, no, a giocare a calcio!
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
9: Subaru.
10: Rientrare ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Operazione valida dal 3 al 16 settembre, regolamento in negozio.
12: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
13: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
14: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
15: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del Digitale Terrestre.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: DJ.
1: Super Sound.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
5: Vedrai che qualità, Antonella.
6: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti con due velocità e due livelli di temperatura a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
5: Ti aspettiamo.
4: MD, buona spesa Italia.
7: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna, oggi!

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere, scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Stop. Finalmente un po' di pace.
10: A settembre a Milano vieni a scoprire Dolomia, il potere rigenerante delle Dolomiti, nel centro della città. Dolomia Tempora Restore, skincare, make-up e neurofragranze. A Milano, Corso Garibaldi. Dolomia, la bellezza è un principio naturale.
11: Per Visa è già Natale. Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
12: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
13: Ciao Alex.
12: Kimi, ma sono io su questo poster?
13: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
12: Per vederci le partite insieme.
13: Magari, però non ho ancora il wifi.
12: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
13: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
12: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
14: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

Uyeke, Demo, Uyeke, Jello, Uyeke, Joe.

0: al 6 settembre Lego Italia scende in pista in occasione del Gran Premio di Formula 1, con tante iniziative per gli appassionati di ogni età. Scoprite in Piazza Sempione a Milano lo show dedicato a Lego Icons F 2004 di Michael Schumacher, con installazioni video, e partecipate alla costruzione dell'iconico mosaico.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Ecco al servizio Todis, volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi no.

0: momento ed ecco il punto finale. Dritto!
1: Alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?

0: perché.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
3: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
4: Oh mio Dio!
3: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
4: Prendi me, scegli me.
5: Mitico!
3: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
4: Ama me.
3: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.

0: radio. DJ. One nation, one
1: station. Corri da Troni. Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Radio DJ One Nation One
1: Station. Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
2: Oh mio Dio!
1: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
2: Prendi me, scegli me.
3: Medico!
1: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
2: Ama me.
1: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
5: Perché? Perché?
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: I'm sexy and I know it.
1: Fino al 6 settembre Lego Italia scende in pista in occasione del Gran Premio di Formula 1 con tante iniziative per gli appassionati di ogni età. Scoprite in Piazza Sempione a Milano lo show dedicato a Lego Icons F 2004 di Michael Schumacher con installazioni video e partecipate alla costruzione dell'iconico mosaico.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes, powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen.

0: settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

Welcome to a legend.

0: al 6 settembre Lego Italia scende in pista in occasione del Gran Premio di Formula 1, con tante iniziative per gli appassionati di ogni età. Scoprite in Piazza Sempione a Milano lo show dedicato a Lego Icons F 2004 di Michael Schumacher, con installazioni video, e partecipate alla costruzione dell'iconico mosaico.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: DJ One Nation One
1: Station. Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

Ladies and gentlemen, introducing to you the sounds of now.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Perché?
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: like that.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li suoniamo.
2: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.